in una situazione in cui non può camminare, non è in una posizione retta, è in una posizione orizzontale, che è la posizione dei morti in fondo, Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. Vedete il miracolo che opera Gesù, cambia la posizione di questa donna da orizzontale a verticale, da vittima a protagonista. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Quindi si passa da una situazione in cui questa donna sta subendo il male, ma l'incontro con Cristo fa sì che questa donna non subisce più il male, ma torna ad essere protagonista. Fine. Questi sono i due miracoli con cui Marco inizia il Vangelo: un esorcismo e una guarigione. Ma sentite cosa aggiunge. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutti. Si creava una fila infinita. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Ecco, la prima giornata di vita pubblica di Gesù avviene in questo modo. Due miracoli e centinaia di persone che lo cercano in questa casa vogliono essere guariti e liberati da lui. Al mattino presto, dice Marco, Gesù si alza quando ancora è buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Che bella questa scena. Gesù non è un distributore di grazie, ma uno che sente costantemente il bisogno di questa relazione con suo padre. Gesù manifesta costantemente il desiderio della preghiera. Cerca suo padre. E lo cerca anche in ore inconsuete, fuori dal tempo normale della giornata. Si alza presto appositamente per pregare. E sappiamo che questa è una preghiera efficace, perché alla fine di questa preghiera che Gesù fa, mattino presto, quando ancora è buio, dice Marco che Simone e quelli che erano con lui lo cercavano perché non lo trovavano in casa. E quando lo trovarono gli dissero: tutti ti cercano. Questo dovrebbe essere una vittoria, no? Tu vuoi proclamare il Vangelo? Dopo che hai fatto questi due gesti, tutti ti cercano. Quale grande occasione per poter parlare alle folle, visto che tutti ti cercano. Ma Gesù, dopo che ha pregato, sentite qual è il discernimento che ha fatto, la scelta che fa dopo che prega, Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Finché, lo dicevamo ieri, cerchiamo Gesù perché libera dai demoni e fa i miracoli, è riduttivo questo rapporto con lui. Gesù non vuole mai che la nostra relazione con lui avvenga solo e soltanto fermandosi ai nostri bisogni. Tu hai un bisogno e lo cerchi perché hai bisogno. Una persona matura nella propria relazione con il Signore, quando smette di cercare il Signore perché ha bisogno, ma perché cerca il Signore perché ha capito chi è, e lo ha capito. Allora, che cosa ha maturato Gesù? Guardate, questo è importante, che qui c'è il segreto, il famoso segreto messianico, cioè il motivo per cui Gesù non vuole in nessun modo farsi pubblicità con i miracoli e gli esorcismi. Non vuole. La decisione che prende Gesù è: basta, non si fanno più miracoli e non si fanno più esorcismi. Dobbiamo andarcene di qua, perché io non sono venuto per fare miracoli ed esorcismi. Sono venuto per annunciare il Vangelo. Quindi siamo d'accordo? Gesù ha preso questa decisione. Gesù ha trovato uno schema, ha trovato una quadra, ha preso una direzione, qualcosa che lo possa aiutare adesso nel suo ministero. Ha deciso assolutamente: basta miracoli, perché altrimenti la gente mi fraintende. Ma guardate cosa succede.
dopo che ha preso questa decisione, dopo che ha pregato, dopo che ha fatto questo, dopo che sicuramente avrà lasciato senza parole i discepoli che dicono: ma abbiamo centinaia di persone là e tu invece vuoi che ce ne andiamo in segreto da un'altra parte per poco che fa questo, dopo che sicuramente avrà lasciato senza parole i discepoli, dicono: ma abbiamo centinaia di persone là e tu invece vuoi che ce ne andiamo in segreto da un'altra parte.

Mi si presenta un lebbroso che si mette davanti a me, intralcia il mio cammino, si inginocchia, mi supplica e mi dice: se vuoi, tu puoi purificarmi. Ora, io non so come fate voi, ma normalmente, quando, soprattutto quando uno è fresco di propositi, cioè quando ha preso una bella decisione, dice: no, abbiamo detto no e no deve essere. E anche come Chiesa noi siamo abituati a far questo. Ogni tanto noi prendiamo delle decisioni ecclesiali, no? E diciamo: si fa così, Ma Gesù, davanti alla realtà, cioè alla realtà nuda e cruda che c'ha davanti, ha un atteggiamento diverso. Ha sì preso la decisione che basta fare miracoli, però non riesce a rimanere indifferente davanti alla sofferenza di questa persona. Non ci riesce. Cioè Gesù ha nei confronti di questo lebbroso compassione. La compassione è un atteggiamento completamente assente in chi ha il cuore indurito. Perché chi ha il cuore indurito è concentrato solo su se stesso, non gli importa niente del dolore degli altri, della vita degli altri, della sofferenza degli altri. Ora, Gesù, davanti alla sofferenza di quest'uomo, come un bambino, si lascia fregare, si lascia rubare un miracolo. Allora, o Gesù è uno sprovveduto, o Gesù, in questa narrazione di Marco, ci sta dando un'immagine che non dobbiamo mai dimenticare, e cioè che l'antidoto al cuore indurito è la compassione, e la compassione è la capacità di saper fare eccezione nei nostri schemi, lo dicevamo questa mattina. Se vuoi, puoi purificarmi, dice Marco. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò. Quindi vedete il movimento, Ne ebbe compassione, questo è il movimento del cuore. Tende la mano, questo è il movimento del corpo e della volontà di Gesù. Lo toccò, questo è il movimento dell'esperienza. E disse, è una comunicazione, quindi sta entrando in comunicazione con questo uomo che soffre. Lo voglio, sii purificato. Ora proviamo a ritradurre questo dialogo. Uno che soffre e va da Gesù e gli dice: io so che se tu vuoi, puoi guarirmi. È un po' come se gli stesse dicendo: ma ti interessa qualcosa della mia sofferenza? Io so che se a te interessa, tu farai qualcosa per me. E Gesù risponde a quest'uomo: mi interessa, tu mi interessi, mi interessa la tua sofferenza, non mi è estranea la tua sofferenza, io lo voglio entrare dentro ciò che ti fa soffrire, lo voglio entrare nella tua miseria, nella tua lebbra. Sii purificato, sii liberato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. Beh, potremmo chiudere qui il miracolo, no? Marco subito ci dà un accenno di che cosa succede nell'animo di Gesù, e ammonendolo severamente lo cacciò via subito. Si accorge Gesù, dice: naccia, avevo detto che non li facevo i miracoli. E qui subito è come se Gesù si arrabbiasse con se stesso, perché ha fatto un proposito ma poi la compassione ha aperto un varco. E quanto è bella l'umanità di Gesù, È arrabbiato, ma non è arrabbiato con quell'uomo, è arrabbiato con se stesso, che dice: ma un istante prima avevo detto che io non dovevo fare più questo. Ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, almeno fammi sto favore, vai soltanto dai sacerdoti e offri per la tua purificazione quello che è prescritto dalla legge, come testimonianza per loro. Vedete come si rifà di nuovo alla legge? Non è venuto lì a dire basta, no, lo rimette in una tradizione anche religiosa, C'è scritto che se uno guarisce dalla lebbra deve offrire un sacrificio, vai e fai questo, Mosè lo dice e tu lo fai.

e sentite come obbedisce. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Quindi non solo ha fatto un miracolo, ma quest'uomo a cui ha fatto il miracolo gli ha peggiorato la situazione a Gesù. Non può più entrare in una città, perché ormai è talmente grande la fama che lo precede che Gesù è costretto a stare fuori dalle città, in luoghi deserti, ed è la gente che va da lui. Credo che sia una lezione immensa questa. Vedete che cosa si scontra qui, no? Si scontra, c'è quasi una lotta tra Gesù e Gesù che cerca in maniera farisaica di stabilire un principio che lo aiuti. È un po' come dire: noi abbiamo bisogno di avere delle regole nella vita. Amici, sì, perché nella vita se non hai delle regole non vai da nessuna parte. Le regole sono un argine che ti aiutano a ottimizzare il tempo, le energie, le situazioni. Se non avete una regola, questo è gravissimo. Ma la regola non può sostituirsi alla vita. La regola non può sostituirsi alla realtà. La realtà ci provoca in una maniera in cui noi dobbiamo essere disposti a ripensare quella regola a secondo di quello che stiamo vivendo in quell'istante. Uno vorrebbe fare un'ora di adorazione eucaristica e non può farlo perché magari deve assistere i propri genitori anziani. Tu ce l'hai questo desiderio, vorresti fare quella roba lì, ma la realtà ti sta interrogando in un altro modo, ti sta dicendo: occupati di qualcuno che soffre, di tuo padre e di tua madre. Noi rimaniamo sempre molto male quando la realtà, che non ci piace, soprattutto quella che non vorremmo mai fare, irrompe dentro la nostra vita e ci sconvolge i piani. E il Vangelo ci dice che se tu hai il cuore indurito, ti arrabbi e basta, ti chiudi e basta, stai male e basta, cominci a dire: ma com'è possibile che tutte a me devono succedere queste cose? Oppure hai compassione, cioè permetti alla realtà di entrare dentro la tua vita e di mettere in discussione ciò che tu pensi essere giusto. Questo non significa abbandonarsi in maniera fatalista alla vita, ma significa dire che a volte la vita sconvolge i piani e va bene così, va bene così. Noi dobbiamo avere l'atteggiamento di Gesù: lo voglio, io voglio andare dai miei genitori, mi interessa la loro sofferenza, anche se mi privano di una cosa che vorrei fare io. Nessuno vuole rinunciare al proprio egoismo, nessuno vuole fare qualcosa che non conviene. Ora ho fatto un esempio, questo provate a tradurlo in tutti gli ambiti della vita. Quante volte la vita entra come quel lebbroso? Tu hai stabilito e invece la realtà va da un'altra parte. Devi accogliere quella realtà come Gesù con compassione accoglie quel lebbroso. Anche se poi quando te ne accorgi cominci a dire: mannaggia, pure oggi. Guardate, preoccupa anche Gesù per un motivo molto semplice. Perché Gesù tenta di fare questa rivoluzione del cuore, ma non ci riesce. Sentite cosa succede al capitolo 3. Entrò di nuovo nella sinagoga. Capitolo 3 dal versetto 1. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata. Allora, ci troviamo di nuovo davanti alla sofferenza di una persona. E stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Allora, c'è qualcosa che non funziona, eh? Che cosa dice il sabato? Non si fa niente il sabato. Il sabato è il giorno del Signore, il giorno della nostra libertà, eccetera. Dopo che Gesù ha operato queste eccezioni, entra nella sinagoga e dice: beh, ho dato l'esempio, vediamo un po', no? No. Entrano lì, trova una persona che soffre e tutti fissano per dire: ma vediamo che fa, oggi è sabato, vediamo se fa il miracolo di sabato. Non dovrebbe.
Che cosa vi viene subito alla mente? A questa gente interessa qualcosa del dolore di quell'uomo? Niente. Il dolore di quell'uomo è solo un pretesto per accusare Gesù. Vedete come si manifesta questa sclerocardia, questa durezza di cuore che tutti abbiamo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati e vieni in mezzo. Allora, cosa fa una persona che soffre? Solitamente una persona che soffre è emarginata. La vita ti ha emargina. Ad esempio, se in una delle nostre comunità una persona sta male, non è integrata, in quel momento non si sente capita, si sente giudicata, si sente quello che volete, è ai margini. E Gesù come manifesta la compassione? La decisione di non lasciare al margine quella persona. La mette al centro. E fa questa domanda che è un grande esame di coscienza. È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Uno deve rispondere davanti a questa domanda. Che cosa è più importante, sta dicendo Gesù? Il dolore di quest'uomo o il fatto che sta scritto nella nostra regola che alle 6 dobbiamo andare là e non ci interessa niente quello sta soffrendo? Un esempio per religiosi consacrati, esempio dei laici: io sto al lavoro, eccetera, c'è una persona che evidentemente sta male, eccetera, dobbiamo trottare qua il lavoro, dobbiamo farlo comunque, e quindi cominciamo a usare la politica di ignorare, no? Di ce ne siamo accorti ma facciamo finta che non ce ne siamo accorti. Solitamente quando sappiamo che una persona non sta bene non gli diciamo mai come va, perché dice, se gli diciamo come va è finita. Ciao, buongiorno e via, no? Cerchiamo di evitare quanto più possibile. Invece il tentativo che fa Gesù è esattamente il contrario, dice: fermi tutti, c'è una cosa più importante di tutti, il dolore di quest'uomo. È lecito o no, secondo il vostro schema, salvare la vita o ucciderla, fare del bene o fare del male? La risposta delle persone lì presenti: ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno, con indignazione, dice il Vangelo, rattristato per la durezza dei loro cuori, io non so a voi, ma rallentatevi prego questi verbi. Immaginate che Gesù vi sta guardando con indignazione, ci sta guardando con indignazione e con tristezza. Dice: ma possibile che ancora non avete capito? Disse all'uomo: tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. Applausi? No. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Non solo non hanno capito, ma appena Gesù opera questa novità di nuovo dentro la realtà, no, lo dobbiamo far fuori. Non è possibile andare in questo modo. Cioè, tutti noi facciamo sempre una grande resistenza a cambiare questo tipo di mentalità, tutti, perché è rassicurante lo schema, amici, è rassicurante ragionare in questo modo, difendere il sabato e non la sofferenza delle persone, mettere al centro uno schema e non la realtà. Qui il problema serio è questa durezza di cuore. Giona è finito in fondo al mare per colpa di questa durezza del cuore. Cioè, la cosa che non riusciamo a capire è che quando tu coltivi un cuore duro, non solo vivi male intorno a te, ma la tua vita stessa comincia a diventare male e ti allontani da ciò che conta, ti allontani da ciò che dovrebbe aiutarti a vivere diversamente.
Allora noi dovremmo fare spazio a questa novità di Gesù, è l'atteggiamento della compassione. Ecco, vorrei dire una parola proprio su questo. Che cos'è la compassione? La compassione è la capacità di saper sentire ciò che sente l'altro e mettersi dalla parte dell'altro e non rimanere indifferenti alla realtà che abbiamo di fronte a noi e non ignorarla e non tenere gli occhi chiusi. La compassione è la capacità di dare il primato alla realtà più che ai nostri schemi. La compassione è dire: io lo so che il matrimonio è un sacramento indissolubile e che il segno più grande e potente che il Signore ci ha dato della sua alleanza, che l'amore che Cristo ha per la Chiesa si manifesta pienamente nel matrimonio. Ma se io ho di fronte delle famiglie frantumate, che vivono delle situazioni che non sono più dentro questo schema, posso soltanto limitarmi a dire che è sbagliato o comunque mi devo fare carico della sofferenza di queste persone? E se io mi faccio carico della sofferenza di queste persone, sono un eretico o sto applicando il Vangelo? E se il Papa dice che dobbiamo amare le persone anche quando sono in delle situazioni contraddittorie, il Papa è eretico o sta dicendo quello che dice il Vangelo? Capite che il problema nostro è questo oggi? Chi vuole mettere in crisi che il matrimonio è indissolubile? Chi vuole dire che il matrimonio non è una cosa sacra, preziosissima? Ma possiamo ignorare o no il dolore delle persone? Non dobbiamo noi forse inventarci un modo per farci prossimi alla loro sofferenza? E non è forse questa la compassione a cui tutti siamo chiamati? Ma no, ma è più facile dire bianco e nero, non rientri in questi colori, ciao! Gesù non avrebbe mai fatto una roba del genere. Ma è più comodo però fare così. Ma il problema vero è che questo noi lo facciamo con i fratelli e le sorelle intorno a noi perché non sappiamo farlo con noi, perché la nostra vita l'abbiamo divisa in bianco e nero. Gesù questo lo aveva capito benissimo. Vi ricordate l'esperienza dell'adultera? Come fa a disarmare le mani piene di pietre di quei compaesani che vogliono uccidere quella donna? Dice a queste persone: d'accordo, uccidetela, cominci quello che non ha mai sbagliato nella sua vita. Quando uno guarda se stesso, gli cadono le pietre, perché finché tu devi dire giusto e sbagliato nella vita degli altri sei bravissimo, ma quando devi fare i conti con te stesso ti accorgi che non solo Papa Francesco lo diceva, San José María Escrivá lo diceva, Madre Teresa: se il Signore non mi avesse tenuto la mano sulla testa io sarei stato il peggiore di tutti. Se il Signore non avesse usato un'attenzione in più nei miei confronti, chi lo dice che non stavo oggi io in carcere al posto di quelle persone? Capite, amici, che certe volte noi pensiamo che siamo meglio di quelli, siamo meglio degli altri, siamo meglio dei goim, noi siamo puri. È questa l'evidenza che viene come un nodo al pettine nell'atteggiamento che Gesù ha, lui stesso in prima persona, lui che tenta anche lui di avere uno schema di riferimento. Ve lo dicevo, bisogna avere delle regole, senza regole non si va da nessuna parte, ma la compassione deve essere la più grande regola che noi dobbiamo seguire. Ma questo è difficile da accogliere, perché significa che noi non abbiamo ancora fatto una profonda esperienza della misericordia del Signore dentro la nostra vita.
perché se tu hai fatto un'esperienza della misericordia del Signore, questi ragionamenti non li fai più, perché ci sei passato e sai che cosa significa la contraddizione, sai cosa significa la colpa, sai cosa significa non meritarti nulla, sai cosa significa trovarti in una situazione meticcia. È un problema dentro di noi, è un problema dentro di noi. Il giudizio che noi continuiamo ad avere intorno a noi è un problema che ci abbiamo strutturato in noi. Questa gente che è presente nella sinagoga, che ci sta tanto antipatica, lo capito o no che siamo noi questa gente? Questa gente pensa che siccome si trova nel recinto della sinagoga è dalla parte giusta. No, fratelli, non è così. Non basta stare dentro un'appartenenza per dire di essere dalla parte giusta, perché tu puoi avere un'appartenenza che ti rassicura intorno a te, ma tu non ragioni come ragiona il Vangelo, e il Vangelo è difficile da vivere, lo abbiamo detto a messa, è difficile, ma non abbiamo nessun'altra strada se non quello che il Signore ci indica. Abbiamo costantemente bisogno di questa conversione. Ora, le alternative sono due: o rimani in fondo al mare, oppure trovi una maniera per lasciarti spaccare quel cuore di pietra e perché possa di nuovo uscire umanità da quel cuore di pietra. Cioè, o fai un passo in cui accetti di metterti in discussione, oppure ti prendi sotto braccio gli erodiani, esci fuori e tieni consiglio contro di lui per farlo morire. Volete che peggioro la situazione? I contemporanei di Gesù erano convinti che Gesù fosse un eretico. Vi è chiaro questo? Eretico. Insegna cose che non sono secondo la legge. Non è vero. Io sono venuto a dare la giusta interpretazione a questo. Voi chiamate eresia la capacità di saper guardare con compassione la realtà. La compassione è la maniera di Dio di dare la verità all'esperienza. Può sembrare una fase difficile, ma rifletteteci che qui c'è tutto. È la maniera di Dio di saper dare la verità all'esperienza. Senza la compassione, l'unica maniera che noi abbiamo di dare la verità all'esperienza è il giudizio. Ognuno di noi, no? Si trova davanti a delle situazioni che sono delle situazioni molto complicate. Ognuno di noi a volte si trova davanti a delle situazioni che a volte sono irrisolvibili. Cioè, mi piacerebbe leggervi un brano in cui c'è scritto che non è avvenuto nessun miracolo esternamente, e sicuramente sarà accaduto così. Siete mai stati a Lourdes? Ok, voi tutti i treni bianchi che abbiamo organizzato a Lourdes, tutte le persone malate che abbiamo messo in quei treni e portate a Lourdes sono tornati tutti guariti da Lourdes? Ma io vi posso assicurare che la stragrande maggioranza di quelle persone tornando a casa è tornata guarita, ma non di una guarigione che noi abbiamo in mente, che è la guarigione di risolvere quella contraddizione, ma di sciogliere un nodo che è dentro di noi. E a volte amare significa accettare di non poter risolvere e di fare soltanto la nostra parte, no? E va bene così. Cioè, io capisco che ognuno di noi vorrebbe che tutto questo si realizzasse pienamente dentro la nostra vita, sciogliendo tutte le situazioni che per noi rimangono. Ma il Signore non è venuto a far questo, cioè a sciogliere i nodi. È venuto a ridarci libertà nonostante che questi nodi stanno là, no? Con questa consapevolezza di fondo, che lui ha già vinto.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Credo che la paura di cadere sia tra le più antiche di cui ho esperienza. Sembra ancora di sentirla la voce di mamma che non smetteva di ripetermi, e lo fa tuttora: attento che cadi, non così che ti fai male. Ma credo che, per quanto amiamo qualcuno, non possiamo sostituirci a lui per evitargli le cadute e l'esperienza dolorosa del fallimento. Possiamo stargli accanto, magari aiutarlo a rialzarsi, se il nostro aiuto sarà richiesto, ma non possiamo e non dobbiamo fare quegli apprensivi e ansiosi, quelli del «ma io te l'avevo detto». Peggioreremmo solo la situazione. Occorre familiarizzare con l'esperienza del cadere, perché ci accomuna tutti, nessuno escluso. Da quando, qualche anno fa, per un incidente parrocchiale sono finito a terra e mi sono rotto un piede, mi sono convinto che più passa il tempo, più divento esperto nel cadere. Le cadute però richiedono da parte nostra un tempo di convalescenza più o meno lungo, che non dobbiamo disertare o affrettare. Un tempo da abitare con pazienza verso noi stessi e verso i nostri limiti, per prendere consapevolezza che ci sono stagioni diverse nella vita e che la nostra utilità non sta nel numero delle cose fatte o dei risultati conseguiti, ma piuttosto nell'aver dato tutto, sempre, in ogni circostanza. L'esperienza del cadere e del dolore che l'incidente porta con sé, poi, non si esaurisce nel momento della caduta, e neppure quando il livido smette di fare male o l'arto compromesso ha terminato la riabilitazione. Il nostro corpo e la nostra mente conservano una sorta d'archivio delle nostre cadute, e basta un cambio climatico o un'immagine, una parola, per riportarci esattamente al centro di quel dolore che avevamo creduto ormai definitivamente passato. L'esperienza del cadere, del limite, ci segna il punto da ricordarci, qualora l'avessimo dimenticato, che siamo come quei pacchi che portano scritta la dicitura «attenzione», «fragile», «maneggiare con cura». In parole povere, la nostra fragilità ci riconsegna puntualmente a ciò che siamo e di cui possiamo andare fieri, cioè la nostra umanità. La società invece fa di tutto per annullare il senso del limite, per mascherare la fragilità dietro allo stereotipo dell'uomo duro tutto d'un pezzo, tanto da farlo apparire indistruttibile. È il mito dell'uomo che non deve chiedere mai, che non deve tradire debolezza nelle relazioni come nei sentimenti, che va sempre tutto

0: bene, alla grande, che anestetizza la malattia e la sofferenza fin quasi a cancellarle dal suo orizzonte, che giudica e si giudica a partire dalla capacità di produrre e dalle agende zeppe di impegni. Ma basta un nulla, un fuori programma, magari una caduta da niente, per capire che l'esperienza del nostro limite ci fa riflettere e magari apprezzare quelle cose che abitualmente diamo per scontate, come stare in piedi sulle nostre gambe, per esempio. Non è poi una tragedia se nel nostro manuale di istruzioni troviamo scritto «fragile, maneggiare con cura». E dovremmo ricordarcene quando entriamo nella terra di noi stessi, come pure nella terra dell'altro. Occorre avere cura per accostarsi alla vita, maneggiarla convinti che niente sia più sacro di essa, e fare di ciò che ci ha ferito, crepato, un passaggio perché di là possa entrare la luce. Le ferite, poi, lo sappiamo bene, lasciano cicatrici più o meno evidenti, più o meno profonde, e non dobbiamo nasconderle né camuffarle, perché semplicemente esistono, ci sono, e non possiamo negarle. In Oriente, quando riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa, riempiendone la spaccatura con dell'oro. Credono infatti che quando qualcosa ha subito una ferita diventa più bella, custodisce una memoria, racconta una storia. Dell'oro al posto della colla, un metallo pregiato invece di una sostanza adesiva trasparente. E la differenza è tutta qui: occultare l'integrità perduta o esaltare la storia della ricomposizione. Noi in Occidente facciamo fatica a fare pace con le crepe, con l'esperienza del nostro limite. Spaccatura, frattura, ferita sono percepiti come l'effetto meccanicistico di una colpa. Se è rotto, sarà colpa di qualcuno. Nella vita, come nell'amore, siamo chiamati a tenere insieme i pezzi, ad accettare la compresenza degli opposti in noi e negli altri, a trasformare le ferite in feritoie, le rotture e gli strappi in varchi attraversabili. Così anche l'esperienza della fragilità, del dolore, diventa una scuola che ci insegna, ci ricorda che siamo vivi, e poi, quando passa, ci restituisce a noi stessi, diversi, cambiati. E non avrai più paura del tuo essere difettoso, di ciò che fino a questo momento hai fatto di tutto per nascondere agli occhi degli altri o cancellarne la memoria oltre che le tracce. Imparerai che la debolezza accolta porta con sé una riserva di luce e di forza che ignoravi d'avere fino a quell'istante, e può diventare persino uno spazio in cui l'altro, riconoscendo in te la sua stessa ferita, può sentirsi compreso e non giudicato. E penso a Gesù, a tutte le volte in cui, anche se nessun Vangelo ce lo racconta, sarà finito a terra, sfiancato sotto il peso dell'incomprensione di chi, pur vivendolo quotidianamente, di lui non aveva capito nulla e forse non aveva troppa voglia di capire. Penso a quando il suo insegnamento passava in secondo piano rispetto ai miracoli, certamente più spettacolari e utili per una folla in cerca di sensazionalismo o di un liberatore politico che distribuisce pane gratis. Penso a quando i discepoli, in cammino verso Gerusalemme, luogo dove Gesù avrebbe dato la vita per tutti, non facevano altro che parlare tra loro su chi fosse più grande. E Gesù, maestro e signore, perché nessuno avesse più dubbi sull'argomento, fece uno scivolone dei suoi, acquattandosi ai piedi stanchi e sporchi dei discepoli per lavarli durante la sua cena con loro, come uno schiavo. Per non parlare di tutte quelle cadute di stile che tanto facevano mormorare scribi e farisei, quei pranzi o cene a casa di pubblicani e peccatori, quel suo essere così eccessivamente libero con le donne, persino con quelle di dubbia moralità, come pure quando, così come racconta Luca, nel Getsemani, Gesù, in preda alla paura e all'angoscia della morte imminente, si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà».
1: Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo 3 giorni che facevo questa penitenza, andai a confessarmi e dissi al padre spirituale che avevo deciso di fare quella penitenza col suo permesso presunto. Ma la risposta che mi diede fu che non dovevo far nulla di mia iniziativa. E mi cambiò la penitenza in una mortificazione interiore, invitandomi a meditare durante la Santa Messa, perché Gesù volle essere battezzato. Quella meditazione non era una mortificazione, perché pensare a Dio è per me una delizia. Ma in ciò c'era la mortificazione della volontà, dal momento che non facevo quello che piaceva a me, ma quello che mi era stato comandato. Ed è proprio in questo che consiste la mortificazione interiore. Quando mi fui allontanata dal confessionale e cominciai a fare la penitenza, udii queste parole:
1: ho concesso la grazia all'anima per la quale mi hai pregato, ma non per la tua mortificazione, quella che ti eri scelta da sola, bensì per l'atto di obbedienza totale verso il mio sacerdote, che è il mio sostituto. Sappi che quando annienti la tua propria volontà, allora in te regna la mia.
0: Durante una meditazione sull'obbedienza, udii queste parole:
1: sì, quando sei obbediente mi prendo la tua debolezza e dal suo posto ti do la mia forza. Sono molto stupito che le anime non vogliono fare questo scambio con me.
0: Compresi che l'anima che vuole veramente progredire nella via della santità deve attenersi scrupolosamente ai consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità quanta è la dipendenza da lui.

0: Devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte,

Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

0: Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: eterno.

0: Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

0: La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Quarta puntata. Perdere la strada e ritrovarla.
1: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Entriamo oggi nella quarta puntata di questa avventura con queste trasmissioni, che però è la terza tappa della storia. Ci siamo fermati ben due volte sulla chiamata di Abramo e sulla sua benedizione, sulla sua apertura all'opera di Dio in lui. E vediamo cosa succede. Noi oggi dovremo fare un viaggio che viene identificato dal rapporto di Abramo con un certo altare, anche se questa cosa molti non la notano nella lettura del testo. Vediamo un pochino di cogliere questo elemento, perché è un elemento che strutturalmente suddivide in due parti la nostra storia. Allora, dopo la parola che Dio dice ad Abramo ed Abramo accoglie, al versetto 4 del capitolo 12 si dice che allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran. Notiamo subito che c'è questa sottolineatura della presenza di Lot con lui. Lot è il nipote, il figlio del fratello che lui ha perso e che è l'unico parente che lui ha. Partono da Carran con tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso la terra di Canaan. E arrivarono nella terra di Canaan, cioè, viene detto due volte, vanno verso e arrivano a Canaan. Quindi l'obiettivo è abbastanza chiaro. Certo, questo era il viaggio che il padre Terach aveva intrapreso sin da Ur dei Caldei. In Carran il padre Terach muore e Abram è colto in quella Ampas che non sa, non riesce a direzionarsi, e Dio gli dice no, vai, parti. E lui parte in quella direzione. Quel progetto grandioso del padre è una cosa a cui credere, però lui non sa quale sarà il suo luogo. Abram attraversò Canaan fino alla località di Sicoem, presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i cananei, e beh, questo è abbastanza ovvio visto che siamo in Canaan, però è interessante che tutto quel che viene detto nella Bibbia è sempre rilevante, ci sta dando i dati. La località di Sichem suona nelle orecchie degli ascoltatori ebrei molto importante, perché sarà il primo santuario, sarà un luogo importante nella storia di tutto Israele. E c'è questo luogo, la quercia di Morè. In quel luogo il Signore appare ad Abram e gli ripete la promessa, ma inizia a dargli concretezza, perché gli dice: verso la terra che io ti indicherò, all'inizio della promessa, e adesso che lui è arrivato a Canaan, sta in questa quercia di Morè, e il Signore appare ad Abram e gli dice: alla tua discendenza io darò questa terra. Ecco, gli dà l'identificazione. Badiamo bene a quale identificazione è. Non dice io ti do a te questa terra, io la do alla tua discendenza. Ci sono degli aspetti di questi testi che non abbiamo assolutamente lo spazio di sottolineare. Facciamo un brevissimo excursus. Se Abramo è chiamato a diventare padre, cos'è un padre? È uno che ottiene la terra per sé o è uno che genera figli e dà loro vita e terra? La terra che interessa a un padre non è la sua propria terra, ma la terra per il figlio. Dio, coerentemente con quel che gli ha promesso, non procura cose per Abram, ma perché Abram sia padre. Non riceverà questa terra Abram se non in maniera iniziale. Alla fine di tutta la storia lui riceverà lo spazio di un sepolcro e sarà la prima vera zona di un israelita in terra di Canaan. Ma è solamente il luogo dove i figli lo dovranno ricordare. Perché? Perché se io penso in maniera individualista, io sto cercando di costruire il mio nome, come abbiamo visto nella trasmissione precedente. Ma se io sono chiamato alla benedizione e in me si diranno benedetti altri,
quel che mi interessa è la terra per i miei figli. E allora Abram riceve la promessa di una terra per la sua discendenza. E allora Abram ringrazia. Questo versetto 7 che stiamo leggendo continua con: allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Questo altare è molto importante, è il primo altare della nuova storia. È il primo altare in terra di Israele, è il primo altare di una lunga serie di altari che porteranno fino all'altare di Gerusalemme e ci porteranno fino alla croce di Cristo, che è il vero altare dove si è offerto l'autentico sacrificio, quello compiuto e pieno. Abram costruisce un altare e invoca il nome del Signore. Inizia a essere qualcuno di conosciuto per lui. Fino adesso Abram non ha detto niente e non lo abbiamo ancora ascoltato parlare. Abram però sappiamo che inizia a dire una prima parola, inizia a conoscere colui che gli sta dando una vita nuova, colui che gli sta dando un'avventura grande e meravigliosa. E a questo punto Abram leva la tenda per andare ad accamparsi nel Negev, così dice il versetto 9. Si allontana e va nel sud, il Negev è il sud. Un po' esplora la terra, un po' torna nella sua zona più tipica, perché il Negev nell'ambito della terra di Canaan è la zona più desertica e lui è abituato a qualcosa di meno installato. Lui è un nomade. Il Negev è proprio un luogo di passaggio, mentre la Quercia di More è un luogo dove si costruisce un altare. Lui non ha imparato a stare, non lo saprà tanto fare, non è la sua caratteristica. Sarà la sua discendenza che dovrà imparare a installarsi tanto tempo più tardi. Sarà un cambiamento radicale questo che dovranno vivere entrando proprio in terra di Canaan, dove devono sperimentare che c'è una vita diversa. Abramo non è passato ancora a questa vita diversa, che è la vita in cui si sta nella benedizione di Dio. Lui è un pellegrino, va nel Negev e lì si accampa, appunto. Lui lì vive secondo quel che lui è, un nomade, si accampa, vive nella tenda, non ha una casa. Ed ecco che succede quel che veramente è importante e rilevante. Il versetto 10 del capitolo 12 dice: venne una carestia nella terra. Questa espressione è molto forte perché rappresenta un momento che comparirà tante altre volte nella scrittura. La carestia, la fame. Questo è un momento topico. Qui comincia l'avventura vera e propria. Mentre fino adesso noi dobbiamo contemplare un momento di partenza e anche l'oggettiva obbedienza di Abramo che prende parte accogliendo la parola che Dio gli ha detto, qui compare il primo test, la prima prova. I rabbini dicono delle cose molto interessanti su queste carestie. Ne contano 10. 10 piaghe in cui Dio prova l'uomo, dal momento dell'appetito e della sofferenza conseguente di Adamo e di tutti i problemi che lui dovrà affrontare come maledizione conseguente al male che ha fatto, terra dove Adamo dovrà imparare a ritrovare il rapporto con Dio. Ecco, a questo momento, che è la volta in cui compare un'altra carestia, comparirà poi con Isacco, con Giacobbe, comparirà con Elimelech a Moab, 3 anni sotto Davide, comparirà con Elia, con Eliseo, e a un dato momento, dicono i rabbini, fa la sua comparsa ogni tanto, per arrivare un giorno alla vera carestia, la fame della parola che prepara all'arrivo del Messia. Ecco,
anche alcune cose che abbiamo appena citato non sono immediatamente chiare all'ascoltatore. Semplicemente quel che vogliamo sottolineare è che questa storia della carestia è nella pedagogia di Dio. È un momento che adesso dobbiamo capire bene.

Nel versetto decimo, quindi, compare la carestia. Dice il versetto: venne una carestia nella terra e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Ecco, il problema è che Abram lascia il Negev, che comunque è zona della terra di Canaan, perché c'è una carestia. Cosa succede? Lui ha alzato un altare, offerto a Dio il ringraziamento perché è stato chiamato, perché la sua vita ha preso un'altra direzione, però arriva la prima difficoltà. E la prima difficoltà lo tocca dove? Lo tocca nel tema della sopravvivenza, nel tema della sua realtà materiale. Bene, allora cosa fare? Qual è la reazione di Abram? Abram non è un uomo che parte ed è già risolto, no, sarà tutto il viaggio che lo cambierà. Ricordiamo una cosa detta dai rabbini, che mille volte adesso grazie a Dio è citata a destra e a manca: in poco tempo Dio tirò fuori il popolo ebraico dalla terra d'Egitto, ma per 40 anni dovette camminare per togliere la terra di Egitto dal cuore del popolo ebraico. Ovvero sia, altro è muovere il corpo, altro è muovere il cuore, e inizia quindi il viaggio del cuore di Abram. Abram deve imparare cosa è camminare con Dio. E cosa fa? Lui è un nomade. Lui, quando c'è un problema, si sposta. Lui si muove. Questo sarà il punto. Come ci si muove? Da una parte, certe volte non ci si muove proprio per niente nella vita. Bisogna restare lì dove stiamo, dentro i problemi che abbiamo, dentro le cose che ci stanno mettendo in difficoltà. Ma d'altro canto, se mi devo muovere, come mi muovo? Qual è il primo impulso di Abram? Abram dice: me ne vado e cerco un posto migliore. E infatti l'Egitto, che è la terra della fertilità in tutta la memoria veterotestamentaria, è il luogo dell'abbondanza, è il luogo dove si può trovare pane. E allora, condotto dalla pancia, Abram parte. Preoccupato per la sua propria sopravvivenza, e come dargli torto, lui prende e cerca un posto migliore, completamente obliando il fatto che Dio gli ha fatto una promessa, in certo senso mettendo tra parentesi questa storia che è appena iniziata con lui. Lui parte per l'Egitto. E cosa succede? Ascoltiamo che cosa succede dal versetto 11 in poi. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno: costei è sua moglie, e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua, e io viva grazie a te. Che cosa succede? Primo punto: Abram si scolla dalla storia della terra di Canaan, ha appetito e passa dalla paura di non mangiare alla paura di essere messo in difficoltà a riguardo della sua incolumità. Allora, cosa succede? Inizia a gestire le cose in una maniera che è creativa, ma non in un senso molto molto buono. Guarda la moglie. La moglie è una bella donna. L'epopea farà di Sarai una donna meravigliosa, la madre degli israeliti, questa donna splendida, per quanto piuttosto avanzata nell'età, però questa signora è meravigliosa, è avvenente, e lui dice: questo è un rischio. Perché? Siccome tu sei bella e siccome io sarei tuo marito, avviene una cosa che è meglio che non sappiano che sono tuo marito, se no mi ammazzano per prenderti. Di che sono tuo fratello. È interessantissimo, perché di fatto qui si vede la tortuosità di un certo tipo di strategia.
quando diventa la nostra priorità, la nostra incolumità, non ci rendiamo conto di quel che iniziamo a manipolare. L'ansia ci fa geniali in un certo tipo di strategia. Di fatto, Sarai è una parente di Abram, perché allora si sposavano all'interno del clan, è una cugina, concretamente, non è che in sé è proprio una menzogna, perché di fatto fra di loro si chiamavano fratelli tutti quelli che facevano parte dello stesso clan. È la sorella di Abram, certo, proprio per questo l'ha sposata, perché è una sua parente e al tempo la difesa del clan imponeva di sposarsi all'interno dello stesso. Ecco, allora non gli dice di dire una patente bugia, gli dice di dire una cosa vera ma parziale. Beh, è molto più che una parente stretta, è molto più che la sorella in senso ebraico, è proprio la moglie. Non la diciamo questa cosa. E allora che succede? Che lui trova questo mezzuccio per sopravvivere, e allora leggiamo cosa succede al versetto 14. Quando Abram arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero lodi al faraone. Così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. Povera donna, Sarai è veramente un oggetto. È terribile come viene sbattuta di qua e di là, perché è bella. Beh, questo possiamo tra parentesi dire quanto questa trappola della bellezza sia qualcosa con cui bisogna saper restare al comando della situazione e non lasciarsi così portare. Se comanda la bellezza estetica, diventiamo tutti oggetti, le donne, gli uomini, chiunque. Qualcosa non quadra. Infatti qui la paura di Abram genera questa situazione. A causa di lei, dice il versetto 16, egli, il faraone, trattò bene Abram, che ricevette greggi, armenti e asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. Ecco, Abram prende beni, e tutto questo è oscuro. Non ci piace, giustamente, non ci deve piacere, perché Abram sta andando per una via tortuosa. Al versetto 17 compare anche l'altro che era Dio. Cosa aveva detto Dio ad Abram? Coloro che ti malediranno, maledirò. Coloro che ti fanno del male, ti difendo io. Abram disobbedisce alla promessa che gli aveva garantito che Dio avrebbe provveduto a lui. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grande calamità per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il faraone convocò Abram e gli disse: «Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? E ora, eccoti tua moglie, prendila e vattene». Dio sapeva difendere Abram. E non aveva bisogno di umiliare sua moglie così, non aveva bisogno di rovinare le cose così. Il faraone, dice il versetto 20, diede disposizioni su di lui ad alcuni uomini che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi. Ecco, e così si chiude questo episodio tragico in cui vediamo che cosa succede quando la paura diventa il cocchiere. Ma dobbiamo andare avanti per capire bene cosa succede ulteriormente.

0: Dopo questo disastro, Abram risale nel Negev con la moglie e tutti i suoi averi. E notiamo subito che, devi aggiungere il versetto, Lot era con lui. Siamo entrati nel capitolo tredicesimo e Abram risale, ritorna indietro, torna nel Negev, nella zona che aveva scelto da beduino per poter sopravvivere. Si pongono le basi del capitolo successivo, ma cosa fa Abram? Abram, certo, è carico dei doni del faraone. Infatti il versetto secondo dice: Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro. Ma cosa fa Abram a questo punto? Devi tornare da capo. È come se dovesse resettare. Leggiamo i versetti 3 e 4. Abram si spostò a tappe dal Negev fino a Betel, fino al luogo dove era già prima la sua tenda, tra Betel e Ai, il luogo dove prima aveva costruito l'altare. Lì Abram invocò il nome del Signore. Ecco che ricompare l'altare. Ecco che Abram, dopo i disastri combinati, dopo che la paura è diventata il suo cardine operativo, ecco, Abram si sposta a tappe, ci arriva per gradi, fino a Betel, e torna nel luogo della promessa, torna nel luogo dove Dio gli ha detto: alla tua discendenza do questo territorio, e torna al luogo dove era già prima la sua tenda. Cosa fa? Si chiama conversione, tornare all'origine buona. Abram deve ricominciare, resettare, rimettere in ordine il luogo dove prima aveva costruito l'altare. Aveva costruito l'altare e poi era andato appresso alla sua logica, prima da beduino, quindi da impaurito. Ed era successo quello che era successo, con tutti i rischi del caso. E Abram torna ad invocare il nome del Signore, deve ricominciare. E così ritrova la strada. Abram ritrova il punto. Ritrova che cosa? L'origine, il punto di partenza, la sorgente del bene. Infatti il capitolo successivo sarà conseguente da questo nuovo ritorno all'altare, al luogo dell'apparizione di Dio, al luogo del nome di Dio, al luogo in cui parlano fra di loro come gente che si conosce, dove Abram sa il nome del Signore. Ecco lì Abram pone le basi per un nuovo livello di sapienza, un nuovo livello di vita.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Quarta puntata. Perdere la strada e ritrovarla.

oggi noi dovremmo leggere parecchio testo, perché sono due capitoli interi, risparmiamo il testo ebraico per l'amor di Dio. È un testo che è un blocco unico, letterariamente qui noi abbiamo una mano soltanto, stesso vocabolario, stesso stile, stesso impianto riflessivo, quattro episodi, il cosiddetto peccato di Adamo ed Eva, cercheremo invano la mela e pazienza. Poi Caino uccide suo fratello Abele, non c'è tanto da scherzare, ma Benigni qui ha trovato qualcosa da scherzare. Poi lo vedremo, vedo che state attenti quando nomino Benigni. Quando cito la Bibbia più di tanto l'attenzione è quella che è, ma Benigni, allora la raccontiamo subito così non se ne parla più. Allora Adamo, Eva, nasce Caino e papà Adamo dice: vedi, io mi chiamo Adamo, tu ti chiami Caino, siamo maschietti, la mamma è femminuccia, si chiama Eva. Ripeti: io sono Caino, finisco con la O, tu sei Adamo, finisci con la O e siamo maschietti. La mamma è donna e finisce con la A, Eva. Quando nasce Abele, è piccolino, dice, boh. Arriva l'età in cui gli ormoni sono in rivoluzione e manca la ragazzina. E allora Caino vuole Abele, perché quello non è né questo né quello, dice, bisogna pur che faccia qualcosa. Abele non ci sta, Caino lo uccide. Padre Eterno lo schiaffa all'inferno, arriva all'inferno e c'è un demonietto che gli apre la porta, dice: tu chi sei? Io sono Caino, dice, ho ucciso mio fratello Abele perché non ci stava, donne non ce n'erano e dovevo pure arrangiarmi. Dice: entra dentro, lo meriti, non si uccide nessuno. E Caino comincia a girare, tutto deserto, tanti diavoletti, poi vede un diavolo immenso e dice: chi è quello lì? È Satana. E da qui nacque il genere umano. Questa è la barzelletta di Benigni, diamo a lui quello che è suo. Poi abbiamo il canto di Lamech, è un canto breve però tremendamente intenso ed estremamente moderno. E poi abbiamo una notizia di sfuggita, proprio qualche cosa che è scritto, direi, quasi per caso. La discendenza di Set. Set è il terzo figlio di Adamo ed Eva. Prima di intraprendere questa lettura, è giusto che noi mettiamo in evidenza almeno tre concetti di metodo. Noi dobbiamo tenere presente che il linguaggio è come il linguaggio della volta scorsa, è un linguaggio allusivo, sapienziale, non è definitorio come il linguaggio del primo capitolo. Ed è quel classico modo che noi troviamo anche nelle letterature coeve del X-XI secolo avanti Cristo, presso gli altri popoli. Si ragiona raccontando, non si ragiona ragionando, perché il racconto è molto più convincente di qualunque ragionamento. C'è poi da tenere presente che nel capitolo precedente, nel capitolo secondo, che è sempre scritto dalla stessa mano, se vi ricordate, c'era il patto dell'alleanza unilaterale donativa, ti do tutto, è ingiuntiva, di questo non devi mangiare. E sappiamo che ogni alleanza comportava le benedizioni se veniva osservata e le maledizioni se non veniva osservata. La maledizione era la morte, non era uno scongiuro negativo. Un altro elemento da tenere presente è questo. Se la narrazione, come abbiamo visto, come abbiamo detto, è una riflessione che procede narrando, noi allora dovremmo dire che il racconto di Adamo ed Eva è il problema. Caino e Abele non è un episodio staccato, ma sono le conseguenze di quel problema. Dunque è un ragionamento che continua.
se io metto certe premesse, naturalmente seguono certe conseguenze. Queste conseguenze logiche, che noi chiamiamo logiche, loro le hanno fatto diventare conseguenze narrative. E quindi Caino e Abele è una conseguenza narrativa di quello che noi chiamiamo l'azione del primo uomo e della prima donna. Il canto di Lamech è un'altra conseguenza narrativa, cioè è un affinamento del ragionamento iniziale. Se volessimo essere ancora più disincantati, dovremmo dire che questi due capitoli hanno un unico ragionamento, visto nella sua completezza: premesse, sviluppo e conseguenze. Un terzo elemento, questo però lo vedremo la volta prossima, per capire la gravità, la serietà, la portata di un gesto sbagliato, buon senso richiede che non si giudichi il gesto, ma che si giudichi tutta quell'azione necessaria per riparare il guasto di quel gesto. Voi non fatelo, e non lo farò mai neanch'io, ma se si dà un pugno a una persona, non si può dire cosa vuoi che sia per un pugno. Bisogna vedere quanto ha speso dal dentista. Quello mi dà la misura della gravità del pugno che io ho dato. Non è dunque il pugno in sé che va giudicato, ma la gravità di quel gesto lo devo vedere dalla fatica che è stata necessaria per riparare i guasti di quel gesto. Allora capisco la gravità del gesto, ma se io giudico il gesto in sé soltanto, a rischio di fare ideologia. Allora posso schierarmi con Israele o posso schierarmi con i palestinesi, perché colgo il gesto in sé. Prova a guardare le conseguenze del gesto, allora capisci la gravità del gesto. Prova a guardare quanto è necessario riparare quel gesto, allora capisci la gravità del gesto. Non siamo ancora arrivati a questo punto. La nostra politica, il nostro modo di ragionare è ancora in uno stadio, diciamo così, penultimo rispetto a questo modo di ragionare che avevano gli antichi di 2000 anni fa, di 3000 anni fa. Quando Giambattista Vico parlava dei corsi e ricorsi, non si accorgeva di aver messo proprio in mano a noi una capacità di analizzare la storia, non solo perché certe cose ritornano, ma anche per dire che l'umanità tante volte fa retromarcia su tante cose e poi con il tempo deve riconquistare ciò che in passato aveva già conquistato. Dunque, per capire ciò che noi oggi leggeremo narrando, per capire la gravità di questo dato, noi dovremmo poi, la prossima volta, fare un salto nel Nuovo Testamento e vedere quale fatica è stata necessaria per ricucire questo strappo. Bene, abbiamo visto che gli episodi sono quattro. Partiamo dal primo. Alla linea 25 voi avete l'elenco delle quattro parti in cui il primo episodio è suddiviso. Non è una suddivisione fatta a capocchia, ma come sempre nei testi antichi orientali ci sono delle spie. E se voi notate, dalla linea 30 alla linea 33 ciò che domina è il verbo mangiare, non mangiare. Questa è la prima scena. La seconda scena è invece dominata da quell'aprire gli occhi e va dalla linea 34 alla linea 38. L'altra scena è piuttosto cicciona, va dalla linea 39 fino alla linea 55 ed è dominato dalla coppia uomo-moglie. L'ultima scena invece va dalla linea 56 a 60 ed è dominata solo dall'uomo. Questo è il quadro dove noi ci muoviamo. Proviamo a leggere il testo, impiegheremo pochissimi minuti. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna:
È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Questa è la prima scena. Vediamo brevemente alcune annotazioni di filologia semitica. Il primo dato, provate a notare com'è chiamato il serpente. È chiamato astuto. Se fate una fatica, girate la pagina, andate alla linea 72, così ci divertiamo un poco. Abbiamo saltato la struttura, va benissimo, la recuperiamo dopo. Alla linea 72 il serpente viene chiamato astuto. In ebraico astuto si dice harum. Harum sarebbe una sapienza senza Dio. È uno che fa il furbo senza principi morali. Questo è il harum. Quindi adopero la mia intelligenza, scusate l'espressione studentesca universitaria detta al mattino, per fregarti, dopodiché non me ne può interessare di meno. Questo è l'arum, ne abbiamo diversi nella nostra società. Questo harum si oppone al hakam. Hakam sarebbe il sapiente, quello che ragiona, progetta, organizza, però sempre tenendo presente i grandi valori dell'uomo: la giustizia, la verità, la dignità, il valore della parola data, l'amicizia. Questo serpente sta attivando qualche cosa. In questo caso direbbero coloro che professano l'analisi narratologica, l'attore e anche in qualche maniera attante, cioè manda avanti l'azione con la domanda: non dovete mangiare di nessun albero del giardino, Dio ha detto? È un tentativo per smuovere la situazione. Serpente attore, la sua domanda è l'attante dell'azione. La donna, che ha un potere micidiale, stronca sul nascere questa specie di messa in moto che parte dal serpente. Serpente avvia il motore e la donna, trac, gli chiude la benzina. Naturalmente con il classico modo femminile, quello di esagerare un poco, perché Dio non ha mai detto che non si può toccare. Lei invece come risponde? Linea 33. Non ne dovete mangiare, disse Dio, e non lo dovete toccare. Ma quando mai? Dove è scritto? Chi l'ha detto? Non c'è. Se voi andate indietro a leggere con attenzione il capitolo secondo, Dio non si è mai sognato di dire non toccatelo. La donna è sempre più nel bene e nel male. Noi uomini siamo mediocri nel bene e mediocri nel male. Le donne sono eroine nel bene. Bene. Dunque il primo tentativo di questo sapiente amorale è fallito. La donna lo ha sistemato. Lui riparte. Siamo alla seconda scena del primo episodio, linea 34. Ma il serpente disse alla donna e lui piazza un nuovo attante, cioè un nuovo dato per spingere l'azione, per far muovere qualche cosa. Non morirete affatto. Quel il lo cancellate del versetto 5, non esiste. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Questo è un vocabolario tipico della sapienza dell'Oriente.
Vogliamo tradurlo? È bello, a livello di gola piace e poi è un'esperienza nuova. Sono i tre elementi che spingono l'uomo all'anarchia. Il bello non è qualche cosa di neutro. Ciò che piace non è qualche cosa di neutro. E il desiderio di una nuova esperienza non è qualche cosa di neutro. Proviamo a vedere cosa si nasconde dietro a questo testo. Partiamo dalla fine. Quando gli scienziati mi dicono è lecito fare tutto ciò che la scienza permette fare, dunque gli embrioni vanno esplorati, squartati, devono essere oggetto di studio. Apparentemente noi diciamo, è una piccola macelleria, ma la scienza deve andare avanti, vero? Noi nella vita, per esperienza, sappiamo che non sempre è bene fare ciò che è possibile fare. Io ti posso dare un cazzotto, sì, ma non lo faccio perché poi arriva carabinieri e la polizia, ti portano in tribunale, il giudice ti giudica e tu paghi. Allora, tu puoi dare un pugno, sempre il pugno che va di mezzo. Sì, lo puoi fare, come no? Però poi paghi. Non è un'azione neutra. Non tutto ciò che è possibile fare è proficuo, è corretto moralmente. Non tutto. Non dobbiamo mai dimenticarcelo. Quando si agisce, tutti i valori vanno messi in fila. I valori individuali e i valori collettivi. I valori della scienza, ma anche i valori della persona. Potremmo discutere che cosa si intende per scienza, potremmo discutere che cosa si intende per persona, potremmo anche discutere che tipo di progresso ne può venire fuori, potremmo discutere, ma bisogna aver chiaro il principio elementare: non tutto ciò che è possibile è automaticamente lecito. Ma è una nuova esperienza? Fatti la domanda. Può darsi che la risposta sia anche sì. Chi ha detto il contrario? Ma poniti la domanda: è lecito fare tutto ciò che è possibile? Se tu rispondi sì, prova a mentire. Gli altri poi si accorgono che tu menti, tu perdi la fiducia e socialmente diventi un isolato. Poi ti lamenti di essere un isolato? L'hai voluto tu, perché hai seguito il principio: tutto ciò che è possibile è lecito. E la trombata te la sei presa. È molto meglio cominciare a diventare saggi e a dire: non tutto ciò che è possibile automaticamente è lecito. Dopodiché, ripeto, si discute, perché esiste il principio del male minore, esistono le circostanze che possono cambiare alcuni valori, alcuni principi, non tutti, mi raccomando. Però avere alcuni fondamenti saldi oggi è necessario, altrimenti andiamo alla deriva. Ma non solo oggi, anche 3000 anni fa. Andiamo avanti. Prese del frutto e ne mangiò. Io scherzando qualche volta dico: era un'anguria, non una mela. No, se era un albero, era un frutto di un albero, va a sapere tu quale. Un fico? E va bene un fico. Cos'era, un pero? Va bene un pero. Lasciamo perdere, è un frutto. Tenetelo presente. Prese del frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Dunque il marito approva pienamente ciò che ha fatto la sua donna, condivide. Non si può dire è stato stupido, perché la narrazione è estremamente pulita. Dice che la donna diede anche al marito, gli ha detto: ciò, prendi, e anche egli ne mangiò. C'è un assenso. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Qui ci fermiamo un momento. Nudo in Oriente, lo sappiamo già perché ho avuto altre occasioni di spiegarlo, è il guerriero vinto. Quindi il nudo indica ormai debolezza sociale, perché il guerriero vinto è schiavo. Viene denudato, portato nella città vincitrice e venduto.
nudo il bambino piccolo. Ricordatevi che nell'antico Oriente, se uccidevate un bambino, pagavate un'ammenda. Se uccidevate un adulto, venivate uccisi. Bambino non valeva niente. Nudo è colui che fa i lavori faticosi, il contadino.

il contadino, il morirete. Abbiamo la negazione della parola di Dio. Il secondo passaggio è ancora più cattivo. Anzi, dice il testo, Dio sa, e quindi Dio diventa fregaiolo in questa proposta. Dio sa che quando voi ne mangiaste, quando voi disobbediste, quindi Dio sa, ciò che il serpente sta dicendo viene presentato come fregatura divina nei confronti dell'uomo. Dio sa che quando voi disobbediste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio. Dunque, io dentro di me ho la potenzialità di diventare come Lui. Lui mi chiede di obbedirgli per impedire che questa mia possibilità di essere come Lui non venga mai sviluppata. Dunque Dio è un imbroglione matricolato. Questo è il ragionamento che sta facendo questo Harum, questo sapiente amorale. Parlo del serpente, sia ben chiaro. Dio come viene qualificato qui? Come colui che conosce il bene e il male. Cos'ha un'enciclopedia in testa? No, non ce l'ha l'enciclopedia. Ma in Oriente conoscere il bene e il male vuol dire determinare ciò che è bene, determinare ciò che è male. Diventare come Dio significa non aver più bisogno che Dio mi dica ciò che è bene e ciò che è male, ma io decido liberamente di stabilire ciò che è bene e ciò che è male. E di ciò che ha detto Dio non me ne può interessare di meno. Io divento dunque fondatore primo della mia morale. Basta che io dica, secondo me le cose stanno così, le cose stanno così. Non occorre che io faccia ragionamenti, nessuna riflessione, io decido. E quello che è peggio è che se io decido quando e come mi pare. Perciò se oggi io dico fare questo è male, sono io che decido. Domani mi alzo con la luna di traverso e decido l'opposto, va bene l'opposto, perché sono io, Dio di me stesso. E Adamo ed Eva dicono, è un affare. Vi è chiaro il concetto? Adesso provate a fare un ragionamento minimale. Due persone che ragionano così si trovano ad avere una sete bestiale e c'è solo un bel bicchiere d'acqua, non ce ne sono due. Cosa fanno? Noi, che siamo abituati a rispettare i valori, diremmo, prendiamo il bicchiere, beviamo metà ciascuno. Ma in questo caso noi stiamo rispettando un qualche cosa che è al di sopra di noi e che si chiama giustizia distributiva. Sì o sì? Ma se io sono Dio di me stesso, non posso accettare che ci sia qualche cosa al di sopra di me come il valore della giustizia o della verità o quant'altro. E allora ti do un cazzotto e l'acqua me la bevo io. Ci siete? Guardate che quando uno è Dio di se stesso pone le premesse della violenza nella società. E allora le cose non si risolvono più secondo il criterio di ciò che è giusto e di ciò che è vero, ma secondo il criterio del più forte. Chi è Caino? È il più forte. Lo vedremo dopo. E chi uccide? Hebel, il soffio, l'inconsistente, il debole. Lamech, non so come ci sia riuscito, farà tacere le sue donne. Le metterà in posizione di puro ascolto, di sudditanza. Poi vedremo. E denuncerà un principio. Se tu mi dai uno schiaffo, io ti trapasso il cuore. Tu mi fai un graffietto, ti pianto una pallottola in mezzo agli occhi. Capite che questi due episodi non sono episodi, sono le riflessioni sapienziali conseguenti
di quel principio che

Noi stiamo adesso esaminando. Quando si parla di peccato originale, di che cosa si sta parlando? Della cosa più stupida di questo mondo, ma anche di quella più devastante. E non illudetevi che il peccato originale sia l'origine storica dell'umanità soltanto. È all'origine di ogni umanità che c'è in ogni singola persona. Io, Dio di me stesso. E allora nascono i conflitti. L'umanità nega se stessa. Altro che osso dalla mia ossa, carne dalla mia carne. Qual è la prima azione che fa Adamo subito dopo che il Padre Eterno fa o il poliziotto? Dice, cosa è successo? È stata lei. Bella unione. E ancora più bella è l'unione che ne scaturisce dopo. L'uomo impose il nome alla sua donna e la chiamò Hava, perché fu madre dei viventi. Capite che cosa significa leggere un testo sapienziale antico? Significa sempre andare coi piedi di piombo, perché il testo dice 100.000 cose di più di quello che noi apparentemente ci sembra di leggere. Tutto chiaro? Magari. Se noi volessimo riassumere, facendo finta di non capire fino in fondo la tragedia che stiamo leggendo, noi dovremmo dire così: guardate, il peccato originale fondamentalmente è questo, negazione della parola di Dio, di ciò che Dio dice, di come Dio dialoghi con noi, con tutte le forme che Lui ha scelto per dialogare con noi, non ci importa niente. Sordi, come i serpenti, sordi, non ci importa. Riteniamo Dio un imbroglione e quindi meno abbiamo a che fare con Lui, meglio è. Secondo elemento. Terzo elemento, io devo realizzare me stesso e Dio mi è di impedimento. La prima realizzazione di se stessi è io divento Dio di me, punto. Peccato originale, tutto qui è. Non è niente altro, perché tutto l'altro dipende da questi elementi. Le stupidaggini che qualche volta io leggo anche nei giornali, anche in certi libri scritti da gente di cultura italiana ed estera, che il peccato originale è un peccato sessuale, ma voilà. E Dio vide che c'era molto buono, ma lasciali stare che si divertano, santo cielo. Non è quello il problema. Se voi notate, il problema è un altro. Il problema è il corretto rapporto che la persona deve avere con sé, con gli altri e con il trascendente. Quello è il problema. Non è la sessualità il problema, non c'è, non esiste, no, non ci sono gli elementi. Vediamo la terza scena, ce la facciamo? La terza scena è piuttosto ampia, dove noi abbiamo un Padre Eterno che interviene a gamba tesa senza tante storie. Poi udirono, dunque loro sono nudi e fanno questi vestiti molto ecologici. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. E la barzelletta dice che da quella volta Adamo aspetta l'autunno. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, poesia, e l'uomo e sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? È una domanda che vale una tonnellata. Tra l'altro qui vedete l'uso del verbo essere nella lingua ebraica. Dove ti trovi? Non ti trovi più nella situazione precedente, sarai dietro l'albero, il cespuglio, che ne so. Padre Eterno non ha bisogno di queste definizioni. Ma dove ti trovi? Dopo la scelta che hai fatto, dove ti trovi? Rispose, non gli dice dove si trova, gli dice dove si trova a livello di sentimento. Mi trovo nella paura. Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. La prima esperienza rozza che noi facciamo di Dio è il tremendo. Di fronte ad un uragano in montagna, di fronte a una tempesta, però bisogna essere in mare, non nella spiaggia.
E allora impari a capire che c'è una realtà che è immensamente più grande di te. E hai paura. La prima esperienza grezza di Dio è il fascinans e il tremendum. E Adamo dice: io mi sono accorto di essere un pidocchietto e ho avuto paura di te. Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo. Questa è la spiegazione del perché ha paura. E mi sono nascosto. Mentre prima del peccato la nudità era una realtà che favoriva l'affidamento all'altro, adesso che l'uomo è diventato Dio di se stesso, a chi deve affidarsi? A nessuno, solo a se stesso. L'altro non è uno con cui dialogare e a cui dire aiutami. L'altro è un estraneo. Il serpente ha dimostrato che l'altro può fregarti. E allora l'uomo non dialoga più con Dio come un affidatario, ma come un'antitesi. Ho avuto paura e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Cioè, chi ti ha dato il criterio di gestire la tua fragilità senza l'affidamento? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Se voi notate, il Padre Eterno non emette sentenze, pone domande. Rispose l'uomo, e qua casca l'asino: la donna che tu, colpa tua, perché mi hai fatto così, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato, mona. E lui confessa di esserlo. Il Signore Dio disse alla donna: se vedete, non se la prende il Padre Eterno con Adamo ancora e non se la prenderà mai. Il Signore disse alla donna: che hai fatto? Niente sentenze, domande. Notate che tutto il procedimento dialogico è fondato sul capire, non sul giudicare. Sei un fedifraco, non sai mantenere la parola. No, cerchiamo di capire. Una domanda, due domande, tre domande. La soluzione di un problema sta nella comprensione del problema, non nel giudicare un problema. Che hai fatto? Rispose la donna. Mica colpa mia. Sembra di assistere a certe interviste di certi politici. Lui? No, io. Altro. Il serpente mi ha ingannata, lo ammette, e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente, e qui cominciano le sentenze, qui sì: poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto. Scattano le maledizioni. Più di tutto il bestiame, più di tutte le bestie selvatiche, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Questo è un detto sapienziale eziologico, cioè si cerca la causa iniziale del perché il serpente non abbia le zampe, ma strisci sulla terra, mentre tutti gli altri animali hanno zampe dalle 2 ai 1000 piedi, lui niente. Come mai? Deve aver combinato qualcosa. E allora, risalendo alle origini, dicono: probabilmente il demonio ha preso la figura del serpente e il Padre Eterno è andato giù. Tenete presente che nelle incisioni, nei monumenti assiri, quelli più antichi, c'è il famoso albero della vita. E c'è un serpentino prima con le gambette e dopo senza. C'è questo serpente che ha le gambette piccole e dopo non le ha più. Questo è un mito che lo scrittore ebreo pesca dal mondo mesopotamico e lo inserisce dentro. Non lo avesse scritto, sarebbe stata la stessa cosa, ma è una curiosità simpatica. In un momento di tragedia così grande c'è anche questo piccolo elemento su cui sorridere. Grave invece è il versetto 15. Io porrò inimicizia
in modo che la donna non venga più ingannata. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu la insiderai il calcagno. Dunque, la stirpe della donna, cioè l'umanità, vincerà il male. E non sarà una vittoria facile, perché sì, l'umanità schiaccerà la testa, però al prezzo anche di una sofferenza, tu le insidierai il calcagno. Questo versetto è forse uno dei versetti più tormentati del testo biblico. Andate alla linea 93. Ueheba Ashit. L'ultima parola di sinistra è il verbo, e per gli ebraisti che sono qui dentro è un iktol irregolare, prima persona. E se voi notate, il testo greco come il testo latino sono quasi perfetti. Il testo greco è perfetto perché ekthrem, theso, prima il nome poi il verbo come in ebraico. Solo che il greco, con molta discrezione, pone un singolare. Il latino, invece, è come le donne, esagera sempre, un plurale. Porrò inimicizie, non porrò inimicizia. Quindi, nella traduzione latina italiana, bisogna correggere perché è stato scritto io inimicizia porrò, no, io inimicizie porrò, sotto la colonna latina. Tra te e la donna, e fin qua a noi non crea nessuna commozione. Ci piace che il Padre Eterno sia un po' il vendicatore dell'inganno che la donna ha subito, però quello che a noi interessa di più è la linea F, cioè la penultima linea. Hu Yeshuvka Rosh. Hu è il pronome personale. Alla linea D e alla linea E vedete che l'ultima parola è quasi uguale. In ebraico quello è la stirpe, il seme. Zarhakka la prima volta, Zarhach la seconda volta. Il nome ebraico è Zerach. Zerach è il seme, ma indica anche la discendenza, la stirpe. È questa realtà che ti schiaccerà la testa. Hu. In greco casca l'asino. Perché se notate, in greco la linea D, la penultima parola greca, dice spermatossu. Sperma in greco è neutro. E alla linea F c'è un maschile. Autos. Cos'è successo tra il testo ebraico e il testo greco? È successo questo. Primo, sono passati 750 anni, e non è poco. Il testo ebraico viene tradotto in greco ad Alessandria d'Egitto verso la metà del III secolo, parlo solo del Pentateuco. Oggi si è prudenti, si dice, ma forse ad Alessandria, forse a Gerusalemme, perché gli ebrei che vivevano ad Alessandria costituivano un terzo della popolazione. Quella volta Alessandria era stimata una città, una megalopoli mostruosa, circa 300.000 abitanti, un terzo circa era popolazione ebraica, la quale viveva acquartierata, cioè non erano disseminati in tutta la città, ma un terzo della città era abitata solo, unicamente ed esclusivamente da ebrei. Costoro chiedono al sovrano di poter gestire la propria vita secondo le leggi patrie, e viene loro concesso, però i Tolomei dicono: ci dovete dare il codice. Noi dobbiamo possedere il codice delle leggi con cui voi vi autogestite, perché poi la giustizia la facciamo noi.
e gli ebrei sono costretti a consegnare il testo greco dei 70, cosiddetta traduzione dei 70. Il Pentateuco sembra sia stato tradotto non ad Alessandria ma a Gerusalemme dai periti gerosolimitani, e quindi l'origine della traduzione greca dei 70 è una traduzione giuridica, non una traduzione religiosa. Nasce così il Politeuma ebraico di Alessandria. Questo è il nome tecnico. Politeuma. Non è una polis, non è una politeia, è un Politeuma. Cioè un altro nome che indica una città dentro una città, una legislazione dentro una legislazione. In questa traduzione i rabbini cosa hanno fatto? Hanno inserito dentro tutta la riflessione religiosa di 750 anni. Tenete presente questa linea storica. Qui c'è il capitolo 3, versetto 15, il versetto che abbiamo appena letto, siamo nel 1000 circa. Tenete presente che immediatamente, subito dopo la scrittura di questo versetto, Salomone costruisce il Tempio, che è la prima realizzazione della profezia messianica fatta a suo papà Davide. E allora gli ebrei dicono: quella profezia fatta da Natan a Davide è vera, perché abbiamo qui la prima realizzazione, il Tempio di Gerusalemme. Poi si va avanti, si arriva alla fine dell'ottavo secolo, quindi verso il 730, e Isaia dice quella famosa profezia: la giovane donna concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Dio con noi. Qui il messianismo diventa totalmente individuale. Chi salva l'umanità? Un tizio. Quando gli ebrei nel terzo secolo avanti Cristo traducono in greco, per queste ragioni giuridiche, infilano dentro tutto il patrimonio religioso, e quindi questo autos nasce non come traduzione esatta del testo ebraico, perché dovrebbe essere un neutro, è il seme e la discendenza che vince il male. No, per il testo greco è uno che vince il male per tutti. E quindi avete questo passaggio dal collettivo all'individuale. Pastrocchio avvenne nella traduzione latina, dove quel pronome diventa femminile. Ipsa, la donna. Ipsa conteret caput tuum. È la donna che schiaccia la testa al serpente. Ma questa è una traduzione sbagliata. Saranno nate bellissime statue di Maria Vergine.

26 luglio 1956. Un giorno chiaro di sole, come tanti altri che si aprono su San Giovanni Rotondo, un paesotto abbarbicato sulle pendici del Monte Gargano. Fra i pellegrini che ormai da anni affluiscono al paese montano, un gruppo di seminaristi di Cesena, guidati dai loro superiori. Dopo aver ascoltato la messa celebrata da Padre Pio di Pietrelcina, si spostano tutti in sacrestia per ossequiare il cappuccino, il quale si intrattiene affabilmente con loro, interessandosi alle presentazioni che gli vengono fatte. «E tu chi sei?» chiede improvvisamente ad un pretino che cerca di confondersi fra i seminaristi. «È il nostro rettore, padre», risponde l'economo del seminario. Padre Pio si avvicina al sacerdote e, stringendogli la testa fra le mani, gli dice con apparente rudezza: «Tu hai bisogno di molto spirito, perché un giorno sarai vescovo». Luglio 1977. Don Amaducci, l'ex rettore del seminario di Cesena, è consacrato vescovo della città romagnola. Padre Pio aveva visto giusto.

Padre Pio era nato a Pietrelcina, provincia di Benevento, il 25 maggio 1877. Dopo un'infanzia serena fra i monti della sua terra, bussò al noviziato dei Cappuccini di Morcone, dove, con le vesti, mutò anche il nome, chiamandosi Fra Pio da Pietrelcina. Il suo nome di battesimo era Francesco e la scelta del nuovo nome non fu casuale. Nella chiesa di San Pio, al suo paese, aveva passato giorni di grazia e voleva perpetuare il ricordo con un nome che gli richiamasse per sempre un'infanzia benedetta da Dio. Il noviziato non cambiò di molto le sue abitudini. Dovettero solo insegnargli a limitare le penitenze, le veglie, le fatiche, le umiliazioni.

Fra le devozioni che praticava e che via via gli venivano insegnate, ce n'era una che gli stava più a cuore di tutte, quella alla Passione di Cristo. Meditandovi sopra con sofferente amore, spesso gli accadeva di piangere a lungo, fino a far temere della sua salute, che infatti ne fu scossa. Per questo, durante lo studio della filosofia, venne rimandato in famiglia, con la speranza che gli giovasse l'aria nativa. Apparentemente non aveva nulla, ma dentro sentiva qualcosa che gli toglieva le forze. Il male principale della mia malattia, scriverà più tardi, era il fatto che apparentemente non dimostravo alcun male, per cui potevano dubitare che effettivamente soffrissi. Una malattia strana e ricorrente, che lo farà ritornare in famiglia più volte, lo porterà al punto di dover lasciare per sempre il convento e gli risparmierà il servizio militare durante la Prima Guerra Mondiale. Ma anche la prima di tante difficoltà che faranno della sua vita un calvario insanguinato.

Il 30 luglio 1910 celebrò la prima di quelle messe che costituirono il momento più conosciuto della sua lunga vita sacerdotale e che per oltre 50 anni attirarono attorno al suo altare folle innumerevoli da ogni parte del mondo. Di buon mattino, una massa di fedeli che cresceva con i giorni attendeva ore e ore davanti alla piccola chiesa del convento per contendersi un angolino comodo da dove poter essere testimoni dell'estasi e del martirio che contraddistinguevano la celebrazione di un sacrificio che si protraeva per 4 o 5 ore.

La sera del 5 agosto 1918 fu una data importante nella sua vita. Mentre in cella stava ascoltando la confessione di un giovane seminarista, tutto d'un tratto, egli raccontò, fui riempito da un estremo terrore alla vista di un personaggio celeste che mi si presentava davanti all'occhio dell'intelligenza. Teneva in mano una specie di arnese simile a una lunghissima lama di ferro con una punta ben affilata da cui sembrava uscire fuoco. Vedere tutto questo e osservare detto personaggio scagliare con tutta violenza quell'arnese sull'anima fu una sola cosa. A stento emisi un lamento. Mi sentivo morire.

0: Era un avvertimento e una preparazione a quello che avvenne 15 giorni dopo, davanti al crocifisso del coro conventuale. L'impressione delle stimmate nel suo corpo martoriato. Il fatto, non nuovo nella vita dei santi, sconcertò profondamente Padre Pio, il quale così scriveva al suo confessore.
1: Toglierà almeno il Signore questa confusione che io sperimento per questi segni esterni. Innalzerò forte la mia voce a Lui e non desisterò di scongiurarlo affinché per sua misericordia ritiri da me non il dolore, ma questi segni esterni che mi sono di una confusione e di una umiliazione indescrivibile e insostenibile.

0: La voce si diffuse e la gente accorse da ogni parte del mondo. Egli non diceva che poche parole nella quiete d'un confessionale, ma le folle avevano bisogno proprio di queste, perché placavano, riconciliavano e confortavano. La piccola chiesa del convento, dedicata alla Madonna delle Grazie, non bastava più e la gente traboccava sulla piazza. Da un calcolo approssimativo risulta che solo nel 1967 Padre Pio confessò 15.000 donne e 10.000 uomini.
1: Egli scriveva: «Non ho un minuto libero. Tutto il tempo è speso nel prosciogliere i fratelli dal laccio di Satana».

0: preso da questo lavoro, il santo cappuccino dimentica d'avere un corpo. Lo lascia di tanto in tanto sopra una seggiola, non come chi dorme, ma come chi ascolta.
1: La maggior carità è quella di strappare anime a Satana per guadagnarle a Cristo. E questo appunto io fo assiduamente di notte e di giorno.
0: Ora sa che questa è la sua missione, perché cominciano a perseguitarlo. Il demonio non gli dà tregua ed arriva a percuoterlo pesantemente più volte, scuotendo il convento dalla quiete monastica. I superiori gli proibiscono di ricevere o spedire qualsiasi corrispondenza. Gli impongono di sospendere le confessioni, di celebrare in una cappellina interna del convento e minacciano di trasferirlo in un conventino delle Marche. Padre Pio china la testa e ubbidisce serenamente, aspettando che la tempesta passi.

0: questo periodo ripensa più insistentemente ad un desiderio affioratogli nella prima gioventù, all'indomani della sua professione religiosa: partire per le missioni. Era appena uscito dal noviziato quando incontrò il padre Bernardo da Andermatt, ministro generale dei Cappuccini, grande apostolo delle missioni, al quale chiese umilmente di poter partire per qualche missione lontana. La domanda non fu accettata perché Dio, scriverà un giorno padre Pio, mi riservava cose più pesanti.
1: Ma non rinunciò all'idea. Nel 1921 e nel 1922 scriveva direttamente al cappuccino Monsignor Poli, vescovo di Allahabad in India.
0: Ho fatto istanze vivissime per essere accolto tra i vostri missionari, ma, povero me, non sono stato trovato degno. Raccomandate anche voi quest'affare a Gesù. Intanto mi ingegnerò di essere missionario in spirito. Io sto qui con il corpo, ma con lo spirito sono a voi vicino e a voi strettamente unito.

0: molti anni più tardi, ad un suo assistente che gli confidava il desiderio di partire per la missione del Chad, disse:
1: «Sta qui, ho bisogno del tuo aiuto».
0: Ma l'indomani, quasi correggendosi, suggerì con nostalgia:
1: «Parti pure subito, così tu almeno potrai fare laggiù quello che non ho potuto fare io».
0: La sua vocazione missionaria fiorirà in altra maniera sulle pendici del Gargano, prima attraverso i gruppi di preghiera, che in pochi anni si diffonderanno in tutte le parti del mondo, e poi per mezzo della Casa Sollievo della Sofferenza, uno dei migliori ospedali d'Italia. L'una e l'altra istituzione gli procureranno noie e sofferenze a non finire, ma non per questo desisterà dalla missione a cui si sente chiamato. Dio glielo fa capire con un episodio singolare.

Barbara Ward, redattrice del The Economist di Londra, avendo sentito parlare di Padre Pio, decise di recarsi a San Giovanni Rotondo per chiedergli una grazia. All'arrivo trovò alcuni operai che stavano aprendo una larga strada. «Cosa fate?» chiese incuriosita. «Una grande clinica», rispose un sacerdote che dirigeva i lavori. «Quanto denaro vi occorrerà?» «Oltre 400 milioni», rispose il sacerdote con un sorriso fiducioso. Alla presenza di Padre Pio, la giornalista confessò il suo rammarico perché alla vigilia delle nozze il suo fidanzato, protestante, non si decideva a farsi cattolico. «Se il Signore lo vuole, si convertirà», l'assicurò Padre Pio. «Ma, padre, quando?» «Se il Signore vuole, anche adesso».

tornata a Londra per nulla soddisfatta, Barbara Ward constatò che proprio nell'ora e nel giorno in cui Padre Pio aveva pronunciato quelle parole, il fidanzato era entrato ufficialmente nella Chiesa Cattolica, ricevendo il battesimo. Sarà proprio questo giovane cattolico a interessarsi per far arrivare dall'America il denaro necessario per l'ospedale sulla montagna, sorto e regolato dalle leggi della carità.

Gli ultimi anni di vita di Padre Pio furono contraddistinti da un impressionante aumento di pellegrini. Nessuno chiamava quella folla che arrivava ansiosa e attendeva pazientemente negli alberghi o all'aperto, parlando di guarigioni inspiegabili e di conversioni insperate. C'erano tra la folla i ravveduti, i riappacificati, i perdonati, i guariti, i riconciliati con se stessi e con gli altri. Adesso arrivavano anche vescovi e cardinali, mischiati tra una folla anonima di sacerdoti, il cui numero andò sempre crescendo. Le messe celebrate nella chiesa si aggiravano sulle 13.000 all'anno.

0: quando qualcuno non può muoversi, è Padre Pio che va da lui. Un cardinale racconta:
1: un giorno mi capitò da Padre Pio un telegramma da me non invocato, in cui mi si esortava a prendere una certa iniziativa. Io da molto tempo ero perplesso. Non ricordo di averne parlato con persona al mondo. Non ho mai saputo come quest'uomo potesse sapere questo mio stato d'animo indeciso, di come dovevo comportarmi. Mi arrivò il telegramma e mi indicò la strada. La seguì a puntino e tutto andò a posto.

0: il fatto che più meraviglia è la vita che Padre Pio conduce. Nessuno sa come faccia a reggersi in piedi. Tra una confessione e l'altra non trova mai tempo per un pasto completo, accontentandosi di qualche boccone. Nutrendo le anime, pare nutra se stesso. Vive nell'altrui salvezza. Nessuno lo lascia in pace, l'uomo dell'eternità e l'uomo del giorno. La stampa si impossessa del suo nome, che continua a fare notizia, e non gli risparmia insinuazioni e calunnie, neppure quando è vicino alla tomba. Ma egli non si scompone.
1: Di tutto questo ne godo, scrive al confessore, e mi sembra di serbare sempre un animo allegro e rassegnato, perché ricordo con piacere il sacrificio fatto al Signore della mia vita. E se non fossero le afflizioni spirituali che mi straziano il cuore, starei quasi in un paradiso di delizie.

0: anzi, non perde neppure quella vena di buon umore che l'ha accompagnato per tutta la vita e trova anche il tempo di celiare bonariamente. All'attore Carlo Campanini, che si lamenta di non poter essere della sua famiglia spirituale perché ogni sera deve fare il buffone sul palcoscenico, risponde:
1: figlio mio, a questo mondo ognuno fa il buffone nel posto che Dio gli ha assegnato.
0: Egli continua serenamente il suo lavoro, rimandando il riposo all'eternità, sorprendendosi più per la mancanza di ostacoli che per la loro presenza. La mattina del 22 settembre 1968, Padre Pio subisce un collasso mentre celebra la Santa Messa. Alla sera, verso le 18, trova la forza di parlare alla folla radunata in chiesa e di benedirla per l'ultima volta.
2: Nel rendere grazie per quello che avete fatto per la mia salute,
3: per darvi l'ultimo saluto dalla giornata, auguro a tutti pace e bene. Che adesso invertisca a tutti la benedizione, non soltanto a voi che siete presenti, ma anche a coloro che sono assenti e che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, alle persone a voi cari, ma in modo speciale questa benedizione scende ancora copiosa sui bisognosi, cioè sui sofferenti. Benedice Deo Onnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendas per vos, et in mani et sempre. Amen.

0: nella notte tra il 23 e il 24 seguente, lo stigmatizzato del Gargano muore nella sua cella, stringendo fra le mani la corona del rosario. Come se avessero terminato una missione iniziata esattamente 50 anni prima, le tanto discusse stimmate della sua crocifissione scompaiono miracolosamente.
1: Per 4 giorni il suo corpo venerato rimase esposto al devoto omaggio delle folle. La sera del 26, dopo i solenni funerali, venne tumulato nella nuova cripta del santuario della Madonna delle Grazie, dove si riversano quotidianamente numerose persone per respirare il profumo della sua santità ed invocarne l'intercessione.

distanza di anni, il nome di Padre Pio è tuttora in benedizione e le folle accorrono ancora nella chiesa che fu testimone della sua santità. Le statistiche assicurano che superano largamente il milione all'anno. Vengono e ripartono tutti trasformati, perché quando era in vita egli ammoniva severamente: se salite a San Giovanni Rotondo per discenderne come vi siete giunti, è meglio che non ci veniate per niente.

Il risveglio spirituale delle anime è testimoniato dalle 300.000 comunioni all'anno, dal numero impressionante delle confessioni che nessuna statistica riesce a determinare e dal numero sempre crescente dei gruppi di preghiera. Erano 650 nel 1968, oggi sono 1.600 diffusi in tutte le parti del mondo, perfino in Sudafrica, nelle Filippine e in Turchia, fra i minareti dei musulmani.

Padre Pio è stato un segno per i nostri tempi, un segno per tutti, un segno e uno stimolo, segno di grazia, stimolo alla santità, non tanto per i doni straordinari di cui fu arricchito, quanto perché seppe predicare un messaggio con tutta la sua vita, un messaggio di umiltà, di preghiera e di amore.

0: Attorno a lui si è levato del chiasso, ma sempre ingiustificato.
1: Voi, disse un giorno ad alcuni giornalisti, vi affaticate troppo a far chiasso attorno a un sacerdote che prega.
0: Dalla preghiera per lui continua e naturale gli veniva tutta la forza per il suo apostolato. Dall'altare è cominciata la fusione di tutti i suoi figli che hanno preso da lui lo stesso pane e sono diventati fratelli, quelli che insieme a tanti altri aspettano con fiducia di vederlo domani glorificato sullo stesso altare.

0: Avete ascoltato
1: Padre Pio da Pietrelcina,
0: missionario del mondo.
1: Testi di Egidio Picucci.
0: Voci di Gioietta Gentile e di Marcello Ricci.
1: Sonorizzazione di Cirillo Tescaroli.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Il 23 settembre ricordiamo San Pio da Pietrelcina, Francesco Forgione, sacerdote cappuccino. Quando muore il 23 settembre 1968, a 81 anni, le stimmate scompaiono dal suo corpo e davanti alle circa 100.000 persone venute da ogni dove ai suoi funerali, ha inizio quel processo di santificazione che ben prima che la Chiesa lo elevasse alla gloria degli altari, lo colloca nella devozione dei fedeli di tutto il mondo come uno dei santi più amati dell'ultimo secolo. Francesco Forgione era nato a Pietrelcina, provincia di Benevento, il 25 maggio 1887. I suoi genitori, Grazio e Giuseppa, erano poveri contadini ma assai devoti. In famiglia, il rosario si pregava ogni sera in casa tutti insieme, in un clima di grande e filiale fiducia in Dio e nella Madonna. Il soprannaturale irrompe assai presto nella vita del futuro santo. Fin da bambino egli riceveva visite frequenti di Gesù e Maria, vedeva demoni e angeli, ma poiché pensava che tutti avessero queste facoltà, non ne faceva parola con nessuno. Il 22 gennaio 1903, a 16 anni, entra in convento e da francescano cappuccino prende il nome di Fra Pio da Pietrelcina. Diventa sacerdote 7 anni dopo, il 10 agosto 1910. Vuole partire missionario per terre lontane, ma Dio ha su di lui altri disegni specialissimi.

primi anni di sacerdozio sono compromessi e resi amari dalle sue pessime condizioni di salute, tanto che i superiori lo rimandano più volte a Pietrelcina, nella casa paterna, dove il clima gli è più congeniale. Padre Pio è malato assai gravemente ai polmoni. I medici gli danno poco da vivere. Come se non bastasse, alla malattia si vanno ad aggiungere le terribili vessazioni a cui il demonio lo sottopone, che non lasciano mai in pace il povero frate, torturato nel corpo e nello spirito. Nel 1916 i superiori pensano di trasferirlo a San Giovanni Rotondo sul Gargano e qui, nel convento di Santa Maria delle Grazie, ha inizio per Padre Pio una straordinaria avventura di taumaturgo e apostolo del confessionale. Un numero incalcolabile di uomini e donne, dal Gargano e da altre parti dell'Italia, cominciano ad accorrere al suo confessionale, dove egli trascorre anche 14-16 ore al giorno per lavare i peccati e ricondurre le anime a Dio. È il suo ministero, che attinge la propria forza dalla preghiera e dall'altare e che Padre Pio realizza non senza grandi sofferenze fisiche e morali. Il 20 settembre 1918, infatti, il cappuccino riceve le stimmate della Passione di Cristo, che resteranno aperte, dolorose e sanguinanti, per ben 50 anni. Padre Pio viene visitato da un gran numero di medici, subendo incomprensioni e calunnie per le quali deve sottostare a infamanti ispezioni canoniche. Il frate delle stimmate si dichiara figlio dell'obbedienza e sopporta tutto con serafica pazienza. Infine, viene anche sospeso a Divinis e solo dopo diversi anni, prosciolto dalle accuse calunniose, può essere reintegrato nel suo ministero sacerdotale.

La sua celletta, la numero 5, portava appeso alla porta un cartello con una celebre frase di San Bernardo: «Maria è tutta la ragione della mia speranza». Maria è il segreto della grandezza di Padre Pio, il segreto della sua santità. A lei, nel maggio 1956, dedica la Casa Sollievo della Sofferenza, una delle strutture sanitarie oggi più qualificate a livello nazionale e internazionale, con 70.000 ricoveri l'anno, attrezzature modernissime e collegamenti con i principali istituti di ricerca nel mondo. Negli anni 40, per combattere con l'arma della preghiera la tremenda realtà della Seconda Guerra Mondiale, Padre Pio diede avvio ai gruppi di preghiera, una delle realtà ecclesiali più diffuse attualmente nel mondo, con oltre 200.000 devoti sparsi in tutta la terra. Con la Casa Sollievo della Sofferenza, essi costituiscono la sua eredità spirituale, il segno di una vita tutta dedicata alla preghiera e contrassegnata da una devozione ardente alla Vergine. Il frate si sentiva protetto nella sua lotta quotidiana col demonio, il cosaccio, come lo chiamava, e per ben due volte la Vergine lo guarisce miracolosamente, nel 1911 e nel 1959. In quest'ultimo caso i medici lo avevano dato proprio per spacciato quando, dopo l'arrivo della Madonna Pellegrina di Fatima a San Giovanni Rotondo il 6 agosto 1959, Padre Pio fu risanato improvvisamente tra lo stupore e la gioia dei suoi devoti. «Esiste una scorciatoia per il paradiso?» gli fu domandato una volta. «Sì», lui rispose, «è la Madonna. Essa, diceva il frate di Pietrelcina, è il mare attraverso cui si raggiungono i lidi degli splendori eterni». Esortava sempre i suoi figli spirituali a pregare il rosario e a imitare la Madonna nelle sue virtù quotidiane, quali l'umiltà, la pazienza, il silenzio, la purezza, la carità. «Vorrei avere una voce così forte», diceva, «per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna». Lui stesso aveva sempre la corona del rosario in mano, lo recitava incessantemente per intero, soprattutto nelle ore notturne. «Questa preghiera», diceva Padre Pio, «è la nostra fede, il sostegno della nostra speranza, l'esplosione della nostra carità». Il suo testamento spirituale, alla fine della sua vita, fu: «Amate la Madonna e fatela amare. Recitate sempre il rosario». Intorno alla sua figura, in questi anni, si sono scritti molti fiumi di inchiostro, un incalcolabile numero di articoli e tantissimi libri. Si conta che approssimativamente sono più di 200 le biografie a lui dedicate soltanto in italiano. «Farò più rumore da morto che da vivo», aveva pronosticato lui con la sua solita arguzia. Quella di Padre Pio è veramente una clientela mondiale. Perché tanta devozione per questo San Francesco del Sud? Padre Raniero Canta la Messa lo spiega così: «Se tutto il mondo corre dietro a Padre Pio, come un giorno correva dietro a Francesco d'Assisi, è perché intuisce vagamente che non sarà la tecnica con tutte le sue risorse, né la scienza con tutte le sue promesse a salvarci, ma solo la santità, che è poi come dire l'amore».

Amort vuole dare un piccolo contributo per far conoscere e accostare un grande santo, Padre Pio da Pietrelcina. L'autore l'ha conosciuto e per molto tempo gli è stato vicino. Ecco qualche brano da Padre Pio, fede, sofferenza, amore.

Che cosa fa Padre Pio? Santità. Toglie i peccati del mondo. Queste semplici battute fra Pio XII e il vescovo di Manfredonia, Monsignor Andrea Cesarano, durante la visita ad Limina nell'aprile del 1947, ci dicono bene quale è stata la principale attività apostolica del frate stigmatizzato. Sono convinto che in quella rivelazione del 1903, in cui al giovane Francesco, che stava per entrare tra i cappuccini, fu preannunziato che gli era riservata un'altissima missione, gli sia stato detto con qualche anticipo la sua futura attività di confessore. In caso diverso, è difficile spiegarci come mai uno come Padre Pio, che nulla chiedeva e tutto accettava dai superiori come volontà di Dio, qui abbia fatto eccezione. Era stato ordinato sacerdote nel 1910. Solitamente non si tarda molto a dare al novello sacerdote la facoltà di confessare. Per Padre Pio non fu così. E questa volta pare proprio che il nostro frate fremesse dal desiderio di potersi dedicare a questo ministero. Basti pensare che solo dall'aprile del 1911 all'aprile del 1913 ha scritto 18 lettere al suo provinciale insistendo per ottenere la facoltà di confessare. Il superiore temeva per la sua salute fisica ed era anche incerto se Padre Pio aveva la necessaria conoscenza della teologia morale, avendo fatto gli studi con irregolarità dovuta ai suoi disturbi di salute. Così, ironia degli eventi, il più famoso confessore della nostra epoca ha dovuto stentare e attendere prima di ottenere la facoltà di confessare, ed in più gli verrà proibito per 3 anni. Si è poi rifatto abbondantemente in seguito, vivendo in confessionale fino alla mattina della morte, la maggior parte del suo tempo. Per dare un'idea, il 16 novembre 1919 scriveva al suo padre spirituale: «Sono ormai 19 ore di lavoro che vado sostenendo, senza un po' di sosta. Mentre scrivo è l'una dopo mezzanotte. Ore e ore di confessioni, che viveva spesso come una lotta a tu per tu con Satana, per strappargli le anime. Si è tanto scritto sul metodo di confessare di Padre Pio, se si può parlare di metodo, riportando episodi vissuti di conversioni, di assoluzioni date a tempo ritardato o del tutto negate. Mi limito a qualche cenno sulle caratteristiche più evidenti e sui fatti visti di persona. Intanto occorre premettere che per Padre Pio confessare era una fatica immensa, non solo per la ripulsione che sentiva verso il peccato come offesa a Dio, ma anche per le sue lotte interiori, che non l'hanno mai lasciato. Per tutta la vita si è sentito un grandissimo peccatore e aveva un chiodo tale da bucargli il cervello e il cuore: la paura di non essere in grazia di Dio. Come era sicuro nella guida delle anime, così era incerto e timoroso verso se stesso. In più anche lui, uomo come gli altri, soffriva per il peso delle sue debolezze, non appena se ne rendeva conto. Tipico il caso che confida a Padre Benedetto nel 1917, quando un giorno si accorge che, stremato dalla fatica, senza che io lo voglia, vado soggetto ad atti di impazienza. È questa un'altra spina che mi trapassa il cuore.
quando Padre Pio saliva all'altare sembrava che salisse il Calvario. Ma anche quando entrava in confessionale soffriva moltissimo per la sua indegnità, per il timore della sua incapacità. Eppure è proprio in occasione delle confessioni, o almeno soprattutto lì, che il Signore gli ha concesso un carisma grandissimo, quello della scrutazione delle coscienze.

A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Queste parole riportate nel Vangelo di Giovanni erano ben impresse nel cuore di Padre Pio, unitamente alla percezione di dover essere ministro della misericordia divina, ma sapeva di poter assolvere e non assolvere, secondo le disposizioni del penitente. Il suo confessionale non era una macchinetta d'assoluzioni, ma un luogo di conversioni. Voleva che ci fosse vero pentimento per tutti i peccati, mortali o veniali che fossero. In questo era chiara la sua percezione dell'assoluta santità di Dio, della necessità che le anime arrivino al giudizio purificate da questa terra, oltre che in stato di grazia, perché conosceva bene quanto sono tremende le pene del purgatorio. Ho conosciuto vari casi di persone che, confessandosi, si accusavano così: «Padre, ho fatto i soliti peccatucci, le solite sciocchezze». E lui, inesorabile: «Peccatucci, sciocchezze, offendere Dio? Vattene via!» E per quella volta non c'era niente da fare. Le sue confessioni sono come eventi di annunzio e di salvezza, di dolore e di gioia, di rimprovero e di amore. Attesta in una lettera da Foggia il 23 agosto 1916. «Dovete sapere che non mi si lascia un momento libero. Una turba di anime assetate di Gesù mi piomba addosso da farmi mettere le mani nei capelli». Egli si prodiga con la più evidente certezza che il confessionale è il tribunale della misericordia divina, ma nello stesso tempo la sofferta cattedra della carità sacerdotale. Ad un penitente dovette dire: «Non vedi quanto sei nero? Vai a rimettere le cose a posto, cambia vita e poi vieni e ti confesso». Padre Tarcisio, presente alla scena, rimane colpito dalla risposta, ma Padre Pio gli dice: «Se tu sapessi da quali frecciate è stato trafitto prima il mio cuore, ma se non faccio così, tanti non si convertono a Dio». Talvolta ripete: «Ti ho generato nell'amore e nel dolore. Io posso anche battere i miei figli, ma guai a chi me li tocca. A forza di botte voglio portarli subito su». Infonde nel cuore dei penitenti speranza e fiducia nel perdono divino. Scrive: «Non hai tu da tempo amato il Signore? Non lo ami tuttora? Non brami amarlo per sempre? Dunque nessun timore. Anche ammesso che tu abbia commesso tutti i peccati di questo mondo, Gesù ti ripete: ti sono rimessi molti peccati perché molto hai amato». E ancora: «Tenete per certo che Dio può tutto rigettare in una creatura concepita in peccato e che porta l'impronta indelebile ereditata da Adamo, ma non può assolutamente rigettare il desiderio sincero di amarlo». A un'anima che gli chiede cosa sia il confessionale, risponde: «È il trono dove siede la maestà di Dio». Ad un giovane che piangeva, Padre Pio chiede: «Perché piangi?» Risponde: «Perché non mi avete dato l'assoluzione». Con tenerezza Padre Pio lo consola: «Figliuolo, se è così, l'assoluzione
non te l'ho negata per mandarti all'inferno, ma in paradiso. Il cardinale Lercaro, durante il congresso eucaristico diocesano di Trapani nel 1969, commemorando il padre, disse: il confessionale era per lui la sorgente di tante sofferenze interne e spirituali, la sua passione. Il peccato pesava sopra di lui, il peccato che egli ascoltava, constatava e rimproverava, ma per chiamare su quello la misericordia di Dio. Il peccato che in nome di Dio perdonava era una ferita alla sua anima, ed egli univa la sua sofferenza a quelli di Cristo perché fossero perdonate le colpe dei fratelli. La sete delle anime si fa preghiera e anche nelle lunghe notti di veglia. Più di un confratello è testimone delle sue suppliche. Gesù, Maria, pietà. Oh Gesù, ti raccomando quell'anima, devi convertirla, salvala. Se si tratta di castigare gli uomini, castiga me, sono contento, ti offro per lui tutto me stesso. Padre Pio era solito dire: se si sapesse quanto costa un'anima. Le anime non vengono date in dono, si comprano. Voi ignorate quello che costarono a Gesù. Ora è sempre con la stessa moneta che bisogna pagarle. A Padre Benedetto il 3 giugno 1919 scrive: tutto il tempo è speso nel prosciogliere i fratelli dai lacci di Satana. Benedetto ne sia Dio. La maggior carità è quella di strappare anime avvinte da Satana per guadagnarle a Cristo. E questo appunto io fo assiduamente di notte e di giorno. Mi sono delle splendide conversioni. A Padre Pellegrino, impaziente per il comportamento importuno di alcune persone, raccomanda: ti devi fare pane fresco per i denti affamati e vino buono per le gole asciutte. E voleva un vero proposito. Noi molte volte ci confessiamo con leggerezza, quasi come un'abitudine. Con lui non era possibile questo. Una volta incontrai un giovanotto della mia età che non riconobbi subito. Mi ha riconosciuto lui. Eravamo stati compagni di scuola nel ginnasio e poi non ci eravamo più visti. Stava passando a San Giovanni il suo mese di ferie. Mi disse: sai, ho dovuto andare 3 volte dal padre perché mi desse l'assoluzione. Io non capivo perché mi mandava via. Mi sembrava di essere sincero e pentito. La 3ª volta avevo presa una certa decisione per correggermi di un mio difetto. Senza che dicessi niente, il padre se n'è accorto e mi ha assolto. Lui ha potuto fare così perché si era fermato a lungo, ma non a tutti era possibile, specie nei mesi estivi di maggior afflusso. Vigeva là una regola: se uno, dopo essersi confessato, voleva confessarsi di nuovo, doveva passare almeno 7 giorni. Ecco perché molti ripartivano da San Giovanni senza essere stati assolti. È questo un fatto che merita approfondimento. Molte volte i suoi confratelli li hanno fatto osservare a questo proposito, raccomandandogli più indulgenza. Ma lui rispondeva: lo faccio per il loro bene. Non credi che io ci soffra più di loro? Ma se tu sapessi come li seguo dopo, come non do loro tregua.
conosco direttamente casi di persone che sono partite da San Giovanni Rotondo arrabbiate contro Padre Pio per non aver avuto l'assoluzione e ben decise di non rimetterci più piede. Ma poi capitava, prima o poi, che sentivano quasi un desiderio irresistibile di ritornarci. Spesso proprio costoro sono diventati i più fedeli frequentatori di San Giovanni. Padre Pio amava il peccatore, ma era intransigente con il peccato. Erano tipiche certe sue invettive. Si è augurato, tu vai all'inferno. Quando la smetti di fare il porcaccione? Non lo sai che è peccato mortale? Vattene via! La gente si raccomandava, insisteva, ma era difficile che per quella volta cambiasse parere. Non guardava in faccia a nessuno, ricchi o poveri, belli o brutti. Lui guardava le anime. Tutti in fila, uguali, un ministro o un operaio. Molti mi hanno confidato, qui sembra di essere al giudizio di Dio, con l'anima messa a nudo. Contribuiva anche un fattore umano, le lunghe attese, spesso di giorni o addirittura di settimane, la necessità di essere brevi per il grande afflusso, facevano sì che la gente preparasse bene quello che doveva dire. C'era il tempo di pensare, passare e ripassare il proprio discorsetto. Mettiamo anche tra i fattori umani una certa soggezione che incuteva la persona anche per la lunga attesa che rendeva più importante l'incontro. Si sapeva che, ce lo dicevamo, che lui era dolcissimo quando uno era veramente pentito, praticissimo a guidare le anime verso mete sempre più elevate, paziente, subito dopo la confessione, ad ascoltare ancora. Credo che quasi tutti, andando da Padre Pio, avevano anche qualche cosa di particolare da chiedere, per sé o per gli altri. Anche l'attesa trovavo che era bella, perché, specie tra gli uomini, mai così numerosi come le donne, si formava una specie di solidarietà, di confidenza reciproca. Spesso, forse più ancora con i sacerdoti in attesa, ma anche con gli altri, avveniva che qualcuno confidasse che cosa avrebbe detto al padre, e quelli erano i suoi timori. Come usciva dal confessionale, si faceva capannello intorno a lui, un po' in disparte. Che cosa ti ha detto il padre? E tu che cosa gli hai detto? E magari gli si dava qualche consiglio su come comportarsi la volta seguente. Pareva che dopo la confessione segreta ci fosse quella pubblica. Certamente lavorava molto la grazia di Dio per predisporre gli animi, per far comprendere la gravità del peccato. Un giorno un uomo mi confidava: mi creda padre, certe cose che mi sono sempre confessato senza difficoltà, a lui non mi attento a dirle. Una sera mi fermo davanti alla chiesa, già chiusa. Un uomo che aveva sicuramente superato la sessantina, ci eravamo conosciuti di vista, mentre eravamo in fila per aspettare il nostro turno, mi disse: «Vede, padre, io non sono venuto qui per confessarmi. So benissimo che potrei andare da qualunque sacerdote e mi assolverebbe, ma io non ci credo. Sono stato molti anni a lavorare in America. Lei non può avere l'idea delle colpe che ho commesso. Io non posso credere che tutta una vita di peccato venga perdonata di colpo solo perché uno la va a raccontare a un sacerdote. E io, allora perché ti sei messo in fila per la confessione? Che cosa dirai al padre?» E lui, quasi ripetendo meccanicamente un discorsetto preparato a memoria e recitato più volte, gli dirò: «Padre, io non sono venuto qui per confessarmi. Io non credo che...» Il mattino seguente io fui confessato tra i primi. Mi sono fermato ed è venuto il turno anche per l'altro. Osservavo attentamente, piccola incertezza iniziale, poi il dialogo tipico delle confessioni. Infine, la mano del padre sollevata per la lenta croce di assoluzione.
Subito fuori dal confessionale mi venne incontro raggiante, felice. Appena ho incominciato il mio discorsetto: «Padre, non sono venuto, lui mi ha interrotto, figliuolo. Quante me ne hai combinate in più di 40 anni? Tu sai che ne hai fatte proprio di tutti i colori. Ma ricordati, i tuoi peccati, per quanto numerosi e gravi, sono limitati. La misericordia di Dio è infinita». Si è interrotto, era commosso. Mi ha confidato che in quel momento ha sentito qualcosa dentro di sé, come una voce che gli dicesse: «Se la misericordia di Dio è infinita, anche se tu avessi commesso 10 volte tanto di peccati, ci starebbero tutti». Così è crollato, si è confessato ed era proprio felice. Ripenso al dono che aveva Padre Pio di scrutare le coscienze, di vedere dentro. Un giorno, grazie ad un frate amico, mi trovo davanti alla porta della sua cella, la famosa stanzetta numero 5, con appeso alla porta un cartello che riportava una frase di San Bernardo: «Maria è tutta la ragione della mia speranza». C'era già un giovane che aspettava sui 25-30 anni. Tra pochi minuti il padre doveva rientrare. Noi due soli, per poter parlare un po' con lui in intimità, mi pareva un sogno. Ma tutto andò diversamente dal previsto. Quando giunse, disse subito: «Mi dispiace, non ho tempo, debbo tagliarmi la testa». Noi non capimmo. Per me un cenno di saluto. Poi si rivolse decisamente all'altro: «Non puoi continuare così. No, no, no, no. Non vuoi offendere Dio, ma non vuoi lasciare il peccato. No, non puoi andare avanti così. Devi deciderti. No, così non puoi continuare». Ed è entrato in camera scuotendo il capo. Vidi che quel giovane aveva le lacrime agli occhi. Lo interrogai: «Hai capito che cosa voleva dirti il padre?» «Sì, è la mia tragedia». «Hai parlato altre volte con lui?» «Non mai, è la prima volta che vengo qui». «C'è qualcuno che ha parlato di te al padre?» «No, nessuno della mia famiglia e del mio paese sa che sono venuto qui». «Vuoi che ci parliamo?» «No, lasciami riflettere». Il mattino dopo, quando Padre Pio è sceso in sacrestia per la messa, ho visto che aveva il capo ben rasato e la barba accorciata. Ho capito cosa voleva farsi intendere quando ha detto che doveva tagliarsi la testa. Aveva l'appuntamento con il frate barbiere. Talvolta anche in confessione Padre Pio non dimenticava un innato senso di umorismo. Una volta mi confessai di aver avuto pensieri di superbia. Lui mi disse serio: «Se ti sei attribuito beni che hai, sono del Signore che te li ha dati. Ad attribuirteli sei un ladro e meriti la prigione. Se pensi di avere dei beni che non hai, sei un matto e meriti il manicomio. Scegli, figliuolo, la prigione o il manicomio?» E fece un bel sorriso.

Hai ascoltato un piccolo brano della vita di Padre Pio da Pietrelcina, tratto da Padre Pio, Fede, Sofferenza e Amore, di Don Amort.

0: Santo Rosario, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione del Signore. Gesù ha fatto crollare tutti i muri di separazione, ha riunito i popoli, ha riunito tutti attorno alla sua croce e con la sua resurrezione ha vinto la morte, che è la causa di ogni discordia, di ogni divisione, di ogni odio, di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria, perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte, perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza di fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia.

0: Grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta, la voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori.
2: E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo, in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, Spirito Santo,
1: riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, incoronata Regina del Cielo e della Terra, e preghiamo la Vergine Maria come Regina della Pace, perché ci ottenga la pace e perché tutti i Suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i Suoi messaggi, i Suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità, e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra e che la Vergine Maria li consoli, per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi, e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria possa diventare regina di un regno nuovo, di un regno che sia il vero regno di Gesù, fondato sull'amore e sulla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione
2: ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. Oh Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
5: Ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
6: E con il tuo spirito.
5: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
6: Amen.
5: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
6: Amen.
5: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
6: Amen.
5: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Il 23 settembre ricordiamo San Pio da Pietrelcina, Francesco Forgione, sacerdote cappuccino. Quando muore il 23 settembre 1968, a 81 anni, le stimmate scompaiono dal suo corpo. E davanti alle circa 100.000 persone venute da ogni dove ai suoi funerali, ha inizio quel processo di santificazione che ben prima che la Chiesa lo elevasse alla gloria degli altari, lo colloca nella devozione dei fedeli di tutto il mondo come uno dei santi più amati dell'ultimo secolo. Francesco Forgione era nato a Pietrelcina, provincia di Benevento, il 25 maggio 1887. I suoi genitori, Grazio e Giuseppa, erano poveri contadini ma assai devoti. In famiglia il rosario si pregava ogni sera in casa tutti insieme, in un clima di grande e filiale fiducia in Dio e nella Madonna. Il soprannaturale irrompe assai presto nella vita del futuro santo. Fin da bambino egli riceveva visite frequenti di Gesù e Maria, vedeva demoni e angeli, ma poiché pensava che tutti avessero queste facoltà, non ne faceva parola con nessuno. Il 22 gennaio 1903, a 16 anni, entra in convento e da francescano cappuccino prende il nome di Fra Pio da Pietrelcina. Diventa sacerdote 7 anni dopo, il 10 agosto 1910. Vuole partire missionario per terre lontane, ma Dio ha su di lui altri disegni, specialissimi.

primi anni di sacerdozio sono compromessi e resi amari dalle sue pessime condizioni di salute, tanto che i superiori lo rimandano più volte a Pietrelcina, nella casa paterna, dove il clima gli è più congeniale. Padre Pio è malato assai gravemente ai polmoni. I medici gli danno poco da vivere. Come se non bastasse, alla malattia si vanno ad aggiungere le terribili vessazioni a cui il demonio lo sottopone, che non lasciano mai in pace il povero frate, torturato nel corpo e nello spirito. Nel 1916 i superiori pensano di trasferirlo a San Giovanni Rotondo sul Gargano e qui, nel convento di Santa Maria delle Grazie, ha inizio per Padre Pio una straordinaria avventura di taumaturgo e apostolo del confessionale. Un numero incalcolabile di uomini e donne, dal Gargano e da altre parti dell'Italia, cominciano ad accorrere al suo confessionale, dove egli trascorre anche 14-16 ore al giorno per lavare i peccati e ricondurre le anime a Dio. È il suo ministero, che attinge la propria forza dalla preghiera e dall'altare e che Padre Pio realizza non senza grandi sofferenze fisiche e morali. Il 20 settembre 1918, infatti, il cappuccino riceve le stimmate della Passione di Cristo, che resteranno aperte, dolorose e sanguinanti, per ben 50 anni. Padre Pio viene visitato da un gran numero di medici, subendo incomprensioni e calunnie per le quali deve sottostare a infamanti ispezioni canoniche. Il frate delle stimmate si dichiara figlio dell'obbedienza e sopporta tutto con serafica pazienza. Infine, viene anche sospeso a Divinis e solo dopo diversi anni, prosciolto dalle accuse calunniose, può essere reintegrato nel suo ministero sacerdotale.

La sua celletta, la numero 5, portava appeso alla porta un cartello con una celebre frase di San Bernardo: Maria è tutta la ragione della mia speranza. Maria è il segreto della grandezza di Padre Pio, il segreto della sua santità. A lei, nel maggio 1956, dedica la Casa Sollievo della Sofferenza, una delle strutture sanitarie oggi più qualificate a livello nazionale e internazionale, con 70.000 ricoveri l'anno, attrezzature modernissime e collegamenti con i principali istituti di ricerca nel mondo. Negli anni 40, per combattere con l'arma della preghiera la tremenda realtà della Seconda Guerra Mondiale, Padre Pio diede avvio ai gruppi di preghiera, una delle realtà ecclesiali più diffuse attualmente nel mondo, con oltre 200.000 devoti sparsi in tutta la terra. Con la Casa Sollievo della Sofferenza, essi costituiscono la sua eredità spirituale, il segno di una vita tutta dedicata alla preghiera e contrassegnata da una devozione ardente alla Vergine. Da lei il frate si sentiva protetto nella sua lotta quotidiana col demonio, il cosaccio come lo chiamava, e per ben due volte la Vergine lo guarisce miracolosamente, nel 1911 e nel 1959. In quest'ultimo caso i medici lo avevano dato proprio per spacciato quando, dopo l'arrivo della Madonna Pellegrina di Fatima a San Giovanni Rotondo il 6 agosto 1959, Padre Pio fu risanato improvvisamente tra lo stupore e la gioia dei suoi devoti. Esiste una scorciatoia per il paradiso? Gli fu domandato una volta. Sì, lui rispose, è la Madonna. Essa, diceva il frate di Pietrelcina, è il mare attraverso cui si raggiungono i lidi degli splendori eterni. Esortava sempre i suoi figli spirituali a pregare il rosario e a imitare la Madonna nelle sue virtù quotidiane, quali l'umiltà, la pazienza, il silenzio, la purezza, la carità. Vorrei avere una voce così forte, diceva, per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna. Lui stesso aveva sempre la corona del rosario in mano, lo recitava incessantemente per intero, soprattutto nelle ore notturne. Questa preghiera, diceva Padre Pio, è la nostra fede, il sostegno della nostra speranza, l'esplosione della nostra carità. Il suo testamento spirituale, alla fine della sua vita, fu: amate la Madonna e fatela amare. Recitate sempre il rosario. Intorno alla sua figura, in questi anni, si sono scritti molti fiumi di inchiostro, un incalcolabile numero di articoli e tantissimi libri. Si conta che approssimativamente sono più di 200 le biografie a lui dedicate soltanto in italiano. Farò più rumore da morto che da vivo, aveva pronosticato lui con la sua solita arguzia. Quella di Padre Pio è veramente una clientela mondiale. Perché tanta devozione per questo San Francesco del Sud? Padre Raniero canta la messa, lo spiega così. Se tutto il mondo corre dietro a Padre Pio, come un giorno correva dietro a Francesco d'Assisi, è perché intuisce vagamente che non sarà la tecnica con tutte le sue risorse, né la scienza con tutte le sue promesse a salvarci, ma solo la santità, che è poi come dire l'amore.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che Tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e Ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al Tuo sacrificio e insieme con Te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera e il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace. Il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà

0: che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite, entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique, fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone. Via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita.

0: la tua luce, vediamo la luce.
1: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
0: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il Suo nome.
0: Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre,
1: innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei Tu e glorioso, mirabile nella Tua potenza e invincibile.
0: Ti sia sottomessa ogni Tua creatura, perché Tu dicesti e tutte le cose furono fatte, mandasti il Tuo Spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla Tua voce.
1: I monti sulle loro basi, insieme con le acque sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera, ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.
0: Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite, popoli tutti. Acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, Re grande su tutta la terra.
1: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi, la nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
1: Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte.
0: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
1: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra. Egli è l'Altissimo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dà il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine. Verso la tua parola
0: guida il mio cuore,
1: fammi vivere nella tua via,
0: guida il mio cuore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Verso la tua parola guida il mio cuore. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Ringraziamo il Cristo Redentore, che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito, e invochiamo: conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore. Benedici questo giorno che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
0: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.
1: Tu che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
0: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.
1: Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini
0: e soprattutto nei poveri e sofferenti.
1: Donaci di vivere in pace con tutti
0: e di non rendere a nessuno male per male.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: fare il bene c'è da aspettarsi tanto male, tanta incomprensione. Lo diciamo spesso nella vita. Qualcuno arriva ad accusare Dio quando soprattutto gli capitano disgrazie, malattie, e lui ragiona così: mi sono sempre comportato onestamente, ho cercato di conoscere, di amare Dio, come è possibile che si abbattano nella mia casa queste sventure? L'empio per eccellenza, che non vuole la gioia e la pace dei giusti, dei fedeli, è il demonio che continua a stabilire con noi una lotta per strapparci dalla fedeltà a Dio. Non è facile mantenerci buoni in un mondo corrotto, onesti tra gente disonesta. È facile lasciarsi trasportare dall'onda, quando invece occorrerebbe reagire e offrire una bella testimonianza di noi stessi. Oggi il libro della Sapienza, che ho come un occhio grande che fotografa il comportamento della gente, questo libro ci dice: non abbatterti nella sventura e non pensare che coloro che criticano, denigrano, ti coprono di incomprensioni siano dalla parte giusta. Molti agiscono nei tuoi confronti per invidia, altri vorrebbero ragionare così, mal comune, mezzo gaudio, cercando di lasciare nell'ignoranza, oppure vorrebbero impedire a te di compiere il bene perché sono dissacratori o persone senza speranza. Mantieniti fedele al Signore, fai i conti con Lui, ragiona davanti a colui che ha dato la vita per te e continua a incoraggiarti anche quando devi camminare per un sentiero difficile in mezzo a chi non ti capisce e certamente non ti applaude. Questo è capitato a Gesù. Il Dio con noi, venuto a seminare il bene con le sue mani e con le sue parole, si scontra con la durezza di cuore, con l'alterigia di chi voleva in quel momento avere in modo assoluto la parola e la verità. E Gesù lo sa, vittima innocente in un mondo di gente ingiusta e corrotta. E parla nel Vangelo di Marco in maniera molto aperta delle conseguenze della sua missione su questa terra. Ha fatto il bene, ma riceverà tanta ingratitudine e tanto male. Dio, che ha creato il mondo e lo ha messo nelle nostre mani, si consegna e noi vorremmo condannarlo a morte. Dio, che ci ama fino a dare se stesso, non viene capito e viene respinto come un malfattore. Questo è il destino che ha davanti Gesù. Lo comunica a quelli che lo accompagnano, ai suoi apostoli, che sono in tutt'altra lunghezza d'onda. Tra loro stanno discutendo, facendo baruffa per i primi posti. C'è l'orgoglio, la smania della carriera, la voglia di contare. Tutti vorrebbero essere i primi ministri di un regno fantasticato come il più sicuro, il più forte. Cadono cioè nell'inganno dell'uomo piccolo, debole creatura che vuole farsi grande con le sue forze. Anche tra noi, ogni giorno, dobbiamo ammetterlo, esistono queste contese. Spesso ci misuriamo sui beni materiali che possediamo, altre volte sull'importanza che può avere o il volto sociale che assume una persona, tante volte sulla carriera, nel posto di lavoro, in altri luoghi. Noi diciamo oggi: Signore, capovolgi la nostra mentalità ambiziosa, facci comprendere che a vivere così si vive male, accumulando continue delusioni. Tu ci hai insegnato la sorgente di un'altra gioia, che è quella stabile dentro di noi, e la gioia di servire e di amare. Anzi, ci dici: chi vuole essere il primo sia il servo di tutti. Quella suora che è stata ammazzata in Somalia è morta con il sorriso sulle labbra e pronunciando la parola perdono. Non hanno vinto i suoi uccisori, ha vinto lei, è più grande nella sfida della vita. O Don Santoro, anche lui ucciso in Turchia mentre era in preghiera, ha vinto lui con la sua umiltà e con il suo farsi servo per amore. Non ha vinto la mano del più forte, di chi ti mette in silenzio, di chi ti esclude, ma vince sempre la potenza dell'amore. Ci interroghiamo, siamo proprio convinti che la vera grandezza tra noi, dentro la comunità cristiana e dentro la comunità, il tessuto civile dove ci troviamo, sta proprio nel servire, sull'esempio di Gesù, che si è tolto un giorno anche la veste per poter lavare i piedi dei suoi amici, che ha messo la sua vita a nostra disposizione. Quale gioia provava nel suo cuore nel liberare gli altri dalla sporcizia del corpo e del cuore. A noi dà oggi questa lezione, a noi che purtroppo ci diamo gomitate per apparire, per contare di più, e poi restiamo nello squallore dell'isolamento. È il servizio che ci rende fratelli tra noi. Lo possano capire all'interno della famiglia i genitori, i figli che crescono. Lo possano capire tutti quelli che nella nostra comunità cristiana generosamente rinunciano al tempo per sé e quel tempo lo dedicano agli altri, nelle varie occasioni che ci sono date, nelle necessità, per far viverci come comunità e famiglia di Dio. Lo possano capire quelli che ci amministrano, quelli che scrivono le leggi per il nostro popolo. Lo possano capire quelli che guidano le imprese, il lavoro, come sono preziosi gli ultimi operai di un'azienda, uguali e simili a quelli che la guidano, che ne definiscono le sorti, perché tutti noi, quando diamo il nostro contributo per il bene comune, ci poniamo in un atteggiamento di servizio. E c'è un'altra immagine che Gesù ci lascia, quella del bambino che ha bisogno del nostro dono gratuito per poter crescere. Vorremmo accoglierci l'un l'altro proprio nella povertà del bambino, imparando a leggere di che cosa ha bisogno la persona che abbiamo vicino. Vorremmo imparare a non sentirci già completi, qualche volta anche chiedere, domandare una spiegazione, un aiuto e segno di umiltà, proprio come fa un bambino. Impareremo allora ad essere solleciti gli uni degli altri. Non andiamo orgogliosi pensando di bastare a noi stessi. È necessario vivere la nostra carità l'attenzione agli altri, il nostro lavoro con questo spirito del servo che si mette all'ultimo posto e che attende soltanto dall'unico Signore e Padrone, che è il nostro Dio, la ricompensa finale.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Cervara di Roma, il comune che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 1053 metri sul livello del mare e conta 430 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Cervara di Roma.

0: E nel cuore del centro storico incontriamo il sindaco di Cervara di Roma, Adriano Alivernini. Allora, sindaco, ci presenti questo splendido comune della Regione Lazio.
1: Allora, buongiorno innanzitutto e benvenuti qui a Cervara. Cervara è un paese montano di poche anime, circa 430, situato all'ingresso del Parco dei Monti Cimbruini. È un presepe già a vederlo così come esso si presenta, data la caratteristica proprio costruttiva delle abitazioni che sono state realizzate su rocce, su vari gradini, vari gradoni, da una rappresentazione proprio di un piccolo presepe. L'economia del paese era basata soprattutto a livello di zootecnia, di attività pastorale, boschiva. Oggi queste attività sono ridotte all'osso, ci sono piccole unità che ancora continuano a fare questa attività, ma il paese si regge su un turismo e noi come amministrazione stiamo cercando di offrire al turista che viene qui a Cervara anche la possibilità di un pernottamento magari di un giorno o due attraverso il sistema dell'albergo diffuso.
0: Anche perché a Cervara c'è da fare, perché al di là del centro storico poi abbiamo un territorio vasto, partiamo dai 1053 metri e arriviamo ai 1400, oltre 1400 di Campaegli.
1: Sì, Cervara si trova a questa altezza, ma è contornata da una serie di piccole frazioni, tra cui la più importante è Campaegli, una zona altamente residenziale dove ci sono ben 800 utenze, di cui molte sono come seconde abitazioni, e questo dobbiamo dire. Nelle altre frazioni c'è gente che ci vive proprio, quindi non sono frazioni abbandonate a se stesse.
0: Campaegli ha visto soggiornare il grande Ennio Morricone.
1: Sì, Ennio Morricone è stato per noi un cittadino al quale abbiamo dato la cittadinanza onoraria per la sua importanza a livello internazionale. Dopo la sua morte abbiamo voluto ricordarlo con una statua posta a Campaegli.
0: Lui ha dedicato un'opera a Cervara.
1: Sì, dedicato a Cervara Passacaglia, qui a Cervara, dove le note sono scritte alla fine della scalinata degli artisti.
0: Perché c'è da dire questo: da sempre Cervara è stato il paese degli artisti.
1: Questo paese si presta molto bene per quanto riguarda l'ispirazione di un artista, perché un artista vive di ispirazione. Considerato il paese degli artisti perché nell'Ottocento tanti, centinaia possiamo dire, di artisti si sono soffermati in questo piccolo borgo, tra cui anche Morse per esempio, quindi non solo Morricone, e Bert, Alberti, quindi personaggi di un certo livello internazionale che sono venuti qui, si sono soffermati qui e hanno voluto lasciare un segno della loro presenza.
0: Paese anche della pace.
1: Sì, in effetti in questo paese c'è la cosiddetta scalinata della pace, dove sono raffigurate delle sculture dove come obiettivo comunicativo è quello della fratellanza, è quella della solidarietà, è quella della pace a livello mondiale.
0: E tante famiglie arrivano per l'area faunistica.
1: Sì, tanti, ecco, un'altra attrazione che abbiamo noi qui a Cervara, grazie anche al Parco di Monti Cimbruini, che si è creata questa oasi dell'area del cervo, dove c'è una piccola riproduzione, possiamo dire, di cervi che poi, una volta che vengono riprodotti, vengono messi allo stato brado, quindi è liberi di andare in giro dove vogliono.
0: E lì avete anche un osservatorio?
1: Abbiamo anche un osservatorio dove una società di astrofili lo gestisce, sia di giorno che di notte, soprattutto d'estate, si può ammirare l'universo, quindi anche questa è una delle attrazioni che Cervara offre. Abbiamo un ostello con un'attività ricettiva di circa 22 posti letto, quindi si può mangiare e pernottare e gustare le nostre pietanze.
0: Che cos'è Cervara di Roma per lei?
1: A parte il mio paese di nascita, il mio paese dove ho vissuto per 68 anni, io ho 68 anni, quindi Cervara per me è tutto. Faccio il sindaco da 3 anni e mi sto dedicando alla comunità di Cervara con tutto l'amore e la passione che mi contraddistingue. Cervara è la mia seconda casa, quindi quando vengo qui e vedo qualche cosa che non va, sinceramente la segnalo e cerco sempre di poter rendermi utile per il paese, per la collettività.
0: Chiudiamo con un invito.
1: Mi sento di dire venite a Cervara, perché sinceramente non vi pentirete, perché rimarrete colpiti da questa scultura, perché è veramente una scultura naturale. Quindi chi viene a Cervara sicuramente avrà un bel ricordo di questo territorio magnifico che abbiamo.

0: Nella collegiata di Santa Maria della Visitazione incontriamo il parroco di Cervara di Roma, Don Attilio Ferrari. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Cervara di Roma.
1: Attualmente la parrocchia comprende il centro urbano più le tre zone residenziali, Campaegli, Le Falconare e Fonte Martino. Tutte le frazioni oramai appartengono ad altre parrocchie. La partecipazione è discreta, c'è molta fede, c'è la volontà da parte della popolazione, da parte dei fedeli, nel mantenimento delle tradizioni. E in questo mantenimento delle tradizioni, ecco, un grande spazio hanno le feste, Sant'Antonio Abate, dopodiché c'è la processione del Venerdì Santo, poi le feste patronali, la Madonna della Visitazione e San Felice Martire, 2 e 3 luglio, e poi la festa grande dell'Inchinata, il 14 agosto, quindi la Madonna che incontra il Salvatore, e per terminare poi il 16 agosto la grande festa di San Rocco.
0: Possiamo dire che la Chiesa domina il paese.
1: E infatti io tante volte dico sempre che la Chiesa di Cervara svetta in cielo, perché quando si arriva, passati gli archisanti, questi qua sotto, si vede poi questa imponenza di questa chiesa. Un particolare della chiesa molto importante che nessuno conosce: tanto il portale centrale è in terra locale, e nel portale centrale è stato incastonato un cherubino bizantino. In questa chiesa poi è da notare che conserviamo il corpo del nostro patrono San Felice Martire, che ci venne donato da Pio VI, Papa Brasti, Giovannangelo Brasti, appunto perché era stato abate commendatario di Subiaco e conosceva la fede di Cervara nei confronti del santo patrono San Felice. Quindi quando in una catacomba romana venne trovato questo corpo di un giovane soldato con la scritta Felix, Pio VI pensò subito che fosse San Felice e lo mandò a Cervara. Quindi dalla seconda metà del 1700 conserviamo il corpo di questo giovane soldato romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di incensare la statua dell'imperatore.
0: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Beh, il messaggio che posso dare io, anche da loro paesano, perché adesso io sono parroco, però sono effettivamente anche paesano, sono nativo di Cervara, mi conoscono tutti, ecco, è di mantenere la nostra fede, anche se tante volte questa nostra fede può essere messa in discussione da tante realtà che oggi viviamo. Manteniamo quello che ci hanno saputo trasmettere i nostri genitori, i nostri antenati, perché davvero lì noi troviamo la forza nell'andare avanti anche nelle difficoltà, nelle incomprensioni che tante volte possiamo incontrare nel nostro cammino quotidiano.
0: E nel ristorante storico di Cervara di Roma con la signora Maria Ferrari andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali del luogo. Tra l'altro voi siete già alla terza, quarta generazione in questo ristorante. Questa è una casa storica proprio,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Andiamo a presentare, perché so che lei ha preparato lei questa pasta, perché abitualmente è lei che si occupa di impastare la pasta.
2: Sì. Questi sono dei gnocchi fatti in casa di patate col sugo di castrato e ci mettiamo il pecorino sopra, poi il castrato è, diciamo, del territorio anche. Queste sono le fettuccine anche fatte a mano col tartufo raccolto da mio fratello nel territorio e messo sopra grattugiato. Questa è la polenta col sugo di spuntatore, sempre tutto fatto in casa.
0: E poi qui abbiamo una
2: qui
0: zuppa.
2: Sì, la quadrigliera con i fagioli. La pasta è fatta con acqua e 1-2 uova, poi tagliato a rombi e fatta così bollita.
0: Perfetto. Poi abbiamo anche altre cose, il formaggio sempre del territorio. Questo che tipo di formaggio è?
2: È pecorino.
0: E poi qui anticamente, no, si portava avanti il maiale e abbiamo anche le
2: salsicce, sì, queste fatte seccare appese qui vicino al fuoco e poi tagliate come salamini negli antipasti.
0: Tra dall'altro avete un camino veramente imponente.
2: Questo è proprio vecchio, una vecchia generazione, speriamo che continui.
0: E poi, signora, abbiamo una crostata e delle ciambelline per finire il pasto.
2: Sì, questa è la crostata con una farina un po' speciale, tipo integrale, con la marmellata raccolta di qui le vicine del territorio, sempre fatta da noi, e i biscottini al vino, questi con un bicchiere di vino dopo il pasto
0: si finisce alla grande.
2: Sì.
0: Lei parlava di suo fratello, perché qui portate avanti questo ristorante.
2: Sì.
0: Con la vostra famiglia.
2: Sì, siamo quattro fratelli e la portiamo avanti noi. Sì.
0: Ma che cos'è Cervara di Roma per lei?
2: Non lo so descrivere, per me è tutto. Ci sono nata, ci vivo con la famiglia e tutto, e sto benissimo, tranquilla, proprio bene. Per me è tutto, guarda.
0: È bella in tutte le stagioni.
2: Sì, in tutte le stagioni, sì, sì. Anzi, d'estate un po' meno, perché è troppo caotica. Però invece adesso, quando sono belle giornate, proprio è un fiore all'occhiello.
0: Mi raccontava suo fratello che quando i turisti arrivano qui restano a bocca aperta.
2: Sì, è vero, sì. E scrivono tutti che è bella, chi ci vuol venire a vivere, però non ci ritorna nessuno, purtroppo. Però a tutti piace, perché è molto caratteristica. Ci sono delle molte sculture. È proprio degli artisti, anche ci sono dei dipinti, insomma un sacco di cose. Sì.
0: Poi Ennio Morricone, no?
2: Sì, sì.
0: Vogliamo fare un invito a venire qui a Cervara?
2: Noi stiamo qui, siamo aperti tutto l'anno, e quando vogliono venire li accogliamo sempre con gentilezza e tutto, accoglienza proprio.
0: In questo momento ci troviamo nel santuario dedicato a Santa Maria della Portella e con Roberto Zorli, priore della confraternita Santissimo Nome di Maria, andiamo a scoprire questa bella realtà. Santuario Maria della Portella, perché è proprio all'ingresso di Cervara di Roma.
3: Innanzitutto benvenuti al nostro santuario, piccolo santuario che è un gioiello, e devo dire che per Cervara è un vanto avere questa chiesetta che ha un valore religioso e storico per noi. La chiesa della Portella, che deriva poi dalla Madonna della Portella, come è stata nominata poi dai cervaroli, perché questa è la Madonna col bambino in grembo, come è stata poi denominata la chiesa dai padri gesuiti che nel 1702 salivano da Roma e da Tivoli per fare le missioni. La Madonna della Portella perché praticamente la strada che corre lungo la facciata era la strada che veniva percorsa dai cervaroli per andare agli orti che avevano in valle, per andare alle vigne, per andare a Subiaco, che era il centro principale della Valle Raniene, dove si facevano scambi commerciali. Giustamente qui non c'era una risorsa economica di moneta, c'era uno scambio con prodotti della terra, e quindi era molto trafficata, e c'era anche il passaggio delle donne che andavano a fare il bucato alla fonte che sta qui vicino, che si chiama Monistriglio. E questo Monistriglio è legato anche un po' alla storia del santuario, perché si racconta che dove sta il boschetto di Lecci un tempo apparve la Madonna, e quindi le donne di Cervara, le antiche tradizioni di Cervara, dicevano che praticamente la Madonna andava alla fonte con le donne di Cervara a lavare i pannolini del bambino. E questa è una storia bellissima che ci emoziona ancora, quindi l'abbiamo voluta mantenere, anche se difficilmente da verificare. La chiesa è stata edificata dal 1514 al 1560, e quindi questa Madonna che è in terracotta policroma è di quel periodo lì.
0: La festa quando cade?
3: La festa della confraternita è dell'8 settembre, il nome di Maria. Oltre a quella partecipiamo anche naturalmente alle feste patronali del 2 luglio, la festa di San Felice, che è il patrono di Cervara.
0: E all'interno del centro storico c'è un museo in cui ci sono tanti oggetti provenienti proprio,
3: sì,
0: dalla vostra confraternita.
3: C'è il museo della montagna, che praticamente e conserva gli ex voto, quelli più preziosi, diciamo che poi il pregio è più affettivo, perché è un oro antico che è molto più rame, però è quest'oro che veniva donato alla Madonna e che la confraternita spesso usava magari con i monili rotti per poter fare, magari non so, rimettere al posto il tetto, eccetera eccetera, perché la confraternita aveva solamente introiti dei soci e delle cerche, si chiamavano una volta, del grano, di queste cose qui.
0: Ma che cos'è Cervara di Roma per lei?
3: Per me Cervara di Roma è anima e silenzio, cioè è un posto che ha molte sfaccettature. D'inverno uno può venire qui e sta proprio da solo con se stesso e con gli amici di Cervara che sono rimasti. d'estate si trasforma un po', diventa un po' più caotico perché è un po' più vissuto. Però è un posto dove uno, se prende la salita, va a piedi perché non ci sono strade, quindi se uno prende la montagna può arrivare alla Santissima Trinità 24 km senza incontrare strade asfaltate o paesi vissuti.
0: E da 1053 metri di Cervara di Roma abbiamo raggiunto l'area faunistica del Cervo, che si trova a Prataglia, e con Eugenio Ferrari del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini andiamo a presentare il parco e l'area faunistica.
4: Il Parco dei Monti Simbruini è l'area protetta più grande del Lazio, con i suoi 30.000 ettari di vastità, e è composto dal comune più importante, è Subiaco. Dalla parte di Frosinone c'è Travinellazio, Filettino, poi c'è Valle Pietra, Camerata Nuova, Ienne e Cervara di Roma, dove appunto ci troviamo oggi. Qui siamo a Prataglia, come dicevi, e siamo nell'area faunistica del parco, che sono 3 ettari di recinzione, dove ci sono dei cervi messi in cattività apposta proprio per far venire le persone a vedere questo splendido animale.
0: Al momento abbiamo 5 cervi, no?
4: Al momento ci sono 5 cervi femmine, sì, dentro il recinto.
0: Com'è la giornata qui? Voi immagino monitorate un po' tutte le giornate qui con
4: noi. Sì, certo, e noi durante il periodo invernale veniamo spesso nell'area faunistica a foraggiare, perché quando c'è neve principalmente hanno poco cibo da mangiare, quindi li aiutiamo foraggiandoli con del gran turco e dandogli del fieno.
0: Qui poi abbiamo anche comunque cavalli, mucche.
4: Sì, nello stato brado ci sono cavalli e mucche che passeggiano indisturbati, però loro hanno più possibilità di mangiare avendo un territorio più vasto rispetto ai soli 3 ettari della recinzione del Cervo.
0: Diciamo che è un fiore all'occhiello quest'area faunistica del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.
4: Ma sì, diciamo che è il fiore all'occhiello di Cervara, perché ultimamente, negli ultimi anni, è diventato una realtà vera e propria per il paese di Cervara di Roma, quindi è meta di turismo di tutti i periodi, sia d'inverno che d'estate. Vengono qui con i bambini e vengono a vedere questi splendidi esemplari.
0: Poi è un bel itinerario proprio da percorrere a piedi da Cervara a qui, perché siamo intorno ai 2 chilometri.
4: Sì, esatto, è una bella passeggiata fatta nel verde, nel silenzio assoluto, aria buona, poi delle giornate così splendide, quindi cosa si vuole di più, insomma.
0: Qui abbiamo anche Campaegli, che è un'altra bella zona di Cervara.
4: Sì, Campaegli si trova sui 1400 metri di altitudine, è una zona residenziale, è una frazione di Cervara di Roma. C'è un bel altopiano, molto bello, anche quello è da visitare. Ha fatto da cornice al maestro Ennio Morricone, quindi è stato qualche anno a vivere su a Campaegli.
0: Lei è abitante di Cervara.
4: Sì,
0: anche.
4: Io sono.
0: Ma che cos'è Cervara per lei?
4: Cervara per me è tutto, diciamo. Io ho famiglia, vivo in queste zone, in queste realtà. Non è facile vivere in queste realtà, perché il problema di questi piccoli centri è purtroppo lo spopolamento. Poi diciamo che la media delle persone è molto anziana, e quindi mano a mano che sta andando si sta sempre più spopolando, e questo è il brutto, perché poi, cioè, diciamo che l'Italia proprio è fatta di piccoli comuni, quindi se cominciano a sparire i piccoli comuni.
0: Oggi dobbiamo ringraziare anche gli altri 2 componenti del suo ufficio che ci hanno accompagnato.
4: Sì,
0: no?
4: Esatto, sì. Ringraziamo Giovanni Checchi, che è il mio collega d'ufficio naturalistico, e Leonardo Firelli, che è un ragazzo del Servizio Civile Nazionale, che sta facendo un anno con noi per quanto riguarda i monitoraggi degli animali.
0: Vogliamo fare un invito a venire qui a Cervara e soprattutto rispettare la natura?
4: Certo, io invito tutti a venire in questi posti splendidi e soprattutto rispettiamo sempre la natura.
0: Grazie a Eugenio Ferrari, e quindi Cervara di Roma vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana.

0: Sport, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 23 settembre. Nel discorso all'ONU, l'appello di Trump a Putin affinché fermi la guerra in Ucraina. Dal capo della Casa Bianca anche l'ultimatum all'Iran. In Yemen, esplosione a Taiz, il paese al collasso con 100.000 sfollati in poche settimane. Grande attesa in Francia per l'arrivo del Papa. I giovani parigini della comunità Pierre Vivant vedono nella visita di Leone all'UNESCO la riaffermazione dei valori spirituali dell'arte. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Lo avete sentito dai titoli, il presidente americano Trump dal palco dell'Assemblea delle Nazioni Unite ieri ha lanciato l'ennesima sfida ai leader mondiali. Si è rivolto al presidente russo Putin chiedendo di mettere fine alla guerra in Ucraina. Poi ha avvertito l'Iran dicendo che o farà un accordo o sarà annientato. E a margine i colloqui tra la delegazione americana e quella di Teheran riaccendono la speranza per un accordo. Marco Guerra.
1: L'attivismo dell'America è stato il leitmotiv del discorso di Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite. Non è mai stata così forte come oggi, ha detto. Altri parlano di pace. Io l'ho realizzata, ma la parte preponderante dell'intervento è stata dedicata all'Iran. Trump ha ribadito di avere una grossa decisione da prendere, ovvero fare un accordo o annientare la Repubblica Islamica, ma credo che lo faremo dopo le elezioni di midterm, ha sottolineato. Arrivando al Palazzo di Vetro, il presidente americano aveva invece inviato un messaggio a Putin invitandolo a mettere fine alla guerra, mentre in uno dei passaggi più duri del discorso ha parlato di Cuba, definendola uno stato fallito che cadrà. Importanti anche le attività a margine dell'assemblea. Trump ha incontrato Zelensky aprendo la concessione delle licenze per costruire missili Patriot in Ucraina, colloqui anche con la leader venezuelana Rodriguez e con gli esponenti dei paesi del Golfo. Nelle stesse ore anche il lungo incontro tra gli inviati USA Witkoff e Kushner e i funzionari iraniani per trovare un accordo di pace.
0: In Medio Oriente non si ferma l'escalation, in particolare nello Yemen. Stanotte esplosioni sono state avvertite nei pressi della città di Taiz, a sud-ovest, mentre un drone di ricognizione saudita è stato abbattuto ad Al-Muqa. Nel frattempo l'Arabia Saudita riapre l'oleodotto est-ovest per far respirare il mercato dell'energia. Era chiuso dal 13 settembre scorso a causa proprio degli attacchi dei ribelli Houthi. La cronaca è di Roberta Barbie.
2: Ancora esplosioni notturne in Yemen, oltre a quelle avvertite nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale del paese. Un drone di ricognizione saudita è stato abbattuto sopra Al-Muqa. Ieri il re saudita Salman aveva condannato pubblicamente il recente tentativo dei ribelli Houthi di colpire la Mecca, la città santa dell'Islam, definendolo un crimine vergognoso contro la sacralità dei luoghi islamici. E proprio in seguito ai ripetuti attacchi Houthi, il 13 settembre scorso era stato chiuso l'oleodotto est-ovest, imprescindibile via di comunicazione per il commercio energetico mondiale. Dopo il blocco dello stretto di Ormuz e i fatti di Bab el-Mandeb, il flusso è ripartito oggi, ma il regime è ridotto e per tornare alla normalità ci vorranno alcune settimane, mentre i ribelli continuano a spingere e puntano a conquistare le alture strategiche tra le province di Taiz e Lahi, con l'obiettivo di tagliare la costa del Mar Rosso dalle ultime aree sostenute dall'Arabia Saudita, che non può contare sul sostegno americano, ma ha già incassato quello del premier britannico Burnham. Lo Yemen, dopo l'escalation degli ultimi giorni, è un paese ormai al collasso, con 100.000 sfollati interni, che vanno ad aggiungersi ai quasi 5 milioni causati da una guerra che dura ormai da 12 anni.
0: E un centinaio di sacerdoti da 8 paesi e da diverse regioni d'Italia della rete Preti contro il genocidio sono arrivati ieri a Roma per manifestare per la pace. In una lettera, Michel Sabat, patriarca emerito di Gerusalemme, ha chiesto di pregare per Gerusalemme, Gaza e la West Bank. Alessandro Guarasci ha sentito Don Nandino Capovilla, che ha partecipato all'evento.
3: Dar conto di quello che accade ai nostri cristiani di Terra Santa, per questo che siamo in molti, mentre diamo notizie anche di quello che accade in Libano.
4: C'è bisogno in qualche modo di far rialzare l'attenzione su quello che avviene in Terra Santa in questo momento.
3: Ma certo, io ieri parlavo con il parroco di Taibe e mi diceva che appunto sono di nuovo isolati di villaggi, l'esercito ha chiuso le città e questo naturalmente porta a un blocco totale del movimento. soprattutto ed è la speranza che si assottiglia.
4: Ecco, donna Andina, però serve un'azione anche diplomatica importante in questo momento, che però manca del tutto.
3: Che si dia voto soprattutto al diritto internazionale, ma che poi, come chiede anche Papa Leone, si proceda proprio all'incontro che porti al rispetto di tutti i diritti e soprattutto delle leggi che proteggono le popolazioni più colpite.
2: La pace è certamente lontana in Ucraina, dove proseguono i violenti attacchi russi. Raid hanno colpito la regione di Kharkiv, almeno 7 i feriti, tra cui un bambino di 11 anni. Secondo i dati dell'amministrazione militare comunale, le forze russe avrebbero utilizzato 8 bombe aeree guidate. Ci spostiamo ora sull'ambiente. Il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari? È il titolo del nuovo rapporto di ActionAid, dal quale emerge che nei paesi più colpiti dalla crisi climatica il rimborso del debito costa quasi 25 volte quanto viene destinato agli interventi per il clima. Andrea De Angelis ha intervistato Cristiano Maugeri, esperto di giustizia climatica, proprio per ActionAid.
5: Non solo il debito alimenta la crisi climatica perché drena risorse, ma in realtà offre anche una soluzione, perché in realtà tutte le attività di cancellazione del debito potrebbero mettere a disposizione maggiori risorse per la mitigazione e l'adattamento.
6: Che prezzo pagano i paesi più vulnerabili alla crisi climatica?
5: Dalla nostra analisi è emerso che i paesi più vulnerabili alla crisi climatica sono anche quelli che sono maggiormente indebitati, e quindi abbiamo rilevato come questi spendano quasi 25 volte in più per il rimborso del debito che per le misure di contrasto al cambiamento climatico, e addirittura il 65% delle entrate nazionali sono destinate a ripagare il debito, quindi mancano risorse per il clima.
2: Decine di manifestanti sudanesi si sono radunati davanti alla sede delle Nazioni Unite a Ginevra per chiedere un'indagine internazionale sulle accuse secondo cui l'esercito avrebbe utilizzato armi chimiche, e sollecitando la fine del sostegno militare straniero alle parti in conflitto. La manifestazione ha coinciso con l'avvio della 63esima sessione del Consiglio ONU per i diritti umani, in corso a Ginevra fino al 7 ottobre. Voltiamo pagina. Il Papa all'UNESCO per affermare i valori spirituali dell'arte. Questo l'auspicio dei giovani parigini della comunità Pierre Vivant, che per l'arrivo domani del pontefice nella capitale francese raccontano l'attesa per un nuovo appello legato all'unità e al suo significato. Sentiamo Edoardo Giribaldi.
7: Saremo tutti insieme allo Stade de France, alle Champs-Élysées e negli altri luoghi degli incontri. Siamo uniti perché abbiamo un unico fondamento, Cristo. Tutto nasce da questo. A dare voce ai sentimenti dei giovani parigini in attesa di incontrare il pontefice nella veglia di venerdì 25 settembre è Pierre-Alexis Le Marchand, volontario della comunità Pierre Vivant di Saint-Denis, proprio il quartiere che ospita lo stadio dove si terrà l'evento e dove lui stesso presterà servizio come volontario. Pierre Vivant racconta: è un'associazione che riunisce giovani sparsi in tutto il mondo, fondata su un paradosso. Più la società viene definita secolare, più cresce il fascino esercitato da monumenti religiosi eretti nei secoli. Le pietre vive sono dunque questi ragazzi e ragazze, un tramite perché l'arte sacra non si riduca a semplice patrimonio storico, ma ritrovi il significato spirituale da cui è nata. L'auspicio del giovane è che il Papa, rivolgendosi ai francesi, torni a richiamare l'unità e soprattutto cosa costituisce il suo fondamento.
2: In chiusura la pagina della cultura ci porta sulla rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, dell'Osservatore Romano, che ha pubblicato stralci dal sermone che il pastore protestante francese André Trocmé pronunciò il 23 giugno 1940, il giorno seguente alla resa alla Germania. Ce lo racconta Giulia Galeotti.
8: Come ogni domenica, il 23 giugno 1940 gli abitanti di Le Chambrons-sur-Lignon, paesino dell'Alta Loira, vanno a messa. Come ogni domenica, nel tempio protestante attendono l'arrivo del loro pastore, André Trocmé. Ma se inizialmente il suo sermone è simile a quello di sempre, dopo una breve pausa tutto muta. Da oggi, dice, dovremo cambiare il nostro modo di vivere. Perché in realtà quella domenica è diversa da tutte. La Francia si è arresa a Hitler. Pacifista convinto, Trocmé prende pubblicamente posizione. Non finge che nulla sia successo, né invita i fedeli a imbracciare le armi o a collaborare con i nazisti. No, il suo è un appello all'azione concreta in applicazione del Vangelo. Così quando quella domenica la comunità torna a casa, porta qualcosa di nuovo. È la pratica della resistenza non violenta. Il paesino si attiva salvando così 5.000 persone, tra le quali circa 3.500 ebrei, per la maggior parte bambini. Sopra la facciata di marmo del tempio, quella domenica si leggeva la frase «Amatevi l'un l'altro». Brilla tuttora.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto@libro.it.

Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e la Vergine concepì per opera dello Spirito Santo. Tutta la personalità della Madonna scaturisce dall'istante in cui le è stato detto Ave Maria. Quando cioè ha percepito quel segno, quel richiamo, dall'istante dell'annuncio ha assunto il suo posto nell'universo e di fronte all'eternità. Si è stabilita una sorgente totalmente nuova di moralità nella sua vita. È scaturito un sentimento di sé profondo, misterioso, una venerazione di sé, un senso di grandezza pari soltanto al senso del suo niente, a cui non ha mai pensato così. Tutta la sua personalità è scaturita da quell'Ave Maria. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e la Vergine concepì per opera dello Spirito Santo. E in lei si avverò la struttura nuova ed eterna, definitiva. Il dono dello Spirito in noi è il prolungarsi, il rendere continuità di vita l'annuncio. Il dono dello Spirito è il Dio che è fedele e che ogni istante prolunga il suo annuncio a noi. Senza dubbio, di tutte le cose che la figura della Madonna e la sua storia ci richiamano al cuore, la cosa più impressionante è quel momento in cui l'angelo partì da lei. Perché quando ha detto «Avvenga di me, secondo la tua parola», aveva lì, davanti agli occhi, immediatamente, una realtà misteriosa, una realtà che la percuoteva, che era un'evidenza per lei, come era un'evidenza per Giovanni e Andrea, quell'uomo che parlava quando erano là a sentirlo. Ma, rimasta sola, non aveva più niente. Non ebbe più niente intorno, più nulla, neanche lo spunto d'un aiuto, eccetto la memoria di quello che le era successo qualche istante prima. Per questo fu il momento più importante, perché l'opzione sua personale, l'impegno della sua ragione, la decisione della sua libertà, fu in quel momento lì che si giocò. Era ragionevole che essa aderisse anche quando l'angelo partì da lei, perché era troppo chiara la memoria di quello che aveva incontrato. Era ragionevole. Oltre questo, che cosa le occorreva? Le occorreva una cosa del cuore, le occorreva un'affettività, un amore al vero. Era innegabile la memoria della verità sperimentata qualche minuto prima, ma le occorreva ancora l'energia di un'affettività che sceglie per il vero, che vuole il vero. Mi accada secondo la tua parola. E il Verbo si è fatto

contemporanea a E il Verbo si è fatto carne è la partenza dell'angelo. Il frutto è dentro questa aridità, che avrà come culmine la morte in croce del Figlio, in una solitudine infinita, abbandonato dal Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E un riverbero di questa solitudine è necessario perché sia nostro il riconoscimento e nostra l'adesione. L'angelo partì da lei. È tutta quanta la linea della storia umana fino a quando Cristo verrà. Noi apparteniamo a questa riga. Non esiste niente di cui la nostra vita, così chiamata, comunque chiamata, ha più bisogno che il ripetere con verità sempre maggiore questa parola. Fiat, avvenga di me, secondo la tua parola. Dopo l'annuncio, tutte le volte che pensava a quello che aveva in seno o alla persona che aveva davanti, bambino, giovane o uomo che fosse, chissà come si sentiva la Madonna. Grande come l'universo, più dell'universo. Il suo sguardo e la sua disposizione ad agire abbracciavano l'universo. Questa è una metafora, un'immagine che dobbiamo coltivare perché prema sulle pareti del nostro cuore e tende a dilatarne lo spazio, senza confini, senza tregua, fino alla totalità, così come era il cuore di Cristo. In ogni istante della sua vita, chissà come Cristo sentiva pesare sul proprio cuore, nel senso grande e nobile del termine, pesare come responsabilità, come grido immane a cui doveva dare risposta, tutta la storia dell'uomo, tutta la vita del cosmo. In noi deve ripetersi letteralmente quello che accadeva nel cuore della Madonna, nella coscienza di sé che aveva la Madonna. Coscienza di sé vuol dire memoria. Per noi è più giusto chiamarla memoria, perché la coscienza di noi stessi è la coscienza della presenza di colui che ci ha presi. Corro per raggiungere la meta, perché anch'io sono stato raggiunto da Cristo.

Un brano di San Marco dice: «In quello stesso giorno, verso sera, Gesù disse ai suoi discepoli: "Passiamo all'altra riva". E non c'è nessuna espressione che sintetizzi tutto quanto il dinamismo vero d'una vita vissuta, d'una coerenza col cuore, col proprio cuore originale, di questa frase del Vangelo: "Passiamo all'altra riva". Dalla riva dell'apparenza alla riva della presenza, dalla riva del non essere alla riva dell'essere. Tutto appare e scompare. Solo se si penetra quello che sta apparendo si arriva al mistero che permane. Allora anche ciò che appare nell'istante fuggente è bello, è buono, è utile, e non lo perdiamo più. Si compie questo paradosso: non lo perdiamo più. Possiamo immaginare facilmente la Madonna tutte le volte che si alzava al mattino, appena si svegliava, passava all'altra riva. Anche prima di avere quella presenza, ma anche col bambino che aveva accanto e che vedeva giocare, anche col figlio diventato giovane che vedeva lavorare, anche col figlio diventato adulto che vedeva parlare di fronte alla gente, sempre doveva anche lei passare all'altra riva. Se non impegniamo la libertà tutte le mattine, anche la nostra capacità di tenacia dura poco, e per questo bisogna rendere nuovo, rinnovare. Come faremo a partecipare al grande mistero della Madonna? Non potremo mai dire, a somiglianza di lei: "Anima mia, ritorna alla tua pace, perché egli ti ha beneficato". Per questo abbiamo sempre detto che il Benedictus e il Magnificat sono i due momenti che decidono, nel senso che giudicano, la nostra persona, il nostro cammino e la nostra vita. La prima verità, la prima purità della vita, sta nella relazione tra la nostra libertà e la libertà di Dio, tra la volontà di Dio e la nostra volontà. Mi accada secondo la tua parola. Chiunque dica questa formula, chiunque esso sia, comunque stia, di qualunque delitto fosse capace, di qualunque impeto di bontà o di bellezza possa essere soggetto, non importa. Importerà dopo, quando arriverà per il disegno di Dio. Ma prima di ogni cosa, mi accada secondo la tua parola. Dice San Tommaso: la vita dell'uomo consiste nell'affetto che principalmente lo sostiene, nel quale trova la sua più grande soddisfazione, il suo più grande senso di pienezza. L'abbandono al mistero è il fiat della Madonna. Il mistero non è un'altra cosa dal significato di quello che si vive. Il tempo di oggi, con le sue condizioni, le sue circostanze, le sue fatiche e le sue attrattive, le sue posizioni e le sue negazioni. Che la nostra vita sia un fiat come quello della Madonna non è automatico. Deve essere voluto di volta in volta. Non c'è niente di più umano che il fiat, nulla di più cosciente e di più impegnativo per la libertà. Il mistero non è l'ignoto, è l'ignoto in quanto diventa contenuto di esperienza sensibile. È un concetto molto importante, per questo si parla del mistero dell'incarnazione, del mistero dell'ascensione, del mistero della risurrezione. Dio come mistero sarebbe un'immagine intellettuale se ci si arrestasse alla frase così come è detta: Dio è mistero. Il Dio vivente è il Dio che si è rivelato nell'incarnazione, nella morte e nella risurrezione di Cristo. Il Dio vero è colui che è venuto tra noi, reso sensibile, toccabile, visibile, udibile. Comunque, è ben vero che il mistero non può essere posseduto. È oggetto d'esperienza, ma non può essere posseduto, cioè misurato, esaurito, abbracciato nella sua totalità. Ma è altrettanto vero che è posseduto. Il Verbo di Dio, fatto seme nel seno della Madonna, la Madonna lo possedeva. Fatto bambino, giovane, uomo, la Madonna come madre lo possedeva. Come donna che era sua madre, lo possedeva. È un possesso inesauribile e perciò non può che essere vissuto nell'umiltà. Quell'umiltà che dovrebbe riverberarsi poi, ed è l'unica sorgente da cui si può riverberare,
tra l'io e il tu umano, tra una persona e un'altra persona, perché l'altro sorge da Dio.

Rosario Tronolone ha presentato Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Ci hanno dato Gesù Cristo, ti accogliamo Signore, pieno dello Spirito di Dio. Tu sei venuto per noi che siamo i poveri, che siamo i deboli, che siamo i carcerati, gli oppressi. Noi abbiamo bisogno della tua liberazione, della tua salvezza.

Era la mattina del 20 dello scorso mese, in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile a un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una gran pace ed abbandono alla completa privazione del tutto ed una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno. E mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente che aveva le mani e i piedi del costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira e io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore getta assiduamente del sangue, specie dal giovedì sera sino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e per la confusione susseguente che io provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore e col ritirare da me questa operazione. Mi farà questa grazia Gesù, che è tanto buono? Io sento nell'interno un continuo rumoreggiare, simile a una cascata che getta sempre sangue. E qui finisce la descrizione di Padre Pio. Ancora più suggestiva la descrizione che con labbra tremanti, il petto ansante e gli occhi di pianto, fece al suo compaesano ed amico Don Giuseppe Orlando, disse Padre Pio. Ero nel coro a farmi il ringraziamento della messa e mi sentii pian piano elevarmi ad una soavità sempre crescente che mi faceva godere nel pregare, anzi più pregavo e più questo godimento aumentava. Ad un tratto una grande luce colpì i miei occhi e in mezzo a tanta luce mi apparve il Cristo piagato. Nulla mi disse, scomparve. Quando rinvenni mi trovai a terra, piagato. Le mani, i piedi, il cuore sanguinavano e doloravano da farmi perdere ogni forza per alzarmi. Carponi, mi trascinai dal coro alla cella, attraversando tutto il lungo corridoio. I padri erano tutti fuori del convento. Mi misi a letto e pregai per rivedere Gesù, ma poi rientrai in me stesso, rimirai le piaghe e piansi, sciogliendo inni di ringraziamento e di preghiere. Altri particolari chiarificatori Padre Pio li fornì al padre Raffaele da Sant'Elia a Pianisi, che dopo l'intimo colloquio annotò. Ha risposto che le ferite o frecce luminose sono partite dalle stesse piaghe del crocifisso trasformato
e un grande personaggio, e sono andate a ferirlo nelle mani e nei piedi. Il tutto è avvenuto in un profondo assopimento o estasi di amore, considerando quel Cristo che tanto ha patito per noi ed egli stesso chiedendo umilmente di partecipare vivamente ai dolori della crocifissione con Gesù, soffrendo nel suo corpo tutto quello che ha sofferto Gesù da diventare un secondo crocifisso. L'immagine di Cristo, già riprodotta nell'anima, per proiezione, si stampò anche nelle carni di Padre Pio. Egli, come Francesco d'Assisi sulla Verna, ripeteva sul Gargano il crocifisso, e sulla croce del Redentore rimarrà confitto, inchiodato, agonizzante per 50 anni. Veramente impressionante. San Francesco d'Assisi portò le sue stimmate 2 anni, Padre Pio 50. Nel suo Venerdì Santo, confuso e senza forze, si trascinò Carponi nella cella, non riuscendo a appoggiare a terra le estremità trafitte. Invano tentò di non lasciare nel lungo corridoio le tracce di quanto era appena avvenuto. Giunto nella sua cella, si accasciò sul lettino. La tonaca, nella parte anteriore, era inzuppata di sangue. Dai sandali scorreva sangue. Le mani cercavano fasce per tamponare l'emorragia. Dovettero essere momenti di strazio indescrivibile, di penosa confusione, di totale smarrimento. Il naturale timore di morire dissanguato, la preoccupazione di tener celato il prodigio e quindi di rimuoverne le tracce, il dolore fisico proveniente dalle piaghe, il dolore visto dell'anima ormai sola dopo che l'amato, compiuta la divina operazione, s'era ritirato. Ecco, un complesso di sofferenze incredibili e inimmaginabili per noi. Ciò che fa maggiormente sorpresa è la sua sofferenza morale, cioè in qualche maniera, ecco, il disagio, la vergogna, la santa vergogna, di portare questi segni. Qui si denota tutta l'umiltà del santo. Qualcuno forse poteva gloriarsi di quei segni. Padre Pio ne sentiva un'immensa confusione, aveva paura di essere scoperto così. Poi ancora il disagio di sentirsi incapace di ringraziare adeguatamente il Signore per l'eccezionale dono di cui si sentiva indegno. Evidentemente si rendeva conto che era una grande grazia straordinaria, che d'altra parte gli sarebbe costata non poco, perché si preparava non soltanto a subire la passione del Signore, ma a essere posto nel mondo segno di contraddizione, quindi giudicato da tutti, dalla Chiesa, e soprattutto aggredito dal demonio. Il disagio delle conseguenze, della curiosità umana, delle incomprensioni e delle calunnie. Chiese aiuto a Dio. Nell'intimo sentì solenne una voce, quella che Gesù disse a Paolo: ti basta la mia grazia. Supplicò: cessi da me questo strazio, questa condanna, questa umiliazione, questa confusione. Non chiedeva di essere liberato dal dolore, giacché di dolore voleva inebriarsi, ma dai segni esterni che lo facevano morire di 1000 morti in ogni istante. Come Gesù sul Golgota, egli a gran voce gridò: Eli, Eli, lema sabachthani. Dio si era nascosto. Come Gesù provava l'abbandono del Padre, rimirò quei segni sanguinanti, capì che erano le divine credenziali per presentarsi al mondo ed iniziare la sua
grande missione. Dalla biografia di Padre Pio, di Alessandro da Ripa Bottoni, nel capitolo dove si parla di un portatore di cose meravigliose, si parla del profumo. Il profumo, simbolo del buon odore, delle virtù predicate da un servo di Dio, odore di santità. È un aroma singolare che non ha nulla di comune con i profumi della terra. E chi lo ha sperimentato esaurisce tutte le analogie e le somiglianze per farne intendere la suavità e la fragranza, finendo col dire che si tratta di un aroma inconfondibile che non ha riscontro sulla terra. Padre Agostino da San Marco in Lamis avvertiva soltanto profumi acuti, perché una persistente epistassi li aveva atrofizzate le papille olfattive. Eppure sentì parecchie volte il profumo che si dice sentito da molti. Il dottor Luigi Romanelli, nella relazione del 7 novembre del 20, inviava il padre provinciale Pietro Taischitella, tra l'altro afferma che ogni qualvolta sente parlare di profumo, ricorda bene che anche lui ha notato quel profumo e, se mi permette, dice il provinciale, direi quasi gustato questo profumo. Nel giugno del 19, allorché per la prima volta mi recai in San Giovanni Rotondo, appena fui presentato al padre Pio, notai che dal suo corpo proveniva un certo odore, tanto che al molto reverendo padre da Velenzano, che era con me, dissi che non mi pareva una gran buona cosa che un frate, e tenuto poi in quel concetto, usasse profumi. Per altri due giorni di permanenza in San Giovanni non notai più alcun odore, pur stando nella cella e sempre in compagnia di Padre Pio. Prima di partire, propriamente nelle ore pomeridiane, salendo le scale, d'un tratto notai lo stesso odore del primo giorno, ma che fu cosa di pochi istanti. E noti, molto reverendo padre, che non era suggestione la mia. Prima perché nessuno mi aveva mai parlato di tale fenomeno e poi perché, se fossi stato suggestionato, avrei dovuto sempre e non ad intervallo lungo di tempo notare quell'odore. E ho voluto fare questa leale dichiarazione perché è troppo abituale consuetudine attribuire a suggestione quei fenomeni che non si spiegano e non si sanno spiegare. Il padre Raffaele da Sant'Elia a Pianisi, nei tanti anni di permanenza con Padre Pio, avvertì anch'egli tale profumo, e più di una volta scrisse infatti in coro durante la recita del Divino Ufficio: alle volte si avvertiva un profumo tutto particolare che emanava dalle piaghe delle sue mani sanguinanti. Lo stesso profumo ho avvertito più di una volta nella sua cella quando vi andavo per parlargli di qualche infermo o d'altro. Una sera, poi dopo cena, mentre tutta la comunità del refettorio andava in coro per il ringraziamento, come è nostra consuetudine, appena salita la scalinata, come fumo nel corridoio, Padre Pio, proprio l'ora era passato, lasciò dietro di sé una scia di profumo che inondò tutto il corridoio. Padre Anastasio D'Aroio, già compagno di Padre Pio e che mi precedeva, voltato si disse: Raffaele, senti, ora è passato Padre Pio, che già è alla porta della cella numero 5. Il profumo durò alcuni secondi e poi non più. E ancora nel 1953, al ritorno dal pellegrinaggio di Lourdes, assieme a Fra Serafino da Riccia ed altri fedeli, dopo una mezz'ora dalla partenza, un'ondata di profumo tutto speciale invase il nostro scompartimento per alcuni secondi. Vi ero io, Fra Serafino e due pellegrini di Campobasso. I fenestrini erano chiusi e tutti unanimi ci guardammo e commossi, ma Giulini si disse: è Padre Pio. Continuammo la recita del Santo Rosario e non se ne parlò più. Mezz'ora dopo ci venne incontro la signorina americana Maria con Rosalba, eccetera,
che stavano al terzo vagone davanti a noi. Appena ci videro, gridarono tutte emozionate: «Padre Raffaele, avete sentito il profumo del padre?» Alla stessa ora, egli si era fatto sentire a noi e a loro, segno evidente che si accompagnava con la sua preghiera. Ma ci sono anche le diavolerie. Le diavolerie nella vita di Padre Pio, e con tutti i toni e le sfumature che possa immaginare l'angelo decaduto, minacce da squarta cristiani, fracasso e botte senza numero e senza pietà, blandimenti, insinuazioni, allettamenti, consigli spirituali, confusione e buio pesto nell'anima del tormentato Padre Pio. Le diavolerie, dicevamo, sono talmente palesi che non c'è dubbio della loro esistenza. Le apparizioni sataniche erano seguite da quelle di Gesù. È Padre Agostino che ce lo fa sapere, della Madonna, dell'Angelo Custode, del Serafico Padre San Francesco e di altri santi. Da principio li apparì, annota Padre Agostino, sotto la forma di un gatto nero e brutto. La seconda volta sotto forma di giovanette nude che lascivamente ballavano. La terza volta, senza apparirli, lo sputavano in faccia. La quarta volta, anche senza apparirli, lo straziavano con rumori assordanti. La quinta volta gli apparì in forma di carnefice che lo flagellò. La sesta volta in forma di crocifisso. La settima volta sotto forma di un giovane, amico dei frati che poco prima era stato a visitarlo. L'ottava volta sotto la forma del padre spirituale. La nona volta sotto la forma del padre provinciale. La decima volta sotto la forma di Pio X. Altre volte sotto la forma del suo angelo custode, di San Francesco e di Maria Santissima. Finalmente nelle sue vere fattezze orribili, con un esercito di spiriti infernali. Tra le tante forme, belve feroci, uomo, donna, frate, San Francesco, Madonna, crocifisso, il cosaccio, così lo chiamava, una volta si presentò a Padre Pio come confessore. Una mattina a Venafro e li voleva riconciliarsi, il confessore, che non aveva tempo, disse che poteva comunicarsi e che la sera sarebbe tornato e l'avrebbe confessato. A quell'ora gli apparve il nemico sotto forma del padre spirituale, dicendogli che era venuto per confessarlo come gli aveva promesso la mattina. Egli riconobbe subito la tentazione, prima di tutto perché apparve con una specie di ferita in fronte, giustificandola col dire di essere precipitato per le scale. In secondo luogo, lo riconobbe per il solito fenomeno di disgusto che sentiva sempre nello spirito a simili apparizioni. Ecco, qui si ferma. Ecco, per dire quanto dobbiamo essere vigilanti. Veramente il demonio, il nostro nemico, come leone ruggente, ci circuisce cercando di divorarci, soprattutto se siamo oggetto di qualche grazia particolare. E quando dobbiamo essere anche molto pieni di discernimento per non lasciarci subito ingannare da tante forme che il demonio può prendere per ingannarci, anche sotto forma di apparizione della Madonna, pensate. Come discernere? C'è una via sola, la direzione spirituale, l'obbedienza, non c'è altro. Perché altrimenti c'è da perdersi, eh? Perché si dice come facciamo allora a capire dove è il bene e dove è il male? Ecco, c'è una via, l'obbedienza, la direzione spirituale, non c'è altro. Allora noi raccogliamo questa parola stasera, che ci ha messo così al vivo questo intervento di Dio nel nostro secolo, e ci mette al vivo anche la nostra responsabilità, perché non è che il Signore abbia fatto una storia soltanto con Padre Pio, ma la sta facendo con ciascuno di noi. Abbiamo bisogno anche della grande virtù dell'umiltà, del silenzio, del nascondimento. Ecco, non andiamo a reclamizzare le nostre presunte cose straordinarie che vediamo, che sperimentiamo. Il bene non fa rumore. Quindi ecco perché il silenzio.
e lasciamoci guidare dalla Vergine Maria, alla quale ci siamo consacrati. Ecco, per togliersi da qualsiasi paura, delle tentazioni, dell'inganno, ecco, non essere creduloni a tutto quello che possiamo sperimentare, tacerlo, e poi rifugiarsi nella Madonna, nel suo cuore. E lei ci difenderà e ci porterà alla pratica dell'obbedienza, della sottomissione, della comunione. Vediamo di non lasciarci prendere dal demonio isolati. Chi è solo viene fatto fuori inesorabilmente. Insisto su questo aspetto perché è un pericolo sempre che ci sovrasta. Perché la nostra tentazione è sempre quella di sottrarci da tutta una realtà ecclesiale, comunitaria che il Signore ci propone. Pensate, Padre Pio, come era inserito nella sua comunità religiosa e come fu pronto a obbedire. Fanno tanta impressione le stimmate di San Francesco, di Padre Pio, ma provate a pensare quanta impressione fa i 3 anni di silenzio, di obbedienza, di sottomissione di Padre Pio. Poteva convertire tanta gente, poteva far commuovere tante persone, poteva confessare tanti peccatori, 3 anni, senza confessare, senza dir messa in pubblico, recluso. E obbedisce. E a bella ragione aveva capito, perché diceva spesso: la mia missione comincerà dopo la mia morte. E difatti i santi lavorano di più dopo la morte che durante la vita. Durante la vita soffrono, dopo la morte lavorano. Ecco, domandiamo al Signore che ci faccia andare per questa strada. A lode del Signore. Alleluia.

concludiamo questo pensiero che stamattina, che si è ridotto esclusivamente così a citare la parola di Dio. D'altra parte la parola di Dio è la parola infallibile, è Dio stesso che parla a noi, è Gesù, la parola che si avvicina a noi. E allora crediamo fermamente a quanto la parola ci ha detto. E noi lodiamo e benediciamo il Signore. Venite, applaudiamo il Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia, poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, sue il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Il Signore guida il suo popolo come un pastore guida il suo gregge. Venite prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Lasciamoci condurre della sua bontà, della sua misericordia oggi, protetti dai santi e dagli angeli, in comunione con tutta la Chiesa universale. E ora vi imploro dal Signore una benedizione speciale come sacerdote, perché possiate essere protetti dalla bontà e misericordia di Dio, dalla presenza e assistenza degli angeli, e insieme possiamo camminare al compimento del progetto di Dio per la nostra salvezza e per la nostra santificazione. E per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe nostro patrono, di tutti i santi e di tutti gli angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata insieme con tutti gli angeli del cielo. A risentirci.

Buongiorno e ancora ben trovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026, sono le 9:02 minuti e alle 9:05 trasmetteremo Buongiorno Radio, alle 10 l'udienza generale di Papa Leone XIV in diretta dal Vaticano e argomenti di spiritualità. Alle 10:30 argomenti vari, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una meditazione di spiritualità. Alle 12:30 dalla serie Programmi estivi Le voci del mare, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 Vite di Beati e Santi, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14:35 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la Coroncina alla Divina Misericordia e le meditazioni, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e Vespri del Giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute, alle 17:30 Moment Furlan a cura di Viviana Matiussi, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 20:50 la replica dell'udienza generale di Papa Leone XIV di stamattina, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23:30 la compieta e gli argomenti di vita cattolica e a seguire la programmazione per la notte. Auguriamo a tutti voi una buona giornata e un buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Cogniter. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, la malattia di Parkinson.

0: anticipato, cercheremo oggi di sapere di più sulla malattia di Parkinson. E a guidarci sarà il dottor Antonio Emanuele Elia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie, grazie per il tempo che ci dedica stamane.
1: Grazie, buongiorno, grazie a voi.
0: La malattia di Parkinson, dottore Elia, è una malattia neurologica frequente, con oltre 10 milioni di pazienti stimati nel mondo e un progressivo aumento di nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta infatti la più diffusa malattia neurodegenerativa dopo l'Alzheimer. Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della senilità. Sempre più spesso la diagnosi viene effettuata intorno ai 50 anni o anche prima, colpendo persone ancora in età lavorativa e in fase molto attiva della vita.
1: Sì, in effetti è una patologia che sembra, diciamo, rappresentare sempre di più una sfida globale, diciamo, perché si conosce sempre meglio la caratterizzazione clinica, il fenotipo, quindi la diagnosi è diventata più sensibile, più specifica, cioè una diagnosi sempre più precisa e che si cerca di fare anche in modo sempre più precoce. Questo probabilmente ha portato anche a fare emergere un certo numero di pazienti che negli anni passati ricevevano diagnosi più tardivamente, quindi il numero di pazienti è aumentato anche per questo aspetto, diciamo, perché si è più precisi nel fare la diagnosi. Ed è sempre più, in effetti, anche una patologia che tende a riguardare persone che sono in età attiva, quindi con un impatto sociale, un impatto, diciamo, globale.
0: Ma quali sono i sintomi più comuni? Noi conosciamo quello più noto, cioè il tremore a riposo.
1: Sì, il tremore rappresenta sicuramente il sintomo più conosciuto, diciamo, però in realtà non è il sintomo, diciamo, più comune o più importante per classificare la patologia. E in genere la patologia si manifesta con una complessa combinazione di sintomi. Dal punto di vista motorio, l'aspetto più importante è la cosiddetta bradicinesia, cioè il rallentamento nei movimenti. Poi c'è la rigidità muscolare, ci può essere il tremore, che non è presente in tutti i pazienti. È una malattia complessa che tende anche a, diciamo, presentare dei sintomi nascosti, diciamo, dei sintomi non motori che non si vedono, che sono legati a disfunzioni del sistema, si dice, neurovegetativo, cioè di quella parte del nostro sistema nervoso che regola il funzionamento degli organi interni, e sintomi di natura più psicologica o neuropsicologica. Alcuni di questi possono anche precedere l'esordio motorio, quindi è una patologia piuttosto complessa, anche se la classica manifestazione motoria resta quella più importante, diciamo, per classificare il fenotipo clinico. Però il tremore rappresenta, diciamo, un aspetto non sempre presente.
0: Dottore Elia, ma la malattia di Parkinson è ereditaria?
1: Allora, diciamo che è un aspetto non sempre presente.
0: Dottore Elia, la malattia di Parkinson è ereditaria?
1: Allora, diciamo che esiste

vengono analizzati sul piano genetico i pazienti che sono ad esordio appunto giovanile, che è più comune in questi casi, oppure in cui c'è una chiara familiarità, c'è una ricorrenza in molti casi in famiglia. E l'aspetto genetico sicuramente è molto importante, perché ha consentito anche di definire delle forme specifiche un po' particolari, diciamo, di patologia, nelle quali l'approccio terapeutico inizia ad essere anche un po' diverso, per cui è un elemento importante, non l'unico, perché comunque è una patologia considerata multifattoriale, quindi diciamo l'aspetto genetico rappresenta un cofattore, uno degli elementi, in alcuni casi molto particolari può essere proprio l'aspetto principale, però in genere è un aspetto, diciamo, più, diciamo, di predisposizione, che non una causa unica.

0: malattia di Parkinson non colpisce soltanto il paziente, ma l'intero nucleo familiare, con pesanti ricadute sociali, assistenziali sui rapporti personali. Un maggior supporto ai pazienti e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, come lei diceva, rallentamento, tremore, rigidità, ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita, dottore Elia.
1: Sì, il Parkinson è una malattia che ha un impatto importante non solo sul paziente ma anche su chi gli è vicino. I familiari hanno il ruolo, diciamo, di portatori di assistenza, si fanno carico spesso dell'assistenza del paziente. Il loro ruolo è molto importante dal punto di vista sia, diciamo, emozionale che dal punto di vista proprio terapeutico e fisico, perché aiutano molto nel trattamento, sia nel, diciamo, conoscere meglio le esigenze del paziente, e anche un punto di vista esterno al paziente che può essere utile al medico per, diciamo, avere maggiori informazioni su alcuni aspetti che riguardano proprio l'aspetto clinico. Chiaramente questo deve essere un aspetto che va considerato dal clinico, cioè spesso il familiare, soprattutto in pazienti che hanno magari dei sintomi un po' più gravi, diciamo, e anche sottoposto a un forte carico di stress emozionale e di fatica proprio quindi questo elemento va il portatore di assistenza, diciamo, il caregiver cosiddetto, deve essere coinvolto nel trattamento, e questo serve essenzialmente poi a garantire un'assistenza ottimale e migliorare la qualità della vita di tutti.
0: Dottore Elia, va anche sottolineato, va anche detto che la diagnosi, ahimè, spaventa ancora molto, perché la malattia è ancora senza cura, nel senso che non esistono farmaci specifici per prevenire o arrestare la morte delle cellule nervose che la provoca. Allo stesso tempo però si hanno molti strumenti terapeutici, da vari tipi di farmaci all'esercizio fisico, che possono aiutare i pazienti a tenere i sintomi sotto controllo, mantenendo a

0: lungo una buona qualità di vita.
1: Sì, diciamo che allora è una diagnosi che può spaventare, però bisogna, diciamo, considerare sicuramente il fatto che esistono numerosi trattamenti e quindi, diciamo, l'approccio terapeutico ci consente di dare al paziente un'assistenza piuttosto efficace su vari aspetti di sintomi. Inoltre, diciamo, il corretto approccio di trattamento può anche ottimizzare i risultati nel tempo, quindi esistono trattamenti che possono adattare anche all'andamento della patologia e quindi, diciamo, aiutare il paziente nel corso di tutto il decorso clinico, per cui è una patologia nella quale abbiamo numerosi strumenti di approccio terapeutico, sia diciamo sul piano farmacologico ma anche sul piano di quella che effettivamente come sottolineava nella domanda, l'attività fisica, cioè l'approccio riabilitativo è anche importante perché aiuta insieme al trattamento farmacologico a ottimizzare i risultati nel tempo. Quindi è una patologia nella quale abbiamo molti strumenti e, diciamo, grazie anche alle nuove conoscenze e alla classificazione li possiamo applicare in maniera sempre più, diciamo, specifica, cioè più orientata al singolo caso.
0: Ecco, per concludere, per quanto riguarda le ricerche, si sono fatti passi in avanti?
1: Allora, ci sono molte conoscenze nuove sui meccanismi di patologia, sono, diciamo, conoscenze che stanno portando sempre di più a riclassificare la patologia in forme molto diverse sulla base non solo del cosiddetto fenotipo, quello che viene definito il fenotipo, cioè dei sintomi che ha il paziente, ma anche sulla base dei dati genetici e sui cosiddetti biomarcatori, cioè le tracce che la patologia lascia nei nostri tessuti periferici, che possono essere oggi analizzati per identificare meglio le cause. Quindi dall'insieme di questo si può avere una classificazione sempre più precisa e si può diciamo conoscere la malattia in modo tale da andare ad interagire con i meccanismi che la causano. La prospettiva del futuro è senz'altro quella di trattamenti che cercano di interferire con questi meccanismi in modo sempre più efficace ma anche più specifico, perché è una patologia che ha un'ampia variabilità, quindi non dovremmo parlarne un po' al plurale, nel senso che anche se ci sono degli aspetti in comune tra i pazienti, ma esistono forme tra loro molto diverse che potrebbero avere approcci terapeutici sempre più, diciamo, differenziati.
0: Dottore Lia, io nel ringraziarla sottolineo il dono della chiarezza. È stato veramente molto chiaro, ha dato delle informazioni utilissime. Le strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
1: Grazie mille, la ringrazio molto.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri colleghi, ringrazi tutti lì all'ospedale, all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano dove lei opera. Grazie al dottor
1: mille, buongiorno.
0: Antonio Emanuele Lia. Buona giornata, le dedico il prossimo brano.

È tutto anche per oggi. Grazie ancora al dottor Antonio Emanuele Lia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per essere intervenuto e grazie a voi per la cortese attenzione. Ci risentiamo domattina, come sempre, alla stessa ora. Da Orazio Coclite, l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: I Giochi dell'Armonia presenta
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. 17° incontro, la superbia, prima parte.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Arriviamo in questa trasmissione all'ultimo dei pensieri malvagi, il più pericoloso. Ricordiamo che quello che noi chiamiamo vizi, quello che noi chiamiamo mondo appunto dei peccati capitali, nella spiritualità orientale è il mondo dei pensieri, e in realtà senza ombra di dubbio i vizi nascono dall'accoglimento della matrice degli atti, delle azioni, cioè il pensiero. I pensieri malvagi poi mettono in atto tutto il meccanismo interiore che porta all'attuazione dei vizi. Allora, certi pensieri possono essere legati a sezioni varie del nostro essere. Noi abbiamo una struttura, secondo la scrittura, tripartita: la realtà corporale, la realtà psicologica e la realtà spirituale. E allora da queste tre sfere dell'essere partono le tentazioni, le suggestioni che ci portano a accogliere pensieri maligni che generano tutta la stortura del nostro essere. Esigenze come la gola, la lussuria, l'avarizia sono legate molto più al corpo. Esigenze come la tristezza, l'accidia, l'ira sono più legati alla psiche. E poi c'è il mondo proprio del profondo dell'io, lì dove ci si storce più profondamente. Allora, noi oggi affrontiamo il vizio, il pensiero più pericoloso di tutti. La superbia è la più grave delle emozioni interiori. Non nasce da esigenze esterne o da meccanismi psicologici in se stesso, come, diciamo così, come un meccanismo, un gioco, una strategia di gestione, ma proprio dal rapporto col proprio io. È legato alla struttura radicale dell'essere, è un'esigenza di grandezza. Dall'accoglimento del pensiero della superbia originano tutti i peccati. Ed è interessante che tutti i peccati in fondo nascono dalla superbia, ma portano alla superbia. Cioè, la superbia è l'origine e l'esito dei pensieri malvagi. Sotto un punto di vista così elementare, per dare una prima descrizione un pochino plastica di che cosa è la superbia, è un pensiero che produce un vuoto interiore che deve essere riempito. Il pensiero superbo crea uno spazio che chiama, attira per vuoto gli altri vizi. Dice San Gregorio Magno: la superbia, non appena conquista un cuore, lo consegna ai vizi. Ecco, questo è, diciamo così, la prima immagine che possiamo con timore guardare. Cosa fa la superbia? Ecco, noi adesso qui ci dedicheremo a una fase descrittiva che ha il compito di identificare bene questo vero nemico dell'uomo, il più grande dei nemici dell'uomo dopo il demonio, la superbia che gli corrisponde. Allora, pone tutto in nostra funzione, vuole che ogni cosa sia al nostro servizio, anche se lo fa in maniera criptata e non diretta. Da dove deriva la superbia? Di fatto, lo ripeteremo molte volte, è una non accettazione della nostra natura di creature. Il rifiuto della nostra condizione subalterna per natura, la nostra condizione di esseri fragili, se non accettata, conduce necessariamente alle azioni che noi chiamiamo peccato. Ed è interessante che purtroppo, quando si pensa di aver sconfitto l'orgoglio, la superbia, allora è proprio forse il momento in cui se ne è completamente dominati, perché anche il desiderio di non sbagliare è frutto della superbia. Cioè, molto spesso la pena del superbo sono i suoi errori, quindi odia i suoi errori, quindi quando li vince in realtà è cascato in un baratro più grande di superbia. È veramente un nemico infido, pericoloso. Allora dobbiamo capire che l'immagine di sé è fondamentale per il superbo e quindi può proiettarsi in qualsiasi opera di bene, cioè si può fare qualsiasi opera di misericordia per superbia, persino si può pensare di amare mentre si è nel culto di se stessi. E normalmente quando ci si accorge di essere amati così, cioè quando si scopre di essere amati come parte della costruzione dell'immagine di sé di un'altra persona, ci si sente profondamente feriti. Ecco, questo è il nostro primo approccio con questo mostro. La superbia è il nostro più grande nemico. In fondo, in questa trasmissione dovremo affrontare la più difficile delle battaglie.

Allora, come si dice superbia in greco antico? Ci sono vari termini. Uno molto interessante che viene usato per intendere la superbia è il famoso hubris, che viene usato oggi come oggi in altri ambiti, viene inteso con altri sensi. Ma i padri antichi usano hubris per intendere la superbia. E che cosa è? È prepotenza, energia, arroganza. È spinta, ma è una spinta che riguarda il sé, cioè una spinta a innalzare se stessi, spinta a gonfiare se stessi. In latino è il nostro termine superbia, unione di due termini, super, che capiamo abbastanza bene cosa significa, e la radice bus, che dal sanscrito addirittura si traduce con violenza energica. Per cui superbia significa essere al di sopra per mezzo di una energia, per mezzo di una forza, esercitare una forza per essere sopra gli altri. Il superbo è un arrogante che con una grande violenza interna e un'energia capace di fargli compiere tanti servizi, tante opere, tante autoesaltazioni che possono essere anche nel campo del bene, costruisce l'immagine di se stesso e si innalza. La superbia va temuta con tutto il proprio cuore, perché è la strada che conduce alla solitudine. La superbia è la via principale dell'isolamento. È interessante che i padri indicano normalmente la prima immagine della superbia, la più, diciamo così, plastica, quella della Torre di Babele, dove gli uomini dicono: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Interessante la finalità. Indi, da questo atto di costruire una città e una torre, ci facciamo un nome. Cioè il centro è il nome. Il vero fine dell'atto è la mia identità, che io costruisco con i miei atti, che io costruisco con le mie bravure, con le mie capacità. È interessante vedere come nel testo di Genesi 11, che abbiamo appena citato, poi parte una creatività, una capacità, un'inventiva straordinaria. Ma è interessante che nel racconto il progetto fallisce, perché è il preludio della solitudine. Infatti nella Torre di Babele si parte con una ricerca del sé, del proprio nome, e si arriva a non conoscere più le parole per parlare con gli altri, cioè a non conoscere più il nome altrui, in un certo senso. Certo, chiunque è occupato con se stesso trascura il prossimo, e alla fine un solco profondo separa, che è il solco della incomunicabilità, che compare nella Torre di Babele in maniera drammatica, perché alla fine questi devono abbandonare il progetto perché non riescono a parlare l'uno la lingua dell'altro. La superbia comunque è il peccato fondamentale di Satana, che non accetta il limite di creatura e quindi vuole equipararsi a Dio. Possiamo leggere il testo classico di Isaia 14. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato steso a terra, signore di popoli? Eppure tu pensavi nel tuo cuore: salirò in cielo, sopra le stelle di Dio innalzerò il mio trono. Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. Vediamo da questo testo del profeta Isaia che la radice della mozione satanica è il mettersi al posto di Dio. Satana vuole coinvolgere Eva in questo atto. E infatti il serpente dice alla donna: Dio sa che il giorno in cui voi mangiaste dell'albero si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora, qual è il problema, così come compare logicamente ben espresso in questo testo di Genesi 3, che è logicamente sempre il masterpiece per spiegare un po' tutte queste cose qua? Diciamo la chiave di tutto il discorso, così già a metà della prima puntata, e avvertiamo gli ascoltatori che su questo tema torneremo tante volte, probabilmente fino alla noia. Il problema è il rifiuto dei propri limiti.
il problema della superbia, che peraltro si trasfonde in tutti gli altri pensieri malvagi, in tutti i peccati capitali, la matrice è l'atto superbo di rifiutare i propri confini. Il rifiuto del limite è la tragedia umana. Nel caso di Eva c'è un limite, l'uomo non può capire tutto, è un suo limite proprio di scatola cranica, non può capire il bene e il male, nel senso di intendere tutta la gamma del reale, deve accettare di non capire tutto. Pretendi, dice il serpente, di capire tutto perché devi essere come Dio. Rifiuta il no. La vita pone dei no, il limite dell'albero è un limite creaturale e viene aizzata Eva, e quindi noi tutti quanti, cioè l'umanità, a trasgredire il limite. Il punto è che il limite è la natura umana. Nel momento in cui noi ci mettiamo contro i no che la vita ci dice, contro i no che sono insiti nei nostri proprio confini naturali, non stiamo a pensare chissà che cosa. Tutti quanti sbattono da un momento nella vita contro qualcosa che è un no, che è oltre la propria portata. Il rifiuto di quel no, ossia il rifiuto del proprio limite, è superbia e porta alla distruzione di sé, perché ci porta a varcare il limite della vita, perché il limite è il limite della vita, oltre moriamo. Infatti Dio dice non fare questo atto perché morirai, dice il serpente fai questo atto così ti affermi, ma una delle due affermazioni deve essere falsa, e quindi il limite che noi non sopportiamo grida il fatto di non essere assoluti. In una qualche maniera, quando ci troviamo limitati e non lasciati liberi in tutte le direzioni, noi iniziamo a patire per superbia questo fatto. La stessa cultura degli ultimi secoli ci ha spinto alla trasgressione. Il motto in fondo è come se fosse per tutti: io non sono se non trasgredisco qualcosa. Allora, a cascata in realtà da questo deriva il rapporto con il prossimo. Per questo l'ultimo peccato che avevamo trattato era quello della vanagloria, perché è quello immediatamente precedente. Abbiamo fatto un cammino che è il cammino di Evagrio Pontico nella distribuzione del lavoro, che è quello abbastanza classico della spiritualità orientale, ed è il cammino che però ci porta alla radice di tutto. Allora, prima parte il rapporto con sé, che in realtà larvatamente è il rapporto con Dio, cioè non accettare di non essere Dio. Quindi arriverà il fatto che non accetto che qualcun altro sia migliore o uguale a me, e quindi parte l'invidia, e di fatto io avrò un problema, non accetterò l'autorità. Gli ultimi secoli sono stati la storia del rifiuto dell'autorità e la sua controaffermazione violenta, cioè il movimento pendolare, siamo andati da una parte all'altra. In questo momento siamo sicuramente nella fase più fragile, diciamo così, dell'autorità, perché è odiata, culturalmente rifiutata. Quindi fra rifiuto dell'autorità esterna e rifiuto dei limiti interni, ecco le basi della nostra tragedia.

I superbi non hanno maestri, rifiutano di essere ammaestrati se non strumentalmente. Ci sono molti che vogliono imparare parecchio, ma è un atto narcisistico di autoedificazione, non di vero apprendimento. In realtà il superbo, che cerca di avere vita in tutto, cerca di affermare il sé in tutto, ha già perso il sé. Questa è una cosa che dobbiamo focalizzare. La battaglia del superbo è prendere coscienza che si è già perso, cioè la battaglia che porta avanti è una battaglia sicuramente fallimentare, perché ha perso il proprio cuore, perché non è a contatto con i propri limiti come una cosa sana, quindi vive in un falso ego, in un ego ipotizzato come illimitato. E al superbo vanno molto bene le parole di Cristo: quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria anima? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria anima? Questo testo di Matteo 16 è molto interessante, perché di fatto ho perso l'anima e quindi cerco di guadagnare il mondo intero. È chiaro, ripetiamo, la radice è il rapporto con Dio, non accettare le sue decisioni su di noi. Il capo è Dio e io non sopporto che ci sia un capo. Quindi inizio a mettere in discussione tutto ciò che è imposto, i dati della realtà, dato è il participio del verbo dare, i dati sono le cose che sono poste. Allora io posso partire da non accettare il mio corpo, i miei capelli, gli occhi, le proprie fattezze. Si va in tutti gli spazi a rifiutare la propria identità sessuale, si va a rifiutare tutto quello che è la propria storia, i limiti, no? Che, come abbiamo già detto, abbiamo vissuto nella vita. Ma su questa china si giudica con asprezza tutta la realtà. Nulla va bene, tutto è mal fatto, il superbo si lamenta sempre. Il problema di fondo è che non si può fidare di nessuno. La frenesia di trovare ciò che lo innalza lo porta in una grande insoddisfazione anche e soprattutto di se stesso. Però è interessante, il superbo non si concepisce come tale. Dice San Gregorio Magno: tutti si accorgono della superbia del superbo, tranne lui stesso. Anzi, l'indizio della superbia è l'essere costantemente critici su ciò che fanno gli altri e il pensarsi umili nel frattempo. Se uno critica tanto le persone e magari contrappone mentalmente la propria capacità di essere criticato e pensa di essere criticabile mentre sottolinea che gli altri non sono criticabili, probabilmente è in un inganno molto molto molto raffinato, perché alla fin fine qual è il vero risultato? Che al superbo piace solo quello che fa lui. La depressione spirituale spesso è dovuta a una caduta conseguente ad un autoinnalzamento. È il secondo capitolo di un'illusione su se stessi. È la delusione su se stessi conseguente al fatto di pretendere di trovarsi perfetti, piacevoli, autoappaganti. Quindi, come dice il Magnificat, vengono dispersi i superbi nei pensieri del loro cuore. Il mito greco classico del superbo potrà sorprendere qualche ascoltatore questo fatto, ma è Narciso. Narciso nella mitologia greca è colui che non ama nessuno e che finisce per amare se stesso, cioè una immagine di sé, un falso io riflesso in uno specchio d'acqua, e si innamora della propria immagine, che è solo una immagine speculare, che è solamente uno specchio d'acqua, ripetiamo, e si muore affogati nella propria immagine. È molto interessante la descrizione che il grande Soloviev, maestro spirituale inarrivabile russo, descrive dell'anticristo. In un racconto celeberrimo dell'anticristo, siamo attorno al 1900, descrive questo anticristo come un cristiano.
amante delle cose spirituali, che però a un certo punto deve profondamente scegliere se amare Cristo veramente, ma non può, perché deve amare di più se stesso. Non riuscirà a restare in ciò che è l'amore di Dio, perché, dice proprio il testo, nel fondo dell'anima, involontariamente, senza rendersene conto, preferiva se stesso a Cristo. Ecco, noi siamo tutti in questa battaglia. Dovremo scegliere se amare noi stessi o Cristo. A noi ci sembra assurdo dover scegliere fra queste due cose, ma o l'io è relazionale o l'io è fallimentare. O l'io si apre al tu, questo è proprio elementare, qui siamo proprio nel campo del pre-cristiano quasi, diremmo, ma è illuminato profondamente dalla croce di Cristo, quanto stiamo dicendo, o ci si apre al tu o non si è. L'io, la persona umana, è relazione, la Santissima Trinità a cui immagine siamo fatti è relazione, paternità, figliolanza, amore. Noi non siamo fuori dall'amore. Fuori dall'amore noi siamo l'ombra di noi stessi, siamo la scimmiottatura di noi stessi. Se noi non apriamo il cuore al perdere la nostra propria centralità per entrare nella comunione, la nostra vita è destinata a una infinita, sorda, fredda solitudine.

0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. 17° incontro. La superbia. Prima parte.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina, attacco russo contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud del paese, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Colpiti nella notte anche magazzini e distributori di benzina a Kiev, ferite 7 persone a Izium. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto a un cessate il fuoco sugli obiettivi energetici e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi Zelensky parlerà all'Assemblea dell'ONU a New York. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. Ancora un morto sul lavoro, è accaduto nella notte al Colosseo a Roma. Intorno alla mezzanotte, un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione di una quota di un nuovo impianto di illuminazione, è caduto da un'altezza di 10 metri. Inutili tentativi di rianimarlo. In segno di lutto, il Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna, settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. Maxi operazione contro un traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni e sequestri all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Lo stato dei cambiamenti climatici globali è sempre più preoccupante.
2: Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra, tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina allo studio.
1: Sciopero degli avvocati a Milano. Da oggi fino al 29 settembre l'Unione Camere Penali Italiane ha proclamato l'astensione dalle udienze per protestare contro la violazione del diritto di difesa e la segretezza dei colloqui fra detenuti e legali. È tutto, grazie per l'ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 524343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Gentili radioascoltatori, state ascoltando Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Vi ricordiamo che siamo in attesa di collegarci tra qualche minuto in diretta col Vaticano, da cui trasmetteremo l'udienza generale del Papa in questo mercoledì 23 settembre. A tutti voi buon ascolto e buona permanenza qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: parla con il segno della croce.
1: E il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Parola di Dio.
3: Du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Parole du Seigneur.
4: A reading from the book of Genesis. And the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and there he put the man whom he had formed. Out of the ground, the Lord God made to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to till it and keep it. The word of the Lord.
5: Lesung aus dem Buch Genesis. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Wort des lebendigen Gottes.
6: Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y

0: Leitura do livro do Gênesis. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvores agradáveis à vista e de sabores e de saborosos frutos para comer. O Senhor Deus levou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para o cultivar e também para o guardar. Palavra do Senhor.
1: قراءة من سفر التكوين. غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا وجعل هناك الإنسان الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر وطيبة المأكل، وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها. كلام الرب.
2: Z Księgi Rodzaju. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Oto Słowo Boże.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della prima parte, che ha un titolo attraente: l'attività umana nell'universo. La domanda di fondo è questa: qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Possiamo ricordare che meno di 4 anni dopo la chiusura del Concilio, nella notte fra il 20 e il 21 luglio del 1969, l'uomo avrebbe messo piede per la prima volta sulla Luna. Creato a immagine e somiglianza di Dio, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà e l'intelligenza, egli aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società. Lo vediamo facilmente considerando i miglioramenti nelle condizioni di vita nel succedersi delle generazioni. In effetti, dice il documento, molti beni che un tempo l'uomo si aspettava dalle forze superiori, oggi se li procura con la sua iniziativa e con le sue forze. Per questo alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo, o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo, rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali. Per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso, l'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine, però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac. Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa: considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno. In sostanza, Dio ha posto nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora in statu vie, cioè in cammino, in crescita, perché essi lo conducano a compimento mediante la loro saggia attività. Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità, e con essa il lavoro, il progresso e l'autonomia delle realtà create, non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, bensì assunta nella sua interezza, continuando ad essere in Cristo libera e operosa. Infatti, è in Lui che essa trova piena verità e libertà. Inoltre, nella celebrazione eucaristica, il frutto del lavoro umano, rappresentato dal pane e dal vino, viene posto ogni giorno sull'altare per essere trasformato nel corpo e nel sangue di Cristo. Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione, svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. I cristiani sono coinvolti, come tutti, nell'edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui condividono l'avventura del progresso, della scienza e della vita. Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo. Tuttavia, il Concilio afferma che tale progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di grande importanza per il regno di Dio. Tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare, perché ogni uomo, e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.
4: In diretta dal Vaticano e da Radio Voce nel Deserto da Pordenone abbiamo appena trasmesso l'udienza generale di questa mattina del Santo Padre. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026, sono le 10:29. Tra pochissimo vi lasciamo in compagnia della nostra programmazione con Strada Facendo. A voi tutti, buon proseguimento.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un cammino attraverso le tracce lasciate dai francescani in Sardegna nel corso dei secoli, da nord a sud, unendo quasi idealmente le due estremità dell'isola, i primi due luoghi in cui i seguaci del poverello di Assisi si insediarono. Cagliari, presso il colle di Bonaria, e subito dopo Luogo Santo, nell'eremo che secondo la leggenda custodiva le spoglie dei santi Nicola e Trano. Le loro impronte sono ancora visibili in città e comuni dove i frati hanno istituito le loro comunità, capaci di vivere in simbiosi con il territorio e i suoi abitanti, in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana si è radicata in diverse zone dell'isola, dal mare all'interno, nel nord-ovest, ad Alghero, Sorso, Bottidda, Castelsardo, Mores e Bosa, in Barbagia, a Fonni, a Oristanio e fino al sud-ovest, a Iglesias. Alcuni conventi ancora oggi offrono accoglienza e spazio per un'esperienza di raccoglimento spirituale. Dei 17 centri abitati attraverso i quali si sviluppa il cammino, 6 sono luoghi di pellegrinaggio direttamente legati a figure di santi e beati francescani. Laconi, dove nacque Sant'Ignazio, Cagliari, ultima dimora di San Salvatore da Horta, Sassari, dove operò il beato Francesco Ziranu, Gesturi, paese natale del beato Nicola, Cuglieri, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza il venerabile Paolo, e Pula, che diede i natali a Fra Nazareno. Iniziamo a parlare di questo cammino francescano in Sardegna col vicepresidente della fondazione che se ne occupa, e frate cappuccino, Fabrizio Congiu. Benvenuto Fabrizio a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
4: Ecco, le chiedo di raccontarci, di iniziare raccontandoci un po' la storia dei francescani in Sardegna, magari poco conosciuta ma sicuramente di importanza e rilievo.
5: Sì, i francescani sono arrivati in Sardegna quando San Francesco era ancora vivo, quindi lui ha partecipato alla decisione di farli arrivare qui sull'isola e subito hanno scelto due posti abbastanza periferici, uno alla periferia di Cagliari, dove c'erano delle grotte, poi piano piano hanno costruito un piccolo convento, e l'altro invece su una montagna, dove potevano ritirarsi e fare più vita eremitica. Stiamo parlando degli anni 20 del XIII secolo, un periodo dove in Sardegna c'erano i giudicati, e infatti i frati, per poter arrivare, sicuramente hanno preso accordo anche con alcuni di questi giudici. Periodo che conosciamo, periodo in cui il monachesimo era un po' in declino, mentre ululavano i movimenti penitenziali, e il francescanesimo era uno di questi movimenti che si diffondeva quasi a macchia d'olio sul territorio della penisola italiana.
4: E quali sono alcuni dei luoghi che si possono visitare percorrendo il cammino e che si rifanno proprio ai primi seguaci di San Francesco da lei citati?
5: Appunto, il cammino francescano in Sardegna parte proprio da Cagliari, ma l'idea del cammino francescano è quella di collegare tutti i luoghi francescani più importanti scelti dagli stessi frati, per cui idealmente si può partire proprio da Cagliari, che è il primo luogo dove sono arrivati in Sardegna, e da lì muoversi verso altre località. Per esempio, la prima tappa è proprio Cagliari-Uta. Uta è un paese a neanche una ventina di chilometri da Cagliari, dove i frati sono stati per diversi secoli, anche se probabilmente non c'è stata una fraternità al completo costituita canonicamente, ma è sicuro che ci sono stati, anche perché la zona era un po' paludosa, quindi difficile da poter viversi normalmente. E poi altri luoghi dove ci sono stati sempre i frati sono Vilassor, San Luri, dove ancora ci sono i conventi. A San Luri c'è ancora anche una fraternità vivente dei frati cappuccini, e poi Barumini, e bene Laconi, che è anche il paese natale di uno dei santi più conosciuti in Sardegna, Sant'Ignazio, che è molto radicato nella cultura e nella devozione popolare, e poi in giro per tutta la Sardegna. Per adesso le prime 8 tappe collegano questi primi 125 chilometri da Cagliari a Laconi, poi nel progetto abbiamo di continuare.
4: Qual è, questa è una domanda un pochino più personale, ma che può anche magari aiutare i nostri ascoltatori che vorranno intraprendere il cammino a scegliere magari un posto, ecco, qual è, se dovesse sceglierne uno, quello che più le è rimasto nel cuore e che consiglierebbe di visitare magari con più attenzione, ecco, soffermandosi, prendendosi magari un pochino più di tempo?
5: È veramente difficile rispondere a questa domanda, perché i luoghi francescani della Sardegna hanno tutti una loro particolarità, per cui davvero sono tutti nel mio cuore, tutti quanti. Se dovessi consigliare una persona, forse proprio la città di Cagliari porta in sé una storia di francescanesimo antica e sempre nuova, e con tantissime particolarità tutte da scoprire, ma anche Laconi, dove c'è il parco, dove ci sono ancora le tracce di Sant'Ignazio come se fosse ancora vivo, abbiamo un'oasi che ospita, dove è possibile passare anche dei momenti di spiritualità. Ecco, diciamo, soprattutto queste due possono essere l'incipit e l'excipit di tutto.
4: Ecco, e l'abbiamo presentata appunto come frate cappuccino, ma anche vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Quali sono le attività che portate avanti attraverso questa fondazione, legate al cammino, ma magari anche no?
5: Allora, la fondazione si occupa di sponsorizzare, turisticamente parlando, questi due prodotti, il cammino e i luoghi francescani. Ci sono ormai ogni anno tantissime richieste di credenziali, stiamo cercando ovviamente di assolverle tutte, e poi c'è anche la sponsorizzazione degli altri luoghi francescani che ancora non sono collegati dal cammino, ci si sta lavorando, ma ecco, noi andiamo a presentare tutto il progetto della storia del francescanesimo e di tutte le cose relative a questa storia e a questa cultura, arte, in ogni città che è legata appunto al francescanesimo. A dicembre, per esempio, siamo andati a fare una conferenza di una giornata ad Alghero, che è un'altra bellissima città della Sardegna, sul mare, con una storia importantissima e che ha anche una storia importante dal punto di vista francescano. Molto molto bella, l'abbiamo percorsa a piedi e speriamo presto di poterla collegare anch'essa attraverso il cammino.
4: Ecco, ringraziamo allora Fabrizio Congiu, che ci ha dato una prima panoramica riguardante appunto il cammino francescano in Sardegna. Continueremo a scoprire, ad addentrarci in questo percorso con Luisa Mura, che è una collaboratrice, e per introdurla chiediamo, come di consueto, al nostro ospite di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori, anche per immergersi nell'atmosfera del cammino.
5: Sì, io consiglio sempre di ascoltare tantissime canzoni, ma in particolare di iniziare dal Cantico delle Creature di Branduardi.

0: Raggiungiamo al telefono a Cagliari Luisa Amura, referente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna per la città, pedagogista e insegnante di religione. Una buona giornata Luisa e grazie di essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Come è nata l'idea di questo Cammino Francescano?
1: L'idea è nata nel 2011 dalla collaborazione tra il frate Cappuccino, Fabrizio Congiu, e un suo caro amico ingegnere, proprio con il proposito di unire in un unico itinerario tutta l'eredità spirituale dell'isola, in particolare collegarla al suo patrimonio culturale, naturalistico e sociale. L'idea proprio di questi due amici è stato proprio voler riscoprire le potenzialità del territorio in una maniera nuova, anche perché la Sardegna è conosciuta più che altro per le sue belle spiagge e quindi i turisti spesso non si addentrano mai nell'interno. Invece questo percorso porta proprio nel cuore della Sardegna, si visitano dei paesini, delle località poco conosciute, ma che vengono promosse anche dalla Regione Sardegna per il loro bagaglio culturale, archeologico, molto originale anche in un contesto diciamo nazionale. Per questo attraverso anche il Consiglio della Regione Sardegna, che si è mossa rispetto a iniziative proprio di un turismo lento, nel 2023 c'è stata proprio la fondazione del Cammino Francescano in Sardegna, perché c'erano già altre fondazioni nel territorio ma non così specifiche per questa nuova idea. L'originalità che trovo appunto unica rispetto al panorama nazionale di altri cammini francescani è il fatto che questo cammino unisce tre ordini francescani, non solo appunto l'ordine francescano cappuccino ma anche gli altri ordini francescani, e li coinvolge anche in una progettazione, anche ad esempio nell'ospitalità. Ovviamente si tratta di fare un percorso seguendo le orme lasciate dai frati francescani presenti nell'isola già dai primi decenni del XIII secolo, tant'è che hanno potuto segnare in tante diciamo stradine dei nostri paesini proprio la vita sociale, culturale ma anche artistica dei sardi.
0: Luisa, parlaci allora dell'itinerario, dei chilometri, del dislivello e delle difficoltà del percorso.
1: Si parte da Cagliari e la prima tappa prevede l'arrivo al santuario di Bonaria, che si affaccia proprio sul porto di Cagliari. La Madonna di Bonaria è conosciuta come protettrice dei naviganti, ma anche un antico sito storico di una delle prime fondazioni scelte dai francescani. La cosa particolare è che arrivando in questo santuario a piedi si sentono già i profumi tipici del mare, fino a poi a inoltrarsi nel primo villaggio dei pescatori, che si incontra proprio in periferia rispetto alla zona centrale di Cagliari, dove il camminatore può visitare a piedi diversi santuari o appunto parrocchie con una storia di conventi francescani. Un percorso di circa 6 km, la prima tappa che riguarda la Cagliari francescana, che si intreccia ovviamente nel cammino anche con la Cagliari romana, fino a poi arrivare alla zona più periferica con dei panorami davvero mozzafiato sullo stagno, come ad esempio alcuni scorci dove ci sono i fenicotteri. Poi si può proseguire lungo la laguna, si costeggiano le saline, oltre che una parte molto importante di riserve naturali. Il percorso è molto variegato perché si arriva fino a incontrare gli altopiani, si può pensare a quello della Giara con i cavalli selvaggi, ma anche zone coltivate con le carciofaie, le colline della Marmilla. E in tutto questo percorso è possibile incontrare dei nuraghi, addirittura un villaggio nuragico come Abarumini, dei menhir, dei castelli antichi e anche delle chiese romaniche. Tutto questo con una particolarità tipica sarda, ad esempio ci sono dei bellissimi murales dove i camminatori spesso rimangono stupefatti e fanno le cosiddette foto di gruppo durante il cammino. Come tipo di percorso è molto facile perché è prevalentemente pianeggiante, quindi rispetto ai dislivelli possiamo dire che non sono particolarmente impegnativi perché sono assolutamente fattibili anche a livello di famiglia, anche con i bambini. Le tappe infatti sono di breve e media lunghezza, tra i 10 e i 20 chilometri. In modo particolare è la tappa più lunga, può essere la prima, ma come dicevo all'inizio, la parte di Cagliari che è circa 6 km può essere divisa dalla tappa di arrivo che sarebbe Uta. Quindi in totale 26 km, ma a seconda delle esigenze dei camminatori può essere tranquillamente divisa in ulteriori due tappe. Quindi queste 8 tappe sono strutturate in 125 km in totale.
0: Come funziona l'ospitalità lungo il percorso e dove si possono raccogliere informazioni per questo?
1: La peculiarità del Cammino Francescano in Sardegna sta proprio nell'ospitalità, perché è di tipo francescano. Posti letto a donativo solo per i camminatori sono presenti nella tappa di Cagliari, San Luri e Laconi, dove c'è un'ospitalità tipicamente conventuale con i francescani, sia i minori che i cappuccini, che accolgono in diverse strutture anche gruppi numerosi. Ad esempio a Laconi c'è un'oasi francescana che arriva a ospitare gruppi anche molto numerosi durante tutto l'arco dell'anno. Per quanto riguarda i dettagli dell'ospitalità, rimando alla guida Cammino Francescano in Sardegna, edita da Terre di Mezzo, perché è stata curata in modo particolare proprio dall'ideatore, dal creatore, il Cammino Francescano, e sono state curate nei minimi dettagli proprio le tappe e l'ospitalità a seconda delle tappe. Quindi possiamo trovare lì i numeri proprio dei B&B, dell'hotel e anche agriturismo se uno vuole vivere un'esperienza comunque più in sintonia con la natura.
0: Un'ultima domanda, Luisa, avete previsto iniziative particolari per gli 800 anni dalla morte di San Francesco?
1: Sì, è stata pensata l'iniziativa Conventi Aperti, che è stata fatta per la prima volta l'anno scorso, e ci saranno dei momenti di riflessione, anche musicali, dedicati proprio al ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si terrà il 26 aprile in diverse zone appunto francescane. Ci saranno aperti i conventi, in particolare anche quelli già conosciuti lungo il cammino, quindi sicuramente quello di Laconi, ma anche Nord Sardegna.
0: Vuoi salutarci con un invito ai camminatori a provare questa esperienza del Cammino Francescano in Sardegna?
1: Certo, l'invito è assolutamente riscoprire una Sardegna che non è fatta solo di spiagge, ma è fatta di un'ospitalità autentica, in modo particolare anche una calorosità del mondo francescano che qui accoglie tutti i camminatori con un'attenzione particolare proprio alla spiritualità, ma anche a far riscoprire il benessere attraverso un rapporto con la natura. Il carattere identitario del francescanesimo in Sardegna vede proprio alcune località dell'interno come delle strutture relazionali capaci di accogliere ogni viandante come una benedizione.
2: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Kiev ha sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri. Distrutti anche due distributori di benzina. Nel porto di Odessa un raid russo contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante, riferiscono le autorità locali. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando ieri in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi è previsto l'intervento di Zelensky all'Assemblea dell'ONU e a margine è previsto un incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città di Al-Muqa, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale dello Yemen, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi ribelli filo iraniani. Ieri Trump, parlando all'Assemblea dell'ONU, ha minacciato Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, ha detto il tycoon, rivelando colloqui Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran hanno replicato, pronti a infliggere colpi devastanti. Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Lo ha detto il Papa al termine della catechesi dell'udienza di oggi, dedicata ancora una volta alla Gaudium et Spes. Tragico incidente sul lavoro al Colosseo di Roma questa notte. Un operaio di 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quota ed è precipitato per 10 metri. Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i soccorsi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In segno di lutto, l'area archeologica ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto il tragico incidente. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri che hanno intercettato i messaggi online. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con l'Europol fra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Una buona giornata da Monia Parente. Ben ritrovati all'appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Il 23 settembre 1968, dunque esattamente 40 anni fa, moriva San Pio da Pietrelcina, per tutti più semplicemente Padre Pio. Aveva 81 anni. E in questo nostro incontro lo ricorderemo attraverso le testimonianze di persone che lo hanno conosciuto personalmente, per aver condiviso con lui una lunga amicizia, per averlo cercato, perché desiderose di incontrarlo, o per tante altre ragioni. E tra le varie voci ascolteremo anche la sua voce, sì, proprio la voce dell'umile frate di Pietrelcina, oggi santo. E non mancherà, come sempre, nell'ultima parte del nostro programma, l'appuntamento con Don Fabio Rosini e il suo breve ma intenso commento al Vangelo di domenica prossima. Dunque, restate con noi.
1: Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
0: Padre Pio è stato generoso dispensatore della misericordia divina, rendendosi a tutti disponibile attraverso l'accoglienza, la direzione spirituale e specialmente l'amministrazione del sacramento della penitenza. Il ministero del confessionale, che costituisce uno dei tratti distintivi del suo apostolato, attirava folle innumerevoli di fedeli al convento di San Giovanni Rotondo. Anche quando quel singolare confessore trattava i pellegrini con apparente durezza, questi, presa coscienza della gravità del peccato e sinceramente pentiti, quasi sempre tornavano indietro per l'abbraccio pacificante del perdono sacramentale. Così Papa Giovanni Paolo II il 16 giugno del 2002, durante la cerimonia di canonizzazione di Padre Pio. E ascoltiamo ora dalla voce di Papa Wojtyla le parole pronunciate in occasione della beatificazione del frate di Pietrelcina. Era il 2 maggio 1999.
2: Se la provvidenza divina ha voluto che egli agisse senza mai spostarsi dal suo convento, quasi piantato ai piedi della croce, ciò non è senza significato. Il divino maestro ebbe un giorno a consolarlo in un momento di particolari prove, dicendogli che sotto la croce si impara ad amare. Chi si recava a San Giovanni Rotondo per partecipare alla sua messa, per chiedergli consiglio o confessarsi, scorgeva in lui un'immagine viva del Cristo sofferente risorto. Sul volto di Padre Pio risplendeva la luce della risurrezione. Il suo corpo, segnato dalle stimmate, mostrava l'intima connessione tra morte e risurrezione che caratterizza il mistero pasquale. Per il beato di Pietrelcina la condivisione della passione ebbe toni di speciale intensità. I singolari doni che gli furono concessi e le sofferenze interiori e mistiche che li accompagnavano gli consentirono di vivere un'esperienza coinvolgente e costante dei patimenti del Signore nella immutabile consapevolezza che il Calvario è il Monte dei Santi. Quando su di lui si è abbattuta la bufera, egli ha fatto regola della sua esistenza. Appunto quella esortazione della prima lettera di San Pietro che poco fa abbiamo ascoltato. Stringetevi a Cristo, pietra viva. In questo modo è diventata anche lui pietra viva. Pietra viva per la costruzione dell'edificio spirituale che è la Chiesa.
0: E Giovanni Paolo II ha conosciuto personalmente Padre Pio. Tutti ricorderete la storia della giovane donna polacca, Wanda Poldavska, guarita per intercessione di Padre Pio. Ascoltiamo come lei stessa racconta l'episodio della sua guarigione in una lettera e poi dalla sua stessa voce un ricordo di Padre Pio.
3: Nel 1962 rischiai di morire e fui salvata da un miracolo di Padre Pio. A lui si era rivolto Karol Wojtyła, che all'epoca non era ancora papa e aveva la carica di vescovo capitolare di Cracovia. Ero stata colpita da una grave malattia e i medici mi avevano fatto capire che per me ormai c'erano poche speranze. Dicevano anche che gli esami clinici avevano messo in evidenza la presenza di un tumore e che soltanto un intervento chirurgico mi avrebbe consentito di tirare avanti almeno per un po'. Un medico mi visitò e mi disse: c'è una percentuale minima, un 5%, che non si tratti di cancro, ma potremo saperlo solo dopo avere operato. Immaginate il mio stato d'animo. Avevo 4 figlie. Mio marito, a mia insaputa, scrisse a Wojtyła, che in quel periodo si trovava a Roma per partecipare al Concilio Vaticano II. Gli chiese aiuto. Wojtyła scrisse una lettera in latino a Padre Pio da Pietrelcina. Pochi giorni dopo guarì all'improvviso, meravigliando anche i medici che ormai mi avevano data per spacciata. E il futuro Papa Giovanni Paolo II, commosso per la mia miracolosa guarigione, scrisse una lettera di ringraziamento a Padre Pio.
4: A 67, una volta partecipare alla messa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, sei stato già vecchio perché c'è un anno prima sua morte, e mi ha impressionato tanto il suo modo di pregare, di celebrare la messa. Durante la beatificazione adesso c'è tanta folla a Piazza San Pietro, la prima volta io posso osservare che gente pregava veramente. Questi che sono arrivati per beatificazione di Padre Pio sono gente veramente fedeli, credenti. Posso osservare che gente pregava veramente. Questi che sono arrivati per beatificazione di Padre Pio sono gente fedeli, credenti.

0: preghiera.
1: E ha conosciuto personalmente Padre Pio anche Fra Mariangelo da Cerqueto, il noto frate indovino, che ha raccontato che mentre preparava il suo celebre calendario mandava il proprio angelo custode dall'angelo custode di Padre Pio.
2: Io lo faccio perché so che il suo angelo custode ha ancora qualche cosa da fare qui nella terra. Mi ha promesso, Padre Pio, io verrò col mio angelo custode o tu manderai il mio quando hai bisogno, e si mettono d'accordo per indovinare il tempo. Padre Pio era di un carattere brusco, aborriva ma in un modo straordinario la curiosità e quindi tutti quelli che gli stavano intorno. Una volta, per esempio, usciva dal confessionale delle donne e sente una voce lontana nella chiesa grande: Padre Pio, la mia gamba! Si ferma lui e dice: mo faccio anche un massaggiatore. Padre Pio è un uomo pieno di umanità, è un uomo con i suoi difetti, e io mi sono sempre dispiaciuto che gli agiografi si fermano troppo a considerare i doni soprannaturali. Ma quelli sono doni che gratuiti per alcune persone. Non posso mica io pensare a pregare il Signore che mi faccia sentire le stimmate. Dunque Padre Pio ha ricevuto un dono di più. A lui sono stati dati molti altri doni. Dio domanderà conto a Padre Pio, ma siccome già è beato, ormai il conto è fatto,
1: Ed è proprio così. Chi lo ha conosciuto ricorda che sulle labbra di Padre Pio c'erano sempre gli angeli.
3: Buona giornata a tutti, e l'angelo del Dio sia con voi sempre.
4: Oggi è la festa dell'amore, preghiamo il Signore che ci voglia sempre più stringerci al suo cuore, e noi da parte nostra cerchiamo di corrispondere al tanto amore, perché amor con amor si paga. Certo non possiamo ripagarla come egli ci ripaga in tutti gli istanti e in tutti i momenti della nostra vita. Ma cerchiamo di non riservarci niente per noi. Ci siamo offerti a Lui, ci siamo consacrati a Lui in questa sera. Sforziamoci di mantenere le promesse, e il Signore sarà sempre più fedele di quel che noi possiamo immaginarci.

0: breve racconto quello che ascoltiamo ora, il racconto di chi ha incontrato Dio attraverso l'incontro con Padre Pio. Il noto scultore Francesco Messina, tra le sue opere il monumento funebre a Pio XII in San Pietro, il cavallo della Rai, la statua di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Dunque Francesco Messina così ha raccontato quell'incontro. L'ho raccontato a 94 anni, proprio pochi mesi prima della sua scomparsa, era il 1994.
1: L'incontro col padre fu quanto mai curioso. Io ho detto: padre, da molti anni ho pensato di conoscerla e di confessarmi con lei, perché la miro in una maniera straordinaria, febbrile, eccetera eccetera, e lui mi ha detto: vieni figlio mio, vieni con me. E mi ha portato non in un confessionale, ma in una sala dove c'erano tutti quelli che aspettavano di confessarsi con lui. E lui mi dice: siediti qua, io mi siedo qui. Però dice: non parlare, rispondi a me. E mi diceva: tu hai fatto questo, hai fatto quest'altro, cosa fai adesso, eccetera. Io rispondevo come potevo e lui faceva: oh, va bene, va bene, va bene, non ti preoccupare. E poi dice: e bugie ne dici? Allora sto un po' in pensiero e dico: veramente di bugie profonde non me ne ricordo, ma sa com'è, dico, può darsi che io abbia

0: Commesso delle bugie così professionali, magari si dice una cosa poi se ne fa una. Ah, dice sì, ci stanno anche le bugie professionali, è una grande risata. E poi mi guarda bene, dice però tu tieni una faccia di birbante, eh? Non me l'hai detto questo, eh?
1: E davvero emerge il Padre Pio pieno di sanguigna umanità, il Padre Pio dall'inconfondibile linguaggio popolare. E andiamo avanti con le testimonianze. L'agiografo Renzo Allegri e il professor Franco Lotti, medico personale di Padre Pio e per 42 anni primario della divisione pediatrica della Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo, così tratteggiano la figura di Padre Pio.
2: Non c'è niente di strano, c'è solo una grande amicizia verso questa persona. Lui aveva conosciuto Cleonice Morcaldi quando era una ragazzina perché era orfana di padre, poi è rimasta orfana anche di madre, e dal momento che Cleonice Morcaldi aveva abbandonato il mondo, cioè aveva rinunciato a farsi una vita per conto suo per seguire Padre Pio nel gruppo delle figlie spirituali, lui l'ha in un certo senso adottata, è diventata non solo una sua figlia spirituale ma anche una figlia, diciamo così, adottiva, nel senso che l'aveva autorizzata a chiamarlo papà o mammina come voleva lui, e per tutta la vita lui gli scriveva delle lettere, la incoraggiava, le rispondeva a tutte le domande che faceva, e in questa amicizia si sono santificati tutti e due, perché anche la Cleonice Morcaldi è una persona di altissima spiritualità e alcuni suoi amici vorrebbero appunto aprire il processo di beatificazione.
3: Le stigmate sono un fenomeno sul quale la scienza non ha da dire nulla, perché i caratteri che presentano le stigmate di Padre Pio sono assolutamente incomprensibili per la scienza. Sono lesioni comparse improvvisamente e scomparse improvvisamente, persistite e immodificate per 50 anni. Per 50 anni sanguinanti, senza aver avuto mai alcun fenomeno di suppurazione o di evoluzione nel senso neoplastico, che al momento della scomparsa hanno lasciato la pelle perfettamente integra, senza alcun segno di una pregressa lesione. Nessuna piaga, nessuna ferita conosciuta dalla scienza medica può avere questa evoluzione.
1: E ancora il ritratto di San Pio attraverso la testimonianza del cardinale Salvatore Pappalardo, scomparso nel 2006, e del postulatore della sua causa di canonizzazione, padre Paolino Rossi.
4: Padre Pio, mi conforta più chiamarlo servo di Dio, perché beato lo mette già in cielo, e quindi lì noi non lo possiamo né imitare e manco raggiungere adesso. E lui ci ha dato un esempio preclaro di come si può e si deve essere servi di Dio, non soltanto quando tutti applaudono o quando tutti approvano, ma anche quando c'è la sofferenza, l'incomprensione, il sacrificio di un distacco nell'obbedienza, che non è soltanto l'obbedienza religiosa nell'ordine, ma l'obbedienza cristiana alla Chiesa. Certamente la Chiesa, che pure lo ha sottoposto a qualche afflizione, adesso non diciamo come, quanto e perché e chi, però il fatto è reale. Allora la Chiesa però, come è capace, e il Papa ce ne dà l'esempio, di rivedere antiche piaghe per mettere, anche se con molto ritardo, diciamo, l'unguento che le soavizzi, come è stata Giovanna d'Arco, Rosmini, potrà esserlo anche Savonarola, chi lo sa. I santi danno questo esempio, tanti che partono dalle stesse premesse: se non sono fedeli alla Chiesa diventano eretici, se sono fedeli alla Chiesa diventano santi.
5: Direi tre cose mi hanno particolarmente persuaso dell'autenticità di quest'uomo di Dio: i frutti evangelicamente benefici da lui profusi tra le anime, l'umiltà con cui ha saputo accettare le prove giunte a catena su di lui, e infine l'aver resistito per oltre mezzo secolo in una vita di lavoro e di sacrifici umanamente impossibile, vissuta con pazienza, con fortezza e perseveranza cristiana.
1: Compaesano, confratello e confidente di Padre Pio da Pietrelcina, Fra Modestino un giorno gli chiese: «Mi parli della sua sofferenza?». La risposta di Padre Pio fu del tutto imprevedibile. Ecco come la racconta Fra Modestino.
6: «Figlio mi uscito alla centesima parte, morisse fulminato al restante. Mi sono associato a Cristo nell'8 di Getsemane».
1: Figlio mio, se ti raccontassi la centesima parte, rimarresti fulminato all'istante. Mi sono associato a Cristo nell'orto del Getsemani. E quella di Fra Modestino, che ancora oggi vive nel convento di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, era l'ultima delle voci che, come tante pennellate, hanno dipinto la figura di San Pio da Pietrelcina. E chiudiamo questa parte del nostro programma ascoltando ancora la viva voce di San Pio.
7: Nel darvi l'ultimo saluto della giornata, pieno di benedizione del cielo, augurando a tutti che la notte sia un riposo nella pace del Signore. Amiamo senza riserva alcuna come Dio stesso ci ama. Lo so che il nostro amore non potrà mai giungere a quello di un Dio che ci ama con amore infinito, ma amiamo senza riserva alcuna, neppure in vista del premio che il Signore ha serbato per noi. Quella è una conseguenza. Quindi amiamo anche nel dolore, facendo nostro il motto dell'Apostolo San Paolo, il quale ci dice: non voglio sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso.

0: E prima di lasciare la parola al biblista Don Fabio Rosini, voglio ringraziare il padre Vito Magno, che ha raccolto le testimonianze che abbiamo ascoltato. Testimonianze che risalgono ormai a vari anni fa, ma molti testimoni sono anche ormai scomparsi, però queste testimonianze conservano una grande forza comunicativa, la forza dell'autenticità. E ora la parola a Don Fabio Rosini, che ci offre una chiave di lettura sul Vangelo di domenica prossima, 26esima del tempo ordinario. Il brano che ascolteremo dal Vangelo secondo Matteo narra di due figli che in poche parole agiscono diversamente da quanto promettono. Poi Gesù, nello stesso brano, pronuncia una delle frasi più dure della sua predicazione: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno dei cieli. Don Fabio ci spiega il senso di queste parole e dell'intera parabola.
1: Bene, noi siamo di fronte a una discrepanza classica nel testo. Il padre chiede ai due figli, entrambi, di andare a lavorare nella vigna. Il primo risponde: non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò. Il secondo dice: sì signore, ma non vi andò. E tutto questo, appunto, come abbiamo già detto, viene sottolineato dalla frase di Gesù: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Mamma mia, quanto è seria questa frase e quanto è importante non farsela scappare. La discrepanza è fra il dire e il fare. Qui abbiamo delle professioni di obbedienza pubbliche bellissime, eccezionali, farisai, che per l'appunto dice, il secondo dice: vai a lavorare nella mia vigna. Sì signore, che bello, no? Sentirsi rispondere così: sì, lo farò, uno si sente consolato. Ecco, tante volte questo è il livello a cui ci fermiamo per poter essere contenti degli altri e di noi stessi. Quello che veramente conta, logicamente, è poi il fatto di andarci. Perché il primo che risponde non ne ho voglia, poi ci va? Il testo dice: ma poi si pentì e vi andò. Prima la forza che lui cercava era la voglia non c'era. E poi invece la forza è il pentimento. È molto interessante vedere da dove noi peschiamo per i nostri atti di obbedienza a Dio. Se peschiamo nella voglia, il primo figlio pensa di averne, poi in realtà non ce l'ha. Cioè la voglia e tutto questo senso di dell'impulso istintivo del nostro rapporto con le cose, con le operazioni che dobbiamo affrontare, può essere problematico, può essere molto incartato, irrisolto. Non ho voglia di fare le cose. Quante volte i veri atti di amore non si riconoscono dalla voglia che uno ha di farli o meno, ma dalla loro urgenza e dalla loro efficacia. Quando una madre deve accudire un figlio che è la quarta notte consecutiva che sta piangendo e non si riesce a dormire in quella casa, non ha nessuna voglia di alzarsi per l'ennesima volta e accudire il bimbo, ma lo fa, lo deve fare, perché non c'è niente da fare, è il figlio, non c'è nessun altro che se ne possa occupare. Ecco, e quello è amore. C'è o non c'è la remunerazione, la voglia, il gradimento? Ecco, questo non è un punto di partenza per fare le cose, cioè non dura. Se c'è, bene, ringraziamo il Dio, ma non ha durata. Il secondo figlio ha voglia, dice sì signore, ma poi non ha la tenacia, la durata di fare questa cosa. Allora passiamo al vero argomento: qual è la forza per fare le cose? La forza per obbedire a Dio, la forza per lavorare nella sua vigna. Il primo figlio si pente, ha un dolore, si risveglia in lui l'amore per il padre, il senso delle cose, il senso dell'urgenza, il senso anche dell'omissione, della propria chiamata a dover assolvere i compiti. Ecco, questa forza è molto più impellente, è molto più energica della forza, della voglia, del senso o della comprensione logica, dell'aver deciso più o meno di fare una cosa. C'è un impulso, che è l'impulso di risposta all'amore di Dio, il pentimento, la conversione, la metanoia in greco, che è il cambiamento del proprio centro logico. Ecco, è qui che capiamo la postilla sui pubblicani e le prostitute. Giovanni Battista viene per preparare un popolo che accolga il Messia. E chi è che avrà la forza di cogliere questa grazia che passa? Chi si pente? Chi è in debito? Chi non si sente a posto? La forza per fare le cose di Dio non è il fatto di essere buoni o di essere all'altezza dei nostri compiti o non so che quali altre nefandezze di moralismo e di fariseismo latente nel nostro cuore. La forza è avere un senso di debito nei confronti del Signore, essere di fronte a questo Padre buono, di fronte al quale quando ci lamentiamo sappiamo di avere torto, perché è buono con noi. Perché tutto ciò che ci chiede è sempre molto poco a fronte di quanto noi gli abbiamo preso, di quanto noi gli abbiamo strappato. Ecco, per fare la volontà di Dio bisogna ricordarsi del proprio sottofondo di pubblicano e di prostituta, del proprio sottofondo di debolezza, di fragilità, di insufficienza, di incongruenza con quanto ci viene chiesto. Ecco, allora quella è forza. Se io devo fare qualcosa per qualcuno.
2: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
3: Rendez-vous quotidien avec l'information.
4: Daily appointment with the news.
3: Cita diario con l'informazione.
2: Amt mit d'informazione.
5: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Il nunzio apostolico in Francia ha detto c'è grande interesse per la visita del Papa. Leone XIV trascorrerà 4 giorni in Francia e incontrerà milioni di persone nelle 3 città che visiterà fra il 25 e il 28 settembre. Il rappresentante della Santa Sede in Francia, l'arcivescovo Celestino Migliore, ha affermato da mesi l'entusiasmo dei cattolici e non solo, è in costante crescita. Monsignor Paul Richard Gallagher ha affermato «Perdoniamo e chiediamo perdono», con parole di grande forza e attualità. Il segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali l'ha affermato partecipando a un evento organizzato nell'ambasciata della Polonia presso la Santa Sede per la presentazione del volume «Perdoniamo e chiediamo perdono», dedicato proprio allo storico messaggio dell'Episcopato polacco ai vescovi tedeschi del 18 novembre 1965. Al teologo statunitense John Cavaldini il premio Ratzinger 2026. La Fondazione Vaticana dedicata a Benedetto XVI ha riconosciuto i meriti scientifici dei suoi studi sulla patristica e in particolare su Sant'Agostino. Papa Leone XIV conferirà riconoscimento allo studioso il 19 dicembre in Vaticano. Don Regoli, presidente dell'istituzione, spiega: è un uomo impegnato sia intellettualmente che pastoralmente nella diffusione della fede. A novembre negli Stati Uniti e in Africa 3 i convegni internazionali che celebreranno la figura del Papa tedesco. Siria, Aknaye e Yaqobie riaprono le scuole cristiane chiuse da decenni, inaugurati nel governatorato di Idlib 2 istituti scolastici, resi operativi dopo quasi 60 anni dalla chiusura grazie all'impegno dei frati della custodia di Terra Santa. Fra Kukaz Mesrob dice: in una zona in cui eravamo quasi morti e disperati, ripartire e rinascere di nuovo è veramente un miracolo. E anche a Gaza riapre la scuola. Padre Romanelli dice: è forte la commozione ed è un segno di speranza. Lacrime di gioia ci sono anche negli occhi dei bambini e ragazzi che sono tornati sui banchi di scuola dopo 3 lunghi anni e anche dei genitori che li hanno accompagnati e hanno partecipato alla cerimonia inaugurale, un impegno sostenuto e portato a termine dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, che nella scuola ha accolto in tutto 1.005 studenti. Il parroco di Gaza afferma: speriamo che questo spazio sia un luogo dove possano crescere l'amore, la guarigione e il rispetto reciproco tra i membri della comunità. A Roma, preti in corteo per la pace in Terra Santa. Un centinaio di sacerdoti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero ha manifestato per le vie della capitale per invocare la pace, un modo per sensibilizzare sulla necessità di risolvere i conflitti con il dialogo e la diplomazia. Patto educativo. A Roma il congresso del Dicastero per la cultura e l'educazione. Il 22 e 23 ottobre nell'aula Paolo VI, quindi si concluderà oggi, studiosi, docenti, cappellani e operatori pastorali da tutto il mondo si confrontano su interiorità, digitalizzazione e pace. Il convegno è strutturato in tre conferenze tematiche, declinate secondo i tre punti che Leone XIV ha integrato nel documento promosso da Papa Francesco nel 2019. Ieri c'è stata l'udienza con il Papa. Notizie dal mondo. Il Canada stanzierà 100 milioni di dollari canadesi, circa 66 milioni di euro, in nuovi aiuti internazionali a favore della Palestina. L'annuncio è stato dato ieri dal primo ministro canadese Mark Carney a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Arabia Saudita ha riaperto l'oleodotto Est-Ovest, chiuso dall'11 settembre dopo un attacco con droni che ne aveva danneggiato le strutture. La riapertura è stata confermata all'agenzia Reuters da alcune fonti che hanno detto che una prima petroliera è stata rifornita già ieri sera. L'oleodotto Est-Ovest è lungo circa 1200 km e attraversa la penisola arabica in territorio saudita da est a ovest, dalla regione dei pozzi petroliferi di Abqaiq al porto sul Mar Rosso di Yanbu. Dall'inizio della guerra in Medio Oriente, con la chiusura dello stretto di Hormuz, è diventato fondamentale per spostare il petrolio saudita verso il Mar Rosso e da lì esportarlo verso l'Europa e soprattutto l'Asia. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno firmato ieri l'accordo che permetterà una maggiore presenza militare statunitense in Groenlandia. L'accordo era stato annunciato alcuni giorni fa da Donald Trump, ma in termini piuttosto vaghi. Dopo la cerimonia della firma con la prima ministra danese Mette Frederiksen e con quello groenlandese Jens Frederik Nielsen, i tre governi ne hanno pubblicato il testo. Prevede che gli Stati Uniti rinnovino ed espandano l'attuale base militare di Pituffik e ne costruiscano altre due a Narsarsuaq, nel sud dell'isola, e Mestersvig sulla costa orientale. Garantisce anche libertà di movimento alle forze armate statunitensi ed esclude la presenza di paesi che non facciano parte della NATO sull'isola. I rappresentanti dei paesi membri dell'Unione Europea hanno rinnovato le sanzioni contro quasi 3.000 persone ed enti accusati di sostenere il regime russo. Allo stesso tempo hanno deciso di rimuovere quelle contro Alisher Usmanov e Mikhail Friedman, due oligarchi vicini al presidente russo Vladimir Putin. La decisione è stata presa dal COREPER, il Consiglio dei rappresentanti permanenti dei governi, che prepara i lavori per le riunioni ministeriali del Consiglio dell'Unione Europea. Le sanzioni comprendono misure come il divieto di viaggiare nell'Unione e il congelamento dei beni. In Germania, il governo centrale e quelli degli stati federati stanno provando a evitare che il potenziale primo governatore del partito filorusso e di estrema destra Alternative for Deutschland, AfD, che potrebbe insediarsi presto nello stato della Sassonia-Anhalt, abbia accesso a informazioni di intelligence e piani militari che potrebbe passare alla Russia. Questo è infatti il timore della Germania, che teme che un governo di AfD passi effettivamente informazioni alla Russia. Se riuscisse a insediarsi in Sassonia-Anhalt, il partito di estrema destra accederebbe infatti a informazioni di intelligence e piani militari riservati. Lunedì tutte le principali reti televisive statunitensi, CNN, ABC, CBS, NBC e Fox News, hanno collettivamente sospeso la copertura televisiva degli eventi pubblici del presidente Donald Trump. La decisione è stata presa per protestare contro il divieto di accesso alla Casa Bianca imposto dal presidente statunitense senza alcun preavviso a operatori e giornalisti di CNN, Politico e MS Now, ed è seguita ad una causa intentata da queste reti televisive all'amministrazione Trump. Nel frattempo, dopo aver vietato l'accesso ai giornalisti delle più importanti testate degli Stati Uniti, la Casa Bianca ha lanciato la Trump TV. Sarà un vero e proprio canale di propaganda governativa. La Trump TV è una piattaforma streaming dedicata agli eventi dell'amministrazione che proporrà i migliori video, gli interventi più importanti e i momenti salienti da non perdere, aggiornati in tempo reale 24 ore su 24. Si tratta dell'ennesimo tentativo di Trump di accentrare e manipolare l'informazione, come hanno affermato gli statisti. Il movimento dei testimoni di Geova ha annunciato attraverso il suo organo direttivo una revisione del principale e più controverso precetto per cui il movimento è noto nel mondo, il divieto di donare il sangue o ricevere trasfusioni di sangue. Secondo la nuova direttiva, i fedeli possono donare e ricevere globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine, cioè i quattro componenti principali del sangue, ma non il sangue intero. In pratica, ora i testimoni di Geova potranno ricevere cure mediche che utilizzino una o più parti di sangue donato. donato. I testimoni di Geova possono ora anche decidere di donare il sangue, sapendo che quel sangue quasi certamente subirà poi in laboratorio procedure di routine in cui viene scomposto.
3: Notizie dall'Italia. Giorgia Meloni sceglie il salotto TV Bruno Vespa, reduce da un brutto incidente domestico ma determinato ad andare comunque in onda con il braccio fasciato, per spingere e girare invece a suo favore l'interpretazione prevalente che ha letto le parole del capo dello Stato all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice come una contestazione al governo. Meloni difende il tetto agli stranieri in classe e tira in ballo appunto il Presidente della Repubblica. La Premier commenta, da ministro ridiceva circolari sul tema. Dal Colle nessun commento. Faro sulle misure allo studio. Il PIL dell'Italia crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027, e quanto emerge dalle prospettive economiche intermedie dell'OCSE presentate a Parigi. Il PIL mondiale crescerà del 2,9% nel 2026 e del 3% nel 2027 contro il 3,4% del 2025. Le prospettive economiche globali e anche italiane rimangono fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente. I prezzi dell'energia sono recentemente tornati a salire a causa dell'intensificarsi delle interruzioni alla produzione e alle esportazioni nelle economie del Golfo. L'OCSE prevede che l'inflazione aumenti nel breve periodo, riflettendo il rincaro delle materie prime, per poi attenuarsi gradualmente nel 2027, man mano che la contrazione dei prezzi dell'energia e una politica monetaria più restrittiva contribuiranno a limitare le pressioni sui prezzi più generalizzate. I cambiamenti demografici modellano il sistema pensionistico italiano, spingendo sempre di più in avanti i requisiti anagrafici per uscire dal mercato del lavoro e facendo salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. A tracciare il quadro è la Ragioneria Generale dello Stato nel consueto rapporto annuale sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario. Le tabelle sanciscono innanzitutto l'aumento dell'età pensionabile legata all'aspettativa di vita. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per la pensione anticipata si dovranno invece avere 42 anni e 11 mesi di contributi nel 2027 e 43 anni e un mese nel 2028. Guardando la spesa, il picco rispetto al PIL sarà raggiunto nel 2041 al 17,1%, livello su cui si manterrà per il successivo triennio. Dal 2045 in poi il rapporto spesa-PIL scenderà invece progressivamente, portandosi al 16,2% nel 2050 e al 14% nel 2070. L'idea adesso è di permettere per il prossimo triennio la pensione anticipata a 64 anni, calcolando l'intero importo dell'assegno con il contributivo e ipotizzando una riduzione della soglia minima della pensione maturata. Il costo ammonterebbe a circa 1,5 miliardi l'anno e toccherebbe poi proprio al Dipartimento del MEF trovare le coperture. Sono 5.023 su 40.059, quindi il 12,5%, ovvero circa 1 su 8, le sezioni dell'infanzia che superano il 30% di bambini stranieri. E sono 420 le scuole dell'infanzia dove la percentuale di bambini stranieri supera il 50% e nelle quali i bambini italiani sono in minoranza. I dati arrivano da uno studio della rivista specializzata Tutto Scuola che riguarda la scuola dell'infanzia, che rappresenta l'avamposto della scuola italiana. Se tutte le donne adottassero stili di vita sani, il 40% dei tumori del seno, che con 56.000 nuove diagnosi ogni anno rimangono al primo posto per incidenza e come causa di mortalità per cancro nella popolazione femminile, non esisterebbe. Ad affermarlo è Riccardo Masetti, fondatore di Comen Italia, alla presentazione della 7ª edizione della Prevenzione il nostro capolavoro, la campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno di Comen Italia, insieme al Ministero della Cultura e per la prima volta al Ministero della Salute. La campagna ha preso il via ieri sera con l'illuminazione in rosa del Colosseo, alla presenza tra gli altri dei ministri della cultura Giuli e della salute Schillaci. In programma ci sono 49 giorni di prevenzione della prevenzione, con 6 tappe a Milano, Brescia, Parma, L'Aquila, Salerno, Taranto e Reggio Calabria. 4 Race for the Cure a Brescia, Matera, Napoli e Pescara e Wolf for the Cure in 96 città. Sarà poi l'Arena del Colosseo a Roma ad ospitare la cerimonia di chiusura. Ritrovare i 332 cittadini che dopo il terremoto del 2009 parteciparono alla realizzazione dell'Onda della Memoria, una tela collettiva lunga 10 metri nata nella tendopoli di Centicolella, e l'appello lanciato dall'artista Anna Seccia, ideatrice dell'opera, insieme a 18 artisti. Notizie locali. L'assessore all'ambiente Mattia Tirelli ha risposto all'interrogazione presentata dalla lista civica al bene comune sul taglio dei salici in centro città, difendendo l'operato dell'amministrazione comunale e attaccando le modalità con cui l'opposizione ha sollevato la questione. Tirelli sottolinea che i salici sono malati e vanno sostituiti. La replica dell'assessore all'interrogazione dei consiglieri del bene comune. Viabilità Cimpello, un ritardo clamoroso e ingiustificabile, una situazione inaccettabile. Le parole sono del consigliere regionale Nicola Conficoni del PD, dopo le preoccupazioni espresse dai residenti di Fiume Veneto, che sono sempre più esasperati dai ritardi nella realizzazione delle opere. È morto lunedì Don Aniceto Cesarin, sacerdote della diocesi di Concordia Pordenone, a causa di un malore mentre concelebrava la messa con i confratelli nella casa del clero di San Vito al Tagliamento. Aveva 86 anni. Nato a San Martino al Tagliamento, era stato ordinato sacerdote nel 1965, dopo i primi anni da vicario parrocchiale a Cordenons, San Stino di Livenza e Prata di Pordenone. Nel 77 era stato nominato parroco in Valtarzino, servendo le comunità di Anduins, Casiacco, Pielungo e San Francesco. Un legame così profondo che nel 2018 quelle comunità gli avevano conferito la cittadinanza onoraria. Nel 91 era arrivata la nomina parroco di San Quirino, alla quale si erano aggiunte nel tempo le guide di San Foca e di Sedrano. Dal 2022 aveva servito le comunità di Marsure Gais e la casa di riposo di Aviano, prima di ritirarsi nella casa del clero nella primavera del 2025, quando la salute era peggiorata. Sacerdote alpino, Don Cesarin era stato anche insegnante di religione e assistente spirituale delle fasce pordenonesi nel mondo, dove aveva ricoperto i ruoli di consigliere, vicepresidente e presidente. Le esequie saranno celebrate questo venerdì 25 settembre alle 15:30 presso la chiesa parrocchiale di San Quirino e il Santo Rosario sarà recitato domani sera alle 20 nella medesima chiesa. Con l'avvio del nuovo anno scolastico riparte il servizio Pedibus e l'associazione Piccoli Passi lancia un appello per trovare nuovi accompagnatori volontari. L'iniziativa, ormai consolidata, permette agli alunni delle scuole primarie di essere accompagnati a piedi nel tragitto casa-scuola e ritorno, con benefici sociali, educativi e ambientali. I dati dell'anno scorso parlano chiaro: circa 500 bambini accompagnati, 30.000 km percorsi e 21 linee attive. Il servizio coinvolge oltre 200 volontari quotidianamente, insieme al comando di polizia locale, ai dirigenti scolastici, alle segreterie e alle maestre referenti Pedibus. L'assessore alla mobilità Lidia Diomede ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti. Doppio appuntamento per chi intende scoprire da vicino il volto di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Questo venerdì 25 settembre alle 21 la Sala Capitol di Via Mazzini ospiterà la presentazione pubblica dei progetti che animeranno l'anno da capitale. Un racconto affidato agli attori Fabio Scaramucci e Viviana Piccolo, accompagnati dalle note di una chitarra per dar voce a ciò che la città sta costruendo, anche col sostegno dei bandi del comune di Pordenone e della regione Friuli Venezia Giulia. Il giorno successivo, sabato alle 11 in piazzetta Calderari, sarà presente il grande orologio che scandirà nel cuore della città il countdown a circa 100 giorni da Pordenone 2027. L'invito è aperto a tutti perché la capitale della cultura si costruisce insieme e appartiene all'intera comunità. I 70 anni di Bibione sono stati celebrati martedì, ieri, al Savoy Beach Hotel, con un incontro che ha riunito istituzioni, associazioni di categorie, imprese e mondo accademico. L'occasione è servita a fare il punto sulle prospettive della località, tra le mete balneari più amate dei pordenonesi, e sul futuro del turismo balneare. Bibione è nata nel 1956 dall'intuizione di un gruppo di imprenditori che seppe intravedere grandi opportunità in quella che allora era una vasta distesa di sabbia. Notizia dal Bellunese, l'associazione Bellunesi nel Mondo partecipa al lutto per la scomparsa di Vasco Rader, figura di riferimento per le comunità venete in Sudafrica, già presidente del Circolo dei Veneti a Johannesburg e alla guida dell'Advisa. Il presidente dell'associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona, ne traccia un ricordo personale e istituzionale, sottolineando la stima e l'amicizia maturate nel corso degli anni. Un tributo arriva anche dalla vicepresidente della BM, Patrizia Burico. La sua azione, sempre orientata alla trasmissione della cultura e della lingua italiana alle nuove generazioni, lascia un'eredità morale che continuerà ad essere un punto di riferimento per le comunità venete nel mondo. Inclusione abitativa, inserimento lavorativo e tutela delle fragilità sono stati questi tre assi portanti della seduta plenaria del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, riunitosi ieri 22 settembre in prefettura. Il confronto, presieduto dal prefetto Rocco Berton, ha messo al centro le criticità ancora aperte nella gestione del fenomeno migratorio in provincia e le misure previste dal piano territoriale aggiornato a luglio 2026. Prende forma la nuova governance della Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti. Nel corso della prima seduta della giunta del nuovo mandato, Paolo Marcone è stato eletto vicepresidente su proposta del presidente Francesco De Bettin. L'elezione rappresenta uno dei primi atti della nuova squadra chiamata a guidare l'ente nei prossimi 5 anni. Originario di Oderzo, Paolo Marcone è un imprenditore con una lunga esperienza nel settore della logistica e dell'autotrasporto merci. È un bilancio positivo quello dell'edizione 2026 dell'appuntamento estivo con Papa Luciani. A tracciarlo è Loris Serafini, direttore della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo ETS, che esprime soddisfazione per la qualità della proposta, dei relatori, dei musicisti e degli specialisti che vi hanno partecipato, e per un pubblico sempre molto interessato. Nel frattempo prosegue l'iter della causa di canonizzazione di Papa Giovanni Paolo I. L'affetto di confronti di Papa Luciani intanto resta vivo ed evidente anche dai numeri del MUSAL, Museo Albino Luciani di Canale d'Agordo a Belluno. Sono state circa 2000 le persone che hanno visitato il museo dedicato alla vita di Albino Luciani, alla sua storia e al suo stretto legame con il paese natio e il territorio. Questa domenica nella cattedrale di Vittorio Veneto verrà consegnata una reliquia ex indumentis del beato Albino Luciani, che sarà collocata nel tabernacolo dell'altare del Rosario, che diverrà così un luogo di memoria e preghiera del beato, mentre un totem ne presenterà la biografia. La consegna avrà luogo nel corso di una solenne celebrazione presieduta dal cardinale Beniamino Stella, già postulato della causa di beatificazione di Luciani. Al termine della celebrazione interverrà Stefania Falasca, postulatrice della causa di canonizzazione del Papa. E la robotica entra in scena a Belluno. Questo venerdì e sabato alla VHV Arena va in scena la prima edizione di Robotech, evento che mette attorno allo stesso tavolo imprese, studenti, start-up e istituzioni per discutere di intelligenza artificiale, automazione e tecnologie emergenti. Un debutto che punta a costruire un ecosistema della robotica nelle Dolomiti, trasformando il territorio in un luogo di confronto e sperimentazione. Dal mondo dello sport, tennis, Coppa Davis con l'incognita Sinner, l'Italia esordio con la Corea, a Bologna il sorteggio benevolo con gli azzurri, Pinaghi commenta, Jannik perché no, ci tiene. Nel frattempo a Shenzhen il tennis italiano torna a caccia del tris, contro la Cina, padrona di casa. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 23 settembre avremo cielo da poco nuvoloso a variabile. Soffierà Borino, bora moderata e in seguito brezza. Le temperature saranno in calo. Domani giovedì 24 settembre cielo variabile con nuvolosità più consistente nel pomeriggio, quando non si esclude qualche pioggia o qualche locale rovescio, più probabile sulla fascia orientale. Sulla costa soffrirà vento da sud debole o moderato. Tendenza per dopodomani venerdì 25 settembre. Cielo in prevalenza sereno, ma con nuvolosità più consistente in serata, specie verso la zona montana. Sulla costa e fascia orientale sofferà bora moderata nella notte fino al mattino e poi brezza. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 9 gradi e una massima di 24. Concludiamo, amici ascoltatori, questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata, sempre in nostra compagnia.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nunziavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce Ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: mihi efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnation coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: La prima lettura tolta dall'Apostolo Paolo ai Galati potremmo dire è la carta d'identità di Padre Pio. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono e non vivo più io, ma Cristo vive in me. La gente perché correva a San Giovanni Latorre? Che cosa vedevano? Che cosa percepivano quando il venerato padre passava in mezzo a loro? Vedevano un frate che diceva la messa e quel frate passava ore e ore in confessionale. Tutto qui. Non vedevano altro. E nel tragitto che faceva per andare a celebrare la messa, tante donnette che con le forbici tentavano di strappargli qualche pezzo del saio per portarselo via. O toccare in qualche modo la veste di Padre Pio. Ma tutti erano convinti che andavano a San Giovanni Rotondo sì a vedere un frate che diceva la messa, un frate che confessava, ma era un santo. Santo ancor prima che la Chiesa mettesse tutti i suoi bolli a proclamare solennemente la santità di Padre Pio, il santo del popolo, il Sant'Antonio di oggi, perché allora, ma anche dopo il suo transito, chi era il Sant'Antonio di oggi? Perché allora, ma anche dopo il suo transito,

perché da quell'uomo? Padre Pio aveva un carattere abbastanza burbero, si arrabbiava tante volte, quante sportellate al confessionale, quanta gente ha buttato fuori dal confessionale, no? Eppure tutto questo la faceva e fa comprendere cosa? La gravità del peccato. Quelle sportellate volevano dire, come diceva lui, quando, ma cosa facciamo? Erano, potremmo dire, delle spostate, ma sempre in vista della conversione di quella persona, perché poi Padre Pio non solo ti buttava fuori, ma cominciava a pregare perché tu tornassi a Dio. Si rendeva vittima per i suoi penitenti, faceva aspre penitenze per riportarti vicino al Signore, e difatti l'animo delicatissimo di Padre Pio lo notiamo in due cose fondamentali. Prima, nell'aver fondato l'ospedale a San Giovanni Rotondo, casa sollievo della sofferenza. E poi l'epistolario di Padre Pio, dove si può vedere la delicatezza di questo frate e l'acutezza di questo frate nelle questioni specialmente morali, perché il padre conosceva molto bene l'animo dei penitenti, vedeva dentro tutto. È vero che nella sua vita terrena abbiamo anche dei miracoli già avvenuti in vita, ma fondamentalmente il miracolo più grande e perenne di Padre Pio era la sua messa. Pensate, un frate che in 50 anni non ha mai predicato, mai una predica di Padre Pio, mai. Ma la sua messa, che durava all'incirca 2 ore, era una catechesi continua e era in latino. Padre Pio, anche dopo la riforma liturgica, chiese al Papa il permesso di dire sempre la messa in latino, quella antica. Non ha mai cambiato una virgola Padre Pio. Ma anche se la gente dal punto di vista letterario non capiva niente, perché è nel latino, però la messa di Padre Pio convertiva i cuori, e quando lo vedevano consacrare capivano che il padre partecipava in pieno alla passione del Signore. Quando vedevano che alzava l'ostia santa oppure il calice dove si intravedeva qualche volta le sacre stimmate sul suo corpo, notavano tutta la sofferenza del padre, anche fisica, la sua compartecipazione alla passione del Signore nel santo sacrificio della messa. E l'altro, l'altare della misericordia attraverso la riconciliazione. Ecco perché il Papa, quando aprirà l'anno santo, ha stabilito che il corpo di Padre Pio e il corpo di San Leopoldo Mandic vengano portati in San Pietro, perché sono i due frati gloria della nostra Italia che hanno più di tutti esercitato il ministero nel nostro tempo della riconciliazione. Tutte e due frati cappuccini, ma tutte e due totalmente diversi. Pensate, San Leopoldo a Padova, prima di morire, si crucciava perché una volta

0: non aveva assolto una persona. Padre Pio quante volte dava le sportellate e ti buttava fuori. Due temperamenti diversi, ma tutti e due ci hanno testimoniato la pazienza di Cristo attraverso il ministero della riconciliazione. Sono stati pastori di misericordia per il popolo santo di Dio. Qual è allora oggi il messaggio che ci lascia Padre Pio? In primis un messaggio di sofferenza accettata per amore di Dio. Un giorno il venerato padre si lamentava con Gesù per i suoi dolori fisici. Sapete, convivere con due mani trapassate, due piedi trapassati, un costato trapassato, la spalla destra con i segni della croce non doveva essere una gran delizia. Allora un giorno il padre, arrivato al colmo della sofferenza, si lamentò con Gesù. E sapete cosa gli rispose Gesù? Se non ti avessi dato queste stimmate, tu ti saresti dannato. Il padre capì la risposta del Signore. Allora il primo messaggio è questo: accettare e offrire la sofferenza che Dio ci manda nel suo disegno di provvidenza. Le sofferenze morali, le sofferenze spirituali, le sofferenze fisiche, offriamole a Dio. La seconda cosa che ci lascia come eredità Padre Pio per tutti noi è la centralità della Santa Messa nella nostra vita. Per un cattolico, la centralità è la Santa Messa, che va compartecipata, convissuta nella nostra vita personale. Il terzo messaggio che Padre Pio ci dà è la preghiera. La preghiera specialmente alla Madonna, i suoi rosari. Padre Pio aveva sempre in mano la Santa Corona, sempre. E la Madonna quante volte è intervenuta durante la vita di Padre Pio per consolarlo. Vi ricordate, no? Quando venne la Madonna pellegrina da Fatima, Padre Pio morente, tutti pensavano che fosse la fine, con elicottero la venerata immagine della Madonna passò sopra quel convento, il padre dalla sua finestrella intravide la Vergine Santissima e all'istantaneo fu guarito, perché la Madonna amava il suo sacerdote Padre Pio. Chiediamo oggi al Signore, anche a noi, che ci dia tanta pazienza di fronte all'avversità della vita, ma che ci faccia sempre sentire la vicinanza del Signore attraverso la celebrazione eucaristica e la vicinanza di Maria attraverso l'esercizio quotidiano della preghiera. Ecco perché tante volte la gente invoca Padre Pio, luce di Dio, perché veramente Padre Pio è una luce del Signore che il Dio ha voluto accendere in mezzo a questo mondo così sconvolto. Uniamoci spiritualmente a San Giovanni Rotondo in questo giorno, specialmente lì davanti al corpo venerato del Padre, affinché Padre Pio accolga le nostre invocazioni, le nostre preghiere, le nostre richieste, e ci incammini tutti, tutti, sulla via della santità. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: cartoline.
1: Le città tra le righe.
2: Amici in ascolto, ben ritrovati da Alessandra Pugliese. Lungo le nostre strade di carta, oggi raggiungeremo l'Africa orientale. Ci accoglierà Nairobi, la capitale del Kenya che sorge poco più a sud dell'equatore. Tra le più vivaci e moderne del continente, forse la più bella dell'Africa nera, la città dei magnifici parchi e giardini presenta tre volti: africano, europeo e indiano. Visiteremo Nairobi insieme a Sua Santità Giovanni Paolo II, che vi si è recato per la prima volta nel 1980. Tra i brani scelti dai libri e dai giornali vi proporremo una fiaba Masai e alcune pagine da Ernest Hemingway e Karen Blixen. Poi ascolteremo una canzone e una preghiera. Per saperne di più, restate in nostra compagnia e buon viaggio! Santità Giovanni Paolo II giunse a Nairobi per la prima volta il 6 maggio del 1980. Al suo arrivo nella capitale keniota ne lodò la gaia ospitalità, calda espressione delle antiche tradizioni del popolo africano.
3: I am deeply grateful for the courteous and cordial words of welcome.
4: Sono profondamente grato per le cortesi e cordiali parole di benvenuto che Sua Eccellenza il Presidente del Kenya mi ha rivolto, perché non è solo un privilegio, ma anche una gioia poter venire a trovare la gente di questo paese, ascoltando queste parole di benvenuto, che sono espressione della tradizionale ospitalità africana che ingentilisce il vostro popolo, non posso che sentirmi fra amici, che sentirmi accettato nella vostra grande famiglia, la famiglia del Kenya.
3: The family of the whole nation of Kenya.

metropoli cosmopolita e vitalissima sorta un secolo fa, Nairobi è il punto d'incontro in cui si fondono Africa, Asia ed Europa. Del suo equilibrato disegno urbano colpiscono le ampie strade ombreggiate che attraversano il centro o i giardini che circondano i grattacieli. Visitiamole insieme con la guida di un articolo tratto dalla rivista Meridiani.

Solo qui, 50 km a sud dell'equatore, dove l'insolazione è alta tutto l'anno, l'aria sottile dei 1700 metri è satura del profumo di frangipani, gelsomini, giaracande che nascono nei giardini di Nairobi. Il traffico, pigro ovunque a queste latitudini, sull'asfalto caldo del centro si fa occidentale, nervoso e scattante, e conferisce alla capitale l'anima meticcia di una città cosmopolita. Non si corre per le strade di Nairobi, dove di giorno a scavalcare i pochi laceri mendicanti è solo chi ha davvero qualche inderogabile incombenza da espletare, come pratiche anagrafiche, domande al ministero, acquisti, commissioni. Appena finito, si sciama verso le ombreggiate periferie residenziali immerse nell'ombra di rigogliosi giardini. A Parkland, Westland e Mutaiga si rifugiano i ricchi, a Shauri Moya, Fatlight e Pangani i poveri. Nairobi è stata inventata per divenire capitale di 100 popoli, ma nessuno di certo poteva prevedere che avrebbe avuto una vocazione così apertamente cosmopolita, simboleggiata dalla sagoma del Kenyatta Conference Center, moderno grattacielo che richiama la forma tradizionale di un tukul. Il Kenya, battuto da orde di bellicosi guerrieri Masai intorno alla fine del XIX secolo, non esisteva ancora agli occhi degli occidentali, quando il 30 maggio del 1896 nasceva una minuscola stazione ferroviaria al 300° miglio della città costiera di Mombasa, che l'Africa orientale britannica tentava di collegare ai progrediti regni dell'Uganda centrale, appena scoperti 40 anni prima da esploratori come Speke, Stanley, Livingstone, alla ricerca delle mitiche sorgenti del Nilo. Oggi Nairobi stupisce per l'ampiezza delle sue strade ombreggiate e per l'ordine che vi regna, ma per penetrarne l'anima bisogna sedersi al centralissimo caffè del New Stanley. Nairobi è cosmopolita anche nella fede. All'incrocio di Huru Highway e University Way ci sono quattro chiese. Sant'Andrea è luterana, San Paolo cattolica. C'è un tempio luterano del Kenya e uno ebraico. Tre strade più giù ci sono le cupole argentate della Yama Masjid, la moschea sunnita, e poco oltre la moschea Koya, ismailita. Qualche strada ancora più a est troneggiano le svettanti shikara di diversi templi indù. Nairobi comincia solo ora a risentire della mancanza di spazio. Un secolo fa c'erano solo acqua e boschi. A nord della stazione ferroviaria è nata così una città di pietre e legno che oggi ha lasciato il posto al quartiere amministrativo, dove sono concentrati, tra City Hall Way e Haile Selassie Avenue, ministeri, banche, uffici pubblici e tribunali ai quali accorrono africani in camicia e cravatta. Oltre la cattedrale cattolica della Sacra Famiglia, la gente veste casual. È il quartiere commerciale dove si alternano empori stracolmi di merci, farmacie, gallerie d'arte ed antiquariato, agenzie di viaggio e grandi alberghi. Man mano che si prosegue verso il nord, le case si fanno più basse fino a costituire intorno al City Market un quartiere in stile coloniale, tagliato trasversalmente dalla preziosa Biashara Street, l'animatissimo mercato delle stoffe. Qui tutto è colore e ogni disegno assume un nome: Kanga, Kitenge, Bui Bui. È il regno delle donne, aggressive nel trattare i prezzi, ma al contempo timide e riservate. Non ti fissano mai negli occhi, ti rispondono musicalmente, sussurrando gli occhi profondi e bellissimi rivolti alla punta delle tue scarpe. A nord di University Way le strade si fanno più ampie e gli alberi più folti, e Nairobi qui giunge a lambire la collina. È la zona dell'università. Nairobi è un crogiolo nel quale si fondono Africa, Asia ed Europa, e dove paradossalmente convivono nella storicità tradizionale superstizione e XX secolo.

Salute a tutti. Salute ai miei genitori, alla gente della terra in cui siamo arrivati, dove abbiamo sofferto la sofferenza di tutto questo mondo, le lacrime del mare. Le lacrime del mare noi soffriamo. Alla fine arriveremo. Parole e musica di Ayub Ogada. Ascoltiamo Salimie.

Qui ho colto il più bel fiore della mia vita. Questo è il mio posto, scriveva Karen Blixen dell'Africa. La Blixen dedicò nel 1937 il romanzo La mia Africa, da cui è tratta la prossima istantanea del nostro viaggio.

Africa avevo una fattoria ai piedi degli altipiani del Ngong. A 150 km più a nord su quegli altipiani passava l'equatore. Eravamo a 1800 metri sul livello del mare. Di giorno si sentiva di essere in alto, vicino al sole, ma i mattini come la sera erano limpidi e calmi e di notte faceva freddo. La posizione geografica e l'altezza contribuivano a creare un paesaggio unico al mondo. Nulla che fosse grasso e lussureggiante. Era un'Africa distillata lungo tutti i suoi 1800 metri di altitudine, quasi l'essenza forte e raffinata d'un continente. I colori, asciutti ed arsi, parevano di terracotta. Gli alberi avevano un fogliame delicato e leggero, di una struttura diversa da quelli d'Europa. Non si curvava in archi e cupole, ma si tendeva in strati orizzontali, il che dava agli alberi alti e solitari l'aspetto un po' delle palme o un piglio eroico e romantico di navi tutte attrezzate e pronte a partire, ma con le vele non ancora spiegate, e al margine dei boschi un'apparenza strana, come se l'intero bosco vibrasse leggermente. Nelle grandi pianure crescevano sparsi i vecchi spineti nudi e tondi. L'erba aveva l'odore pungente del timo e del mirto delle paludi. In certi punti il profumo era così forte da far dolere le narici. Tutti i fiori che sbocciavano sui prati o fra i rampicanti e le liane della foresta erano piccolini come quelli dei bassopiani. Soltanto all'inizio delle grandi piogge spuntavano gigli monumentali dal profumo pesante. Il respiro del panorama era immenso. Ogni cosa dava un senso di grandezza, di libertà, di nobiltà suprema. Il tratto più caratteristico del paesaggio e della vita lassù era l'aria. Ricordando un periodo passato sugli altipiani d'Africa, si ha la sensazione sconcertante d'essere vissuti nell'aria. Il cielo era di solito celeste pallido o violetto, solcato da nubi maestose, senza peso, in continuo mutamento, erte come torri, ma aveva in sé un tale vigore d'azzurro da colorare anche i boschi e le galline accanto di una tinta fresca e profonda. Nel pieno del giorno l'aria in alto era viva come una fiamma, scintillava, ondeggiava e splendeva come acqua che scorre, specchiando e raddoppiando tutti gli oggetti, creando grandi miraggi. Lassù si respirava bene, si sorbiva coraggio di vita e leggerezza di cuore. Ci si svegliava la mattina sugli altipiani e si pensava: eccomi qui, è questo il mio posto. Il massiccio del Ngong, proteso in una lunga cresta da nord a sud, è coronato da quattro vette piene di nobiltà, come onde immobili, di un azzurro più fondo contro il cielo. Sale a 2400 metri dal mare e a 600 dalla campagna circostante. Ma ad ovest è più ripido e più scosceso, e le rocce cadono a picco verso la valle del Gran Rift. Il vento soffia incessante da nord-nord-est. È lo stesso vento che sulla costa araba e africana chiamano il monsone, il vento di Levante, che era il cavallo favorito di Re Salomone. Qui, sugli altipiani, pare soltanto una resistenza dell'aria di fronte allo slancio con cui la terra si scaglia nello spazio. Dalla fattoria le colline cambiavano molte volte durante il giorno. A tratti sembravano vicine, a tratti lontanissime. La sera, quando imbruniva, da principio sembrava che un sottile filo d'argento orlasse tutto il contorno della montagna scura. Poi, col calar della notte, le quattro vette divenivano più piatte e smussate, come se la montagna si dispiegasse, si allargasse. Intorno a noi s'apriva un paesaggio unico. A sud, fino al Kilimangiaro, le vaste pianure della grande zona di caccia, a ovest e a nord la falda delle colline che parevano un parco con dietro le foreste, più in là, fino al monte Kenya, la terra tutta ondulata della riserva Kikuyu, lunga più di 150 chilometri, un mosaico di piccoli campi di mais, quadrati, boschetti di banani, terre da pascolo, con qua e là il fumo azzurrino di un villaggio indigeno, tutto a cucuzzoli come un grappolo di tane da talpa. Verso ovest, invece, si estendeva il paesaggio arido, lunare, della bassa africana. Il deserto brunastro e punteggiato qua e là, senza regole, dalle piccole chiazze degli spineti. Fumi serpeggianti si compongono in disegno con sentieri verde cupo, tutti torti. Sono i boschi di acacia, dagli alberi vigorosi, coi larghi ombrelli e le spine come spade. Qui cresce il cactus e qui sono di casa la giraffa e il rinoceronte.
Anche sulle colline, quando ci si arriva, il paesaggio è paurosamente grande, pittoresco e misterioso, sempre diverso, con le lunghe vallate, gli sterpeti, i pendii verdeggianti, i burroni fra le rocce. In alto, sotto una delle vette, si trova persino un boschetto di bambù. Ci sono sorgenti e pozze. Io mi ci accampavo vicino. Al tempo mio, sugli altipiani, vivevano il bufalo, l'antilope e il rinoceronte. Quelli molto vecchi fra gli indigeni si ricordano di quando c'erano ancora gli elefanti. Peccato, pensavo sempre, che Ngong fosse riserva di caccia solo per un piccolo tratto, fino alla punta della collina più a sud. Quando la colonia si fosse arricchita e Nairobi, la capitale, fosse diventata una grande città, gli altipiani sarebbero stati un parco di caccia incomparabile. Ma nei miei ultimi anni in Africa, molti giovani bottegai di Nairobi, la domenica, invadevano la collina con le loro motociclette, sparando a tutto quello che vedevano. Probabilmente gli animali da caccia grossa cominciarono allora a disertare gli altipiani, spingendosi al di là degli spineti e della distesa sassosa più a sud.

C'era una volta una donna che non aveva marito e da molti giorni viveva angustiata. Un giorno si disse: perché mi sento sempre così angustiata? E perché non ho né figli né marito? Ora vado dallo stregone e mi faccio dare dei figli. Così andò dallo stregone e gli disse che era infelice perché, sebbene ormai fosse vecchia, non aveva né un marito né dei figli. Lo stregone le domandò che cosa voleva, se un marito o dei figli. E lei gli disse che voleva dei figli. Lui le disse che doveva prendere qualche pentola, tre oppure quante poteva portarne, poi cercare un sicomoro carico di frutti, riempire le pentole di frutti, metterle nella sua capanna e andare a fare una passeggiata. La donna si attenne scrupolosamente a queste istruzioni. Raccolse i frutti, riempì le pentole, le mise nella sua capanna e andò a passeggio fino a sera. Quando arrivò vicino al kraal, sentì delle voci e si domandò: come mai nel mio kraal si sentono delle voci di bambini? Andò ancora più vicino e trovò la capanna piena di figli. Tutto il suo lavoro era già fatto. I ragazzi stavano accudendo al bestiame, la capanna era stata spazzata dalle ragazze, i guerrieri cantavano e danzavano nel recinto e i bambini piccoli l'aspettavano per salutarla. Così lei diventò una donna ricca e per molti giorni visse felice con i suoi figli. Ma un giorno lei sgridò i figli, li rimproverò di essere figli dell'albero. Loro rimasero zitti e non le dissero niente, ma mentre lei era andata a trovare i suoi amici negli altri kraal, i figli tornarono dal sicomoro e ridiventarono frutti. Quando tornò al suo kraal, la donna pianse amaramente nel vedere che non c'era più nessuno e fece un'altra visita allo stregone, che accusò di averle fatto sparire i figli con la magia. Lo stregone le disse che non sapeva proprio che cosa suggerirle di fare adesso, e quando lei avanzò l'idea di andare a guardare il sicomoro, lui le consigliò di tentare. Lei portò le sue pentole all'albero e si arrampicò su. Ma quando tese la mano verso i frutti, quelli misero fuori gli occhi e la fissarono. Lei si prese uno spavento tale che non fu più capace di scendere e i suoi amici dovettero andare ad aiutarla. Non andò mai più all'albero a cercare i suoi figli.

Già ai suoi margini, la capitale del Kenya è abitata dagli stupendi esemplari di fauna e libertà del Nairobi National Park. Per la varietà e l'abbondanza delle specie animali che vi dimorano, il Kenya è infatti una vera e propria oasi naturalistica. Purtroppo la caccia praticata da stranieri e indigeni, anche per alimentare il secolare commercio dell'avorio e delle pellicce, nel tempo ha impoverito il numero di alcuni esemplari e ne ha fatto scomparire degli altri. Nel prossimo brano, tratto dal libro Verdi colline d'Africa, è lo scrittore Ernest Hemingway a descriverci la crudeltà di un safari.

0: Il leone guardava con maestà e freddezza l'oggetto che ai suoi occhi appariva in profilo massiccio come un pachiderma. L'odore dell'uomo non gli arrivava e lui guardava quell'oggetto muovendo un poco la grande testa. Poi, mentre guardava, non avendo paura e neppure esitando ad andar giù sul greto a bere con quella cosa davanti a lui, ecco che vide una figura d'uomo staccarsi dal resto e allora si voltò via, si incamminò verso il fondo degli alberi, piano, e udì uno schianto subitaneo, sentì nel fianco il calcio della palla che gli squarciò il fianco e gli riempì lo stomaco di una nausea improvvisa e cocente. Corse pesante, grosso sulle zampe, tra le alte erbe e gli alberi dove era già al coperto, e lo schianto giunse di nuovo e passò oltre a lacerar l'aria da una parte. Di nuovo giunse e se lo sentì irrompere nelle costole. Ebbe sangue rovente alla bocca e schiuma e galoppò tra le alte erbe fin dove sapeva mettersi giù e star giù non visto. Sì, ancora lo schianto sarebbe venuto cercandolo e sarebbe venuto più vicino e l'uomo sarebbe caduto sotto il suo salto. Ma Macomber non pensava a come si sentisse il leone quando scese dall'automobile. Sapeva solo che gli tremavano le mani e appena provò a camminare per allontanarsi dall'auto non poteva quasi muovere le gambe. Erano rigide alla coscia, ma sentiva un palpito nei muscoli. Sollevò il fucile, mirò tra la testa e le spalle del leone alla giuntura, poi schiacciò il grilletto. Non successe niente, sebbene lui schiacciasse fino a credere di spezzarsi il dito. Si rese conto allora che non aveva tolto la sicura e abbassò il fucile per toglierla, fece un altro passo di pietra in avanti e il leone si voltò, vedendo la sua sagoma ora ben distinta da quella dell'auto, e partì al trotto e lui allora gli mandò dietro il colpo e udì il tonfo della palla che aveva toccato segno. Ma il leone continuava ad andare. Di nuovo sparò e tutti videro la palla sollevare uno spruzzo di terra a fianco del leone che correva. Sparò un'altra volta, tenendo ben presente di mirare più basso, e fu a tutti chiaro che il leone era stato colpito un'altra volta, ma pure s'era messo a galoppare e scomparve tra le alte erbe prima che lui avesse estratto il bossolo. Macomber, con un gran freddo allo stomaco e le mani che gli tremavano sullo Springfield ancora puntato, vide che non era più solo. La moglie e Wilson gli stavano accanto, i due portatori di fucili gli stavano accanto anch'essi e bisbigliavano in vacamba. «L'ho colpito», Macomber disse, «l'ho colpito due volte». Wilson parlò senza entusiasmo. «Sì, una volta al ventre e una poco più avanti». I portatori avevano un'aria grave. Smisero di bisbigliare ad un tratto. «Potreste averlo ucciso», Wilson disse, «ma non è il momento di andare a vedere». «Perché?» «Perché ha ancora tutte le sue forze». «Oh, è un diavolo di leone, si è cacciato in un brutto posto». «Brutto in che senso?» «Nel senso che uno non può vederlo prima di essergli arrivato proprio addosso». Il leone era nell'erba, a 35 metri di distanza, schiacciato contro il suolo. Teneva indietro le orecchie e attorceva piano, in su e in giù, la lunga coda dal ciuffo nero, non in altro che in questo muovendosi. S'era messo sulla difensiva appena aveva raggiunto il coperto. La ferita al ventre lo faceva soffrire e quella ai polmoni lo indeboliva sempre più. Nuova schiuma rossa gli saliva alla bocca ogni volta che respirava. I suoi fianchi erano umidi e caldi e le mosche si posavano sui piccoli fori aperti dalle pallottole nella sua fulva pelle. I suoi grandi occhi gialli erano diventati stretti nello sguardo dell'odio. I suoi artigli scavavano entro la morbida terra cotta dal sole. Tutto di lui, dolore, nausea, odio, e la forza che gli restava era concentrato nell'attesa dell'attacco all'uomo. Sentiva gli uomini parlare e si teneva pronto, raccogliendosi tutto nella preparazione d'un attacco, da scatenarsi appena gli uomini fossero apparsi tra l'erba. Come sentì le loro voci, la sua coda si irrigidì, ancora torcendosi verso il ciuffo, ed ecco, quelli apparvero entro il cerchio dell'erba e gli grugnì e balzò su.
1: Gentili ascoltatori, il nostro viaggio in Africa si conclude qui.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina: non si fermano gli attacchi russi sul paese. Il Cremlino replica Trump e Zelensky: non ci sono le condizioni per il cessate il fuoco. Iran ha battuto un drone saudita sullo Yemen. Trump minaccia Teheran, ma il negoziato prosegue con la mediazione del Qatar. Nuova tragedia sul lavoro: un operaio di 22 anni è morto al Colosseo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico per lutto. Tutelare i minori migranti vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza di questa mattina in piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitole. In apertura, un nuovo massiccio attacco russo sulla capitale Kiev. Il bilancio è di un morto e 7 feriti. Colpiti diversi obiettivi nella capitale. Sospeso il servizio ferroviario urbano mentre si allontana la possibilità di una tregua sulle infrastrutture. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Il bilancio è un morto e 7 feriti. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti. Nella regione di Odessa 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: All'ONU, al Palazzo di Vetro, riprende uno slancio anche i colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran, nonostante le nuove minacce arrivate ieri da Trump. Gli spiragli di dialogo frenano la corsa di gas e petrolio. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove. L'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, del blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza dal valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. Lo riporta il sito Axios e il canale israeliano N12. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione della Gaza post bellica. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La premier Meloni chiede che sia fatta piena luce al più presto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il ministro della cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. E siamo alla politica. Al centro del dibattito restano scuola ed economia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Sul provvedimento atteso per domani in Consiglio dei Ministri sarà un decreto con effetti immediati, con il tetto di presenza degli stranieri per ogni classe. Meloni mette di mezzo anche il Presidente della Repubblica Mattarella in relazione ad una vecchia circolare del 1990 dell'allora Ministro dell'Istruzione, proprio Mattarella. La scelta di Meloni di citarlo rientra chiaramente una strategia per contenere anche le critiche delle opposizioni. Il decreto, che sarà varato domani, che indica il 30% l'ingresso degli stranieri per classe riguarderebbe soltanto gli studenti che non parlano l'italiano, sottolinea il ministro dell'istruzione Valditara, oltre all'obiettivo del no al burka in classe. L'altro obiettivo degli stralli di Meloni, l'Istat, in riferimento alla mancata uscita dalla procedura di infrazione. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo, le parole di Meloni. Un rammarico per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma nel governo ci si divide già sul da farsi. Per Salvini serve lo scostamento di bilancio, frena Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea lo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'Ocse rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Frena, secondo l'Ocse, invece il PIL mondiale. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura del conflitto in Medio Oriente. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo, aggiunge l'Ocse. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri grazie agli avvertimenti dei compagni di scuola, che si erano accorti che il ragazzino si comportava in modo strano. La scuola vista dai giovani è il progetto della Fondazione Costruiamo il Futuro, ETS, Fondazione Censis, per raccontare come i ragazzi vedono la vita fra i banchi, fra valutazioni e benessere. Presentati i primi dati. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
5: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo 3 rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze e amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress, e su quello che accadrà dopo la scuola il 43,4% dei ragazzi afferma di non disporre di informazioni, conoscenze e competenze sufficienti per una scelta consapevole per il proprio futuro. Elena Seno, Linea allo studio.
1: Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta con il padre. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Basta morire in strada, così la manifestazione organizzata oggi a Torino dalla FIAB. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Tutelare i migranti minori vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone questa mattina al termine dell'udienza in piazza San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Papa Leone fa appello, dice alla responsabilità di tutti in vista di domenica prossima, giornata mondiale del migrante e rifugiato, col pensiero soprattutto a quelli bambini e adolescenti.
7: I più vulnerabili spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
6: Udienza del mercoledì a San Pietro. I prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo son segno e non rivali della grandezza di Dio, predica il Papa contro il pregiudizio che per affermare la sua conoscenza e la sua libertà l'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio, e per essere autentico il progresso deve essere animato e orientato dalla carità.
7: Solo così potrà essere posto sempre a difesa delle dignità dell'uomo.
6: Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiate in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata. We'll be right back.

padre Pio da Pietrelcina, 1887-1968. Padre Pio da Pietrelcina fu un santo che ebbe già milioni di devoti in tutto il mondo quando era ancora in vita. Ed è difficile immaginare quanta sofferenza sia stata inevitabilmente legata a un simile destino. Sofferenza provocata in parti uguali da devoti e da increduli, dalla Chiesa e dal mondo, ma ancor più sofferenza esigita da una missione grandissima che egli aveva consapevolmente accettato, quella di dover riprodurre visibilmente l'immagine di Cristo crocifisso per la salvezza del mondo e tormentato dal maligno e dai peccatori. Padre Pio fu l'unico prete della storia, a quanto ne sappiamo, che sia stato segnato dalle stimmate, 5 piaghe sanguinanti al costato, alle mani e ai piedi, simili a quelle di Gesù inchiodato alla croce e trapassato dalla lancia del centurione. Se negli altri mistici che ricevettero le stesse sacre impronte, a cominciare da San Francesco, croce e trapassato dalla lancia del centurione, se negli altri mistici che ricevettero le stesse sacre impronte,

dire che furono proprio queste ferite ad attirare le folle al suo sacerdozio, e non tanto perché emanavano sangue vivo e a volte anche misterioso e intenso profumo, ma perché manifestavano la sua totale immedesimazione al ministero sacro. Le stimmate lo mostravano inchiodato alla croce nel momento in cui celebrava la Santa Messa con tale angosciato amore che chi lo vide una volta non riuscì più a dimenticarsene. Le stimmate sembravano poi indicare fisicamente il prezzo di sangue pagato da Cristo ogni volta che il sacerdote Padre Pio, colmo di visibile orrore per il peccato e di infinita tenerezza per il peccatore, amministrava il sacramento del perdono. E infine esse ricordavano alle migliaia di fedeli che imploravano intercessione e miracoli quanto costassero quelle grazie che Dio così largamente distribuiva per suo mezzo. Miracolo dell'Eucarestia, miracolo del perdono, miracolo della resurrezione, anticipato in corpi e anime che guarivano ad un suo cenno, ad una sua parola, le stimmate sanguinanti che tutti avrebbero voluto vedere e toccare erano il segno che riassumeva gli altri prodigi e ne mostrava la misteriosa sorgente. Esse esprimevano anche, ma di ciò i pellegrini si interessavano meno, il miracolo del suo continuo e durissimo scontro personale con Satana, da cui usciva ogni giorno disfatto e vittorioso. In Padre Pio le stimmate furono tutto questo, evidenza bruciante di che cosa sia il sacerdozio cattolico. Si chiamava Francesco Forgione ed era nato a Pietrelcina, un paesino del Beneventano quasi ai confini con la Puglia. A 15 anni si fece novizio cappuccino. Nessuno però immaginava che quel ragazzo, che passava volentieri lunghe ore in preghiera, viveva da tempo in familiarità con l'angelo custode, che chiamava suo compagno di infanzia, e in mezzo a frequenti visioni di Cristo e della Vergine. La sera prima dell'ingresso in noviziato aveva avuto una visione in cui era stato chiamato come un piccolo Davide per lottare, così raccontò, contro un personaggio orrido e di smisurata altezza. Quello era il simbolo della vita che l'attendeva. Del resto, le dolci e sante visioni di Gesù e della Madre Celeste e le lotte tormentose col demonio lo accompagnavano fin da quando aveva 5 anni e portava al pascolo le sue 2 pecorelle. Di ciò il giovane novizio non parlava con nessuno, ma solo perché nella sua ingenuità credeva che tutte le anime ricevessero illuminazioni e grazie simili alle sue. Fu la sua fortuna, perché se ne avesse parlato, anche quei buoni frati l'avrebbero giudicato malato di mente. Tanto più che la sua salute destava forti preoccupazioni, soffriva di acuti dolori al petto, inappetenza continua, febbri frequenti. Se non fosse stato così buono e obbediente, se non avesse pregato con tanta immedesimazione, l'avrebbero rinviato in famiglia. Invece lo cambiavano ripetutamente di convento per concedergli climi sempre più miti, ma la situazione sembrava peggiorare. E in più cominciavano a manifestarsi esteriormente certe vessazioni diaboliche che impaurivano i confratelli. La situazione restò precaria per tutto il periodo della formazione. Compì gli studi alla meno peggio, superò fortunosamente le varie tappe della preparazione a sacerdozio, interrotta da frequenti soggiorni in famiglia, e ottenne la sacra ordinazione anticipatamente come un regalo per la sua bontà, perché i superiori pensavano che gli restasse poco da vivere. Nei primi anni gli negarono perfino il permesso di confessare, sia per la salute troppo debole che non resisteva alla fatica, sia perché dubitavano che avesse la preparazione sufficiente per esercitare il ministero. Non morì, ma la situazione si fece strana. I primi 5 anni di sacerdozio Padre Pio non riesce a vivere in convento. Appena vi ritorna si ammala e dopo qualche settimana sembra ridursi in fin di vita. Devono continuamente rimandarlo in famiglia. Soltanto a Pietrelcina riacquista le forze. Vive in una capanna sulla collina, una stanza cioè costruita per la guardia dei vigneti, vicino a un olmo secolare, e qui passa la vita in preghiera e in esperienze che non può raccontare a nessuno.

soltanto il confessore sa che egli passa la vita pregando, notte e giorno, subendo esperienze mistiche brucianti, già allora sente il dolore delle cinque stimmate, ma ha implorato il Signore che le piaghe non appaiano esteriormente, e combattendo quasi ogni notte estenuanti battaglie contro lo spirito del male che lo lasciano spossato e fisicamente distrutto. In quella capanna accadono lunghe estasi di cielo e dialoghi d'amore in cui si tratta della salvezza dei peccatori, e vessazioni paurose in cui Padre Pio espia colpe non sue, giornate di paradiso e notti di inferno. Padre Pio si sente conteso tra il buon Gesù che lo colma d'amore da ogni parte e Satana che da ogni parte lo tormenta con visioni orrende e percosse fisiche. Il demonio mi vuole per sé ad ogni costo, annota con spavento il 10 gennaio 1911. Periodicamente rivive nel suo corpo la passione di Gesù. Rivelerà per obbedienza al confessore: quest'anima sono vari anni che patisce coronazioni di spine e flagellazioni, e quasi una volta alla settimana. Ma è un'incredibile vicenda d'amore. In una lettera del 21 marzo 1912 scrive: questo Gesù che sempre mi chiede amore, ed il mio cuore più che la bocca gli risponde: Gesù mio, vorrei e non posso più continuare, ma alla fine esclamo: sì Gesù, ti amo. E in questo momento sembrami di amarti e sento il bisogno di amarti sempre di più. Ma Gesù, amore mio, nel mio cuore posto non ce n'è più. Tu lo sai che l'ho dato tutto a te. Dal giovedì sera fino al sabato, come anche i martedì, è una tragedia dolorosa per me. Il cuore, le mani, i piedi, sembrami trapassati da una spada, tanto è il dolore che ne sento. E il demonio intanto non cessa di apparirmi sotto le più orride forme e di percuotermi in modo veramente spaventevole. Ma viva l'amore di Gesù che tutto mi ricompensa con le sue visite. Le più ardenti espressioni di letteratura mistica ricorrono sotto la sua penna. A volte scrive intere frasi che si trovano tali e quali in San Giovanni della Croce, in Santa Teresa d'Avila e perfino in Santa Teresa di Lisieux. Ma egli le trae dal proprio cuore, non dai libri, che non ha potuto nemmeno leggere. Babbo carissimo, scrive al padre spirituale il 26 agosto dello stesso anno, sentite che cosa mi accadde venerdì scorso. Me ne stavo in chiesa a farmi il rendimento di grazia per la messa, quando ad un tratto mi sentii ferire il cuore da un dardo di fuoco, così vivo e ardente che credetti morire. A giudicare da ciò che in seguito accadrà, si può tentare questa spiegazione. È come se Padre Pio, prima che giunga il tempo pieno della sua missione, debba rivivere le durissime lotte degli antichi eremiti, le intense esperienze spirituali dei primi monaci, gli ardenti desideri dei primi apostoli e missionari, le sofferenze dei perseguitati e dei martiri, le vicende amorose dei più ardenti mistici. Molti anni dopo, Padre Pio dirà con affetto struggente a Pietrelcina: c'è stato Gesù ed è avvenuto tutto là. Oggi quel paesino lo chiamano l'Assisi del Sud Italia. Rientrò nel convento nel 1916, prima a Foggia, poi a San Giovanni Rotondo, un paesino sperduto in mezzo alle rocce del Gargano, senza strade di accesso, senza acqua, senza luce. Vi resterà per più di 50 anni ininterrottamente. Già era cominciato il flusso di pellegrini che salivano fin lassù attratti dalla fama di quel confessore santo. Ma la svolta decisiva avvenne quando Dio decise di rendere manifeste quelle ferite misteriose che lo rendevano così simile a Cristo. Noi non dobbiamo ricostruire nulla, perché possediamo il racconto che egli stesso dovette stendere per obbedienza al suo confessore. Il 20 settembre, nei conventi francescani, si era appena celebrata la festa delle stimmate di Francesco d'Assisi, accadde quella che Padre Pio definisce esplicitamente la mia crocifissione. Era la mattina ed egli, dopo aver celebrato la Santa Messa, era assorto nelle preghiere di ringraziamento. Racconta: venni sorpreso dal riposo, simile a un dolce sonno.
mi vidi davanti un personaggio misterioso che aveva le mani e i piedi e il costato che grondava sangue, e la sua vista mi impaurì, e ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei descriverlo, mi sembrava di morire, e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore che me lo sentivo sbalzare nel petto. E la vista del personaggio poi si ritira e io mi avvidi che mani, piedi, costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente tutti i giorni, e la ferita del cuore getta continuamente sangue. Prima di raccontare quel che accadde in convento, quando Padre Pio non riuscì più a celare tutto quel sangue, quando i superiori pretesero mettere il dito fisicamente nelle piaghe, quando i medici furono chiamati a consulto, quando i giornali si impadronirono della notizia, quando si cominciò a riversarsi lassù una fiumana di curiosi e di devoti, in breve, prima di raccontare la passione di Padre Pio, è necessario capire che cosa significò per lui la grazia delle stimmate. A noi viene certo spontaneo immaginare la sua confusione, il Domine non sunt dignus che egli dovette ripetutamente pronunciare, le sofferenze fisiche che dovette provare, la sua ripugnanza verso l'altrui curiosità, la pena per i sospetti di chi attorno a lui mormorava e di chi calunniava. Ma ci verrebbe anche da immaginare che egli abbia provato una certa sublime, purissima gioia per tanto privilegio. Ebbene, Padre Pio si esprime invece con spavento e terrore. Parla della sua orribile posizione, la mia mostruosità che apparisce ributtante ai miei occhi. Sono giunto al punto di sembrarmi che la tentazione di disperazione di me stesso si sia già incorporata in me, che io già disperi. E con l'animo pieno di tristezza e con gli occhi inariditi e steriliti dal versare lacrime devo assistere contro mia voglia a tutto questo strazio, a questo sfacelo completo. Il solo dire credo costituisce per me un atroce martirio. Dirà a Dio di sentirsi nulla, meschino, degno solo del tuo disprezzo. Anche se tutto ciò va oltre la nostra immaginazione, la comprensione è però possibile. Un giorno Padre Pio disse a chi gli chiedeva ingenuamente se le stimmate lo facessero soffrire: credi che Gesù me le abbia date per decorazione? Lo sfogo è illuminante. Cristo donò a Padre Pio le sue piaghe per renderlo partecipe delle sue angosce. E siccome sappiamo che il Divino Maestro si sentì sulla croce caricato di tutte le nostre colpe, è quasi fatto peccato, è quasi maledetto da Dio, abbandonato dal Padre, così possiamo capire come si sentì Padre Pio a vedersi crocifisso. Si sentì anche lui reietto, rifiutato da Dio e dagli uomini. Sulla croce Gesù non ebbe certo tentazioni di orgoglio e di privilegio, ma solo di disperazione e sensazioni di condanna. E questi furono i sentimenti provocati in Padre Pio dalle stimmate. A questo punto non è difficile nemmeno capire che cosa doveva provare il povero cappuccino quando era attorniato da devoti indiscreti che volevano guardare le piaghe, toccarle, baciarle. A lui facevano paura. Non in quanto manifestavano l'amore di Cristo per lui e per il mondo, in certi momenti l'assaliva anche un gaudio ineffabile e piangeva di dolcezza, ma in quanto quelle piaghe manifestavano le ferite inferte a Gesù, la sua sofferenza, il suo abbandono, l'aggravarsi su di lui del peso dei peccati del mondo. Col passare degli anni, quando fisicamente i peccatori schiacceranno Padre Pio per chiedergli di portare il loro peso, sarà questo il tormento espresso dalle stimmate. Dirà allora di sentirsi stanco, immerso nella estrema amarezza, nella desolazione più disperata, nell'angoscia più angosciosa, al pensiero di non riuscire a guadagnare a Dio tutti i fratelli. Certo, tutta la sofferenza descritta è come quella di Cristo, e dunque l'abbandono e l'angoscia coesistono in maniera ineffabile con l'amore ardente e beatificante, con l'abbraccio più intenso. Il tutto, scrive Padre Pio, si compendia in questo: sono divorato dall'amore per Dio e dall'amore per il prossimo. Dio per me è sempre fisso nella mente, stampato nel cuore, non lo perdo mai di vista.
Mi tocca ammirare la sua bellezza, i suoi sorrisi, i suoi turbamenti, le sue misericordie, le sue vendette, o meglio, i rigori della sua giustizia. Questa sacra mescolanza d'amore e di sofferenza che le stimmate provocano e rivelano si riflette contemporaneamente nelle vicende esterne che travolgono la vita di Padre Pio e nel modo in cui ora egli deve vivere il suo ministero sacerdotale. Anzitutto la vicenda esteriore. Il primo medico a visitarlo nel maggio del 1919 è il primario chirurgo dell'ospedale di Barletta, che scrive nella relazione: applicando il pollice sulla palma della mano e l'indice sul dorso e facendo pressione, che riesce oltremodo dolorosa, si ha la percezione esatta del vuoto esistente tra le due dita. Analizzando le ferite per più giorni, conclude che la loro causa deve ricercarsi senza tema di errore né soprannaturale. Anzi, in una lettera privata, definisce Padre Pio miracolo vivente. Due mesi dopo si muove alla Santa Sede. In una cronaca del tempo si legge testualmente: il Santo Ufficio mandò il professore Amerigo Bignami, ateo dell'Università di Roma, per un approfondito esame del fenomeno. La visita durò un paio d'ore. Il medico non mise in questione la buona fede del frate né la sua onestà personale, esaminò e descrisse le ferite e concluse che si trattava di necrosi neurotica. La perfetta localizzazione e simmetria delle stimmate doveva invece spiegarsi con un fenomeno di autosuggestione, mantenuto artificialmente perché, diceva Padre Pio, usava per disinfettarsi di tintura di iodio vecchia. L'illustre clinico concluse che bastava medicare le piaghe, bendarle, sigillare le bende in modo che nessuno potesse manomettere le ferite ed esse sarebbero scomparse in 10 giorni, in una settimana. Così fu fatto. 3 frati furono impegnati sotto precetto di obbedienza e congiuramento a fasciare ogni mattina le 5 piaghe, ad apporre sulle bende un particolare sigillo, a non usare assolutamente alcun tipo di disinfettante o medicinale. L'ottavo giorno, in cui furono definitivamente tolte le fasce, raccontò il frate incaricato, mentre Padre Pio celebrava la messa, colava tanto sangue dalle mani che fummo costretti a mandare dei fazzoletti perché il padre potesse asciugarlo. E le piaghe, come sappiamo, durarono 50 anni, sempre vive e spesso sanguinanti. Un altro medico venne inviato alcuni mesi dopo e poté esaminarlo per alcuni giorni. Le conclusioni furono opposte. Nessuna spiegazione scientifica poteva darsi per quelle piaghe sempre vive, spesso sanguinanti, che non mostravano mai processo alcuno di cicatrizzazione. A impadronirsi della notizia furono i giornali dichiaratamente laicisti. Cominciò il Mattino di Napoli, intitolando un articolo «L'uomo che fa miracoli». Si muovono autorità civili ed ecclesiastiche, uomini di cultura e di spettacolo, giornalisti soprattutto. Cominciano a giungere lettere da tutto il mondo, mentre salgono a San Giovanni Rotondo fiumane di pellegrini. Padre Pio confessa a volte fino a 16 ore al giorno. C'è chi giunge armato di forbici e tagliuzza pianete, camici, cingoli, pezzi dell'abito, del mantello del frate, mentre costui passa tra la folla. A difenderlo devono intervenire i carabinieri. Cominciano le prime strepitose conversioni, tra cui quella dell'avvocato commendatore Cesare Festa, personaggio notissimo, amico del re, presidente dei tribunali della massoneria ligure. Si era recato a San Giovanni Rotondo per curiosità. Prima ancora che lo presentassero, Padre Pio lo salutò e gli disse: «Lei, signore, viene da noi, però lei è massone». «Sì, padre», rispose questi allibito. «E qual è il suo compito in massoneria?» «Quello di combattere la Chiesa dal punto di vista politico». Padre Pio se lo prese a braccetto e cominciò a raccontargli la parabola del figlio prodigo. Lo fece piangere e il massone finì per inginocchiarsi e confessarsi dopo 25 anni di totale assenza dalla Chiesa. Quando si sparse la voce che l'avvocato si era iscritto al pellegrinaggio italiano a Lourdes come infermiere dei malati, il giornale socialista L'Avanti pubblicò a caratteri cubitali «Un massone a Lourdes» e venne convocata a Genova per giudicarlo una grande riunione di varie logge. Decise di presentarsi personalmente alla adunanza e mentre esce di casa per recarvisi gli portano una lettera di Padre Pio. «Non ti arrestare, mio carissimo fratello e figliolo, non ti arrossire di Cristo e della sua dottrina. Ora è tempo di combattere a petto scoperto».
Questi sono soltanto alcuni accenni della vicenda esteriore, il cui influsso si va sempre più dilatando e che divide gli spiriti. C'è chi parla del frate santo e c'è chi parla del frate truffatore. C'è chi giudica tutto una vicenda celeste e chi la giudica una losca faccenda o una lurida industria. C'è chi parla di concorso di popolo devoto e c'è chi parla di gazzarra vergognosa, sacrilega e irreligiosa. Ma molto più importante è la vicenda interiore. Più importante sia dei prodigi che si raccontano, sia delle calunnie che si diffondono, sono quei miracoli che le stimmate indicano e a cui abbiamo già accennato, il miracolo della messa, che Padre Pio sembra ridipingere al vivo l'avvenimento del Calvario, il miracolo delle confessioni, nelle quali riaccade l'abbraccio della Divina Misericordia. Per la messa potremmo scegliere tra mille testimonianze, ma la più incisiva ci sembra quella del critico letterario di La Civiltà Cattolica, padre Domenico Mondrone, che visitò San Giovanni Rotondo verso la fine degli anni 40. Descrive: appena lui fu ai piedi dell'altare, io fui sensibilmente richiamato a una partecipazione interiore quale non ho mai più provato in nessun'altra messa. Pareva sopraffatto da un peso che non riusciva a sostenere, si reggeva e si muoveva sui piedi con uno strazio visibile e che quasi si comunicava. Gli occhi si fissavano spesso su qualcosa o su qualcuno che non poteva tollerare, ma faticava a distoglierli da quella vista. Durante l'offertorio, levando l'ostia sulla patena, restò 8-10 minuti immobile e, come rapito da una visione angosciosa che gli si rifletteva sul volto in piccoli movimenti, ora estatici, ora dolorosi, e gocce di sudore gli scendevano dalla fronte lungo le guance e cadevano sulla mensa dell'altare. Sfuggitegli dalla morsa dei mignoli con i quali si sforzava di tenere su le maniche del camice per nascondere il dorso delle mani durante la messa mai protette dai mezzi guanti, potei vedere le ferite delle stimmate che dovevano essere vive sotto il sangue aggrumato e che ora sembrava liquefarsi. In certi momenti i suoi occhi si dilatavano e diventavano luminosi. Era una luce attraversata a intermittenza da lampi di dolore e di terrore. Dissi a me stesso: quest'uomo sta vivendo nell'anima e nella sua carne il dramma del Golgota. Al momento dell'elevazione anche le stimmate venivano necessariamente levate e mostrate ai fedeli, ed era l'unico momento in cui tutti potevano osservarle, perché sul riserbo prevalevano le norme liturgiche, ed erano le stimmate a rivelare il segreto di quell'ostia bianca e di quel calice dorato. Poi seguivano ore e ore di confessionale. C'erano pellegrini che aspettavano anche 10-15 giorni che venisse il loro turno, costretti nei primi anni a dormire all'aperto nelle stalle perché il paese non offriva alcuna attrezzatura alberghiera. Non ho un minuto di tempo, scriveva già nel 1919, tutto il tempo è speso a prosciogliere i fratelli dai lacci di Satana. Così viveva quel ministero come lotta col principe del male. E questo spiega tanti atteggiamenti che hanno sorpreso e sono stati oggetto di critica. Di conseguenza Padre Pio si mostrava scontroso e burbero quando si accorgeva che certi penitenti erano mossi da curiosità e li respingeva in malo modo. Si mostrava duro ed esigente quando aveva davanti anime arroccate nel loro male e intente a giustificarsi, e poi diventava mite, dolcissimo, quando scorgeva un segno di pentimento. Era capace di negare ripetutamente l'assoluzione, il che spesso non poteva essere nascosto. Il confessionale delle donne era sempre sotto gli occhi di una folla che spiava ogni cenno, quello degli uomini era in sacrestia, ma in ambedue i casi le facce di chi si sollevava dall'inginocchiatoio erano più chiare di un libro stampato, o soffuso di pace o segnato da rimprovero. A volte i penitenti stessi raccontavano a chi voleva ascoltarli quello che era accaduto. Il padre li aveva prevenuti nell'elencare i peccati, il padre aveva rivelato colpe perdute nella loro stessa memoria, il padre aveva rifiutato il perdono, il padre aveva dato in escandescenze, sciagurato era un aggettivo che risuonava spesso in quel confessionale, il padre era stato misericordiosissimo. Padre Pio, lui, sempre soffriva indicibilmente. Da un lato sembrava che pesassero su di lui insopportabili tutti i peccati che gli toccava ascoltare. Al racconto dei peccati diceva: ma com'è possibile vedere Dio che si contrista del male e non contristarsi parimenti? Dall'altro si torceva per la propria indegnità o incapacità.
era severo. A uno che taceva la relazione con l'amante, ma si confessava di essere in crisi spirituale, rispondeva: ma che crisi spirituale, tu sei un porcaccione e Dio è adirato con te, vattene. Però con lui accadeva qualcosa di unico. Chi veniva rifiutato non se ne andava. Sembrava che Padre Pio lo seguisse con amore geloso, li costringeva ad andar via e in loro cresceva l'attaccamento. Tornavano anche più volte, fino a quando riuscivano a ottenere l'assoluzione, non perché il padre aveva cambiato idea, ma perché avevano cambiato idea loro, i figli. Il pentimento che all'inizio non c'era nasceva in questo gioco misterioso di rifiuto e attrazione. Se qualche confratello gli andava a dire che quel certo penitente si era addolorato molto per non essere stato nemmeno ascoltato, a volte le confessioni duravano poche battute, Padre Pio rispondeva: io non farei così se non sapessi che tornerà. E a un confratello che cercava di imitarlo nella severità, rifiutando qualche assoluzione, diceva severamente: tu non puoi fare quello che faccio io. A un altro che lo guardava esterrefatto per la maniera dura con cui l'aveva visto trattare una persona, spiegò con un sorriso: se tu sapessi, avrei voluto stringerla al cuore. Questo era il suo dono. Per Padre Pio un'assoluzione piena di tenerezza e una confessione quasi risparmiata, a volte diceva tutto lui, elencando perfino il numero e le diverse circostanze dei peccati lontanissimi nel tempo e dimenticati dal penitente, oppure un rifiuto aspro, tutto era soltanto un abbraccio, una diversa maniera di abbracciare i poveri peccatori. Un giorno, a un'anima in particolare difficoltà, egli risparmiò la fatica dell'accusa, le rivelò in anticipo tutto quello che aveva commesso, poi tacque. La donna era agitata. Quel frate le aveva rivelato proprio tutto, meno la colpa più grave nascosta, quella che da tempo le tormentava l'anima e che ormai era quasi sepolta nella coscienza. Vacillò, fu tentata di tacere, poi vinse la battaglia. «C'è ancora qualcosa, padre», disse. «Qui ti aspettavo, figlia mia», esclamò felice il cappuccino, e le acque del perdono poterono scorrere liberamente come le lacrime. A uno che diceva: padre, io ho peccato troppo, Padre Pio disse: figlio mio, ma gli sei costato troppo, perché egli ti abbandoni. Che fa Padre Pio? Chiederà Pio XII nel 1947 al vescovo di Manfredonia e riceverà questa risposta: santità, Padre Pio toglie i peccati del mondo. Sono un'infinità gli episodi che si potrebbero raccontare, fatti di gente semplice e sconosciuta, ma anche conversioni celebri. Ricordiamo tra tutte quella dello scultore Francesco Messina, che diceva: io nacqui l'11 aprile del 49, riferendosi al giorno in cui aveva incontrato Padre Pio, e ringraziava nella preghiera Dio perché gli aveva dato un padre che di te mi illumina, un padre che mi insegna a camminare. Molti racconti di conversione si versano poi nel racconto di prodigi e miracoli, scrutazioni di cuori, bilocazioni, essere contemporaneamente in due posti, quando c'è bisogno di lui lo si chiama in soccorso, guarigioni improvvise e inspiegabili, poter tranquillamente confessare penitenti stranieri che conoscevano soltanto la loro lingua, che Padre Pio doveva ignorare, il poter usare tranquillamente e ripetutamente notte e giorno l'angelo custode proprio e altrui come messaggeri per comunicare con persone che non poteva altrimenti contattare. Come raccontare tutto questo? Come discernere? Certamente impressiona sentire il racconto del generale Cadorna, che destituito dopo la disfatta di Caporetto medita il suicidio, ma avverte un intenso profumo e vede un frate con le mani insanguinate che entra nella sua stanza e lo dissuade. Crede di riconoscerlo in una foto di Padre Pio da Pietralcina. Si reca a San Giovanni Rotondo e si sente accogliere dal padre, prima ancora di aver scambiato due parole, con questo saluto: generale, l'abbiamo scampata bella quella notte. Oppure che dire di decine di testimonianze di piloti di diverse nazionalità e fede, americani, inglesi, ebrei, musulmani, protestanti, cattolici, che riferivano di non aver mai potuto bombardare la zona del Gargano perché l'immagine di un frate con le braccia aperte e le mani insanguinate li costringeva a deviare la rotta. Possiamo ricordare la testimonianza del celebre scrittore blasfemo Pitigrilli, che si presentò in incognito a San Giovanni Rotondo e vide allibito gli occhi del padre fissarlo e annunciare ad alta voce alla folla: oggi tra di noi c'è un grande peccatore. Disse che Padre Pio lo aveva rivoltato come un guanto e aggiungeva: però sono contento di vivere in questo secolo per aver potuto conoscere Padre Pio. Oppure semplicemente la vicenda di Attilio Crepas, giornalista di Stampa Sera,
che un giorno confuso tra la folla cercava di osservare tutto e andava componendo interiormente il pezzo che doveva pubblicare, che si sentì improvvisamente interpellare dal Padre Pio: figlio mio, ti pare questo il momento di pensare al tuo taccuino e ai tuoi appunti? Voi giornalisti fate malissimo ad accendere tanto chiasso attorno a un sacerdote che prega. Orio Vergani, inviato del Corriere della Sera, si sentì dire: hai fatto tutto questo viaggio per me? Non l'avevi a casa un libro di preghiere? Serviva di più se recitavi un'Ave Maria. A volte il padre era tenerissimo. Tra i suoi figli convertiti c'era il celebre comico Carlo Campanini, che un giorno gli chiese, con quel dolore di cui sono capaci soltanto i pagliacci: come posso io essere tuo figlio se poi la sera mi tocca fare il buffone sul palcoscenico? E Padre Pio, con un sorriso altrettanto dolente: figlio mio, a questo mondo ognuno fa il buffone meglio che può nel posto che il Signore gli ha assegnato. Ma se tutti questi episodi danno impressione di un clima profondamente spirituale, dobbiamo disingannarci. Racconti di miracoli sciocchi e inutili, di episodi discutibili, di espressioni deformate erano da mettere nel conto, come la malafede di chi cercava apposta per approfittarne. Tra la ressa avvenivano a volte scene disgustose e non mancavano il mercimonio di reliquie e prenotazioni. C'erano atteggiamenti che rasentavano l'idolatria e provocavano disgusto. C'era anzi una certa fama di durezza che Padre Pio ebbe, dipendeva proprio dalle sue reazioni davanti a certe manifestazioni. Guarda che fanno, diceva mostrando a un confratello il cingolo del suo abito tagliato e il saio bucato dalle forbici. Questo è paganesimo. Mi si buttano addosso come iene, mi stringono la mano come una morsa, mi tirano le braccia da ogni parte per arrivare a toccarmi ed io mi vedo perduto e devo fare il duro. Dispiace anche a me, ma se non faccio così mi uccidono. Questo è paganesimo. Lo diceva Padre Pio, niente di strano se lo dicessero i suoi nemici, se lo dicevano anche i suoi nemici, e non c'è da meravigliarsi che lo temessero a Roma. E d'altra parte, che cosa pensare quando certe disposizioni prudenziali, all'inizio si voleva allontanare Padre Pio da San Giovanni Rotondo per smorzare quella indebita devozione, erano accolte da reazioni violente. Davanti al convento si schieravano contadini armati di falce, accette, bastoni, pronti a tutto, disposti a uccidere chiunque osasse portar via il loro frate. Qualche squilibrato si dimostrò pronto anche a uccidere lo stesso Padre Pio, purché il paese non venisse privato del suo santo. Che cosa pensare quando le autorità civili preoccupate dell'ordine pubblico erano costrette a imporre certe disobbedienze a Roma, chiedendo che Padre Pio scendesse tra i fedeli se non si volevano rischiare sommosse? Nel 1923 il Sant'Ufficio dichiarò, riguardo al frate di Pietrelcina, che in base alle investigazioni fatte non constava della soprannaturalità dei fatti raccontati. Il superiore provinciale doveva imporre a Padre Pio di celebrare la messa privatamente in una cappella interna, interrompere i rapporti con i fedeli. Inoltre, appena possibile, il padre doveva essere trasferito, e il superiore a cui toccava fare eseguire l'ordine non sapeva che pesci pigliare. Roma premeva da un lato perché le decisioni venissero attuate, e il prefetto di Foggia scongiurava di sospendere l'esecuzione perché un fiume di 3.000 persone si accalcava attorno al convento, pretendendo ad ogni costo la celebrazione della messa. L'anno seguente un altro intervento del Sant'Ufficio, nel 1926 un altro monito: i fedeli sappiano essere loro dovere astenersi dall'andare a visitarlo. Intanto le pubblicazioni su Padre Pio e i suoi miracoli, a volte pubblicazioni davvero scriteriate, venivano messe all'indice dei libri proibiti man mano che venivano editate, e la condanna sembrava ancora ricadere sul frate. Trasferimento più volte tentato, e poi i superiori sempre dovevano desistere per il timore di ciò che doveva accadere. Padre Pio intanto, obbedientissimo, faceva quello che gli chiedevano, osservava la folla che si accalcavano e rumoreggiavano, e osservava: povera gente, se sapessero quanto sono peccatore. E fu una via crucis durata anni. La condanna più grave, in data 23 maggio 31, a Padre Pio vengono tolte tutte le facoltà, anche quella di confessare. Poteva solo celebrare la messa in una cappella privata del convento. Il decreto gli venne notificato la sera del 10 giugno, disse soltanto: sia fatta la volontà di Dio. E il giorno dopo, festa del Corpus Domini, la messa che celebrò completamente da solo durò più di 3 ore. La proibizione che lo isolava durò 2 anni. Poi
gli vennero ridate tutte le facoltà, poté ancora celebrare la messa davanti al popolo, ed era il 1933, l'anno santo della redenzione. Intanto il padre si sentiva spinto a dedicarsi alla salvezza totale dei suoi figli. Padre Pio sognava non solo di guarire le anime ma anche i corpi. Volle una casa per il sollievo della sofferenza e per edificarla non temette di far proprio spostare una montagna. Nel gennaio del 1940, dando inizio al comitato per la costruzione dell'ospedale, disse: questa sera inizio anche la mia opera terrena. Con le interruzioni e i ritardi della Seconda Guerra Mondiale e l'aiuto determinante dei devoti inglesi e americani, ci vollero 15 anni per portare a compimento l'impresa. Quando alla fine gli dissero con un tono un po' critico che la casa era troppo lussuosa, Padre Pio rispose: ma io, se potessi, la farei d'oro, perché il malato è Gesù ed è sempre poco quello che si fa per il Signore. La inaugurarono con un simposio internazionale di medicina. A sostegno della casa, che doveva accogliere gratuitamente i malati e che era la cattedrale del dolore, Padre Pio aveva posto non soltanto coloro che da ogni parte del mondo facevano pervenire un fiume di denaro, ma ancor più i gruppi di preghiera da lui fondati, che dovevano essere la cattedrale della preghiera, tutto per la salvezza integrale. Però le persecuzioni, le calunnie più volgari non cessavano. Alcune devote del paese avevano cercato praticamente di impadronirsi del padre, di gestire l'accesso al suo confessionale di tutte le altre donne che giungevano in pellegrinaggio e che facevano di tutto per assicurarsi un posto di privilegio. Ancora nel 1960, aveva già 73 anni, a causa di tante calunnie gli veniva imposto il comando umiliante di astenersi dal ricevere in udienza privata per qualsiasi motivo le donne. Poi c'era la questione della corrispondenza. A San Giovanni Rotondo negli anni 50 arrivavano in media 30.000 lettere al bimestre, diventavano 60.000 negli anni 60, e la corrispondenza finiva necessariamente nelle mani di troppi collaboratori. C'erano questioni di denaro, ci si interrogava sulla fine che facevano molte offerte, c'erano questioni ancora più delicate perché molti confidavano al padre problemi spirituali, confidenze che verificavano sotto gli occhi di estranei. Continuavano le inchieste del Sant'Ufficio e a San Giovanni Rotondo salivano sempre nuovi prelati mandati a investigare. E poi sembrava che il demonio si accanisse a aggrovigliare sempre più la matassa. Continuavano a essere date sempre nuove disposizioni e Padre Pio continuava a portare la sua croce. Aveva l'impressione che tanti lo tradissero, che gli amici più cari venivano appositamente allontanati. Poi si aggiunsero scandali che riguardavano la gestione dei fondi dell'ospedale. A volte, ad orchestrare il chiasso attorno a Padre Pio e sulla stampa, c'erano proprio le persone di cui Padre Pio si fidava, e ciò sembrava rendere manifesta la sua colpevolezza. Se tutto ciò ci scandalizza, dobbiamo pensare che la missione che il Signore ha voluto affidargli era proprio quella di rivivere la passione di Gesù. Come lui, era necessario che Padre Pio soffrisse, non solo a causa dei nemici, ma anche a causa delle incomprensioni dei suoi stessi fratelli e a volte anche dei suoi padri nella fede. Però nel 1964, quando certi giornali vollero trattarlo come una vittima dei suoi superiori, Padre Pio con fierezza scrisse: davanti a Dio, per verità e giustizia, a scanso di equivoci che recano danno alla Chiesa e contristano il mio animo, confermo che io godo piena libertà. Non ho nemici né persecutori e trovo nei superiori del mio ordine e nelle autorità della Chiesa comprensione, conforto, protezione, e non ho bisogno di altri difensori all'infuori di Dio e dei suoi legittimi rappresentanti. Ci vorranno ancora alcuni anni. Nel 1972 finalmente Paolo VI lo definirà così: Padre Pio era un rappresentante stampato delle stimmate di nostro Signore, era un uomo di preghiera, un uomo di sofferenza. Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre del 68 aveva appena commemorato i 50 anni dal giorno in cui aveva ricevuto le stimmate. Dopo essersi confessato e aver rinnovato la sua professione religiosa, Padre Pio, accasciato sulla sua poltrona, vestito dal saio benedetto, moriva stringendo tra le dita la corona del rosario e mormorando: Gesù, Maria. E quando compongono il suo corpo morto, i confratelli si accorgono che le 5 piaghe che per 50 anni hanno sanguinato e che in quegli ultimi giorni avevano cominciato a rinchiudersi non ci sono più.
Il nuovo miracolo non consiste nella loro assenza, ma nel fatto che al loro posto non ci sono nemmeno tracce di cicatrizzazioni. La carne è intatta, tenera, sembra per così dire risorta. Padre, gli avevano chiesto un giorno, come faremo quando non ci sarete più? Aveva risposto, andrete davanti al tabernacolo e in Gesù troverete anche me. Tra gli innumerevoli detti di Padre Pio che si tramandano, forse quello divenuto più celebre, quasi un ricordo per tutti, è la risposta che egli dette a uno che gli diceva, Padre, io non credo in Dio. E si sentiva rispondere con infinita dolcezza, ma figlio mio, Dio crede in te.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Il nunzio apostolico in Francia ha detto c'è grande interesse per la visita del Papa. Leone XIV trascorrerà 4 giorni in Francia e incontrerà milioni di persone nelle 3 città che visiterà fra il 25 e il 28 settembre. Il rappresentante della Santa Sede in Francia, l'arcivescovo Celestino Migliore, ha affermato da mesi l'entusiasmo dei cattolici e non solo, è in costante crescita. Monsignor Paul Richard Gallagher ha affermato: perdoniamo e chiediamo perdono, con parole di grande forza e attualità. Il segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali l'ha affermato partecipando a un evento organizzato nell'ambasciata della Polonia presso la Santa Sede per la presentazione del volume Perdoniamo e chiediamo perdono, dedicato proprio allo storico messaggio dell'Episcopato polacco ai vescovi tedeschi del 18 novembre 1965. Al teologo statunitense John Cavaldini il premio Ratzinger 2026. La Fondazione Vaticana, dedicata a Benedetto XVI, ha riconosciuto i meriti scientifici dei suoi studi sulla patristica e in particolare su Sant'Agostino. Papa Leone XIV conferirà riconoscimento allo studioso il 19 dicembre in Vaticano. Don Regoli, presidente dell'istituzione, spiega: è un uomo impegnato sia intellettualmente che pastoralmente nella diffusione della fede. A novembre negli Stati Uniti e in Africa 3 i convegni internazionali che celebreranno la figura del Papa tedesco. Siria, Aknaye e Yaqobie riaprono le scuole cristiane chiuse da decenni. Inaugurati nel governatorato di Idlib 2 istituti scolastici, resi operativi dopo quasi 60 anni dalla chiusura, grazie all'impegno dei frati della custodia di Terra Santa. Fra Kukaz Mesrob dice: in una zona in cui eravamo quasi morti e disperati, ripartire e rinascere di nuovo è veramente un miracolo. E anche a Gaza riapre la scuola. Padre Romanelli dice: è forte la commozione ed è un segno di speranza. Lacrime di gioia ci sono anche negli occhi dei bambini e ragazzi che sono tornati sui banchi di scuola dopo 3 lunghi anni e anche dei genitori che li hanno accompagnati e hanno partecipato alla cerimonia inaugurale, un impegno sostenuto e portato a termine dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, che nella scuola ha accolto in tutto 1.005 studenti. Il parroco di Gaza afferma: speriamo che questo spazio sia un luogo dove possano crescere l'amore, la guarigione e il rispetto reciproco tra i membri della comunità. A Roma, preti in corteo per la pace in Terra Santa. Un centinaio di sacerdoti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero ha manifestato per le vie della capitale per invocare la pace, un modo per sensibilizzare sulla necessità di risolvere i conflitti con il dialogo e la diplomazia. Patto educativo. A Roma il congresso del Dicastero per la cultura e l'educazione. Il 22 e 23 ottobre nell'aula Paolo VI, quindi si concluderà oggi, studiosi, docenti, cappellani e operatori pastorali da tutto il mondo si confrontano su interiorità, digitalizzazione e pace. Il convegno è strutturato in 3 conferenze tematiche declinate secondo i 3 punti che Leone XIV ha integrato nel documento promosso da Papa Francesco nel 2019. Ieri c'è stata l'udienza con il Papa. Notizie dal mondo. Il Canada stanzierà 100 milioni di dollari canadesi, circa 66 milioni di euro, in nuovi aiuti internazionali a favore della Palestina. L'annuncio è stato dato ieri dal primo ministro canadese Mark Carney a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Arabia Saudita ha riaperto l'oleodotto Est-Ovest, chiuso dall'11 settembre dopo un attacco con droni che ne aveva danneggiato le strutture. La riapertura è stata confermata all'agenzia Reuters da alcune fonti che hanno detto che una prima petroliera è stata rifornita già ieri sera. L'oleodotto Est-Ovest è lungo circa 1200 km e attraversa la penisola arabica in territorio saudita da est a ovest, dalla regione dei pozzi petroliferi di Abqaiq al porto sul Mar Rosso di Yanbu. Dall'inizio della guerra in Medio Oriente, con la chiusura dello stretto di Hormuz, è diventato fondamentale per spostare il petrolio saudita verso il Mar Rosso e da lì esportarlo verso l'Europa e soprattutto l'Asia. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno firmato ieri l'accordo che permetterà una maggiore presenza militare statunitense in Groenlandia. L'accordo era stato annunciato alcuni giorni fa da Donald Trump, ma in termini piuttosto vaghi. Dopo la cerimonia della firma con la prima ministra danese Mette Frederiksen e con quello groenlandese Jens Frederik Nielsen, i tre governi ne hanno pubblicato il testo. Prevede che gli Stati Uniti rinnovino ed espandano l'attuale base militare di Pituffik e ne costruiscano altre due a Narsarsuaq, nel sud dell'isola, e Mestersvig, sulla costa orientale. Garantisce anche libertà di movimento alle forze armate statunitensi ed esclude la presenza di paesi che non facciano parte della NATO sull'isola. I rappresentanti dei paesi membri dell'Unione Europea hanno rinnovato le sanzioni contro quasi 3.000 persone ed enti accusati di sostenere il regime russo. Allo stesso tempo hanno deciso di rimuovere quelle contro Alisher Usmanov e Mikhail Friedman, due oligarchi vicini al presidente russo Vladimir Putin. La decisione è stata presa dal COREPER, il Consiglio dei rappresentanti permanenti dei governi, che prepara i lavori per le riunioni ministeriali del Consiglio dell'Unione Europea. Le sanzioni comprendono misure come il divieto di viaggiare nell'Unione e il congelamento dei beni. In Germania, il governo centrale e quelli degli stati federati stanno provando a evitare che il potenziale primo governatore del partito filorusso e di estrema destra Alternative for Deutschland, AfD, che potrebbe insediarsi presto nello stato della Sassonia-Anhalt, abbia accesso a informazioni di intelligence e piani militari che potrebbe passare alla Russia. Questo è infatti il timore della Germania, che teme che un governo di AfD passi effettivamente informazioni alla Russia. Se riuscisse a insediarsi in Sassonia-Anhalt, il partito di estrema destra accederebbe infatti a informazioni di intelligence e piani militari riservati. Lunedì tutte le principali reti televisive statunitensi, CNN, ABC, CBS, NBC e Fox News, hanno collettivamente sospeso la copertura televisiva degli eventi pubblici del presidente Donald Trump. La decisione è stata presa per protestare contro il divieto di accesso alla Casa Bianca imposto dal presidente statunitense senza alcun preavviso a operatori e giornalisti di CNN, Politico e MS Now, ed è seguita ad una causa intentata da queste reti televisive all'amministrazione Trump. Nel frattempo, dopo aver vietato l'accesso ai giornalisti delle più importanti testate degli Stati Uniti, la Casa Bianca ha lanciato la Trump TV. Sarà un vero e proprio canale di propaganda governativa. La Trump TV è una piattaforma streaming dedicata agli eventi dell'amministrazione che proporrà i migliori video, gli interventi più importanti e i momenti salienti da non perdere, aggiornati in tempo reale 24 ore su 24. Si tratta dell'ennesimo tentativo di Trump di accentrare e manipolare l'informazione, come hanno affermato gli statisti. Il Movimento dei Testimoni di Geova ha annunciato attraverso il suo organo direttivo una revisione del principale e più controverso precetto per cui il movimento è noto nel mondo, il divieto di donare il sangue o ricevere trasfusioni di sangue. Secondo la nuova direttiva, i fedeli possono donare e ricevere globuli rossi, globuli bianchi, plasme, piastrine, cioè i quattro componenti principali del sangue, ma non il sangue intero. In pratica, ora i testimoni di Geova potranno ricevere cure mediche che utilizzino una o più parti di sangue donato. I testimoni di Geova possono ora anche decidere di donare il sangue, sapendo che quel sangue quasi certamente subirà poi in laboratorio procedure di routine in cui viene scomposto.
4: Notizie dall'Italia. Giorgia Meloni sceglie il salotto TV Bruno Vespa, reduce da un brutto incidente domestico ma determinato ad andare comunque in onda con il braccio fasciato, per spingere e girare invece a suo favore l'interpretazione prevalente che ha letto le parole del capo dello Stato all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice come una contestazione al governo. Meloni difende il tetto agli stranieri in classe e tira in ballo appunto il Presidente della Repubblica. La Premier commenta, da Ministro rediceva circolari sul tema. Dal Colle nessun commento. Sulle misure allo studio. Il PIL dell'Italia crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027, e quanto emerge dalle prospettive economiche intermedie dell'OCSE presentate a Parigi. Il PIL mondiale crescerà del 2,9% nel 2026 e del 3% nel 2027 contro il 3,4% del 2025. Le prospettive economiche globali e anche italiane rimangono fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente. niente. I prezzi dell'energia sono recentemente tornati a salire a causa dell'intensificarsi delle interruzioni alla produzione e alle esportazioni nelle economie del Golfo. L'OCSE prevede che l'inflazione aumenti nel breve periodo, riflettendo il rincaro delle materie prime, per poi attenuarsi gradualmente nel 2027, man mano che la contrazione dei prezzi dell'energia e una politica monetaria più restrittiva contribuiranno a limitare le pressioni sui prezzi più generalizzate. I cambiamenti demografici modellano il sistema pensionistico italiano, spingendo sempre di più in avanti i requisiti anagrafici per uscire dal mercato del lavoro e facendo salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. A tracciare il quadro è la Ragioneria Generale dello Stato nel consueto rapporto annuale sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario. Le tabelle sanciscono innanzitutto l'aumento dell'età pensionabile legata all'aspettativa di vita. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per la pensione anticipata si dovranno invece avere 42 anni e 11 mesi di contributi nel 2027 e 43 anni e un mese nel 2028. Guardando la spesa, il picco rispetto al PIL sarà raggiunto nel 2041 al 17,1%, livello su cui si manterrà per il successivo triennio. Dal 2045 in poi il rapporto spesa-PIL scenderà invece progressivamente, portandosi al 16,2% nel 2050 e al 14% nel 2070. L'idea adesso è di permettere per il prossimo triennio la pensione anticipata a 64 anni, calcolando l'intero importo dell'assegno con il contributivo e ipotizzando una riduzione della soglia minima della pensione maturata. Il costo ammonterebbe a circa 1,5 miliardi l'anno e toccherebbe poi proprio al Dipartimento del MEF trovare le coperture. Sono 5.023 su 40.059, quindi il 12,5%, ovvero circa 1 su 8, le sezioni dell'infanzia che superano il 30% di bambini stranieri. E sono 420 le scuole dell'infanzia dove la percentuale di bambini stranieri supera il 50% e nelle quali i bambini italiani sono in minoranza. I dati arrivano da uno studio della rivista specializzata Tutto Scuola che riguarda la scuola dell'infanzia, che rappresenta l'avamposto della scuola italiana. Se tutte le donne adottassero stili di vita sani, il 40% di tumori del seno, che con 56.000 nuove diagnosi ogni anno rimangono al primo posto per incidenza e come causa di mortalità per cancro nella popolazione femminile, non esisterebbe. Ad affermarlo è Riccardo Masetti, fondatore di Comen Italia, alla presentazione della 7ª edizione della Prevenzione il nostro capolavoro, la campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno di Comen Italia, insieme al Ministero della Cultura e per la prima volta al Ministero della Salute. La campagna ha preso il via ieri sera con l'illuminazione in rosa del Colosseo alla presenza tra gli altri dei ministri della cultura Giuli e della salute Schillaci. In programma ci sono 49 giorni di prevenzione della prevenzione con 6 tappe a Milano, Brescia, Parma, L'Aquila, Salerno, Taranto e Reggio Calabria. 4 Race for the Cure a Brescia, Matera, Napoli e Pescara e Wolf for the Cure in 96 città. Sarà poi l'arena del Colosseo a Roma ad ospitare la cerimonia di chiusura. Ritrovare i 332 cittadini che dopo il terremoto del 2009 parteciparono alla realizzazione dell'Onda della Memoria, una tela collettiva lunga 10 metri nata nella tendopoli di Centicolella, e l'appello lanciato dall'artista Anna Seccia, ideatrice dell'opera, insieme a 18 artisti. Notizie locali. L'assessore all'ambiente Mattia Tirelli ha risposto all'interrogazione presentata dalla lista civica al bene comune sul taglio dei salici in centro città, difendendo l'operato dell'amministrazione comunale e attaccando le modalità con cui l'opposizione ha sollevato la questione. Tirelli sottolinea che i salici sono malati e vanno sostituiti. La replica dell'assessore all'interrogazione dei consiglieri del bene comune. Viabilità Cimpello, un ritardo clamoroso e ingiustificabile, una situazione inaccettabile. Le parole sono del consigliere regionale Nicola Conficoni del PD, dopo le preoccupazioni espresse dai residenti di Fiume Veneto, che sono sempre più esasperati dai ritardi nella realizzazione dell'accettabile.

le comunità di Anduins, Casiacco, Pielungo e San Francesco, un legame così profondo che nel 2018 quelle comunità gli avevano conferito la cittadinanza onoraria. Nel 91 era arrivata la nomina parroco di San Quirino, alla quale si erano aggiunte nel tempo le guide di San Foca e di Sedrano. Dal 2022 aveva servito le comunità di Marsure Gais e la casa di riposo di Aviano, prima di ritirarsi nella casa del clero nella primavera del 2025, quando la salute era peggiorata. Sacerdote alpino, Don Cesarin era stato anche insegnante di religione e assistente spirituale delle fasce pordenonesi nel mondo, dove aveva ricoperti i ruoli di consigliere, vicepresidente e presidente. Le esequie saranno celebrate questo venerdì 25 settembre alle 15:30 presso la chiesa parrocchiale di San Quirino e il Santo Rosario sarà recitato domani sera alle 20 nella medesima chiesa. Con l'avvio del nuovo anno scolastico riparte il servizio Paidibus e l'associazione Piccoli Passi lancia un appello per trovare nuovi accompagnatori volontari. L'iniziativa, ormai consolidata, permette agli alunni delle scuole primarie di essere accompagnati a piedi nel tragitto casa-scuola e ritorno, con benefici sociali, educativi e ambientali. I dati dell'anno scorso parlano chiaro: circa 500 bambini accompagnati, 30.000 km percorsi e 21 linee attive. E il servizio coinvolge oltre 200 volontari quotidianamente, insieme al comando di polizia locale, ai dirigenti scolastici, alle segreterie e alle maestre referenti Paidibus. L'assessore alla mobilità Lidia Diomede ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti. Doppio appuntamento per chi intende scoprire da vicino il volto di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Questo venerdì 25 settembre alle 21 la Sala Capitol di Via Mazzini ospiterà la presentazione pubblica dei progetti che animeranno l'anno da capitale. Un racconto affidato agli attori Fabio Scaramucci e Viviana Piccolo, accompagnati dalle note di una chitarra per dar voce a ciò che la città sta costruendo, anche col sostegno dei bandi del comune di Pordenone e della regione Friuli Venezia Giulia. Il giorno successivo, sabato alle 11 in piazzetta Calderari, sarà presente il grande orologio che scandirà nel cuore della città il countdown a circa 100 giorni da Pordenone 2027. L'invito è aperto a tutti perché la capitale della cultura si costruisce insieme e appartiene all'intera comunità. I 70 anni di Bibione sono stati celebrati martedì, ieri, al Savoy Beach Hotel con un incontro che ha riunito istituzioni, associazioni di categorie, imprese e mondo accademico. L'occasione è servita a fare il punto sulle prospettive della località, tra le mete balneari più amate dei pordenonesi e sul futuro del turismo balneare. Bibione è nata nel 1956 dall'intuizione di un gruppo di imprenditori che seppe intravedere grandi opportunità in quella che allora era una vasta distesa di sabbia. Notizia dal Bellunese: l'associazione Bellunesi nel Mondo partecipa al lutto per la scomparsa di Vasco Rader, figura di riferimento per le comunità venete in Sudafrica, già presidente del Circolo dei Veneti a Johannesburg e alla guida della Tvisa. Il presidente dell'associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona, ne traccia un ricordo personale e istituzionale, sottolineando la stima e l'amicizia maturate nel corso degli anni. Un tributo arriva anche dalla vicepresidente della BM, Patrizia Burico. La sua azione, sempre orientata alla trasmissione della cultura e della lingua italiana alle nuove generazioni, lascia un'eredità morale che continuerà ad essere un punto di riferimento per le comunità venete nel mondo. Inclusione abitativa, inserimento lavorativo e tutela delle fragilità sono stati questi tre assi portanti della seduta plenaria del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, riunitosi ieri 22 settembre in prefettura. Il confronto, presieduto dal prefetto Rocco Berton, ha messo al centro le criticità ancora aperte nella gestione del fenomeno migratorio in provincia e le misure previste dal piano territoriale aggiornato a luglio 2026. Prende forma la nuova governance della Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti. Nel corso della prima seduta della giunta del nuovo mandato, Paolo Marcone è stato eletto vicepresidente su proposta del presidente Francesco De Bettin. L'elezione rappresenta uno dei primi atti della nuova squadra chiamata a guidare l'ente nei prossimi 5 anni. Originario di Oderzo, Paolo Marcone è un imprenditore con una lunga esperienza nel settore della logistica e dell'autotrasporto merci. È un bilancio positivo quello dell'edizione 2026 dell'appuntamento estivo con Papa Luciani. A tracciarlo è Loris Serafini, direttore della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo ETS, che esprime soddisfazione per la qualità della proposta, dei relatori, dei musicisti e degli specialisti che vi hanno partecipato e per un pubblico sempre molto interessato. Nel frattempo prosegue l'iter della causa di canonizzazione di Papa Giovanni Paolo I. L'affetto dei confronti di Papa Luciani intanto resta vivo ed evidente anche dai numeri del MUSAL, Museo Albino Luciani di Canale d'Agordo.
Pitagora da Belluno. Sono stati circa 2000 le persone che hanno visitato il museo dedicato alla vita di Albino Luciani, alla sua storia e al suo stretto legame con il paese natio e il territorio. Questa domenica nella cattedrale di Vittorio Veneto verrà consegnata una reliquia ex indumentis del beato Albino Luciani, che sarà collocata nel tabernacolo dell'altare del Rosario, che diverrà così un luogo di memoria e preghiera del beato, mentre un totem ne presenterà la biografia. La

consegna avrà luogo nel corso di una solenne celebrazione presieduta dal cardinale Beniamino Stella, già postulatore della causa di beatificazione di Luciani. Al termine della celebrazione interverrà Stefania Falasca, postulatrice della causa di canonizzazione del Papa. E la robotica entra in scena a Belluno. Questo venerdì e sabato alla VHV Arena va in scena la prima edizione di Robotech, evento che mette attorno allo stesso tavolo imprese, studenti, start-up, istituzioni, per discutere di intelligenza artificiale, automazione e tecnologie emergenti. Un debutto che punta a costruire un ecosistema della robotica nelle Dolomiti, trasformando il territorio in un luogo di confronto e sperimentazione.

E dal mondo dello sport, tennis, Coppa Davis con l'incognita Sinner, l'Italia esordio con la Corea, a Bologna il sorteggio benevolo con gli azzurri, Pinaghi commenta, Jannik perché no, ci tiene. Nel frattempo a Shenzhen il tennis italiano torna a caccia del tris, contro la Cina, padrona di casa. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 23 settembre avremo cielo da poco nuvoloso a variabile. Soffierà borino, bora moderata e in seguito brezza. Le temperature saranno in calo. Domani giovedì 24 settembre cielo variabile con nuvolosità più consistente nel pomeriggio. Quando non si esclude qualche pioggia o qualche locale rovescio. Più probabile sulla fascia orientale. Sulla costa soffierà vento da sud debole o moderato. Tendenza per dopodomani venerdì 25 settembre. Cielo in prevalenza sereno ma con nuvolosità più consistente in serata, specie verso la zona montana. Sulla costa e fascia orientale sofferà bora moderata nella notte fino al mattino e poi brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 9 gradi e una massima di 24. Concludiamo amici ascoltatori questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata, sempre in nostra compagnia.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
3: Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della prima parte, che ha un titolo attraente: l'attività umana nell'universo. La domanda di fondo è questa: qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Possiamo ricordare che meno di 4 anni dopo la chiusura del Concilio, nella notte fra il 20 e il 21 luglio del 1969, l'uomo avrebbe messo piede per la prima volta sulla Luna. Creato a immagine e somiglianza di Dio, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà e l'intelligenza, egli aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società. Lo vediamo facilmente considerando i miglioramenti nelle condizioni di vita nel succedersi delle generazioni. In effetti, dice il documento, molti beni che un tempo l'uomo si aspettava dalle forze superiori, oggi se li procura con la sua iniziativa e con le sue forze. Per questo alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso. L'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac. Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa: considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno. In sostanza, Dio ha posto nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora in statu vie, cioè in cammino, in crescita, perché essi lo conducano a compimento mediante la loro saggia attività. Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità e con essa il lavoro, il progresso e l'autonomia delle realtà create non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, bensì assunta nella sua interezza, continuando ad essere in Cristo libera e operosa. Infatti, è in Lui che essa trova piena verità e libertà. Inoltre, nella celebrazione eucaristica, il frutto del lavoro umano, rappresentato dal pane e dal vino, viene posto ogni giorno sull'altare per essere trasformato nel corpo e nel sangue di Cristo. Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione, svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. I cristiani sono coinvolti, come tutti, nell'edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui condividono l'avventura del progresso, della scienza e della vita. Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo. Tuttavia, il Concilio afferma che tale progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di grande importanza per il regno di Dio. Tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa delle dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare, perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, e la Vergine concepì per opera dello Spirito Santo. Tutta la personalità della Madonna scaturisce dall'istante in cui le è stato detto «Ave Maria». Quando cioè ha percepito quel segno, quel richiamo, dall'istante dell'annuncio ha assunto il suo posto nell'universo e di fronte all'eternità. Si è stabilita una sorgente totalmente nuova di moralità nella sua vita. È scaturito un sentimento di sé profondo, misterioso, una venerazione di sé, un senso di grandezza pari soltanto al senso del suo niente, a cui non ha mai pensato così. Tutta la sua personalità è scaturita da quell'Ave Maria. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, e la Vergine concepì per opera dello Spirito Santo. E in lei si avverò la struttura nuova ed eterna, definitiva. Il dono dello Spirito in noi è il prolungarsi, il rendere continuità di vita l'annuncio. Il dono dello Spirito è il Dio che è fedele e che ogni istante prolunga il suo annuncio a noi. Senza dubbio, di tutte le cose che la figura della Madonna e la sua storia ci richiamano al cuore, la cosa più impressionante è quel momento in cui l'angelo partì da lei. Perché quando ha detto «avvenga di me, secondo la tua parola», aveva lì, davanti agli occhi, immediatamente, una realtà misteriosa, una realtà che la percuoteva, che era un'evidenza per lei, come era un'evidenza per Giovanni e Andrea, quell'uomo che parlava quando erano là a sentirlo. Ma, rimasta sola, non aveva più niente. Non ebbe più niente intorno, più nulla, neanche lo spunto d'un aiuto, eccetto la memoria di quello che le era successo qualche istante prima. Per questo fu il momento più importante, perché l'opzione sua personale, l'impegno della sua ragione, la decisione della sua libertà, fu in quel momento lì che si giocò. Era ragionevole che essa aderisse anche quando l'angelo partì da lei, perché era troppo chiara la memoria di quello che aveva incontrato. Era ragionevole. Oltre questo, che cosa le occorreva? Le occorreva una cosa del cuore, le occorreva un'affettività, un amore al vero. Era innegabile la memoria della verità sperimentata qualche minuto prima, ma le occorreva ancora l'energia di un'affettività che sceglie per il vero, che vuole il vero. «Mi accada secondo la tua parola». E il Verbo si è fatto carne. Contemporanea a «E il Verbo si è fatto carne» è la partenza dell'angelo. Il frutto è dentro questa aridità, che avrà come culmine la morte in croce del Figlio, in una solitudine infinita, abbandonato dal Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E un riverbero di questa solitudine è necessario perché sia nostro il riconoscimento e nostra l'adesione. L'angelo partì da lei. È tutta quanta la linea della storia umana fino a quando Cristo verrà. Noi apparteniamo a questa riga. Non esiste niente di cui la nostra vita, così chiamata, comunque chiamata, ha più bisogno che il ripetere con verità sempre maggiore questa parola. Fiat, avvenga di me, secondo la tua parola. Dopo l'annuncio, tutte le volte che pensava a quello che aveva in seno o alla persona che aveva davanti, bambino, giovane o uomo che fosse, chissà come si sentiva la Madonna. Grande come l'universo, più dell'universo. Il suo sguardo e la sua disposizione ad agire abbracciavano l'universo. Questa è una metafora, un'immagine che dobbiamo coltivare perché prema sulle pareti del nostro cuore e tenda a dilatarne lo spazio, senza confini, senza tregua, fino alla totalità, così come era il cuore di Cristo. In ogni istante della sua vita, chissà come Cristo sentiva pesare sul proprio cuore, nel senso grande e nobile del termine, pesare come responsabilità, come grido immane a cui doveva dare risposta, tutta la storia dell'uomo, tutta la vita del cosmo. In noi deve ripetersi letteralmente quello che accadeva nel cuore della Madonna, nella coscienza di sé
che aveva la Madonna. Coscienza di sé vuol dire memoria. Per noi è più giusto chiamarla memoria, perché la coscienza di noi stessi è la coscienza della presenza di colui che ci ha presi. Corro per raggiungere la meta, perché anch'io sono stato raggiunto da Cristo.

Un brano di San Marco dice: «In quello stesso giorno, verso sera, Gesù disse ai suoi discepoli: "Passiamo all'altra riva". E non c'è nessuna espressione che sintetizzi tutto quanto il dinamismo vero d'una vita vissuta, d'una coerenza col cuore, col proprio cuore originale, di questa frase del Vangelo: "Passiamo all'altra riva". Dalla riva dell'apparenza alla riva della presenza, dalla riva del non essere alla riva dell'essere. Tutto appare e scompare. Solo se si penetra quello che sta apparendo si arriva al mistero che permane. Allora anche ciò che appare nell'istante fuggente è bello, è buono, è utile e non lo perdiamo più. Si compie questo paradosso: non lo perdiamo più. Possiamo immaginare facilmente la Madonna tutte le volte che si alzava al mattino, appena si svegliava, passava all'altra riva. Anche prima di avere quella presenza, ma anche col bambino che aveva accanto e che vedeva giocare, anche col figlio diventato giovane che vedeva lavorare, anche col figlio diventato adulto che vedeva parlare di fronte alla gente, sempre doveva anche lei passare all'altra riva. Se non impegniamo la libertà tutte le mattine, anche la nostra capacità di tenacia dura poco e per questo bisogna rendere nuovo, rinnovare. Come faremo a partecipare al grande mistero della Madonna? Non potremo mai dire, a somiglianza di lei: "Anima mia, ritorna alla tua pace, perché egli ti ha beneficato". Per questo abbiamo sempre detto che il Benedictus e il Magnificat sono i due momenti che decidono, nel senso che giudicano, la nostra persona, il nostro cammino e la nostra vita. La prima verità, la prima purità della vita sta nella relazione tra la nostra libertà e la libertà di Dio, tra la volontà di Dio e la nostra volontà. Mi accada secondo la tua parola. Chiunque dica questa formula, chiunque esso sia, comunque stia, di qualunque delitto fosse capace, di qualunque impeto di bontà o di bellezza possa essere soggetto, non importa. Importerà dopo, quando arriverà per il disegno di Dio, ma prima di ogni cosa, mi accada secondo la tua parola. Dice San Tommaso: la vita dell'uomo consiste nell'affetto che principalmente lo sostiene, nel quale trova la sua più grande soddisfazione, il suo più grande senso di pienezza. L'abbandono al mistero è il fiat della Madonna. Il mistero non è un'altra cosa dal significato di quello che si vive. Il tempo di oggi, con le sue condizioni, le sue circostanze, le sue fatiche e le sue attrattive, le sue posizioni e le sue negazioni. Che la nostra vita sia un fiat, come quello della Madonna, non è automatico. Deve essere voluto di volta in volta. Non c'è niente di più umano che il fiat. Nulla di più cosciente e di più impegnativo per la libertà. Il mistero non è l'ignoto. È l'ignoto in quanto diventa contenuto di esperienza sensibile. È un concetto molto importante. Per questo si parla del mistero dell'incarnazione, del mistero dell'ascensione, del mistero della risurrezione. Dio come mistero sarebbe un'immagine intellettuale se ci si arrestasse alla frase così come è detta: Dio è mistero. Il Dio vivente è il Dio che si è rivelato nell'incarnazione, nella morte e nella risurrezione di Cristo. Il Dio vero è colui che è venuto tra noi, reso sensibile, toccabile, visibile, udibile. Comunque, è ben vero che il mistero non può essere posseduto. È oggetto d'esperienza, ma non può essere posseduto, cioè misurato, esaurito, abbracciato nella sua totalità. Ma è altrettanto vero che è posseduto. Il Verbo di Dio, fatto seme nel seno della Madonna, la Madonna lo possedeva. Fatto bambino, giovane, uomo, la Madonna come madre lo possedeva. Come donna che era sua madre, lo possedeva. È un possesso inesauribile e perciò non può che essere vissuto nell'umiltà. Quell'umiltà che dovrebbe riverberarsi poi, ed è l'unica sorgente da cui si può riverberare,
l'io e il tu umano, tra una persona e un'altra persona, perché l'altro sorge da Dio.

Rosario Tronolone ha presentato Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo 3 giorni che facevo questa penitenza, andai a confessarmi e dissi al padre spirituale che avevo deciso di fare quella penitenza col suo permesso presunto. Ma la risposta che mi diede fu che non dovevo far nulla di mia iniziativa. E mi cambiò la penitenza in una mortificazione interiore, invitandomi a meditare durante la Santa Messa perché Gesù volle essere battezzato. Quella meditazione non era una mortificazione, perché pensare a Dio è per me una delizia. Ma in ciò c'era la mortificazione della volontà, dal momento che non facevo quello che piaceva a me, ma quello che mi era stato comandato. Ed è proprio in questo che consiste la mortificazione interiore. Quando mi fui allontanata dal confessionale e cominciai a fare la penitenza, udii queste parole:
1: «Ho concesso la grazia all'anima per la quale mi hai pregato, ma non per la tua mortificazione, quella che ti eri scelta da sola, bensì per l'atto di obbedienza totale verso il mio sacerdote, che è il mio sostituto. Sappi che quando annienti la tua propria volontà, allora in te regna la mia».
0: Durante una meditazione sull'obbedienza, udii queste parole:
1: «Sì, quando sei obbediente mi prendo la tua debolezza e dal suo posto ti do la mia forza. Sono molto stupito che le anime non vogliono fare questo scambio con me».
0: Compresi che l'anima che vuole veramente progredire nella via della santità deve attenersi scrupolosamente ai consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità quanta è la dipendenza da lui.
2: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
2: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: Omelie alla Divina Misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia. in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
1: Il Signore dice al serpente: essa ti schiaccerà la testa. La vittoria è dell'umanità, perché l'uomo è creato a immagine di Dio e non a immagine del serpente. Ha davanti un Eden da raggiungere e non un baratro avvelenato. Il paradiso terrestre non è un rimpianto, ma un progetto. L'Eden non è nostalgia, ma attesa. Non sta nel passato, ma nel nostro futuro. Il male non è vincente, la sua forza devastante si arresta. Il bene è più forte, il futuro è buono. Adamo sorge nel giardino senza peccato. Nella creazione il bene è più antico, più anziano, più profondo del male. Il bene è venuto prima, più originale ancora del peccato originale. La benedizione che accompagna Adamo ed Eva fuori dall'Eden consiste nel coraggio di lottare contro il male e nel farsi attirare dal futuro, perché in loro il bene è più forte del male, è antico e futuro, radice e vertice. La parola di Dio indica il senso della nostra vita come un'esistenza proiettata, gettata avanti, nella libertà e nella esplorazione di tutte le possibilità, un viaggio da inventare, ma dove il molo di partenza e il molo di arrivo è il bene. Ormai lasciata in noi dal ritrarsi di Dio, scintilla del grande braciere della vita. Anche la morale evangelica si fonda su di un verbo non all'imperativo, ma al futuro. Il Vangelo trabocca di verbi al futuro. Domandano a Gesù: cosa devo fare per avere la vita, per essere vivo? Come si fa ad essere uomo? E Gesù risponde con un verbo: tu amerai, e con una parabola, quella del buon samaritano. Un racconto in cui è racchiusa la possibile soluzione della storia, la sorte del mondo e il destino di ognuno. Tutto il nostro futuro è in un verbo: tu amerai. Un verbo al futuro, perché questa è un'azione mai conclusa, perché durerà quanto durerà il tempo, perché è un progetto, è dell'unico, non un obbligo, ma una necessità per vivere. Cosa devo fare domani per essere vivo? Tu amerai. Cosa farò l'anno che verrà e per il mio futuro? Tu amerai. E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo questo. Tu amerai. Una parabola al centro del Vangelo e al centro un uomo e un verbo. Tu amerai. Va e anche tu fa lo stesso e troverai la vita.

Ha scritto Paul Ricoeur: la speranza viene a noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da festa. In questa immagine vediamo una speranza che viene da altrove, che non ha in noi la sua sorgente, viene povera e bisognosa di noi. Non ha in noi la sua origine, ma viene ricca di futuro, gravida di domani messi nelle nostre mani. Sta a noi aiutare la speranza a diventare la seduttrice festosa di questa nostra epoca. L'abito di stracci che la speranza indossa è evocato da molti altri simboli della Bibbia, ad esempio dal racconto della fuga lunga e disperata

Il profeta Elia davanti ai sicari della regina Jezabele nel deserto. Stanchezza, paura, fame e sete. Ed Elia, l'indomito, si arrende. Cade a terra. Si trascina al povero riparo di un ginepro e prega: «Basta, Signore, non ce la faccio più. Riprenditi questa vita. Meglio la morte di questa fuga disperata». Sfinito, cade in un torpore, da cui una carezza lo sveglia. È un angelo che gli dice: «Alzati, prendi». Che cosa gli fa trovare l'angelo per affrontare deserto e sicari? Non un cavallo bardato pronto a divorare al galoppo la steppa di Edom, ma una carezza, un pane cotto tra due pietre roventi e un orcio d'acqua. Quasi niente, quasi un castigo per noi. Pane, acqua e un tocco affettuoso. Scampoli, stracci, direbbe Ricoeur, del vestito della speranza. Eppure si tratta di risorse che hanno lo scopo non di mettersi al posto del profeta, ma di risvegliare lui, il suo corpo, il suo cuore, l'attrazione del futuro. Il profeta Elia camminerà con le sue gambe, non su mani di angeli, per 40 giorni fino all'Horeb, il monte del Signore. Pane, acqua e una carezza bastano a renderlo protagonista, di nuovo profeta. Il miracolo è avanzare senza miracoli, con pane e acqua.

La speranza viene a noi come povertà, non come miracolo. È la virtù bambina, dice Charpegui, la più piccola in mezzo alle due sorelle maggiori, che sono la fede e la carità. Il futuro viene con quella semplicità che hanno tutte le cose più essenziali: l'aria, la luce, l'acqua, il respiro. Viene come germoglio, non come albero alto. Il futuro è in viaggio a piedi nudi, come la luce dell'alba. Viene dolcemente, come una gentilezza attesa. Noi domandiamo segni straordinari a un Dio illusorio e non ci accorgiamo dei segni poveri del Dio reale. L'umiltà della speranza viene vestita di stracci, come piccolo granello di senapa, 5 pani e 2 pesci per 5.000 uomini. Viene sotto forma di un incontro, di una telefonata, un amico, un SMS quando pensavi di non farcela più, una parola ascoltata alla radio, letta in un libro, una luce interiore, un capitello sapiente di una pieve romanica. Alle volte non fornisce neppure pane, ma solo un pizzico di lievito, lievito per il futuro. Dal futuro ci chiama un abito da sposa, parola dell'Apocalisse. E vidi la nuova città scendere dal cielo, bella come una sposa, pronta per l'incontro con il suo sposo. Il futuro che ci chiama ha un abito da sposa, anche se il presente indossa un abito di stracci.

Il tempo vitale, il tempo vissuto, non parte dal passato verso il presente, ma parte dal futuro verso il presente. Il seme che cresce nei nostri campi, perché sviluppa ora le sue radici? Perché c'è il tempo vivente che lo chiama dal futuro, e il grano che cresce sogna la figura, la spiga, che un giorno riuscirà a raggiungere nella sua maturazione. Il presente è una risposta, nella vita concreta, nel reale, agli appelli che ci vengono dal futuro.

Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi, pubblicato dalla casa editrice Fraternità di Romena. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Salve, o Regina,
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
1: A
0: te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: Dimostraci
0: dopo questo esilio, Gesù,
1: il frutto benedetto
0: del tuo seno,
1: o clemente
0: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghia per noi.
1: Onnipotenza supplice,
0: preghia per noi.
1: Immagine intatta della Chiesa di Cristo,
0: preghia per noi.
1: Silenzio aperto alla

0: di Michai Limata.
1: Prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.
1: Prega per

0: Prega per noi,
1: lo segno dei nostri propositi.
0: Prega per noi,
1: aiuto contro ogni sventura.
0: Prega per noi,
1: madre sollecita verso tutti i dolori.
0: Prega per noi.

0: mediatrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Pregia per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Pregia per

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre oggi risplende in mezzo a noi ci dona la gioia di celebrare la memoria di San Pio da Pietrelcina, un santo che tutti conosciamo, molto popolare, un santo di casa, chiamiamolo così, che era diventato un periodo di tempo come un familiare per tanti di noi, tanto era vicino con la sua presenza e anche dopo la sua morte, anzi specialmente dopo la sua morte, ha continuato a formare anime pie. Dopo la sua morte lui, come prima, aveva formato anime sante, dei mistici, alcuni dei quali stanno per essere proclamati beati, e oggi continua, vedo ancora, a formare anime di persone, di pie, devote, a guarire malati, e tanti sperimentano continuamente la sua presenza in momenti difficili, in momenti di malattia o difficoltà economiche, difficoltà familiari. È un santo che ha avuto dei doni straordinari del Signore. Il dono più grande che ha avuto è stato quello di un cuore ardente, di un cuore che non conosceva limiti all'amore. Per salvare un'anima era disposto a tutto. Una volta un giovane gli chiese: padre, quante ore dormi? E lui rispose: 6-7 ore a notte, non all'anno, perché ogni notte San Francesco e Sant'Antonio di Padova andavano a trovarlo e lo portavano con sé a benedire le anime, a toccare i cuori induriti, a convertire i peccatori. Non aveva riposo e allora soffri. E fu chiesto: figlio mio, le anime costano sangue. E lui era cosciente di questo. Fu attratto dall'amore di Gesù fin da bambino. Lui pensava che tutti avessero i fenomeni a cui lui andava soggetto, come la manifestazione della Madonna, manifestazione del cuore di Gesù, manifestazione di anime sante. Pensava che tutti fossero come lui, quindi non faceva distinzione, non giudicava, non osservava gli altri, ma andava invece a camminare curando la sua vita intima, unita al Signore. E fin da bambino quindi lui aveva manifestazioni mistiche da parte del Signore che lo chiamava a sé, e a 16 anni sentì il bisogno di entrare tra i novizi. Non era molto istruito inizialmente perché i suoi non potevano mandarlo a studiare, ma un professore volle supplire a quella carenza dandogli delle lezioni, introducendolo poi nella scuola. E la sua vita, lui stesso diceva, era un mistero. Io sono un mistero a me stesso, perché quello che il Signore mi manifestava era straordinario. Sappiamo come leggeva da lontano i cuori, conosceva il futuro di tante persone che gli si presentavano, conosceva il passato e sapeva intervenire con amore, con grande misericordia, ma sapeva anche essere rude con chi si ostinava nel peccato per scuoterlo. Ma quando aveva persone che si addolcivano, era tenero più di una mamma. Una volta Carlo Campanini, che era andato da lui per essere aiutato nella sua carriera di attore, in quanto aveva saputo che il santo aveva aiutato un suo collega, andò da Padre Pio, che gli dette delle indicazioni. Lui fece successo nella sua carriera, ebbe soldi, divenne da comparsa di seconda categoria, divenne anche protagonista in alcuni film. E poi, dopo alcuni anni, pensò di tornare da Padre Pio, ma intanto si era data la bella vita, anche la vita gaudente, andò per baciare la mano di Padre Pio. Padre Pio gli trascò pure dietro la testa e lo buttò a terra, e lui si arrabbiò, si allontanò arrabbiato, ma gridando: ma chi credi di essere questo che mi tratta in questo modo? Ma quando fu solo cominciò a capire che aveva sbagliato tutto, si mise a piangere, tornò da Padre Pio che se lo abbracciò. Una volta toccato dal pentimento se lo abbracciò, e il Signore gli rivelava anche le cose future. Lui parlò a suo tempo di ciò che noi stiamo vivendo ai nostri giorni. Quando finita la guerra, e fu detto con grande gioia che era finita la guerra, lui scosse la testa: il mondo si dividerà in due blocchi, da una parte e dall'altra, e ci sarà odio, ci sarà guerra fredda, non la guerra combattuta, ma l'altro tipo di guerra, come infatti è avvenuto. E guardando lontano prediceva questi giorni. La sua vita, ripeto fratelli, è stato un grande mistero, un mistero voluto da Dio. E fin da giovane ricevette le stime di mani nascoste, cioè non apparivano all'esterno, e quando si trovò a Pietrelcina, dove era stato inviato dai superiori, perché prima di diventare sacerdote per la sua malattia fu rinviato a casa sua, perché l'aria di casa poteva fargli bene, ma ordinato sacerdote prima del tempo, perché si pensava che potesse morire, ricevette l'ordinazione prima del tempo stabilito. Continuò a rimanere a casa e più volte i superiori lo richiamavano, ma ogni volta che lui lasciava Pietrelcina si ammalava. Allora i superiori pensarono di secolarizzarlo, cioè farlo uscire dall'ordine, e tanto che anche lui prese contatto col vescovo di Benevento se poteva accoglierlo nella sua diocesi. E quando i suoi superiori fecero la domanda al Papa Benedetto XV, lui rispose secco: questo può rimanere a casa sua quanto vuole. E non gli fu dato quindi la licenza di uscire dall'ordine per entrare in una diocesi, sollecitato appunto dalle parole stesse del Papa. E in tutte le cose aveva la guida del Signore, ma era stata provato in tutti i sensi: calunnie, diffamazioni, sospensione dal servizio sacerdotale. Poteva celebrare la messa, in certi periodi fu relegato alla celebrazione della messa solitaria, solo con un assistente, un carichetto, che doveva essere un frate, ma non poteva celebrare in pubblico, non poteva confessare. E questa fu una grande umiliazione per lui, sapendo quante anime lo cercavano. E quando amici suoi cercarono di difenderlo, ma usando certi metodi di ricatto, lui si ribellò. Disse: no, è meglio avere uno schiaffo dalla Chiesa che comportarsi in un certo modo. E quante anime è avvicinato non sappiamo. Sappiamo che prediceva anche il futuro di qualcuno. Si è parlato molto dell'incontro avuto con Papa Giovanni Paolo II quando era giovane sacerdote, che era andato da lui. E una volta, come vescovo di Cracovia, scrisse a Padre Pio perché pregasse per una madre di 4 figli, cosa che lui fece. Questa madre guarì miracolosamente e non respingeva nessuno. Se qualche volta era burbero, era per scuotere le persone e indurle alla conversione. Bene, una volta, ai tempi di Papa Pio XI, egli fu messo sotto inchiesta perché arrivavano notizie false, calunniose, ma non avendo documentazioni chiare, cadde sotto giudizio. E mentre il Papa con 5 cardinali discuteva la sua situazione, avvenne che un fraticello entrò nella sala dove c'era il Papa con 5 cardinali e lui rivolto al Papa disse: non fate quello che state facendo, non fatelo per amor di Dio. E scomparve. Ma tutti si chiedono: ma dove è entrato quel frate? Allora andarono al portiere e dicevano: hai visto quel frate? Quale frate? Qui non è entrato nessuno e non è uscito nessuno. Ma nonostante questo, la votazione andò 3-2 contro Padre Pio. A favore suo c'era quello che poi divenne Papa Pio XII, che quando divenne Papa obbligò tutti a lasciare in pace Padre Pio. Lui non poté ritrattare la condanna del Santo Ufficio perché per tradizione quelle condanne non si toccano, ma dette ordine che Padre Pio fosse lasciato in pace, e fu negli anni di pace che lui visse. Sono state scritte tante vite, personalmente ho sempre gradito i libri scritti da Renzo Allegri, inviato dal suo giornale a San Giovanni Rotondo a conoscere Padre Pio, ne rimase entusiasta e quindi ha raccolto molte testimonianze di persone che andavano, ma anche testimonianze raccolte personalmente, perché è stato spettatore di tanti eventi, e io di persone che andavano, ma anche testimonianze raccolte personalmente, perché è stato spettatore.

0: E a volte questo può succedere, ma così io vi invito a leggere la sua vita. Se trovate vite scritte da Renzo Allegri, leggete, nutritevi personalmente, certi volumi li ho letti più volte e ogni volta che leggevo per me libri nuovi. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per averci dato San Padre Pio. Tu l'hai sacrificato sulla croce con te, ha sofferto le pene dell'inferno per la solitudine, l'incomprensione, ma tutto ha offerto per amore tuo e per la salvezza delle anime. Tu hai detto: sono venuto perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga, è il frutto di Padre Pio. Tu vuoi che rimanga su questa terra, anzi si moltiplichino i frutti da lui piantati, perché ha tutto fatto in te, con te e per te. Tu hai agito in lui e per mezzo di lui. Lui si è sempre non si è mai attribuito l'onore di qualche prodigio, tutto riferiva a te, lui si tirava da parte. Noi ti ringraziamo per il suo esempio e ti ringraziamo per i frutti che attraverso la sua intercessione continua a operare oggi nella Chiesa. A te Gesù gloria e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Padre Pio aveva un debole per te, era la sua mamma, era la sua prima mamma, fin da bambino stravedeva per te e tu l'hai fatto crescere col tuo amore materno, l'hai formato fino a farne un santo come tutti conosciamo. Tutta lode e gloria di Gesù, Signore e Salvatore nostro, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Io vi invito, fratelli, a conoscere sempre meglio le vite dei santi, a conoscere a fondo le vite dei santi, e allora si vede come il Vangelo è realizzato, come diceva San Francesco di Sales. Le vite dei santi sono il Vangelo vissuto, il Vangelo trasformato in vita, perché in loro le parole di Gesù sono diventate vita. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Mercoledì, Vespri.

siate di quelli che mettono in pratica la parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, alla scoperta di desideri, aspirazioni, timori dei giovani protagonisti del terzo millennio. E per documentarne non solo la capacità di fare sogni grandi, ma anche di imboccare al bivio nel bosco la strada meno battuta per realizzarli, voglio raccontarvi una storia. È la storia di due ragazzi, oggi sono marito e moglie, che in un mondo frenetico che è segnato da continue accelerazioni in vista di sempre nuovi traguardi, si sono dati il tempo di scalare di marcia, di guardarsi intorno per godersi ad ogni istante il paesaggio. Benvenuti Rossella Del Consolo e Michela D'Alessio, viaggiatori, girano il mondo in camper e lo raccontano a chi troppo spesso si ritrova a vivere la vita come una gara di velocità con il traguardo che scivola sempre un metro oltre. Benvenuti.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Ciao, grazie.
1: Grazie a voi ragazzi, perché poi siete in viaggio e tra poco ne parleremo. Michele, io condenso, riassumo la vostra vicenda. Abbiamo insomma un tempo limitato, però tutto comincia quando alla vigilia, sì, se non sbaglio, del 25esimo anniversario del matrimonio dei tuoi genitori, tu ti ritrovi, esatto, dopo essere rimasto a letto con febbre alta e vomito, disteso privo di sensi sul pavimento del bagno. Allora, peritonite acuta con perforazione dell'intestino, un primo ricovero, sì, poi dopo un anno un secondo, prostatite cronica, infine una terza diagnosi, rettocolite ulcerosa cronica. Insomma, Michele, tre malattie e un corposo sospetto, tutta colpa dello stress. Cioè, che facevi? Com'era la tua vita?
2: Allora, io mi svegliavo tutte le mattine alle 6:30, poi percorrevo circa 40 minuti di strada in auto per raggiungere il luogo del lavoro, aprivo il negozio, lo gestivo, rimanevo all'interno del negozio a mangiare, non tornavo a casa perché lo stipendio non bastava a coprire le spese di trasporto, e riaprivo il negozio verso le 3 di pomeriggio e poi lo chiudevo alle ore 21, ma il più delle volte andavo a casa verso le 22:30 perché mi occupavo anche della chiusura della cassa. E cioè, quando chiudevo l'attività,
1: quando chiudevo l'attività
2: poi avevo anche una ragazza, dove raggiungevo la mia ex fidanzata, altri 30 minuti di strada e ancora altri 30 minuti per tornare a casa.
1: No, cioè, hai descritto diciamo una giostra impazzita in cui però molti di noi colgono cose in cui si possono riconoscere. Con quello che ti è capitato, le tre diagnosi, sì, tre ricoveri, insomma, hai deciso che qualcosa parecchio doveva cambiare. Hai letto, hai guardato film, hai osservato, studiato la, sì, vita degli altri, e dopo essere stato sul punto di morire hai realizzato che insomma qui sulla terra almeno abbiamo una sola vita. È un po' come io, esatto, lo cito sempre, soprattutto in radio, quando il mitico professor Keating dell'attimo fuggente ai suoi alunni fa vedere quella foto in bianco e nero, sono gli alunni della generazione che li ha preceduto, no, ovviamente non ci sono più, esortandoli a cogliere l'attimo e rendere straordinaria la loro vita. È stato un po' così, è stato il tuo Keating quello che è successo,
2: esatto. Sì, proprio così. Io infatti volevo cambiare vita, mi sono reso conto che non potevo continuare in quel modo. Beh, direi, caspita, dopo tre ricoveri in ospedale era arrivato il momento di dare una svolta.
1: Hai dato una svolta però non proprio semplicissima, non è che ti sei messo a riposare a letto, ma sei partito per Santiago de Compostela, 1000 chilometri a piedi da solo, sì, poi anche qui io riassumo, hai scalato il Kilimangiaro, visitato la Tanzania, un anno di servizio civile in Albania, sì, così hai capito che quella era la strada, cioè il viaggio. Ma come facevi a mantenerti a quel punto? Poi parleremo dell'oggi tra poco anche con Rossella.
2: Ok, allora io avevo già messo da parte lavorando un po' di soldini e poi ero entrato in disoccupazione perché il licenziamento è stato per giusta causa, il mio servizio in Albania era retribuito, sì, pertanto ho avuto la possibilità di spostarmi e fare esperienza.
1: Ecco, e lì hai capito, quella era la tua strada. Senti Rossella, a che punto di questa storia arrivi tu e dove ti trovavi, cioè intendo nella tua vita, studiavi, lavoravi, che progetti avevi?
3: Allora, io ho conosciuto Michele nel 2017, quindi sono trascorsi quasi 10 anni che siamo insieme, quasi 10 anni di fidanzamento e 4 anni di 5 anni di matrimonio. Mm-hmm. E l'ho conosciuto quando io frequentavo l'università, ero a un passo dalla laurea che poi comunque ho conseguito presso l'Università di Bari, che è la nostra città, e niente, all'inizio non ho preso bene questa sua idea, perché lui è stato molto chiaro, Gabriele. Lui mi ha detto dal primo giorno: io voglio partire, voglio fare questa esperienza, voglio viaggiare per un tempo, si spera, molto lungo, e quindi se vuoi possiamo pensare di iniziare una relazione. Altrimenti
2: io parto da solo.
3: Io parto, perché lui
1: è stato pure minaccioso, molto, diciamo. Ti ha proposto una cosa complicatissima, due passi dalla laurea.
3: Esatto.
1: E insomma l'ha fatto anche con tono perentorio.
3: Sì, perché lui, diciamo che, ma spiegalo.
2: Però gli ho detto: laureati, io ti aspetto. Infatti, abbiamo aspettato 3 anni. Rossella ha concluso gli studi e poi siamo partiti. Dai, sono stato.
1: Anni, ecco, io mi permetto di dire, Michele, anni durissimi per la povera famiglia di Rossella, che non so quanto fosse d'accordo con questo progetto o fortemente destabilizzata. Però, Michele, tu, voi vi siete sposati il 18 giugno del 2021, qualche mese prima di partire per il vostro primo lungo viaggio in Italia. Allora, rito religioso in chiesa, un bel ricevimento, cucina prelibata barese, ma le vostre famiglie, no? Gli invitati lo sapevano che quando sareste partiti quello non sarebbe stato un normale viaggio di nozze, ma l'inizio di una vita su un camper, dentro un camper, un mezzo, peraltro mezzo scassato del 1992, da cui Rossella durante il matrimonio è uscita con l'abito da sposa? Avevano capito loro? Cioè, invitati e famiglia.
3: Secondo me l'hanno capito il giorno stesso del matrimonio, quando ci hanno visto arrivare in chiesa prima e a ricevimento poi a bordo del camper, che è stato la nostra limousine.
2: Non, diciamo, puoi immaginare la faccia della nonna di Rossella, che è rimasta scandalizzata.
1: No, io la riesco a immaginare, non so perché, ma la vedo proprio vivida davanti a me.
3: Sì, diciamo che all'inizio non è stata una decisione, o meglio, non l'hanno presa benissimo, diciamo, perché soprattutto la mia famiglia aveva altre idee, altre aspettative su di me, su quella che sarebbe stata la mia vita, ma ad oggi posso dirti che è un po'...
1: Sono soddisfatti, ma noi oggi non ci siamo ancora arrivati, siamo ancora nello ieri. Allora, il camper, quel camper, oggi ne avete un altro del 2022 rispetto a quel primo mezzo, è stato peraltro un simbolo presente al vostro matrimonio, era dappertutto, era pure sulle bomboniere. Io so però che Rossella ci tieni tantissimo, ma immagino anche Michele, a far capire che la vita che tu porti avanti in viaggio non è una vacanza, ma esplorazione, scoperta, incontro. Allora io voglio chiederti, ma tutto questo, Rossella, non è faticoso? Perché, allora, qui delle due l'una, o l'una o l'altra, insomma, il sogno di Michele era solo il sogno di Michele e a un certo punto, gioco forza, l'hai fatto tuo, o hai scoperto che condividevate di fatto lo stesso sogno a un certo punto, una sorta di epifania hai avuto?
3: Sì, esatto, ti confermo, la seconda, nel senso che inizialmente ero un po' scettica, un po' spaventata, mi dicevo: oddio, ma cioè, dove vuole portarmi questo ragazzo? Cioè, tutto bello, la sua idea molto hippie, se vogliamo, almeno io la percepivo così. Poi però ti dico anche che con il passare del tempo ho capito che a me piace tantissimo questo stile di vita. Sì, sento un po' la mancanza dei miei affetti, di alcune cose che ho lasciato in Italia, del cibo. Sì. Senz'altro, soprattutto, però è uno stile di vita che sento assolutamente
1: tuo.
3: Quello che era il sogno di Michele è diventato mio.
1: Allora, perfetto. Tra poco, non ce l'avete ancora detto, ma tra poco lo scopriremo dove siete in questo preciso istante. Intanto ascoltiamo Linger dei Cranberries.

0: giovani, giovani si diventa. E allora ritorniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Rossella Del Console e Michele D'Alessio, che veramente ci stanno raccontando la loro vita in camper, ma come ci sono arrivati e che significa questa vita. Allora Rossella o Michele, vediamo chi di voi se la sente di rispondere, nel libro che avete scritto a quattro mani, Casa e ovunque siamo insieme, peraltro c'è anche Mia, il vostro Golden Retriever, specificate che voi non viaggiate per visitare il mondo ma per abitarci davvero. Allora capisco bene che la questione non sono tanto i luoghi, quanti ne visitate, dove andate, ma il come a fare la differenza, perché in effetti tra i ricordi più belli, per esempio, c'è quando in Sicilia il camper ha preso fuoco e voi siete rimasti fermi per diversi mesi, ospiti di una signora, generosa signora, e di suo figlio disabile. Chi mi risponde?
1: Esatto.
2: Racconta, vai, vai amore, vai.
1: Allora, rispondo io. Sì, quello che ci piace di più di questo viaggio è la lentezza con cui lo affrontiamo, la lentezza che ci permette di davvero entrare in contatto con i locals, con le culture, con le tradizioni di ogni popolo, o meglio di ogni regione o di ogni città, perché il mondo è veramente immenso e molto molto vario, come posso dire, no?
0: Sì.
1: Diciamo
0: benissimo.
1: Che poi subentrano anche gli imprevisti, come quella famosa volte, chi se la dimentica, Gabriella, di quando ha preso fuoco l'impianto elettrico del primo camper. Abbiamo avuto un angelo, la signora Patrizia, che salutiamo, che è sempre nei nostri cuori, che ci ha aperto le porte di casa sua per due mesi, facendoci vivere con lei, ed è stata l'esperienza più bella. Una mamma
0: splendido, me l'hai descritta benissimo la cosa.
1: Bravissima.
0: Ma la questione però poi si pone, Michele, magari mi dici tu anche qui, anzi no, lo chiedo a Rossella, perché in realtà c'è un altro personaggio che entra in gioco. È la solita, perché la domanda viene, no? Ma come vi mantenete? Di che cosa vivete? Rossella, questa domanda te l'ha posta con molto tatto una bella signora di 73 anni, la signora Ida.
1: Sì. Allora, noi siamo partiti con un progetto che era quello di un e-commerce, avevamo aperto una partita IVA e un e-commerce appunto di prodotti tecnologici usati per lo più smartphone, che abbiamo gestito in primo luogo a Modugno, la nostra città di origine, quando vivevamo ancora lì, e poi abbiamo provato a gestire anche a distanza, ma non è andata come ci aspettavamo. Quindi poi ci siamo reinventati sul piano social.
0: Ma Ida chi è? Ida chi è che vi ha chiesto queste cose? E tu già queste cose le hai dette anche a lei? Chi era Ida? Perché è un bel personaggio, mi ha colpito. Quando Giacomo Di Fruscolo, che ha contribuito alla puntata, me ne ha parlato, io mi sono entusiasmata.
2: Allora, Ida è una signora che abbiamo conosciuto a Torino, però che è originaria della Basilicata.
1: È una persona appunto realmente esistente, che però il cui nome però è stato modificato ovviamente nel libro, ed è una signora dolcissima, ci ha raccontato la sua storia, il suo sogno di viaggiare assieme al marito, che purtroppo è naufragato a causa delle condizioni di salute del marito, che purtroppo è venuto a mancare. E quando io le ho raccontato invece del nostro sogno, del nostro progetto di vita, ci siamo messi un po' a piangere insieme, nel senso che lei ha detto: ma guarda, fai benissimo, fate benissimo, non perdete tempo, perché loro avevano aspettato la pensione, di sistemare alcune cose a livello familiare per poi partire.
0: Ecco. E poi è stato troppo tardi, non facciamo aspettare i sogni. Non facciamo aspettare i sogni. Io ho interrotto Rossella perché volevo sentire di Ida. Michele, ma che cos'è oggi questo progetto? Il primo non funzionava tanto bene per mantenervi, invece oggi con il Van Golden, insomma, le cose vanno a gonfie vele, mi pare di capire.
2: Ed è tutto merito di Rossella.
0: Dici cos'è, sinteticamente.
2: Io ero contrario ad aprire i canali social, Rossella ha investito tutto il tempo, mi ha convinto, abbiamo realizzato, cioè noi raccontiamo la nostra vita in viaggio, la nostra quotidianità, facciamo video, foto, e ad oggi i canali social ci permettono di vivere viaggiando.
1: Esatto.
0: Voi lo descrivete tutto quello che vivete, lo fate attraverso i canali social, è una sorta di diario, è un blog, è tanto insieme. Io ho pochissimo tempo, però ci sono due cosette che voglio ancora capire. Rossella, ma se un giorno voi decidete di fare figli, come si fa? Perché voglio dire, non è detto che la mobilità sia anche il loro sogno, di sicuro non è facile.
1: Di sicuro no, la nostra idea comunque è quella di non fermarci almeno per i prossimi anni e poi di valutare insieme anche alla crescita di eventuali figli di modificare eventualmente il nostro stile di vita, però anche per i primi anni del bambino vorremmo continuare
2: a viaggiare.
1: Mm. Esatto, anzi un grande sogno sarebbe quello di raggiungere il Sud America, di praticare homeschooling e quindi di fare
2: questo è un grandissimo spoiler. Non ne abbiamo mai parlato sui canali social.
0: Io sono, mi sento onorata e quindi l'anno prossimo noi vi raggiungiamo per farci raccontare. Ma Michele, io fin qui non ti ho chiesto della tua salute, perché però la voce mi sembra quella di uno che sta benissimo. Posso però domandarti, quando uno ha un sogno così, no, nel cuore, nella mente, e tutti dicono che è una pazzia realizzarlo, come si fa? Cosa serve?
2: Allora, quello che io cerco di dire sempre a tutti: non aspettate di ammalarvi per trovare il coraggio per cambiare le cose, perché tantissime persone chiaramente devono prima toccare il fondo, no? Per rendersi conto che è arrivato il momento di cambiare. Io non conosco il segreto, non conosco il trucco, ma quello che invito a tutte le persone è quello di informarsi, di leggere, di studiare le storie altrui senza giudicarle, perché poi le possiamo far nostre, come è successo per me. Io mentre lavoravo leggevo storie di altri ragazzi nel 2015, quando i blog erano ancora, diciamo, agli esordi, e proprio leggendo le loro storie mi sono reso conto: caspita, posso farlo anch'io. Ma non ho avuto il coraggio fin quando non mi sono ammalato, purtroppo.
0: Esiste una strada per tutti, quando la vita ci fa stretta proviamo a trovarla quella strada. Dove siete? Vi saluto così. 42 gradi circa, dove?

0: di testa.
1: E mal di schiena.
2: Poi mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotto.
1: E allergia. Storbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
5: Sono sano come un pesce.
6: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
7: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di Medicina Effetti Collaterali. Oggi ci occupiamo di noduli polmonari in occasione della giornata contro il tabacco. Poi ci occuperemo di una app per scoprire patologie del fegato nei neonati.

0: Si è celebrata la giornata contro il tabacco, occasione per ricordare quanto sia nocivo per la nostra salute e quali patologie può concorrere a far sviluppare. Tra queste il tumore al polmone. Al Gemelli ci sono un ambulatorio e un percorso clinico assistenziale dedicati. Ce ne parla la dottoressa Maria Teresa Congedo della chirurgia toracica del Gemelli e coordinatore del percorso clinico assistenziale del tumore al polmone della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Dottoressa, benvenuta.
1: Salve a tutti, grazie intanto per la possibilità di parlare di questo argomento che noi operatori del settore nelle patologie del polmone sta particolarmente a cuore.
0: Allora, dottoressa, la prima domanda che le faccio è: che incidenza ha il fumo?
1: I dati dell'Osservatorio Nazionale sono purtroppo preoccupanti, nel senso che mentre fino al 2019 si era registrata una flessione del numero di fumatori in Italia, nell'immediato post lockdown i dati sono nuovamente in incremento. Un italiano su quattro è attualmente un fumatore. Il dato ancora più preoccupante è che l'incidenza sta aumentando soprattutto tra i giovani. Un adolescente su otto inizia a fumare all'età di 13 anni.
0: E che incidenza questo fumare ha sui noduli polmonari nella popolazione italiana?
1: Sempre l'Istituto Superiore di Sanità ha registrato un'incidenza del 16,8% di tumore del polmone nei soggetti fumatori contro lo 0,6% nei soggetti non fumatori. Quindi la correlazione diretta tra fumo e tumore del polmone è evidente. Purtroppo non solo il tumore del polmone è direttamente correlato al fumo di sigarette, anche patologie cardiovascolari, infarto, ictus ed insufficienza respiratoria.
0: Come ci si rende conto di avere un nodulo polmonare? Dà dei sintomi?
1: Purtroppo il tumore del polmone è un tumore subdolo, nel senso che si manifesta clinicamente con tosse, dolore, affanno, generalmente quando è in stadio avanzato. Questo è il motivo per cui la diagnosi precoce è fondamentale, permette una sopravvivenza, una prognosi significativamente migliore.
0: Ed è per questo che al Gemelli esiste appunto un ambulatorio per i noduli polmonari, dove si accede come?
1: L'ambulatorio, che è attivo da circa un mese, è destinato ai pazienti che a seguito dell'esecuzione di un esame TAC hanno ricevuto una diagnosi di un riscontro di nodulo polmonare. È l'unico ambulatorio nel Lazio specifico per questa patologia, nel senso che il paziente viene preso in carico da un medico della chirurgia toracica che provvederà ad organizzare tutti gli approfondimenti necessari per definire l'iter diagnostico e poi terapeutico di un nodulo polmonare.
0: Si prenota telefonicamente in modo diretto senza passare per il CUP?
1: Esatto, è possibile prenotare direttamente telefonando un numero di telefono attivo il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 12 oppure inviando una mail all'indirizzo ambulatorio.nodulopolmonare@policlinicogemelli.it. Il grande vantaggio di questo ambulatorio è che sostanzialmente non c'è lista d'attesa, nel senso che l'ambulatorio è attivo ogni lunedì pomeriggio ed è possibile prenotare già per il lunedì successivo alla data di invio della mail o di prenotazione telefonica.
0: Quindi inviare un'email ambulatorio.nodulopolmonare@policlinicogemelli.it con un'impegnativa del medico.
1: Corretto.
0: Se dopo la visita ambulatoriale ci fosse bisogno di altri esami, il paziente viene inserito nel PCA per le neoplasie polmonari?
1: Il paziente viene accompagnato in tutte le fasi, sia diagnostiche che successivamente eventualmente terapeutiche, che il nodulo polmonare richiede. Quindi sarà il medico a farsi carico di prenotare, di programmare e di informare passo passo il paziente di tutti gli accertamenti che il suo quadro clinico necessita. In questo modo il grande vantaggio è che il paziente si sente accompagnato lungo il suo percorso di cura.
0: Un'ultima domanda, dottoressa: le sigarette elettroniche ha dei dati?
1: Le sigarette elettroniche stiamo registrando un netto incremento dell'uso di sigarette elettroniche. I dati riportano che siamo passati dall'1,1% di fumatori del 2019 al 3,3%, quindi i dati sono triplicati. Il messaggio importante che voglio lanciare è assolutamente in controtendenza rispetto a quello che ci dicono le aziende produttrici. Non è un'alternativa al fumo di tabacco perché vengono pubblicizzate come meno dannose. I dati che stanno emergendo è che non è così, perché anche le sigarette elettroniche sono tossiche, quindi l'unica alternativa al fumo di sigarette è quella di non fumare.
0: Grazie dottoressa, le auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.
0: Era Maria Teresa Congedo della chirurgia toracica del Gemelli, coordinatore del percorso clinico assistenziale del tumore al polmone della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli. Una pausa musicale, poi andremo al Bambino Gesù.

0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
1: Con una foto al pannolino del neonato oggi si possono diagnosticare problemi di colestasi del piccolo. Si chiama Popò App, la nuova applicazione risultato di un anno di studi effettuati da medici e ricercatori del bambino Gesù e coordinati dal nostro ospite, il professor Marco Spada, responsabile di chirurgia epatobilio-pancreatica e dei trapianti di fegato, rene dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Professore, benvenuto.
2: Salve a tutti, grazie dell'opportunità e dell'interesse.
1: Professore, chiariamo subito cos'è la colestasi.
2: La colestasi è una condizione che si può presentare anche in epoca neonatale ed è caratterizzata dalla difficoltà di scarico della bile, che è una sostanza che viene prodotta dal fegato verso l'intestino. Se questa condizione non viene individuata e trattata efficacemente, il persistere della bilirubina all'interno del fegato provoca progressivamente un danno a carico del fegato che si chiama cirrosi biliare, che può portare fino a un completo non funzionamento del fegato e quindi alla necessità poi di un trapianto di fegato.
1: E dal colore delle urine e delle feci si può effettuare la diagnosi oggi con un nuovo strumento a disposizione dei genitori. Si chiama Popò App, che al di là del nome che può far sorridere è in realtà un mezzo estremamente importante per la diagnosi nei primi 3 mesi di vita del bambino. Come funziona, professore?
2: Il nome è molto colloquiale, ma è stato proprio pensato per l'attenzione che è necessaria nelle prime settimane di vita sul colore delle feci del neonato, perché sappiamo da tempo che alcune condizioni, appunto le colestasi, possono essere quantomeno sospettate e quindi poi destinate ad approfondimenti diagnostici se vi sono caratteristiche colorimetriche delle feci particolari, di un modo specifico la decolorazione delle feci, si chiama acolia o ipocolia. Se questa viene efficacemente individuata nelle prime settimane di vita, può proprio consentire di individuare quei bambini, quei neonati che meritano un approfondimento diagnostico per confermare o escludere la presenza di questa patologia. Per rendere tutto questa attività di controllo del colore più efficace e più sicura, abbiamo pensato di realizzare un'applicazione che può essere scaricata su qualsiasi smartphone e utilizzata molto facilmente sia dai genitori che anche dal personale sanitario che ha a che fare con i neonati. E questa applicazione effettua in modo automatico il riconoscimento colorimetrico delle feci che sono nel pannolino e individua quindi quei casi nei quali ci potrebbe essere l'ipocolia o l'acolia delle feci. Ed in questi casi dà la possibilità a chi utilizza l'app di mettersi in contatto con il nostro centro specializzato per poi avviare quegli accertamenti e diagnostici più approfonditi che sono importanti e che danno un risultato tanto maggiore quanto più precocemente questa condizione viene individuata.
1: Che livello di precisione dà questa app a livello di percentuali?
2: L'app è stata validata con uno studio che poi è stato pubblicato su una rivista scientifica e siamo stati in grado di documentare che la sensibilità e la specificità dell'app, cioè la sua capacità di non perdere casi positivi e anche di non individuare falsi negativi, supera il 99%.
1: Ricordando che Popò App è scaricabile gratuitamente, ringrazio il professor Spada. Professore, le auguro buon lavoro.
2: Grazie mille, buon lavoro anche a voi.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Era il professor Marco Spada, responsabile di chirurgia epatobilio-pancreatica e dei trapianti di fegato rene dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ed è tutto per questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo come sempre che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto. Le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Astorri e un buon

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Un saluto ad uguatri, gli ascoltatori di Moment Furlan.
1: Il programma al Sivierge, con una piccola riflessione in vierge sul team Calpassa, che al venta al chia fin chist gambia di stagion. Poi dopo la parte
0: conclusiva della presentazione di Cerniere, che era int elenga di confin, e una riflessione sulla scuola, che si è tornata a vierge tra i dis passas. Al finis, con la conta, che vuoi è una storiuta tradizionale furlana. A vuatri su un buon scoltà.
1: Al cola propit vuoi l'equinozio d'autun. La parola equinozio deriva dal latin equus, che vuol dire compagni, e nox, gnot. Venga stai gnot compagna, che dura compagni dal dì, 12 ore di luce, 12 ore di scur. Al succede due volte Sadan, all'inizio della sierada e all'inizio della vierta, quando i rai dal sorelli arrivano perpendicolari all'as di rotazione della chiera. In altri peraulis arrivano a plomb rispetto all'as. Dunque, all'es cominciato l'autunno, il gambià dalla stagione hanno fa pensare al team che al cor, alla vita che passa. E a riguardo una riflessione in vierge di Rem Spicemei, in un toc che l'ha intitolato Vite, dove che al presenta immagini pui caratteristiche di una volta che no in di voi, che sono diventate piuttosto raris. E anche chist a nos dà idea dal gambiare e scori dal timpe dalla vita. Vite. Franca a clocie a metut, e la clocie con a fiet, ben che ius e a clociut, e i poles a son nasciut. In tall'arc dal mont a son, a piul in tan contens, si ripari in sod de mari, a becotin nudrimens. In tal tim già destinat, lor sigura cresceran, cocodè e chichirichì, lor nos fasaran sinti. Poi alinis deventadis, boi sovus lor nos daran, biel che iai duj brauros, al diatri a fasaran. Ale simpristat cussi, o savin benon c'è mut, si ripeterà par cert, c'è che già o vin viodut. Sì, ie propit che la vite, le ha volude il creador, a no, non os reste altri, che dimeti un tic di amor.

Con tic di amor, dunque, a fas pui biela la vita. E come chi dicevi, le immagini di questa poesia non sono tanto attuali, appartengono poi al team di una volta, quando gli innestri famesi contadini avevano il gialinar per bisogna alimentare. Come e comprendo tutto il negozio, però quei teams di voi non sapevano se non avessero di tornare necessari li besteutis di curtil, che fra l'altro aveva in qualità e savor c'è tan mior di cheschi comprimbue. E allora al sarà fortunat cui che l'han chiamò un curtil, un ort e voa di lavorà. Parce che la vita, dis la poesia, hai fatta a cercli, come li stagions, li zornadis, canascin e amorin, dutal passa, dutal torna, in tun alternassi di cors e ricors. Come il nasci e il morì dagli gialinis. Non resta domo, al dis l'autor, ti metti un po' di amor da questa vita che così l'ha fatta il creador.

0: E concludingue il discorso Cerniere e l'autor, un dei due autors, il ladinist dottor Fabio Boltin, tali pontà di stadis, hanno sa illustrace mut che chis documentari, al presenta la bieleccia naturale e artistica, dal pordenones di confin ovest, d'ogna dal venit, sevieta la banda a sud che a nord dalla Pontebana. E non sa illustrarli feveladis che lì i chiatin che adan una identità particolare a questi zonis, che anche linguisticamente riasson di transit. Si fevela oramai il Venit, si fevela anche mol Furlan, o addirittura tutti due insieme a stesso paese. Dottor Fabio, e vinsin tu dall'ambiente naturale splendoros, che i vei traversate e filmat, e li tanti agis di questi territori. E tal patrimonio artistico c'è veso osservato.
1: Tal lavoro ha ben fevelato anche di art, in particolare un lavoro importante, lo ringrazio per il suo intervento all'estate proprio, se che hanno saputo il dottor Ganzer, il direttore dei musei di Pordenone, che non ci ha fatto proprio un quadro, diciamo, che la furlanità, il fatto di essere Venice, ha si giunto in qualche maniera anche le identità artistiche e culturali di queste terre, no? E allora lo stesso Pordenone ha elementi più evidenti, magari Venice, ma anche altri che sono di architetture più furlane. E allora anche proprio gli architetturi e gli arts a convivi continuamente anche in modo individuale, in così. E così è stata i secoli stati. Lui in particolare al cite Puestia a Vignese, là che è chiaro il collegamento con i furlani, proprio come la fondamenta dei furlani, e via altri toponimi che sono anche in di voi restati a Vignesi, che danno il segno proprio di continue relazioni e contatto tra Vignesi e il Friuli. Non gli nodo Messacin, ma proprio il Friuli più in generale. Non sa anche il dottor Ganzer, menato per man, condusuto per man in qualche maniera, tale esplorare anche che sono le bielecis di Sacili. A Sacilia si sta a Palazzo Biglia e lì dentro abbiamo fatto anche le riprese dei freschi che sono straordinari e che sono il segno di grande nobiltà che era un tempo a Sacil, no? Il giardino della Serenissima, di fatto.
0: Dal 400 in devanta era diventata importante Sacil sot Vignesia e gli eleganti architetture veneziani dai palazzi che si spiegano sul flum Livenza e i tanti punti che sono da questa cittadina a riguardo in Vignesia.
1: Beh, lì eri in fameis, par del ver che eri in fameis di nobiltà là che deve in ospitalità. Anche il dottor Ganzer l'ha definito che il palazzo della Regazione Biglia era un albergo a 9 stelle per nobili anche di passaggio in villeggiatura, diciamo così, no? Quindi questo era anche un elemento, un evore caratteristico di queste località, no? di Sicilia, ecco.
0: E veis visitate, documentate in chiatri, palazzi e vili antichi, straordinari. E si rinchi il discorso con un ringraziamento per questa interessante opera di valorizzazione della nostra cultura e dei nostri territori. È una grazia particolare, Ludovin, al dottor Fabio, che l'ha condividuta con noi.

E come pausa musicale con un motivo tradizionale furlan o c'è biel chi schiela udin in una versione attualizzata, una versione techno.

0: Fazem um momento de reflexão sobre as peças educativas
1: que continuam os que vêm, como que se diz, veiculares da escola, que são um grupo importante, estando que a riguardem pessoas em plena formação, em plena etate evolutiva. Pier Antonio Bellina faceva una critica di fondo alla scuola, che di favorì la sottomissione e l'omologazione culturale e ostacolà la consapevolezza individuale e identitaria di popolo furlan. Insieme, divensi stud massa sull'ubidì e rispettà regoli ed etams di sorestans di four, di kenti, massa poc sul sei libers responsabili con coscienza di sé e autonomia di scelta e di pensier. Si può dare osservà che pai frusse e giovins di bue ha necessità sacrosanta che di sei disponibili alla formazione e all'insegnamento e che di capì l'importanza dalla regola, dalla disciplina, dalla serietà di comportamento e atteggiamento. Sigur, al dire spretoni, ma sviluppare autonomia di pensiero libero e responsabile non significa rifiutare l'educazione o fare che si vuole in modo disordinato. Anzi, responsabilizzare, al vuol dire insegnare, a rendi conto dei suoi comportamenti e dei suoi principi. Prima di tutto la sua coscienza e poi anche gli altri. Al digiares, che un conta le illustre rispieda la norma funzionale alla buona convivenza. Un altri la soggezione, come che un discorso ha la disponibilità a conosci e imparà. Un altri ha le scugni imparà a continuos culturai, foresti rispieda la sola dris e tradizione, alla sua esperienza di ogni dì, con mentalità sotana. E in che mo? Atri a lei il just rispieda l'autorità, atri il servilismo timid o passiv. E tastesmut, un conta le capì l'importanza della formazione culturale, un atri a la acriticità conformista o opportunista, indifferente a qualunque contenuto e valor calvegni impartit, e in qualunque lingua. Si può dare sobietà che in team di globalizzazione, dutchis non ha poi sens, invece, tant pui vuoi il conosci e save e andi partì di sé, dalla sola dris, se no si rischia di sei bandiera di ogni vint. All'insisteva Pretoni sull'importanza di educare la libera intelligenza.
2: No, che è spaurosa e neanche che è opportunista.
1: E il stesso discorso lo faceva riguardo alla formazione spirituale, all'educazione alla religiosità.
3: Dicin che tutti dos,
1: andi esci una sorgiva di libertà responsabile, no di soggezione alle posizioni e al pensiero di un altri.
2: Predice maestris secondo Prebelina,
1: qual era un grum sever prendidut cula so categoria, avevin diudanus di pui tal indipendenza di penseir como personis e valorizza di pui la nostra cultura, lenga, storia como furlans. Al discanus andad massa de tams dall'alt senza dopra la nostra lenga. Parchis lui alla simpris burtat come a un dove morale cultural, a conosci e ve bravura dall'inestri ladris, dalla furlanetat, e teniva in particolar che conoscessin li ladris a cui leiesis, e asburtava ave una mentalità di protagonisti dalla nostra storia, e no di marginai, né di sotans di nessun. Di conseguenza, alla fevelat scritt, insegnat e celebrat, sempre par furlan, e pai furlans. Ecco allora un intervento che Prebelina l'ha fatto una volta a video telecarnia, fevelando la scuola, con tutto il suo carattere fervint e passionato, cal può pare drastic, ma cal fa spensare.
4: E la scuola, la scuola. Pensa che la scuola e la chiesa sono i due gambis che un popolo ha il cammino. Sama anche la glesia e la scuola al suo te, addirittura non si, non si non può muoversi. E che sale tante, che tutti i sistemi, anche lo si denomina tanto la scuola che la glesia, che fa in mano l'anime e il cervello, tra scopa dell'ombra. E allora, un'eglesia libera e una scuola libera attira su una generazione libera. Una scuola sclave e un'eglesia sottane fanno un popolo sclavo. Ecco, io ringrazio il Signore che ha inventato le scuole, ma non lo ringrazio per scuole che gli vuole in Friuli, perché è stata una scuola che si addome a ubbidì, dove la invuere, dove sacrificasse per la patria, ti ha inghiavato dignità, ti ha fatto di chiates, non ti ha fatto un uomo responsabile, ma un pipinotto. Dunque la scuola, al di là dei meriti e dei meriti, per quel che riguarda la coscienza del popolo, la scuola forale è stata una tragedia, e i predis e i messis avessi la confessarsi.

0: In questo finale, alle un grun presente il linguaggio provocatorio di Belina, il suo stile diretto, te canol conosci, miei misuris. Ma di là di quel, alle importante capì
1: c'è calvoldi.
0: Tal mette in risalto la grande importanza che serve la cultura, serve la spiritualità, a ampar un popolo, tan che li paragona agli iambis che i permetting di chiaminata la storia. Lui al dis che se scuola e iglesia son liberis e no sotanis, a formin oms libers, se no oms class. Al visa che propit parchist il podea la simplici rut di dominalis ed opralis pa i suoi interessi. E al protesta che chi in Friul la scuola non ha avonda coltat la nostra identità furlana, non us ha insegnat prima di tut la nostra storia e la dignità di sei furlans, di fevelà e scrivi la marilenga. Non us ha fatta vonda cognosi e presea il nestri passat, li ladris. I programmi scolastici e an invessi privilegiat, massima i programmi di una volta, la lenga e la storia di Cheatris. Fin a predichia il mi dalla patria e dal murì in guerra per la patria, come obbedienza assoluta al stat, senza mai poteva nessuna pretesa, e restant periferia di quel. Tal vivi di voi si può dire che il puest dai mis tradizionai all'estat chiapat dal mit dai furbos
1: che a fagin success
0: dai modei di comportament consumist e massificas, ma i risultas non son di sicur mior. Ah, è una forma di nuova sclavitù, carin necessari di madura capacità critica e indipendenza di opinion, par no sei condizionas. Se ier non sportavin a essi sotans di pensées, valors, regulis, fatis di atris, par no, ue si è diventato sotans dalla corsa al success personal e ai bes, con furbizia e individualism. Una volta si sentivisi sempre di mancul
1: inferiors
0: picciui e marginai rispietta
1: la cultura dominante
0: che non era nostrana. Poi si sentisi falis metus in banda se non si vive secon certs modei efficientist e selettivs che privilegien la pari aliesi la furbizia all'onestat il cinism alla bontat al coventa. No lasciassi striscina di chi sta anda, di chi odiernos imperativs e mentalità. Al coventa, iesi libers e pensa col suo chiav. Sabe cui che si è e c'è che si vuol. C'è che l'è il suo ben autentic e che il comun. C'è che val d'aver e c'è che l'è domo l'usigna. C'è in cialà, devour dai pui, dall'andac general. Ve consapevolezza di sé dalla sua storia personale di popolo, aliuda a ve clars obiettivs per costruire il domani so e di dugli. Se si ha madurat autonomia di pensier e libertà di coscienza e di scieltis, non si va devor dal troppo, ma si vive secondo attitudini sos, principi, valors, meditas e risonas, no imitativs e superficiali. E allora? Prima che tecnici e specialisti, la scuola avrebbe di formare persone che pensin, che san lei la realtà dentro di sé e a tor di sé. Parce che non esiste libertà senza una sicura identità.
1: Ebelina l'insistan sulla formazione, sulla coscienza identitaria, parce che a porta a capire cui che si è, di dove che si ven. Permetti in clar, alla luce della lezione della storia, tu là che si vuol là, c'è che si vuol realizzare, c'è a vigni che si prepara per la nostra chiera, per la nostra in, che ha sudate patit, gueris, fan, emigration, e non merta di ripeti d'utchist.
0: Tal'educa la libertà, in litrigiada talasso, identità di persona e di popolo. Scuola e iglesia e hanno un grum di responsabilità. Pretoni alla sempre insegnat pui a pensà che a ubidì, e poi che di accettà direttivis di provenienza fuori di sé. La semplice ru di educa ave una so consapevolezza e autonomia di viodudis e rispondi prindidut alla so coscienza. Chista libertà a ecce che di pui i podindà ai giovins come patrimoni etic, civil e religios. Po li scieltis a son personal, ma un individuo cosciente e rispietat dalla so libertà al sarà portata fa altrettant con che iatris. E al sarà poi facile che al sevi orientat al ben, che non sotan addestrata no pensà, o a pensà col chiav di che atris.

0: Vi ho dinghe in chievue qualche peraula furlana che s'intarenta la conta. Intant, mus, che è il furlan di asino. Uf, oppure in chie, ouf, plural us o ous. Uovo, uova. Cocia, coce, è la zucca. Freit, guasto, fracido. Il verbo torna, si dopra in furlan, sevie pal talian, tornare, ritornare, sevie par restituire. E allora è sintarin, torna a Udin, a tornali cocis.
1: Tornare a Udine per restituire le zucche.
0: E fagin anche un'altra premessa alla conta. Una volta la in contadina, alava incitato tali cittadini, la calera marchiat, a vendi roba di ort, di gialinar, di cortil, o formadi. Fin si podia la seconda guerra mondiale e alche inche dopo, anolavin a vendi così, domo i marchiadans o li rivindicolis di mister.
1: Ma inche tan contadins,
0: parcerì di fa un franc. E così a facevin i protagonisti che i sintarin, dalla storia che è dalla tradizione furlana, inche vuè dalla voce di Pierina.
2: Us di mus, è una flabe furlane. Al mercato di Place San Giacomo a Udin, arrivin dalla chiarnie om e femmine, son vignus a vendi la lor robe. I lor non sa son Zese e Zef. Zef e Zese, a voi l'invedi tant un mus, calpo di partà tutti il pes, ma no vint bes, a decidin di comprà ius di mus. Zese ava comprà ius di mus, ma a indiché cul det do cocis e a compre do cocis. Zese e Zef a tornin a ciase e a si mettin d'onghie dal fogolar a cova ius. A si mettin proprio te parzore da ius. Ma une da li do cocis è diventate fraide. E di che altre non le nasut proprio te nuie. Così a decidin di tornà in drogherie a Udin e di tornà li cocis. Ma pa la strade, la coce, a rodoleiu pa la strade. A va da vour un barac, e dal barac al ven for un neurut. E Zef al pense cal sei nat il mus.
0: Qui sa c'è contens che son stas che i doi dordui. A io di calera finalmente nasciut il musut. Avran cirut di chiapalu. E qui sa c'è tan che i ancora ut de vour. Par furlanga si dice chiapà un mus par un chiaval, par esprimi il no capili robis, e fa confusion fra una e che altra. Tala conta appena sintuda, i due protagonisti, e han chiapato un gneur par un mus, e li cocis par us. Ma si tratta sempre di persone che hanno an viodut, non si son informas, non si son rindus cont, dice mut ca è la verità, dice mut ca nascin i mus, non han capit la realtà. E son restati in un lor ordine di idee sbagliadis, col risultato di no combina nuia di bon, e col rischio di potesse imbroas di ducchi. Alle necessarie, dalla vita, riesci pui a vedus. Capì, c'è molto son li robis. Se, per esempio, hanno sfasi incrudi, che par sei content se realizzas, i vindi ve un look alla moda, una chiesa di lusso, i vestis firmas, che i vindi ve ta in bese, macchini se successe, prestigio, pensante al nestri torna cont, e no a quel di che atris, che se no, no sin nisciun. Se arrivin a convincinus di chist, non sfasi inchiappa un mus par un chiavà. Non sfasi in cori devor dalle illusions. Parce che la ghionda, che vera, che cadura, non è talve pui dal necessari, che anzi da spes pui vin e pui voresin ve, e pui penseis a nos l'amici indignot. La ghionda, pitost, è tal iesci, iesci in buon strapuars col prossim, in pasta la famea, tal fa dal ben, che al nutrisci il cor, tanto a cui calu fas che a cui calu ricev. E chi atin la ghionda tal fa aduc, c'è chi vorresse che non sfagessi a no. E tal comportassi con che atris, come chi vorresse che si comportassi con no. che allora i vin la coscienza acquieta e i sin in pace con tutto il mondo. Insomma, se no capin c'è che all'importante e c'è che alle manco il necessario o non necessari, se no imparin a cognosci c'è che al val e che val la pena di cirì e c'è che non val nuia, e rischin di sbagliare la nostra vita. Como che i due che han chiappato un euro per mus e coci sparous. Dimus.

Si saludin chi per questa settimana a chi ascolta Dors, a risentirsi alla prossima, sempre di mercoledì, torna la stessa ora. Grazie di se stas a sentì e buona settimana a tutti. Yeah.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Guardia Alfiera in provincia di Campobasso, il paese che ha dato i natali allo scrittore Francesco Iovine. Si trova a 274 metri sul livello del mare e conta 965 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Guardia Alfiera.

0: l'amore.
1: Guardare la fiera per me è un caleidoscopio di luci, è un ricordo lontano di un grande scrittore di nome Francesco Iovine, è il ricordo di giardini che adesso sono stati ricoperti da un lago, ma lasciano sentire attraverso il ponte di Annibale, che si può scorgere dal Belvedere, quei colori incantati che hanno dato origine a tanti bei romanzi. Venite a Guardialfiera, venite a riempirvi e a ubriacarvi di luce.

0: con gioia incontriamo il sindaco del comune di Guardia Alfiera. Allora, sindaco, ci presenti questo bellissimo comune della provincia di Campobasso.
1: È un piccolo borgo storico con un'ex diocesi, perché Guardia Alfiera prima era titolare anche di diocesi come cittadina, e si trova sulla collina, è il paese di Iovine, ma anche della Procaccitto, la futura madre badessa di Eboli, che dovrebbe essere canonizzata. Però Iovine è la persona più illustre che abbiamo per quanto riguarda la cultura a Guardia Alfiera, ma non solo di Guardia Alfiera, ma del Molise, addirittura a livello nazionale, conosciuta da tutti, insomma. Guardia Alfiera sta su una collina. C'è anche una canzone che parla di Guardia Alfiera, che sta su questa collina. Sotto c'è il lago, un lago artificiale bellissimo, e Guardia Alfiera è intornata anche da monti, da boschi, e c'è un centro storico che è qualcosa di bello, che durante il periodo di Natale diventa un presepe vivente all'aperto.
0: La principessa del territorio è proprio la pietra.
1: Sì, la pietra è fondamentale, c'è una cava di pietra, c'è una venatura particolare di questa pietra che è qualcosa di stupendo, sembra una noce proprio, che poi vedrete anche realizzato l'altare in chiesa, in cattedrale, dove sta realizzata proprio con la pietra di Guardia Alfiera.
0: Tra l'altro qui ci sono le pietre parlanti.
1: Sì, intorno alla chiesa, perché la chiesa è stata più volte ricostruita e ci sono tantissime pietre che descrivono negli anni come è passata durante la storia la ricostruzione di questa cattedrale. Naturalmente poi l'ultima opera che è stata fatta di questa cattedrale è il campanile, rifatto nel 1900.
0: Tra i tanti riconoscimenti siete Città dell'Olio.
1: Da diversi anni facciamo parte della Città dell'Olio, perché ci sono tantissimi uliveti qua intorno e la produzione dell'olio qui a Guardia Alfiera è tantissima. E anche noi come comune abbiamo acquistato un terreno dove ci sono delle piante che facciamo l'olio, tutti gli amministratori andiamo a raccogliere e dopo lo diamo in beneficenza.
0: Guardia Alfiera poi ha una storia antica.
1: Guardia Alfiera è una storia antica, ancora il titolo di città. Guardia Alfiera non è un paese, pur essendo piccolo, di 965 abitanti, è un titolo di città di Guardia Alfiera.
0: Parlava di Iovine, però qui ci sono stati anche altri personaggi, tra cui un vescovo, no? Voi lo avete ricordato ultimamente.
1: Sì, c'è stato, e ce l'abbiamo ancora, il titolo. E perché Guardia Alfiera, pur essendo una diocesi soppressa, resta ancora il titolo e vengono date ai nuovi vescovi che non hanno la sede. Uno più conosciuto è Monsignor Gerardi Conedera, era vescovo di Guardia Alfiera, titolare, comportava il nome del titolarità della diocesi di Guardia Alfiera, che è stato trucidato 25 anni fa in Guatemala.
0: È stato sempre un paese impegnato su tanti fronti e lì vedo anche un diploma importante per quanto riguarda la tubercolosi.
1: Sì, per la tubercolosi è stata una riconoscenza del 1964. Sono solamente 50 comuni a livello nazionale che hanno avuto questo riconoscimento per la lotta contro la tubercolosi.
0: Ma che cos'è Guardia Alfiera per lei?
1: Ah, per me è il paese dove sono nato, dove ho investito, perché faccio il sindaco, ma non è il mio primo lavoro. Io faccio il commerciante, c'ho un negozio di arredamento. Ho investito qui, ci ho creduto, sono cresciuto qui e mi auguro che vengano tantissimi a visitare Guardia Alfiera, perché Guardia Alfiera è un paese tranquillo. Si può ancora abitare con la chiave attaccata vicino al portone. Non abbiamo attualmente delinquenza e allora è un paese molto tranquillo.
0: E qui in città abbiamo anche una porta santa.
1: Sì, Guardia Alfiera nella sua cattedrale c'è anche la Porta Santa, che gli venne donata da Papa Leone IX nel 1053 e poi divenne sede vescovile, ecco perché da lì partì tutto, come ringraziamento che fece il Papa alla comunità di Guardia Alfiera. Questa Porta Santa viene aperta il 1 e il 2 giugno in occasione della festa patronale di San Gaudenzio, martire, che qui abbiamo le spoglie che sono state prese dalle catacombe di Priscilla a Roma.
0: Vogliamo chiudere con un invito?
1: Invito a venire a Guardia Alfiera, come ultimamente sono venuti tantissimi camperisti a visitare, ma Guardia Alfiera è piena di ristoranti, di B&B, di case vacanze. Dovete solamente venire, perché in media collina siamo a 30 km, un quarto d'ora stiamo al mare e tre quarti d'ora possiamo andare a sciare il periodo invernale a Campitello Matese. Ci troviamo proprio quasi a metà strada, è un paese dove è vivibile tutto l'anno.
0: E adesso incontriamo il parroco di Guardia Alfiera, padre Ambu. Ci presenti la comunità cristiana di Guardia Alfiera.
2: Benvenuti a Guardia Alfiera. nella chiesa di Santa Maria Assunta. Io sono padre Ambu, venuto dall'India. Io sono il parroco di Guardalfiera, da qua 7 mesi. Sono molto felice di essere il parroco di Guardalfiera, perché Guardalfiera è un bel paese, è molto bello come paesaggio e come territorio, e si vive in modo tranquillo e sano. Ma soprattutto sono felice perché Guardalfiera è un paese molto accogliente, molto generoso, molto solidale. Io sono stato accolto con tanto entusiasmo, tanta gioia e tanto amore da tutta la comunità. Tutti vi vogliono bene. Siamo tutti una grande e bella famiglia.
0: Qui abbiamo anche una bellissima chiesa.
2: Ah sì, veramente per me una nuova esperienza venire a Guardalfiera, perché questo è un paese molto antico, questa cattedrale per me è un po' di onore per essere il parroco di Guardalfiera.
0: E qui abbiamo anche la Porta Santa.
2: Sì, abbiamo Porta Santa, apriamo 1° giugno, il vescovo, lui viene a aprire Santa Porta. Anche noi celebriamo San Gaudenzio, proprio festa di Guardalfiera.
0: Il patrono è San Gaudenzio e poi c'è anche una bella devozione per San Giuseppe.
2: Sì, sì. Noi celebriamo la festa di San Giuseppe il 19 marzo. Questa è una festa grande in paese Guardalfiera. Abbiamo festa di tavola anche, diciamo, in altre parole.
0: Qual è il messaggio del parroco che è arrivato da poco agli abitanti di Guardalfiera?
2: Per tutti quelli che venire qua a Guardalfiera, veramente loro prendere una bella esperienza. Io sempre così molto contento di essere qua, anche benvenuti tutti quelli che venire qua.
0: Andiamo ad incontrare la signora Giuseppina Di Vito per presentare alcuni piatti tradizionali del territorio, ma qui vedo anche tante altre tipicità.
3: Abbiamo dei salumi nostrani di Guardalfiera, tipici di Guardalfiera, ma anche dei paesi qua limitrofi, che sono più o meno gli stessi. Di più, il salame più importante che facciamo a Guardalfiera è la soppressata. Poi abbiamo della pizza con farina di mais, pizza con la verdura e pizza normale. Delle olive messe a macerare, condite con arancio e finocchio. Poi abbiamo del pane bagnato nell'uovo, fritto. Poi abbiamo i nostri formaggi tipici di Guardalfiera, che sono di pecora, sia il formaggio fresco che la ricotta è di pecora. Poi abbiamo i nostri bucatini.
0: Ecco, i bucatini, diciamo,
3: che è il piatto forte di Guardalfiera, ma non solo perché è un piatto che facciamo solo a Guardalfiera, ma è collegato a una nostra devozione e tradizione in onore di San Giuseppe. E tutti gli anni, la domenica più vicina al 19 marzo, festeggiamo San Giuseppe, e questa è una delle 13 pietanze della tradizione e della devozione. Poi abbiamo il pane con il peperone crusco, abbiamo noi lo chiamiamo il soffritto, che veniva fatto quando si ammazzava il maiale, insieme sempre al peperone crusco. Poi abbiamo un altro piatto tipico di Guardalfiera, e solo a Guardalfiera lo facciamo, è la micisca. È carne di agnellone o pecora proprio anziana, la condivano con peperone, aglio, origano, la mettevano a frollare con questo condimento, e dopo 24 ore veniva cotta al forno a legna. Poi abbiamo la pizza con i cigoli, le pallotte cacio e ova con la salsiccia, è una tradizione più carnevalesca, condita con i cavatelli oppure con i fusilli sempre fatti a mano. Poi abbiamo questa pagnotta qua, che si portava in campagna per fare la colazione chi andava a mietere, chi andava a lavorare i campi. E poi abbiamo i dolci tipici del nostro paese, sono i pizzetti, quello è tipico proprio di Guardalfiera, è fatto con mostarda d'uva e altre marmellate, e poi viene pizzicato sopra a mano con dei ferri apposta. Forse si chiama pizzetto proprio perché vengono pizzicati, oppure dalla forma tagliata a pizzo. Quello è un tarallo, un biscotto che veniva fatto di più nei matrimoni, veniva fatto, si portava per le case, era il dolce tipico delle spose, il biscotto. Poi abbiamo le paste con le mandorle, gli amaretti, e il fiatone viene fatto a Pasqua ancora tuttora con formaggi pecorini del posto.
0: Poi non dobbiamo dimenticare l'olio, perché qui a Città dell'Olio è speciale.
3: Ne siamo pieni di vigneti e di olio buono qua intorno.
0: Signora, vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito a venire qui a Guardalfiera?
3: Certo, venite a Guardalfiera per, soprattutto per il cibo, ma per il panorama, per l'aria, per il bosco, per il lago e per la gente che accoglie tutti i forestieri.

0: E prima con il cantautore Lino Rufo abbiamo sentito l'inno dei parchi letterari, e quindi con Maurizio Variano, che è il presidente del parco letterario e del paesaggio Francesco Iovine, andiamo a scoprire ancora di più questa figura, ecco, il rapporto di Francesco Iovine con Guardialfiera, che poi è la sua città natale.
1: Francesco Iovine è nato a Guardialfiera, ma è il mentore della poesia, della letteratura del Molise. Non a caso l'inno parla di agonie, di passioni sommerse, di gente che nel bisogno doveva per forza di cose lavorare, e lavorare sodo alla stregua del padrone, che ne indicava la cafonaggine. Cafone, l'uomo del sud è cafone, senza sapere che cafone è una parola nobile, cafone, legato con la fune, indissolubilmente, per arrivare in un mondo dove non si può perdersi, dove la luce, come canta Lino Rufo, da qui anche l'inno fantastico, ti può portare anche dopo la morte a trovare quella felicità che tutti quanti cerchiamo.
2: E andiamo avanti costruendo bugie, alimentando.

0: felicità.
1: E qui siamo in una sala rappresentativa perché abbiamo molto di Francesco Iovine.
2: Francesco Iovine ha scritto, ha letto, ha tramandato, ha posseduto il cuore e le menti di tanta gente che nel riportare, ma soprattutto nel ricordare le parole straordinarie dei suoi romanzi, ha messo un accento indelebile. Siamo tutti uomini provvisori, noi siamo nelle terre del Sacramento, terre sfruttate, terre che hanno subito dei cambiamenti morfologici con la realizzazione di una diga che ha cancellato completamente gli orti più belli del centro-sud. Eppure l'uomo ha cercato di non dilaniare la bellezza della propria natura, ha cercato di essere amante della propria terra, nonostante ne era schiavo, nonostante dovesse lavorare per qualcuno che non aveva la ragion dovuta del risultato positivo. E però Iovine ci raccontava tutto questo in maniera speciale, non lo metteva in rima, ma lo metteva in prosa, non lo metteva in canto, ma ci dava il là, ci dava il do, ma soprattutto ci disegnava questo pentagramma che prima o poi, leggendolo, suonandolo, ascoltandolo, imparando a conoscere Iovine, il proprio pensiero e il pensiero anche della gente di cui Iovine scrive e scriveva, e imparare soprattutto che il mondo è un mondo circolare, non è un mondo a sé stante, è un mondo che prima o poi nel suo giro ti fa riconoscere, ti dà un sostegno, ma soprattutto ti fa amare.
1: Lui tra queste pietre, questa natura, ha tratto la maggiore ispirazione.
2: Le pietre, beh, qui ci sono pietre parlanti, c'è una cattedrale fantastica, una cripta unica, c'è un campanile che ci dice.
1: Ha tratto la maggiore ispirazione.
2: Le pietre, beh, qui ci sono pietre parlanti, c'è una cattedrale fantastica, una cripta.

0: soprattutto per la nostra identità, ma per la felicità propria, affinché anche l'altro possa essere felice.
1: E lì abbiamo la macchina dove ha scritto Francesco Iovine.
0: Beh, la macchina di Francesco Iovine è un cimelio, ma più che altro è quello che poi oggi abbiamo per raccontare il suo impegno. Lui amava scrivere con quella macchina, diceva che non temeva la durezza del tasto, perché le sue dita scrivevano, pensavano, parlavano, ma soprattutto guardavano davvero lontano.
1: E noi adesso andremo ad incontrare Vincenzo Di Sabato. Lo presenti lei?
0: Vincenzo Di Sabato è complicato presentarlo. È l'uomo vivente che ha conosciuto Francesco Iovine, l'unico uomo vivente che ha conosciuto Francesco Iovine. È stato per Guardialfiere e per il Molise tutto un uomo della cultura, uomo che ha dato tanto, che ha voluto fortemente la rinascita del parco letterario intitolato a Francesco Iovine. Abbiamo dovuto aspettare degli anni affinché Francesco Iovine riavesse la sua notorietà, ma soprattutto riavesse la sua legittima prospezione letteraria, perché la sua prospezione letteraria è una prospezione di vita. Vincenzo è una persona anziana, una persona però che culturalmente ha 18 anni, 19 anni, è assolutamente unico nel suo genere, e poi è Vincenzo Di Sabato.
1: L'invito che farebbe Francesco Iovine ai nostri telespettatori per venire a scoprire Guardafiera?
2: Mi è venuto proprio adesso, spontaneo, salendo questo palazzo e soffermandomi in quella imbandigione culinaria che stava giù. Iovine era l'innamorato del bello stare insieme a tavola, e lui gradiva particolarmente tutto quel ben di Dio che io ho rivisto pochi istanti fa giù. Si deliziava non soltanto a mangiare, ma anche a descrivere la bellezza dello stare insieme. Ed un racconto, forse il più bello, mirabile, di Iovine, tratta proprio della mensa fraterna, quella che a Guardialfiera veniva imbandita nel giorno di San Giuseppe, quando radunava insieme pezzenti, galantuomini, buoni, cattivi, pur di dialogare e di desinare insieme. Questo è Iovine, l'espressione dell'amorevolezza, della bontà, dell'esercizio dell'amicizia, della simpatia, della coinvolgenza, dell'appartenenza. Lui manifestava di appartenere a questa civiltà, che non era incivile allora, era davvero una civiltà umana, esercitata ed amata.
1: Che bella cosa! Adesso vogliamo fare ascoltare anche il dialetto locale. Facciamo un invito nel dialetto locale.
2: Menete una guardia, per piacere, perché Iovine invitava a venire a Guardia, perché diceva gli abitanti di Guardialfiera, fra tutti quelli del Molise, sono quelli più arguti, più sensibili, più laboriosi, più umoristi.

Il 23 settembre ricordiamo San Pio da Pietrelcina, Francesco Forgione, sacerdote cappuccino. Quando muore il 23 settembre 1968, a 81 anni, le stimmate scompaiono dal suo corpo e davanti alle circa 100.000 persone venute da ogni dove ai suoi funerali, ha inizio quel processo di santificazione che ben prima che la Chiesa lo elevasse alla gloria degli altari, lo colloca nella devozione dei fedeli di tutto il mondo come uno dei santi più amati dell'ultimo secolo. Francesco Forgione era nato a Pietrelcina, provincia di Benevento, il 25 maggio 1887. I suoi genitori, Grazio e Giuseppa, erano poveri contadini ma assai devoti. In famiglia il rosario si pregava ogni sera in casa tutti insieme, in un clima di grande e filiale fiducia in Dio e nella Madonna. Il soprannaturale irrompe assai presto nella vita del futuro santo. Fin da bambino egli riceveva visite frequenti di Gesù e Maria, vedeva demoni e angeli, ma poiché pensava che tutti avessero queste facoltà, non ne faceva parola con nessuno. Il 22 gennaio 1903, a 16 anni, entra in convento e da francescano cappuccino prende il nome di Fra Pio da Pietrelcina. Diventa sacerdote 7 anni dopo, il 10 agosto 1910. Vuole partire missionario per terre lontane, ma Dio ha su di lui altri disegni, specialissimi.

primi anni di sacerdozio sono compromessi e resi amari dalle sue pessime condizioni di salute, tanto che i superiori lo rimandano più volte a Pietrelcina, nella casa paterna, dove il clima gli è più congeniale. Padre Pio è malato assai gravemente ai polmoni. I medici gli danno poco da vivere. Come se non bastasse, alla malattia si vanno ad aggiungere le terribili vessazioni a cui il demonio lo sottopone, che non lasciano mai in pace il povero frate, torturato nel corpo e nello spirito. Nel 1916 i superiori pensano di trasferirlo a San Giovanni Rotondo sul Gargano e qui, nel convento di Santa Maria delle Grazie, ha inizio per Padre Pio una straordinaria avventura di taumaturgo e apostolo del confessionale. Un numero incalcolabile di uomini e donne, dal Gargano e da altre parti dell'Italia, cominciano ad accorrere al suo confessionale, dove egli trascorre anche 14-16 ore al giorno per lavare i peccati e ricondurre le anime a Dio. È il suo ministero, che attinge la propria forza dalla preghiera e dall'altare e che Padre Pio realizza non senza grandi sofferenze fisiche e morali. Il 20 settembre 1918, infatti, il cappuccino riceve le stimmate della Passione di Cristo, che resteranno aperte, dolorose e sanguinanti, per ben 50 anni. Padre Pio viene visitato da un gran numero di medici, subendo incomprensioni e calunnie per le quali deve sottostare a infamanti ispezioni canoniche. Il frate delle stimmate si dichiara figlio dell'obbedienza e sopporta tutto con serafica pazienza. Infine, viene anche sospeso a Divinis e solo dopo diversi anni, prosciolto dalle accuse calunniose, può essere reintegrato nel suo ministero sacerdotale.

La sua celletta, la numero 5, portava appeso alla porta un cartello con una celebre frase di San Bernardo: «Maria è tutta la ragione della mia speranza». Maria è il segreto della grandezza di Padre Pio, il segreto della sua santità. A lei, nel maggio 1956, dedica la Casa Sollievo della Sofferenza, una delle strutture sanitarie oggi più qualificate a livello nazionale e internazionale, con 70.000 ricoveri l'anno, attrezzature modernissime e collegamenti con i principali istituti di ricerca nel mondo. Negli anni 40, per combattere con l'arma della preghiera la tremenda realtà della Seconda Guerra Mondiale, Padre Pio diede avvio ai gruppi di preghiera, una delle realtà ecclesiali più diffuse attualmente nel mondo, con oltre 200.000 devoti sparsi in tutta la terra. Con la Casa Sollievo della Sofferenza, essi costituiscono la sua eredità spirituale, il segno di una vita tutta dedicata alla preghiera e contrassegnata da una devozione ardente alla Vergine. Lei, il frate si sentiva protetto nella sua lotta quotidiana col demonio, il cosaccio come lo chiamava, e per ben due volte la Vergine lo guarisce miracolosamente, nel 1911 e nel 1959. In quest'ultimo caso i medici lo avevano dato proprio per spacciato quando, dopo l'arrivo della Madonna Pellegrina di Fatima a San Giovanni Rotondo il 6 agosto 1959, Padre Pio fu risanato improvvisamente tra lo stupore e la gioia dei suoi devoti. «Esiste una scorciatoia per il paradiso?» gli fu domandato una volta. «Sì», lui rispose, «è la Madonna. Essa, diceva il frate di Pietrelcina, è il mare attraverso cui si raggiungono i lidi degli splendori eterni». Esortava sempre i suoi figli spirituali a pregare il rosario e a imitare la Madonna nelle sue virtù quotidiane, quali l'umiltà, la pazienza, il silenzio, la purezza, la carità. «Vorrei avere una voce così forte», diceva, «per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna». Lui stesso aveva sempre la corona del rosario in mano, lo recitava incessantemente, per intero, soprattutto nelle ore notturne. «Questa preghiera», diceva Padre Pio, «è la nostra fede, il sostegno della nostra speranza, l'esplosione della nostra carità». Il suo testamento spirituale, alla fine della sua vita, fu: «Amate la Madonna e fatela amare. Recitate sempre il rosario». Intorno alla sua figura, in questi anni, si sono scritti molti fiumi di inchiostro, un incalcolabile numero di articoli e tantissimi libri. Si conta che approssimativamente sono più di 200 le biografie a lui dedicate soltanto in italiano. «Farò più rumore da morto che da vivo», aveva pronosticato lui con la sua solita arguzia. Quella di Padre Pio è veramente una clientela mondiale. Perché tanta devozione per questo San Francesco del Sud? Padre Raniero Canta la Messa lo spiega così: «Se tutto il mondo corre dietro a Padre Pio, come un giorno correva dietro a Francesco d'Assisi, è perché intuisce vagamente che non sarà la tecnica con tutte le sue risorse, né la scienza con tutte le sue promesse a salvarci, ma solo la santità, che è poi come dire l'amore».

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fa che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso, e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: San Pio da Pietrelcina, presbitero. Pio al secolo Francesco Forgione nasce a Pietrelcina, Benevento, 25 maggio 1887 e poi transita a San Giovanni Rotondo il 23 settembre del 68. Cappuccino, presbitero, visse il suo ministero nel convento di San Giovanni Rotondo. Qui accompagnò moltissime persone all'incontro con Dio nei sacramenti della riconciliazione dell'Eucaristia. Fu padre spirituale illuminato per moltissimi fedeli. Con la casa Sollievo della Sofferenza volle offrire aiuto e conforto agli ammalati. La sua intima adesione a Cristo e al Crocifisso trovò espressione anche nel segno esteriore delle stimmate. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, per grazia singolare hai concesso al santo presbitero Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Per sua intercessione concedi a noi, uniti costantemente alla passione di Cristo, di poter giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal Libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco, egli è scudo per chi in lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi ed abusi nel nome del mio Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
1: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
2: Tieni lontana da me la via della menzogna, donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
1: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
2: Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola.
1: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
2: I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero, odio la menzogna e la detesto, amo la tua legge.
1: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Anche i salmi sono parola di Dio. Raramente li commentiamo, ma vogliamo questa frase ci sia guida semplice per la nostra esperienza di credenti. Una, parto da un aneddoto. Nel 2000 sono partito da questa chiesa per andare a Roma a piedi, fisicamente solo. Il 21 luglio un altro santo francescano, Lorenzo da Brindisi, e in quel pellegrinaggio ho cercato di far mie proprio queste parole. E quindi il tempo fisico di andare ad annunciare, eccetera, che Gesù dice non prendete, mi ricordo, sono partito senza indirizzi, senza soldi, zero, così, l'accoglienza pura, il pellegrino, no? come era del resto nel Medioevo e nei secoli, senza certezze. E posso dire le grazie, da un lato spirituali, perché in quello che Gesù dice ci sono le grazie che poi lui sottintende e bisogna scoprirle. E poi anche quella, riferendoci al mandato di liberare dai demoni e guarire gli infermi, esperienze di questi giorni. E le persone chiamano tanto nelle famiglie, nella misura in cui è possibile vado, entro, prego e vorrei qui dire una prima cosa. E come presbiteri parliamo poco del demonio, non dobbiamo dargli spazio da un punto di vista spirituale e concentrarci su di lui, perché è quello che lui vuole, però lui c'è e lavora. E lavora molto, e soprattutto in questi tempi. E vorrei solo dare un consiglio: quando si chiede una preghiera di guarigione, la guarigione non è solo fisica, bisogna stare attenti, perché quando si fanno queste preghiere, guarigione, liberazione, eccetera, a volte si smuove anche purtroppo l'altro, e quindi bisogna che lo sappiate. E non che si pensi solo di un benessere fisico, ma che a volte si può smuovere l'altro. Io non vengo a chiedere cosa fate nella vita, cosa fa, chi fa dentro il contesto familiare dei parenti, però succede anche questo. Per cui bisogna tenere in conto questa presenza in molti casi. L'altra è la confessione, visto che si parla di confessione nell'esperienza di San Pio da Pietrelcina, è certo, la qualità della confessione, lo dicono anche molti esorcisti, è esattamente la qualità della confessione che tira spazio a malattie non solo spirituali, ma anche psichiche, che vedo l'aumento delle persone in depressione o in ansia, ed è tipico solo delle nostre civiltà, non di altri. Dove io vivo, per esempio in Guinea-Bissau, è rarissimo trovare qualcuno affetto da psicosi o che piuttosto da droghe che usano là, ma non da depressioni e attacchi di ansia e di panico. E quindi poi finalmente quelle fisiche, la qualità della confessione libera letteralmente. E quindi vuol dire non sprecare il tempo nel dire mali di altri, che vi ho detto domenica nell'omelia, nella messa, che è uno purtroppo dei difetti. Stiamo trasformando il luogo della grazia in un luogo di lamentele. Quelle le posso ascoltare nel mio sacerdozio, qualunque altro frate, fuori da quel luogo lì, per accompagnare i problemi della vita. Ma là dentro approfittiamo in poco tempo di dire semplicemente i nostri peccati. Allora si beneficia di quello che Gesù ha detto, si sente la grazia agire nella vita. Non entrare per fare la litania dei mali degli altri. Ecco, questo è solo per dare un consiglio spirituale che serve anche a noi sacerdoti, per accompagnare bene noi stessi e i fedeli, no? Cioè, di approfittare veramente perché io stia bene, perché Gesù quello ha detto e vuole. E poi la prima lettura ci dà dei consigli, letteralmente, per poter cercare di mantenerci con i paracarri della grazia divina dentro il suo cammino di salvezza. E ognuno può ripescare i proverbi che sono meravigliosi per aiutarci.

0: inviati dal Signore ad annunciare il suo regno e a portare la salvezza del suo amore, preghiamo perché ci rivesta della sua forza e ci rinvigorisca nella fede, diciamo insieme:
1: venga il tuo regno, Signore.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per la Chiesa annunci il regno di Dio nella povertà e nella debolezza, appoggiandosi unicamente alla forza del Signore e del suo amore. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per tutti i pastori e i ministri della Chiesa, vivano la loro missione con la libertà e l'entusiasmo dei primi apostoli, liberi da ogni attaccamento a beni e ricchezze. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per tutti i fratelli che vivono gravi situazioni di sofferenza, per malattia, povertà, solitudine e ogni genere di difficoltà, si aprano ad accogliere la visita del Signore che porta la sua salvezza e sana con il tocco del suo amore. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per noi qui presenti, perché, fatti nuovi dall'incontro con il Signore, andiamo a nostra volta incontro ai fratelli, portando la ricchezza del suo amore e la gioia della sua parola. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
0: Per il nostro fratello defunto Stefano e Romana, che si sono nutriti del corpo di Cristo, pane per il nostro fratello defunto Stefano e Romana, che si sono nutriti del

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Pio da Pietrelcina, e come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Pio, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Santifica, ti preghiamo, questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettigli la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme alla Beata Maria, Vergine Madre di Dio, agli Apostoli, San Giuseppe, suo sposo, Casto, gli Apostoli, ai Santi, oggi San Pio da Pietrelcina, e tutti i Santi e Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Chiediamo che Dio ci liberi da ogni male. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, nelle nostre case. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento e violenza, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi
1: e con il tuo spirito.
0: Desideriamoci la pace.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te.

0: preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Pio da Pietrelcina custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Un suggerimento, visto che abbiamo San Giuseppe, ecco, il protettore della Chiesa, fate una bella preghiera a lui nella vostra quotidianità e aiuterà da molte cose. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Annunciare Cristo al mondo è il compito di ogni cristiano, della nostra Chiesa, non una dichiarazione di intenti ma un impegno di fede, pensata e vissuta. Con questi obiettivi si è concluso a Roma il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani. Scuola italiana in grande fermento, i ragazzi chiedono spazi di conoscenza e incontro, non solo nozionismo. Intanto maggioranza e opposizioni litigano sul tetto massimo agli stranieri in classe che domani il governo porta in Consiglio dei Ministri. Tragico incidente mortale sul lavoro la notte scorsa all'interno del Colosseo. Un operaio di 22 anni ha perso la vita dopo una caduta di una decina di metri da un ponteggio su cui stava lavorando. Forti proteste dei sindacati. Il ministro Giuli sospende i lavori. Aperta un'inchiesta. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque i lavori del Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani che si sono conclusi oggi a Roma. Annunciare la salvezza di Cristo alla nostra società e formare i credenti alla vita cristiana tra le priorità per la Chiesa italiana. Nicola Ferrante.
3: La priorità resta l'annuncio del Vangelo. Conclusi i lavori del Consiglio Episcopale Permanente d'autunno, nel pomeriggio conferenza stampa finale con il segretario Monsignor Baturi, in primo piano poi le tematiche di maggiore interesse pubblico con il tema del fine vita e la fuga in avanti delle regioni rispetto al dibattito parlamentare, ribadita la sacralità della vita, come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
4: Al di là della guarigione tutti hanno diritto ad essere curati, essere supportati, e su questo significa investire evidentemente sulle cure palliative.
3: Un tema di custodia della vita e richiamo alla sicurezza sul lavoro nel giorno in cui le cronache restituiscono una nuova morte bianca, un giovane operaio deceduto in servizio al Colosseo.
4: Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso e il primo elemento della dignità è la sicurezza.
3: Sul fronte educativo i vescovi richiamano alla responsabilità verso le nuove generazioni e affermano l'esigenza di contrastare le diseguaglianze educative.
4: Su questo bisogna fare uno sforzo perché tutti possano avere, come richiede la dignità dell'uomo e il dettato costituzionale, pari possibilità.
3: Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: E intanto sulla scuola italiana fanno riflettere i dati della nuova indagine Censis che mette al centro il punto di vista delle giovani generazioni. Sentiamo Elena Seno.
5: Una scuola più coinvolgente la chiede il 45% dei ragazzi, secondo i primi risultati del progetto IRIDE di Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro. Un'indagine che ha coinvolto 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori e 1.000 diplomati. Ne emerge che la dimensione relazionale è la più importante. La scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze e amicizie. Lo dichiara il 90,3% degli studenti. L'80,4% va d'accordo con i compagni. Anche i docenti sono un punto di riferimento, ma non sempre questo si traduce in un confronto nei momenti più delicati. E poi c'è il nodo della valutazione. Solo il 17,9% comprende pienamente le ragioni dei voti ricevuti. Altro dato che colpisce: il 71% dei ragazzi considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Per migliorarla, gli studenti indicano la necessità di lezioni più dinamiche, programmi più attuali, meno verifiche, meno ore. Una richiesta di alleggerimento, sì, ma accompagnata alla domanda di una didattica più coinvolgente. Elena Seno, linea allo studio.
2: E il tema scuola catalizza in questi giorni anche le contrapposizioni politiche, col governo pronto a varare nel Consiglio dei Ministri di domani il decreto sul tetto massimo di alunni stranieri che potranno far parte di ogni classe. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea, la nuova norma sull'attetto agli stranieri in classe sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, così il ministro dell'istruzione Valditara che aggiunge riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro non disarticolerà le classi. Domani dunque l'atteso provvedimento che limiterà la presenza degli stranieri in classe al 30%, ma riguarderà soltanto coloro che non parlano l'italiano. Nel decreto anche la norma che vieta di indossare il burqa in classe, altro tema quello economico, il riferimento ai dati ISTAT con la mancata uscita dalla procedura di infrazione, un rammarico da parte del governo per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma ci si divide già sul da farsi. Il tutto mentre dal Senato arriva il via libera al disegno di legge delega che riporta il nucleare in Italia, previsti nuovi impianti, la gestione dei rifiuti per Meloni, scelta coraggiosa di buonsenso per Bonelli De Verdi e una follia economica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, vieni allo studio.
2: Grazie Augusto Cantelmi. L'economia italiana prova a rimettersi in moto. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, quest'anno il prodotto interno lordo del nostro paese crescerà dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno e quasi il doppio sul 2025. Un miglioramento dunque, ma non una corsa. Raffaella Frullone.
7: Il paese avanza, ma senza quella spinta necessaria per cambiare davvero il passo e consolidare la ripresa. E mentre il motore della crescita procede lentamente, quello dei prezzi resta a giri troppo alti. È la fotografia dell'OCSE, secondo cui l'inflazione è attesa al 3% quest'anno e al 2,6% nel 2027, ancora sopra l'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea. Segno che il rallentamento dei prezzi non è ancora sufficiente a riportare l'economia in una zona di piena normalità e a restituire più margine a famiglie e imprese. Nel resto dell'Eurozona il quadro è simile, crescita intorno all'1%, la Francia resta quasi ferma allo 0,4%, la Germania sale all'1,1%, più sostenuto il ritmo fuori dall'Europa, Stati Uniti a 2,2%, Cina al 4,5%. Sul quadro internazionale resta però una spia accesa, i tassi sui titoli a lungo termine sono ai massimi da 15 anni, per governi e imprese in molte economie avanzate finanziarsi costa quindi di più, un fattore che può frenare investimenti e crescita proprio mentre aumenta il fabbisogno di capitali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: E in Italia cresce il rischio di devianza e delinquenza per i minori stranieri non accompagnati che entrano nel nostro paese. Lo evidenzia una relazione del Garante dei diritti dei minori che chiede di aumentare i servizi di inserimento e accoglienza di questi ragazzi sul territorio. Alessio Ornandi.
8: Quasi tutti maschi, con un'età media di 17 anni, prevalentemente tunisini ed egiziani. Queste le caratteristiche principali dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro paese e a rischio, come evidenzia una ricerca dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di finire nel sistema della giustizia minorile. Chi di loro, una volta arrivato sul territorio nazionale, non riesce ad entrare nel SAI, ovvero nel sistema accoglienza e protezione, corre un pericolo 4 volte maggiore di finire nelle carceri minorili. Si tratta di strutture protette che offrono percorsi mirati per la loro integrazione. In questo modo si abbassa il rischio di comportamenti devianti. Ad esporre maggiormente all'emarginazione e alla criminalità i minori stranieri non accompagnati sono spesso le esperienze che precedono e accompagnano il loro arrivo in Italia. Furti, rapine e spaccio, i reati più frequenti. Per questo, secondo il garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni, è fondamentale che gli enti locali riescano a creare intorno al minore una effettiva rete di protezione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: E anche Papa Leone, nell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, ha chiesto oggi che siano sempre tutelati e sostenuti i bambini migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
9: Un appello alla responsabilità di tutti, dice Leone, lanciandolo in vista di domenica, giornata mondiale del migrante e rifugiato.
10: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
9: E allora, chiede Leone,
10: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
9: All'udienza del mercoledì il tema è l'insegnamento del Concilio sul progresso sociale e scientifico. È un pregiudizio che l'uomo debba emanciparsi da Dio per affermare le sue conoscenze e la sua libertà, ma l'autentico progresso umano è quello animato e orientato dalla carità. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Ci spostiamo sulla scena internazionale a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca, dove domani il presidente Trump riceverà la visita dell'omologo cinese Xi Jinping. Antonio Soviero.
11: Il giorno dopo lo show di Donald Trump all'Assemblea Generale ONU intervengono, tra gli altri, il presidente ucraino Zelensky, quello iraniano Pezeshkian e quello siriano Al-Sara. La parola d'ordine per molti, se non per tutti, è riformare l'ONU, come ha detto Guterres nel suo ultimo intervento da segretario generale. Il commento di Riccardo Sessa, presidente SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
12: Il Consiglio di Sicurezza bisogna avere il coraggio e l'onestà, prima di tutto intellettuale, oltre che politica e morale, di dire che non è più funzionante alla realtà internazionale di oggi. Non sono le Nazioni Unite che non funzionano, sono i paesi membri che non fanno funzionare quelle organizzazioni internazionali. Pensate che alle Nazioni Unite un paese, membro permanente, blocca volendo la volontà di altri 192 paesi. Vi sembra questo un sistema che possa funzionare?
11: Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E mentre la guerra in Ucraina continua senza tregua e miete altre vittime, il presidente russo Putin snobba i tentativi di dialogo dell'omologo Zelensky e continua invece nelle trattative parallele con Donald Trump. Ce ne parla Marco Burini.
13: Ora non è il momento di negoziati, avverte il portavoce del Cremlino, per il quale, se Zelensky proprio ci tiene, può pure venire a Mosca, gli diamo garanzie di sicurezza, ma, aggiunge Peskov, il leader ucraino sa perfettamente quali decisioni devono essere prese, ovvero cedere il Donbass, le regioni orientali parzialmente occupate da Mosca, che al solito preferisce parlare con Washington. Poco fa, faccia a faccia tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stiamo lavorando a una tregua sull'energia e sul grano, dice Rubio, che si mostra fiducioso. Putin blandisce Trump e infastidisce l'Europa. La Polonia informa che un elicottero russo ha violato il suo spazio aereo per 42 secondi. I caccia si sono subito alzati in volo. Punture di spillo. Le botte pesanti sono per l'Ucraina. Almeno 2 morti e 24 feriti nell'ennesimo bombardamento su Kiev. I droni hanno colpito centri commerciali, infrastrutture ferroviarie, magazzini e stazioni di servizio. Marco Burini, linea allo studio.
2: Proteste polemiche dei sindacati del parco archeologico del Colosseo dopo la morte la notte scorsa di un operaio 22enne caduto da una decina di metri d'altezza mentre lavorava all'interno del monumento. Antonella Mazza Teruel.
14: Dopo il primo turno di visite è rimasto chiuso oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di un giovane operaio rocciatore, Andrea Moretti, caduto mentre era impegnato ad installare nuovi faretti a LED all'anfiteatro Flavio. Originario della provincia di Teramo, il 22enne lavorava per una ditta abruzzese di un parente in subappalto. È stato trovato a terra con indosso l'imbracatura, ma non agganciato alle funi di sicurezza e sull'attrezzatura sarà effettuata una perizia tecnica. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Una morte inaccettabile per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per omicidio colposo contro ignoti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Nessuno ha assistito alla caduta della vittima, i suoi due colleghi erano dall'altra parte delle mura e sono già stati sentiti dai carabinieri che conducono le indagini e stanno visionando le telecamere interne del Colosseo per ricostruire la dinamica del mortale incidente, in seguito al quale sindacati e lavoratori del parco archeologico hanno indetto uno sciopero fino a domani e organizzato una fiaccolata davanti al Colosseo. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
2: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: detto, Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi

ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

La paura della sofferenza e della morte ti taglia letteralmente le gambe, ti immobilizza nell'impotenza, ti serra la gola, ti fa piangere e sudare lacrime e sangue. È esattamente questo che ha provato Gesù, come uno qualunque di noi. E poi ci sono le cadute lungo la strada che l'ha condotto al Calvario, di cui ci aiuta a fare memoria la Via Crucis. E che siano 3 o 10, poco importa. Gesù non ha paura di cadere, di farsi vedere letteralmente schiacciato dal dolore, faccia a terra, a masticare polvere, lacrime e sangue. E penso a quante volte mi sono sentito schiacciato dai problemi, dalla vita con i suoi inevitabili fallimenti, e ho sperimentato nel più crudo dei modi che è al suolo che si infrange ogni smania di onnipotenza o presunzione di impeccabilità. Quante volte finire a terra, per quanto doloroso, ci ha fatto bene, ricordandoci che non siamo altro che terra impastata, polvere, che basta un nulla perché il vento la disperda, ma anche che tutto è dono e non possiamo accampare pretese o diritti. Ben vengano allora le cadute, se ci fanno crescere e maturare, quando siamo troppo sicuri delle nostre verità e capacità, della nostra bravura, della nostra conoscenza di Dio. Quando ci crediamo migliori degli altri e per farci strada buttiamo a terra l'altro e lo calpestiamo, credendoci così più grandi e più forti. Si salva solo chi sa fare delle proprie cadute uno slancio, un'occasione per tornare in piedi, nuovo, trasformato, senza sprecare quella lezione che ogni caduta porta con sé. Sono diventato un esperto di cadute, e non è che ogni volta fa meno male, ma almeno non perdo più tempo a ripetermi che non cadrò più, a chiedermi il perché, a disperarmi ad ogni caduta. Ho imparato che a soffrire, a sentire male, non si è mai pronti. E fuggire dal dolore non serve. Occorre abitarlo. Perché è solo dopo essere caduto che posso rialzarmi. Ogni caduto rinasco. Più sveglio, più ricco, più forte, più vero. È un viaggio quello che si fa cadendo. Dentro se stessi. È un'occasione, un'opportunità, una possibilità. Se partiamo con la sola voglia di ritornare in piedi, non troveremo mai nulla in quell'abisso che siamo, ciascuno di noi. Ma se proviamo a starci dentro, impareremo a regnare, ad essere padroni della situazione, anche quando tutto sembrerà non avere più senso. Sono un esperto di caduta e ne vado fiero. So cadere. È l'unico modo per imparare a camminare. Non è bene che l'uomo sia solo, sta scritto nella Genesi. L'uomo che è solo è lo tov, non buono, non piacevole. La solitudine è in antitesi al principio stesso della creazione. Nulla è da solo. Persino la tenebra non può dire se stessa se non in relazione alla luce, di cui è mancanza. Il racconto stesso della creazione pone all'origine di tutto il numero 2. E non è un caso che la Bet, la seconda lettera dell'alfabeto ebraico, la numero 2 appunto, sia anche l'iniziale della prima parola della scrittura, Bereshit. L'esistenza necessita di relazione, di una dualità che è alterità, diversità, mediante la quale riconoscersi reciprocamente. E questo vale in modo particolare per l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, che diventa simile al suo creatore nella misura in cui realizza se stesso in relazione a un altro. Ma per quanto Adamo entri in relazione con il creato, nulla è simile a lui, niente gli somiglia. Ecco allora che Dio separa la donna dall'uomo, Ishah da Ish,
come un aiuto che gli corrisponda, diversi ma simili, corrispondenti l'uno all'altro. La relazione vince la solitudine. Dio stesso non ama la solitudine. Egli è in sé dall'eternità relazione, incontro, dialogo, Padre, Figlio e Spirito. Colui che ama, l'amato e l'amore che tra i due intercorre. Siamo stati creati per la relazione, per essere insieme, non da soli. Queste sono le coordinate del nostro essere, ciò che è inscritto nel profondo della nostra umanità. Ecco perché l'esperienza della solitudine non solo ci fa paura, ma la sentiamo talmente distante da noi da avvertirla come disumana. Che cos'è dunque che ci fa così paura della solitudine? Rimanere da soli ci spaventa per natura. Temiamo sin da piccoli di essere esclusi, messi da parte, isolati, fino a diventare invisibili per gli altri. E ci adoperiamo in ogni modo per essere accettati e rimanere all'interno d'un gruppo, fino al punto di lasciarcene condizionare nelle scelte e nel modo stesso di pensare. Siamo capaci di camuffare la nostra solitudine nell'ubriacatura di una folla, in cui, pur di negarla, ci dimostriamo come gli altri vorrebbero che fossimo. È paradossale, ma possiamo non sentirci soli, anche se isolati, o, al contrario, sentirci da soli in mezzo alla folla. Non è poi così raro, infatti, che in una stessa casa, attorno a uno stesso tavolo, ci si senta a volte tremendamente soli, non compresi e non visti. Finiamo per ripiegarci su noi stessi, per chiuderci ermeticamente e rimuginare su ciò che ci manca, fissarci sulla nostra insoddisfazione, pianificando di fuggire da una realtà che ci ha riservato solo delusioni e frustrazioni. Quanti occhi per la strada, al ristorante e persino in casa, ormai disabituati a cercare altri occhi, preferiscono fissare lo schermo di uno smartphone, evadere dal presente, dal reale, per rifugiarsi nel virtuale. Siamo in fuga, come braccati da un crescente senso di insoddisfazione, delusi, feriti e a volte anche bloccati dal fallimento di relazioni sulle quali avevamo investito tanto o che avrebbero dovuto proteggerci e non sono state in grado di farlo. Così, mentre da una parte ci isoliamo dagli altri, chiudendoci noi stessi per paura di soffrire ancora, dall'altra riconosciamo che da soli non riusciamo a stare.

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

che siete in ascolto per questo saluto della giornata speciale, diciamo, per noi cristiani italiani che hanno avuto la gioia di condividere prima la beatificazione nel 1999 e poi la canonizzazione, l'elevazione agli altari di San Pio da Pietrelcina. Sappiamo come il defunto pontefice Giovanni Paolo II abbia sempre manifestato la sua venerazione per questo umile frate, e anche il nuovo Papa Benedetto XVI l'ha voluto aggiungere nella lista di quelle figure che lui ha chiamato straordinarie e che ha proposto come modello ai giovani di tutto il mondo intervenuti a Colonia. Sì, San Pio da Pietrelcina. Vorremmo cogliere brevemente alcuni suoi atteggiamenti nei confronti della Vergine Maria. Come lui nella sua formazione spirituale sentiva vicina la mamma del cielo che consola, che incoraggia e che guida a seguire Cristo Gesù. Sappiamo che San Pio è riuscito ad attrarre tante persone nel mondo. La sua vita ha messo in crisi i superbi, anche quelli che all'interno della Chiesa potevano prendere le distanze dal suo mondo spirituale. La forza trascinatrice di questo frate è stata senz'altro l'umiltà. L'umiltà che ha saputo diffondere attorno a sé la pace e il perdono. L'umiltà che l'ha portato a chiedere e ad avviare quelli che sono oggi migliaia di gruppi di preghiera sparsi nel mondo. Invitava cioè i fedeli a pregare insieme, a diventare assidui nell'orazione come i primi cristiani. E poi un'umiltà che l'ha portato ad esprimere la misericordia di Dio, la consolazione che viene dal cielo in quella casa dei sofferenti chiamata Casa del Sollievo, quella grande istituzione che anche oggi a San Giovanni Rotondo accoglie ammalati di ogni tipo, ma soprattutto testimonia nel servizio ai malati la carità cristiana. Sappiamo che ha sofferto molto, ha imitato il Cristo della croce attraverso quello che consideriamo il dono e l'impegno serio delle stimmate. Impegno serio perché assomigliare al crocifisso vuol dire condurre una vita secondo lo stile della croce. La forza attraente della croce è stata continua nella vita del nostro santo, ma ha trovato in Maria colei che gli dà forza proprio nel periodo in cui cerca di far morire le tendenze sbagliate che trovava nella sua vita. E mentre si sottopone a grandi mortificazioni per noi impensabili, in una vera e propria lotta spirituale per tenere a freno l'egoismo,
Ecco che scrive al suo padre provinciale nel 1910: mi dispiace di non avere mezzi sufficienti per ringraziare la nostra bella Vergine Maria, ad intercessione della quale io non dubito affatto di aver ricevuto tanta forza dal Signore nel sopportare con sincera rassegnazione le tante mortificazioni alle quali sono andato soggetto di giorno in giorno. Non potremmo mai capire il lavorio spirituale di uno che tende alla santità. La vocazione di chi vuole davvero imitare Cristo Gesù. Quanto c'è da far morire dentro di noi, in superbia, in avarizia, in pensieri maliziosi o lussuriosi, e in tante altre debolezze che purtroppo ci troviamo addosso, quasi ereditate, con il nostro corpo mortale. Ma San Pio saluta la Madonna come madre dei sacerdoti e scrive in una lettera del 1912: mi accompagna con tanta gentilezza e cura all'altare per celebrare la messa la Vergine Maria. Gentilezza e cura, la sente così vicina, tanto che per lui salire i gradini dell'altare voleva dire sentirsi accompagnato dalla Madonna. Mi sembrava che dovesse pensare a me solo. Un rapporto, potremmo dire, filiale, intimo, che sostiene il sacerdote nel momento in cui si avvia a celebrare il divin sacrificio, in un momento in cui si sente indegno della chiamata e della responsabilità che il Signore gli affida, quella di ripetere i suoi gesti e le sue parole a beneficio di tutta la comunità. Sentire al proprio fianco la Madonna e ritrovare fiducia e incoraggiamento. Vorrei avere una voce così forte per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna. Celebrava con profondissima devozione il mese di maggio e diceva che la mamma del cielo consola e dà forza anche nel turbinio delle maldicenze. Non ti impensierire che gli altri pensano sul tuo conto tante stranezze. Noi abbiamo preso a difenderti. Questa voce che viene dal cuore di Maria, San Pio afferma di averla ascoltata. E sappiamo quale turbinio di maldicenza si fosse scatenata contro di lui. Non ti impensierire, non lasciarti agitare. Noi abbiamo preso le tue difese. Sappiamo quanto abbia sofferto nella sua vita spirituale per la paura dell'inferno e come il frate di Pietralcina sia stato tormentato da scrupoli. E proprio in questa ricerca di essere liberato
arriva un giorno a chiamare il figlio di Dio crudele nei suoi confronti e la Vergine Maria tiranna. Sono espressioni che possono uscire solo da chi stabilisce un rapporto di viva intimità e comunione, come quando un bambino può dire alla mamma: sei cattiva perché mi eviti questo o mi impedisci quest'altro. Così il bambino capriccioso che siamo noi ha bisogno di farsi guidare, ha bisogno di cedere in obbedienza a colei che ci guida sui sentieri della vita. San Pio dice che in certi momenti desiderava davvero morire pur di lasciare quelle sofferenze spirituali profonde che lo bruciavano dentro come fosse una fiamma. Ma la contemplazione della Vergine addolorata è stata per lui un continuo aiuto a portare la croce. Scrive in un'altra bellissima lettera al suo padre spirituale: la Vergine addolorata ci ottenga dal suo Santissimo Figliuolo di farci penetrare sempre più nel mistero della croce e di inebriarci con lei nei patimenti di Cristo, o della croce, di inebriarci con lei nei patimenti di Cristo.

la Santissima Vergine ci ottenga l'amore alla croce, ai patimenti, ai dolori che ella, che fu la prima a praticare il Vangelo in tutta la sua perfezione, in tutta la sua severità, anche prima che fosse pubblicato, ottenga a noi pure ed essa stessa dia a noi la spinta di venire immediatamente a lei d'appresso. La Madonna che vive il Vangelo, prima che il Vangelo sia pubblicato, sia scritto, perché la Madonna segue in tutto il suo Figlio. E San Pio vede un popolo che cammina dietro al crocifisso, uscendo dalla città di Gerusalemme. Sappiamo che Gesù venne crocifisso fuori delle mura della città, e lui in questa città che viene lasciata alle spalle vede l'ostinazione, la durezza, l'indifferenza del mondo nei confronti del Signore. Forse tutto questo ha costituito in lui motivo di continuo cammino spirituale, di intensa ricerca di perfezione. Sì, quella della santità non è mai una via comoda, ma percorrerla insieme alla Vergine Maria vuol dire ritrovare in ogni momento chi ci incoraggia, chi ci sprona, chi ci indica la meta. Vorrei che questi brevi pensieri potessero aiutare tutti noi a invocare grazie e favori dal cielo per la preghiera di San Pio, ma potessero anche stimolare in ciascuno di noi la crescita nella santità, nella perfezione di vita cristiana. Sappiamo come nel confessionale quell'uomo avesse raggiunto uno sguardo che penetrava al di là di ogni apparenza nel cuore dei suoi penitenti, fino a scuoterli, fino a leggere i loro profondi disagi interiori, talvolta fino a denunciare pubblicamente il peso, la fatica di un'anima da purificare e da accompagnare a Cristo liberatore. Eppure in tutto questo lui stava segnato dalla croce. Le stimmate sono il segno di questa croce che ti inchioda e anche che ti libera, che ti domanda fedeltà, ma anche che ti invia nel mondo come missionario dell'amore. Domandiamo a Dio di poter anche noi vivere la nostra vocazione senza nessuna ombra. Appoggiamo la nostra mano in quella della Madonna perché ci accompagni sempre vicino al suo Gesù, la nostra unica vera speranza. Per intercessione della Vergine Maria e di San Pio di Pietralcina, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal libro del profeta Ezechiele al capo 33. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro, se mando la spada contro un paese e il popolo di quel paese prende uno di loro e lo pone quale sentinella, e questi, vedendo sopraggiungere la spada sul paese, suona il corno e dà l'allarme al popolo, se colui che sente chiaramente il suono del corno non ci bada e la spada giunge e lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Avevo udito il suono del corno, ma non vi ha prestato attenzione, sarà responsabile della sua rovina. Se vi avesse prestato attenzione, si sarebbe salvato. Se invece la sentinella vede giungere la spada e non suona il corno, e il popolo non è avvertito, e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via per la sua iniquità, ma della sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli, perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. È parola di Dio.

Cari fratelli, cari sorelle, diamo il benvenuto in questa nostra preghiera, amici luterani dall'Assia, a un gruppo di pellegrini da Haiti, un paese che ci è caro e le cui ferite ci provocano alla preghiera, e a tutti coloro che non solo qui ma da casa ci seguono. L'immagine biblica del profeta come sentinella ci è molto cara, perché più volte è risuonato in mezzo a noi nei tempi difficili come nei tempi gioiosi, ricordandoci sempre come la vita e la vocazione del messaggero della parola siano intimamente legati al popolo e con il popolo a Dio. Un secolo prima del profeta Ezechiele, di cui abbiamo ascoltato il capitolo 33, anche Isaia, idealmente posto sulle mura di Gerusalemme, nella notte attende l'alba di pace per il paese assediato in guerra dagli Assiri. Più tardi, un secolo dopo, Ezechiele, in una crisi ancora più grave, perché la città santa sta per essere presa dai babilonesi e il tempio distrutto, anche lui, come sentinella, deve dare l'allarme al popolo perché si metta in salvo. Deportato in Babilonia, lui stesso che cosa può fare? Al sopraggiungere della spada dovrà suonare il corno per avvisare il popolo del pericolo imminente e permette a chi lo ode di mettersi al riparo. Alcuni, dice il libro profetico, potrebbero sottovalutare l'allarme e non badarci. Loro saranno responsabili della loro rovina, ma il profeta, come sentinella, nella libertà che è data a ciascuno di ascoltare o meno l'allarme, deve suonare il corno comunque, perché il corno, come la predicazione, come la preghiera comune, è la prima risorsa per sfuggire ai pericoli, è la prima risorsa per non disperdersi, è la prima risorsa per vivere l'unità nella prova. D'altra parte, nella storia biblica e nel culto ebraico, è il corno di Ariete, lo shofar, a segnare le feste importanti come Rosh Hashanah, il Capodanno ebraico, e poi come Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, 10 giorni fra l'uno e l'altra di pentimento per tutti. Il corno ricordava anche il sacrificio di Isacco e l'ariete che Dio aveva provveduto ad Abramo dopo averne riconosciuto la sua obbedienza. Il corno suonava all'inizio del giubileo. Il corno, come la predicazione, come la preghiera comune, è così un'indicazione di una vita che si orienta a Dio e che segna le tappe della settimana, dei mesi, degli anni, sfuggendo alla dispersione. Il suono del corno sveglia tutti dal torpore, dall'incoscienza, ed è subito dopo accompagnato dalla parola uscita dalla bocca dell'Altissimo e trasmessa al profeta perché la comunichi a tutti. Ma di chi vuole la salvezza l'Altissimo? Dell'intero suo popolo, del profeta e anche del malvagio. E noi che viviamo in altri tempi, non abbiamo forse compreso che Dio fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti? È così che Ezechiele, come Isaia e chiunque è stato illuminato almeno un poco dalla parola di Dio diviene responsabile dei giusti e degli ingiusti, dei malvagi e dei buoni. Insomma, chi ascolta è responsabile di tutti,
E Dio, proprio a differenza di noi, crede che tutti possono convertirsi. Lo abbiamo sentito, rivolgendosi a Ezechiele: «O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia». Il profeta, infatti, non può rispondere come Caino: «Sono forse io il custode di mio fratello?». Il profeta che omette di aiutare il malvagio a desistere dalla sua condotta non coopera con Dio alla sua salvezza e viene addirittura ritenuto responsabile della sua morte. Se io dico al malvagio: «Malvagio, tu morirai», e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, sì, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Al contrario, quando il profeta parlasse e non tacesse, quindi parlasse in obbedienza alla volontà di Dio perché il malvagio si converta, ed egli non si converte alla sua condotta, bene, tu sarai salvato. Lasciamoci quindi raccogliere insieme, svegliare la coscienza del pericolo del male, tanto vivo anche oggi, ma lasciamoci svegliare anche all'amore, alla parola che tutti vuole salvare, salvarci dal male, dalla violenza, dall'iniquità e anche dall'indifferenza. Facciamoci obbedienti alla parola di Dio e anche oggi, nella crisi grave del nostro tempo, contempleremo infine la speranza rinascere e i disegni del male venire capovolti dalla forza umile del bene. Amen.

0: O Signore insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore ci dia pace.
1: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
3: Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della prima parte, che ha un titolo attraente: l'attività umana nell'universo. La domanda di fondo è questa: qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Possiamo ricordare che meno di 4 anni dopo la chiusura del Concilio, nella notte fra il 20 e il 21 luglio del 1969, l'uomo avrebbe messo piede per la prima volta sulla Luna. Creato a immagine e somiglianza di Dio, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà e l'intelligenza, egli aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società. Lo vediamo facilmente considerando i miglioramenti nelle condizioni di vita nel succedersi delle generazioni. In effetti, dice il documento, molti beni che un tempo l'uomo si aspettava dalle forze superiori, oggi se li procura con la sua iniziativa e con le sue forze. Per questo alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso. L'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac. Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa: considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno. In sostanza, Dio ha posto nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora in statu vie, cioè in cammino, in crescita, perché esse lo conducano a compimento mediante la loro saggia attività. Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità, e con essa il lavoro, il progresso e l'autonomia delle realtà create, non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, bensì assunta nella sua interezza, continuando ad essere in Cristo libera e operosa. Infatti, è in Lui che essa trova piena verità e libertà. Inoltre, nella celebrazione eucaristica, il frutto del lavoro umano, rappresentato dal pane e dal vino, viene posto ogni giorno sull'altare per essere trasformato nel corpo e nel sangue di Cristo. Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione, svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. I cristiani sono coinvolti, come tutti, nell'edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui condividono l'avventura del progresso, della scienza e della vita. Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo. Tuttavia, il Concilio afferma che tale progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di grande importanza per il regno di Dio. Tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare, perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Padre Pio a Margherita Tresca.
1: San Giovanni Rotondo, 9 luglio 1918. Mia carissima figliuola, rispondendo alla domanda che mi fai circa i raggi di luce, premetto e ti assicuro in nome di Dio che tu sei nella purga passiva di spirito. Ciò che tu sperimenti di doloroso in cotesto stato è prodotto da una luce altissima, la più grande che possa concedersi ad anima viatrice. Questa luce è luce di contemplazione purgativa, la quale è pura luce di divina sapienza, è quella stessa che alla fine ha da unire l'anima con Dio in stretto vincolo di amore. Questa luce si insigne, se investe l'anima in stato di purga, produce nell'intelletto tenebre più folte e più palpabili di quelle da cui furono circondati gli egizi in quella prodigiosa notte. E ciò dipende non dalla luce, ma dall'istesso intelletto, che non è ancora proporzionato a ricevere detta luce, ed anche perché ne è affatto indisposto per molte imperfezioni e debolezze in cui si trova involto. Ciò che avviene nell'intelletto si va in pari tempo e proporzionatamente verificando nell'altre potenze dell'anima e dello stesso appetito sensibile. Ora, mentre trovasi l'anima in questa purga dolorosissima, nessuna luce può l'anima percepire, nessun raggio può afferrare del divino sole. Per mezzo di questa oscura notte risulterà nello spirito quella perfetta purificazione che lo renderà atto alla divina unione. Breve, con le tenebre si dispone l'intelletto al ricevimento di un'altra luce. Con le afflizioni, con le angustie e con le pene si prepara la volontà e tutto l'uomo interiore al ricevimento di quel gaudio che porta con sé la mistica unione. E con il legame delle potenze si rende lo spirito agile e snello per volare nel seno di Dio e per trasformarsi in Lui. Le ragioni per cui l'anima viene sottoposta a questa sì dura prova, oltre quelle che abbiamo già dette, un'altra ancora più rilevante ve ne è, ed è questa: che all'esaltazione, secondo il detto del Divin Maestro, deve precedere una umiliazione proporzionata alla stessa esaltazione. Ora, essendo l'unione mistica di amore il più alto posto a cui può ascendere un'anima in questa vita mortale, deve precederle, come disposizione necessaria, un abbassamento, il più intimo ed il più profondo che può ascendere un'anima in questa vita mortale, deve precederle, come disposizione necessaria, un abbassamento.

e ciò che è più da stimarsi, vi imprime profondamente una cognizione giusta di sé, che è una cognizione bassissima e grandemente annichilativa. Ora può avvenire che durante questa dolorosa prova scenda in quest'anima qualche alleviamento per alleggerire e raddolcire i dolori di lei. Può avvenire ancora che Dio di tanto in tanto dà allo spirito afflitto alcuni soavi conforti, per cui mezzo egli prende animo a patire, concepisca una nuova leva per proseguire la dolorosa carriera della sua purga. La cosa in tal caso avviene in questa maniera. Fa Dio che quell'istessa luce di contemplazione che investiva l'anima in modo tenebroso e purgativo operi in lei diversamente e l'investa in modo illuminativo, amoroso e soave. Allora l'anima muta stato e si vede passare dalle tenebre alla luce, dalle afflizioni alla quiete, dalle amarezze alle dolcezze dello spirito. Qui avviene che Dio le comparte contemplazioni dolci, favori molto dilettevoli, quiete intima e soave serenità. L'anima allora non cape in se stessa per la contentezza e dalle volte crede già finite le sue pene. Ma siccome la purga non è finita ancora, quando meno se lo aspetta, si vede un'altra volta piombata nella dura ed oscura prigione. Ora, quelle soste che avvengono in questa purga, quella luce che l'anima stessa apprende come tale, quelle dolci contemplazioni che sogliono comunicarsele, dicesi raggio di luce. Spiegata la cosa e messala in chiaro, è facilitata anche a te, mia buona figliuola, la via per ubbidire al padre provinciale, nonché a me stesso, che a questo ti astringo. Manifesta sempre tutto ciò che avviene in te, anche quei raggi di luce nel modo come orora ti ho dichiarato, sempre che il Signore te ne vorrà fornire, e tu starai tranquilla. Fammi sapere se hai capito come sta la cosa. Sono astretto a porre termine alla presente perché occupatissimo per gli esami dei nostri collegiali. Raccomandami sempre alla Divina Pietà, come fo io assiduamente per te, perché la prova cresce sempre più. Sia sempre in croce, pieno di dolori, di amarezze e d'affanni. Ti benedico con tutto il paterno affetto. Affezionatissimo in Gesù Cristo, Padre Pio.

0: Padre Pio a Maria Gargani.
1: San Giovanni Rotondo, 4 settembre 1916. Diletta figliuola del Padre Celeste. Dalla condotta della Divina Grazia operante in voi, voi avete ogni ragione di confortarvi e di sperare e confidare in Dio, essendo questa la condotta che suole tenere con le anime che hanno scelto Lui per propria porzione e per propria eredità. Il prototipo, l'esemplare su cui bisogna rispecchiarci e modellare la vita nostra, si è Gesù Cristo. Ma Gesù ha scelto per suo vessillo la croce, e perciò egli vuole che tutti i suoi seguaci devono battere la via del Calvario portando la croce per poi spirarvi distesi su di lei. Solo per questa strada si perviene a salvezza. Nemmeno vi devono angustiare le innumerevoli tentazioni dalle quali di continuo voi venite assalita, poiché lo Spirito Santo preavvisa l'anima devota che si dispone ad avanzare nelle vie di Dio a disporsi, a prepararsi alla tentazione. Perciò fatevi animo, che il segno certo ed infallibile per l'elezione a salute di un'anima sia la tentazione cui la poverina sarà posta qual segno di contraddizione in mezzo a tanta tempesta. Ci rianimi il pensiero a sopportarne la prova la vita di tutti i santi che non vennero esentati da questa prova. La tentazione non risparmia nessun eletto.

Parmione pure l'apostolo delle genti, il quale, dopo di essere stato rapito fino al paradiso ancora viatore, fu tale la prova a cui venne sottoposto che Satana giunse sino a schiaffeggiarlo. Mio Dio, chi può leggere quelle pagine senza sentirsi agghiacciato il sangue nelle vene? Quante lacrime, quanti sospiri, quanti gemiti, quante preghiere non innalzava questo santo apostolo perché il Signore ritirasse questa dolorosissima prova da sé. Ma quale ne fu la risposta di Gesù? Non altra se non questa: ti basti la mia grazia. La virtù nell'infermità, nella prova, si perfeziona. Perciò fatevi animo. Anche a voi Gesù vi fa sentire, a mezzo di chi egli ha scelto a vostra guida, la stessa voce che fece sentire a San Paolo: combattete da forte ed otterrete il premio delle anime forti. Non vi abbandonate mai a voi stessa. Nei momenti di suprema lotta e di estremo abbattimento ricorrete alla preghiera, confidate in Dio e non rimarrete giammai sopraffatta dalla tentazione. Se il Signore vi mette alla prova, sappiatelo che Egli non permetterà che d'essa sia superiore alle vostre forze. Se siete disprezzata dal mondo, godetene, perché il primo odio lo portò all'autore della vita, al Divin Maestro. Se siete tribolata ed afflitta con ogni genere di privazione, di tentazioni, di prove, per parte del demonio e dei suoi seguaci, sollevate il vostro sguardo in alto, accrescete il vostro coraggio. Il Signore è con voi e non vi è luogo a temere. Desidero sapere come sogliate passare ordinariamente le ore. Fatemi sapere se fate l'orazione mentale e quante volte siete solita farla nella giornata ed in quali ore ed il tempo che vi impiegate. Inoltre fatemi sapere il modo come siete solita a farla. Rispondetemi quando voi il potete ed il volete, indirizzando la vostra lettera qui in San Giovanni Rotondo, Foggia, dove presentemente mi trovo per cambiamento di aria. Pregate molto per me, per il fine ancora che voi conoscete e sapete. Gesù vi benedica ed in lui cordialmente vi saluto. Fra Pio.

Quella notte il monte si illuminò, acceso da un fuoco inestinguibile, muto e divorante. Su, il monte ardeva di una fiamma silenziosa, come se tutto il creato bruciasse di un amore senza limiti.

0: Padre Pio ha assunto Di Tommaso.
1: San Giovanni Rotondo, 4 dicembre 1920. Mia sempre carissima figliuola, il tuo stato non è di un'anima tiepida, ma di un'anima che ama e molto ama senza saperlo. Gesù è tuo e nessuno te lo potrà togliere. Se non puoi accertartene per queste e altre ragioni, credi almeno a te stessa. Tu temi di offendere Dio e prima di offenderlo tu saresti disposta a subire la morte infinite volte. Ora, come può riconciliarsi questa disposizione dell'anima tua con quella che tu dici e temi? Ah no, figliuola mia, Dio può rigettare tutto nella creatura, ma non può rigettare il desiderio sincero di volerlo amare. Calmati dunque e tranquillizzati, e non fare la capricciosa col dare ascolto a quanto ti suggerisce la tua fantasia, in cui potentemente ci soffia Satana, ma quietati a quanto ti dice l'autorità in nome di Dio. Ti lamenti poi di me, poverino, e non so per quale ragioni. Non sono io, figliuola mia, che ti ho abbandonata, ma è Dio che per provarti ti fa sperimentare tutti gli effetti di un reale abbandono e non permette che l'assistenza che ti viene prestata abbia tu a sentirne l'atto sperimentale nella parte inferiore dell'anima tua. Ma l'assistenza c'è ed è soverchiamente vigile. Il Signore ti perdoni per questo tuo lamento che tanto male mi fa. Né il tuo lamento può essere giustificato perché ho fatto passare molto tempo senza scriverti. Tu stessa dovresti rammentarti che non ho lasciato mai senza riscontro le tue lettere, sobbarcandomi a dei sacrifici che erano superiori alle mie forze. E se non te ne ho fatto io un richiamo per questo tuo ultimo silenzio verso il tuo direttore, è stato perché non sapevo se ciò fosse stato di tuo principio, ovvero per altre ragioni di famiglia. Quali potevano essere queste ragioni di famiglia, tu stessa il puoi immaginare. I miei scritti mi sono richiesti da migliaia e centinaia di migliaia di persone e non intendo regalarli a coloro che, avvezzi sempre a mangiare ghiande e a giudicare con l'occhio carnale, vogliono vedere e guardare e gustare a guisa di uomini carnali e sensuali. Lo so che tu in questo non ne hai colpa e per questo ne piango, ma è per questo appunto che voglio il tuo bene che me ne sono astenuto. Voglio che tu te ne rimani tranquilla e di fare sempre assegnamento sulle mie povere spalle. Salutami la povera mamma e fa voto di sentirla presto ristabilita. Salutami caramente zio Gaetano. Tu abiti infinite benedizioni ed arrivederci dopo Natale. Padre Pio, Cappuccino.
0: Padre Pio, a Filomena Fini.
1: San Giovanni Rotondo, 25 luglio 1917. Carissima Filomena, Gesù vi conforti nel vostro dolore e riempia i vuoti del vostro materno cuore. Non pensate, vi prego, mia cara figliuola, che per mancanza di memoria o d'affezione me ne sia rimasto estraneo al vostro dolore a cui il buon Dio ha voluto sottoporvi. Era mio dovere venirvi a visitare per sì luttuosa circostanza, ma né la salute e né la ristrettezza delle circostanze me l'hanno permesso fino al presente. Ed avendo inteso che siete oltremodo afflitta, non stento a crederlo. Quello che non è più era vostro figlio, conforto unico del vostro materno cuore, già provato abbastanza dalla sventura. Ma de... non vi è nulla da compiangere per questa cara perdita, perché se essa è tale per l'anima mondana, tale non è per l'anima cristiana. Il vostro bimbo è in paradiso e di là vi guarda, vi assiste, vi sorride e prepara il posto per voi. Non è necessario dirvi quanta pena mi arrecò la dipartita per cielo di questo tenero bambino che io amavo al pari dell'anima mia, ma mi rassegno ai voleri di Dio, perché la felicità di quel bambino sarebbe stata assai contrastata se egli fosse vissuto. Accettate, mia buona figliuola, questo mio povero scritto in segno della stima grande che nutro per l'anima vostra, e possa desso a recarvi tutto quel conforto che mi sono ripromesso nel decidermi a scrivervi questa presente. Gesù vi assista e rimargini quella piaga che la sventura ha aperto nel vostro cuore. Io vi desidero ogni eletta grazia nelle viscere di Gesù Cristo. Sono vostro umile servitore, Padre Pio, Cappuccino.

0: Padre Pio a frate Emanuele da San Marco la Cotola.
1: San Giovanni Rotondo, 25 novembre 1917. Mio carissimo figliuolo, Gesù continui a possedere completamente il tuo cuore fino alla trasformazione in lui nella gloria dei celesti comprensori. Questo mio augurio paterno ti conforti e sorregga nella prova durissima alla quale Gesù ti sottopone da più di un anno in qua. Sì, è la prova del cielo quella che attraversa il tuo spirito. Questa assicurazione ti deve bastare, almeno per non cadere, almeno per mantenerti in piedi. Tu mi dici che almeno una volta ancora desideri che io ti confermi nelle assicurazioni fatteti tante altre volte a viva voce. Ebbene, già che lo vuoi, eccomi a te. La prima e principale massima che devi imprimerti nella mente è questa: ubbidienza e sempre ubbidienza, e ad essa sottomettere tutto te stesso. Quindi, nelle tue operazioni, tu non devi ragionare, e qualunque dubbio ti assalga, tira innanzi senza angustiarti e discaccia il tutto con la santa ubbidienza. Gesù sarà sempre contento di qualunque tua azione. Evita solo ciò che tu conosci essere chiaramente peccato. Solo questo non cade sotto l'obbedienza. E nota bene che io ho detto che Gesù sarà sempre contento di qualunque tua azione, perché quando la tua volontà abituale è quella di piacere a Dio, e questa volontà ti assicurai, e te l'assicuro ancora adesso che ce l'hai sempre, ogni azione gli sarà grata. E né ti deve importare se tu non lo vedi con la tua intelligenza. Gesù guarda la tua volontà, che è questa di volergli sempre piacere. Dunque, non ti preoccupare, figliuol mio, di nessun dubbio, di nessun timore. Ti basti sapere, dalla parola dell'autorità, che Gesù è contento delle tue azioni. Delle due, una: o sbaglia l'autorità, o sbagli tu. La conclusione? Ormai è indubitato che tu, volendoti persuadere del contrario, avrai sempre torto. La verità non sta da parte tua, ma dalla parte di chi ti parla in nome di Dio. Che vuoi di più, figliuol mio, da un Dio che scende perfino allo scherzo puerilmente santo? Dunque, nessun timore nelle tue relazioni con Dio. Rassegnazione, pazienza, ed un giorno vedrai la luce completa ed indefettibile. Tieni poi per sospetti tutti quei desideri che, secondo le anime prudenti e pie, non possono produrre i loro effetti. Tali sono i desideri di certa perfezione cristiana, che può essere bensì immaginata ma praticata giammai, e sulla quale molti danno lezione bene, ma nessuno viene all'esecuzione. E così lascia deposto anche il dubbio espostomi da te in riguardo a ciò che tu dici di aver letto sui libri. Rifletti seriamente alla vanità dello spirito umano, com'egli è facile ad imbrogliarsi e ad imbarazzarsi in se stesso, perché t'assicuro che da questa considerazione conoscerai facilmente ciò che tante volte ti ho dichiarato, cioè che i travagli interiori che tu hai tollerato e che anche al presente vi rimane pure qualche residuo sono stati cagionati in te da una moltitudine di considerazioni e desideri prodotti con una grande ansietà per arrivare presto a quella immaginaria perfezione che stortamente ti avevi formata. La tua immaginazione vi aveva formato nel tuo spirito un'idea di perfezione assoluta alla quale la volontà tua voleva giungere. Ma cosa avvenne? Tu bene lo sai. La volontà, spaventata dalla grande difficoltà e impossibilità, rimase gravida senza poter partorire, e perciò andava moltiplicando molti desideri inutili, i quali, come mosconi, divorarono il miele dell'alveare, ed i buoni e veri desideri rimasero famelici di ogni consolazione. Buono per te che il buon Dio ebbe compassione dell'anima tua e te ne liberò ancora in tempo a mezzo della guida che ti affidò. Sappi ancora che la virtù della pazienza è quella che ci assicura più di ogni altra della perfezione, e se conviene praticarla con altri, bisogna altresì averla con se stesso. Coloro che aspirano al puro amore di Dio non hanno tanto bisogno della pazienza con gli altri come con se medesimi. Per conquistare la perfezione bisogna tollerare le sue proprie imperfezioni. Dico tollerarle con pazienza e non già amarle o accarezzarle. Con questa sofferenza si nutrisce l'umiltà. È necessario, mio carissimo figliuolo, per sempre ben camminare, applicarti con ogni diligenza, abbattere bene quella strada che a te è più vicina, che è possibile ad attraversarsi e ad far bene la prima giornata, e non trattenersi a desiderare di far l'ultima, quando bisogna fare ancora la prima. Figliuol mio, io non so quale impressione produrrà nell'anima tua questo mio povero scritto, ma il tutto è stato scritto da me ai piedi del crocifisso. Ho sentito forte l'impulso nel cuore di scriverti ciò che ti ho scritto, perché ho stimato che una gran parte del tuo male passato fosse stato occasionato dall'avere tu fatte grandi preparazioni. E vedendo poi che gli effetti erano piccolissimi e le forze insufficienti a praticare quei desideri, quei disegni e quelle idee, sei stato travagliato da certi crepacuori ed impazienza, inquietudini e turbazioni di mente e di cuore. Di qui nacquero tutte quelle diffidenze, languori, viltà e mancamenti di cuore. Or, se tutto ciò è vero, come purtroppo lo è in realtà, sii più prudente da qui innanzi, cammina terra terra, perché l'alto mare ti fa venire il capogiro e ti cagiona delle convulsioni. Abbi sempre una gran confidenza e rassegnazione nella divina provvidenza, e non pretendere di far provvisione di manna più di quanto ti fa bisogno nel giorno presente, e non dubitare che Dio ne farà piovere dell'altra domani, e così per tutti i giorni della tua vita. Io approvo il tuo desiderio di voler sempre continuare ad avere un direttore per il tuo spirito, nelle braccia del quale tu possa dolcemente far riposare il tuo spirito. Scrivimi quindi in confidenza, e non dubitare che io non risponda fedelmente. Prega assai per me, perché non puoi credere quanto sia angustiato ed oppresso il mio spirito dallo spirito maligno. Salutami Grilli e Di Iorio. Oseguami il padre lettore Giustino. E bacia rispettosamente per me la mano al padre provinciale. Ti benedico e saluto di cuore, Fra Pio, Cappuccino.

0: Padre Pio a Mario Melchioni.
1: San Giovanni Rotondo, 12 ottobre 1936. Mio carissimo Mario, di ritorno di Antonina da te, sento vivo il bisogno di inviarti il mio perenne affettuoso e fraterno saluto. Godo sentirti bene e fo voti all'Altissimo che tu possa, assieme all'Antonina, vivere lungamente in ottimo stato di salute e sempre entrambi in aumento di grazia e di meriti dinanzi a Dio. Non credo superfluo e fuori luogo il doverti sempre raccomandare l'astinenza dal fumare, che per te è micidiale. Astieniti da cotesto benedetto fumo, innanzitutto per amore di Dio, e poi in riflesso a noi che ti vogliamo bene e vogliamo il tuo bene. Ascoltaci, caro Mario, e non ci far vivere in trepidazioni. Io, grazie a Dio, sto bene. Ti saluto caramente e ti stringo al mio cuore. Tuo affezionatissimo Padre Pio.
0: Padre Pio a Paolo VI.

San Giovanni Rotondo, 12 settembre 1968. Santità, approfitto del vostro incontro con i padri capitolari per unirmi spiritualmente ai miei confratelli ed umiliare ai vostri piedi il mio affettuoso ossequio, tutta la mia devozione verso la vostra augusta persona, nell'atto di fede, amore ed obbedienza alla dignità di colui che rappresentate sulla terra. L'ordine dei Cappuccini è stato sempre in prima linea nell'amore, fedeltà, obbedienza e devozione alla sede apostolica. Prego il Signore che tale rimanga e continui nella sua tradizione di serietà e austerità religiosa, povertà evangelica, osservanza fedele della regola e delle costituzioni, pur rinnovandosi nella vitalità e nello spirito interiore secondo le direttive del Concilio Vaticano II, per essere sempre più pronto ad accorrere nelle necessità della Madre Chiesa al cenno della santità vostra. So che il vostro cuore soffre molto in questi giorni per le sorti della Chiesa, per la pace del mondo, per le tante necessità dei popoli, ma soprattutto per la mancanza di obbedienza di alcuni, perfino cattolici, all'alto insegnamento che voi, assistito dallo Spirito Santo e nel nome di Dio, ci date. Vi offro la mia preghiera e sofferenza quotidiana quale piccolo ma sincero pensiero dell'ultimo dei vostri figli, affinché il Signore vi conforti con la sua grazia per continuare il diritto e faticoso cammino nella difesa dell'eterna verità, che mai si cambia col mutar dei tempi. Anche a nome dei miei figli spirituali e dei gruppi di preghiera, vi ringrazio per la parola chiara e decisa che avete detto, specie nell'ultima enciclica Umane Vite. Riaffermo la mia fede, la mia incondizionata obbedienza alle vostre illuminate direttive. Voglia il Signore concedere il trionfo alla verità, la pace alla sua Chiesa, la tranquillità ai popoli della terra, salute e prosperità alla santità vostra, affinché dissipate queste nubi passeggere. Il regno di Dio trionfi in tutti i cuori, mercé la vostra opera apostolica di supremo pastore di tutta la cristianità. Prostrato ai vostri piedi, vi prego di benedirmi, assieme ai confratelli, ai miei figli spirituali, ai gruppi di preghiera, ai miei ammalati, a tutte le iniziative di bene che nel nome di Gesù e con la vostra protezione ci sforziamo di compiere. Della santità vostra, umilissimo figlio, Padre Pio, Cappuccino.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
2: Buongiorno, bentrovati all'apertura di questa edizione del Meeting. Il meeting tradizionalmente dedica diversi incontri al mondo della scuola. Questo è il primo incontro, ce ne saranno altri sul tema della scuola, ed è un incontro organizzato da associazioni che si occupano di scuola, che sono la compagnia Rischio Educativo, la CDO Opere Educative, DS, DISA e ASLAM. Oggi parliamo di un tema, poi vi presenterò i relatori che sono qui con me, di un tema che sta interessando la scuola ormai da parecchio tempo. Parleremo di transizione demografica. Viviamo in un mondo di grandi trasformazioni, di trasformazioni sempre più veloci, rispetto alle quali è difficile anche star dietro, a comprenderle nella loro complessità. Queste trasformazioni vogliamo oggi fermare la nostra attenzione sulla transizione demografica, chiamata con un'espressione sintetica che forse proprio ci fa venire un po' di gelo quando parleremo di questi numeri, che è l'espressione dell'inverno demografico. I dati sono dati impressionanti. La popolazione studentesca italiana del primo e del secondo ciclo scolastico ha perso quasi 500.000 di iscritti in poco meno di 10 anni. Questo dice il rapporto INDIRE anticipare per governare il cambiamento del 2025. Uno studio precedente della Fondazione Agnelli, che considerava il 2023 come l'anno zero, riferisce per la popolazione tra i 3 e i 5 anni, cioè la scuola dell'infanzia, una diminuzione del 25% in 10 anni, quindi arrivando al 2033, e del 35% al 2038. Tra i 14 e i 18 anni, quindi la secondaria di secondo grado, la decrescita è stimata nel 25% e del 10% nella fascia tra i 19 e i 24. A soffrire in particolare di questi dati impietosi sono le regioni del sud Italia, con picchi fino al meno 30% in Sardegna, in Campania, in Puglia e in Basilicata. Si tratta di un fenomeno che ha radici profonde, non è un fenomeno recente, radici profonde nel passato. Già a metà degli anni 90 l'Italia è il primo paese al mondo in cui la popolazione con meno di 15 anni viene superata da quella dei 65 anni e oltre 65 anni. Il genere umano, a partire dall'Italia, quindi negli anni 90, entra di fatto in quell'epoca in cui i nonni diventano sovrabbondanti rispetto ai nostri ragazzi. Nella maggior parte degli stati europei si registra lo stesso decremento, quindi siamo molto lontani da un'immagine che mi piace ricordare, perché è un'immagine, se vogliamo, significativa, che è la scena finale di C'eravamo tanti amati, noto film di Ettore Scola, siamo nel 74, in cui viene mostrata una lunga fila di famiglie che si accampa durante la notte per iscrivere i propri figli a scuola. Le madri e i padri arrivano, infilano i cappotti ai bambini perché possano star caldo, si scambiano i termos, e quindi c'è un gruppo di famiglie, un folto gruppo di famiglie, che è pieno di fiducia nella possibilità di un futuro migliore per i propri figli, all'interno di una diffusa domanda di istruzione e di una forte tensione verso la mobilità sociale, quando la scuola era considerata ancora un ascensore sociale. La transizione demografica, come tutte le transizioni, crea fratture con le forme conosciute, mette in discussione valori, comportamenti, certezze quotidiane e ci fa sentire quest'epoca, o meglio, ce la potrebbe far sentire come un'epoca disorientata e disorientante. Per parlare di questi temi abbiamo invitato tre autorevoli relatori: la dottoressa Griffini, dal maggio del 2024 presidente del Servizio Nazionale Tutela Minori e delle Persone Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana. Siccome i nostri relatori sono relatori che hanno lavorato su tanti fronti, mi limito a delle presentazioni essenziali, se no dovrei andare avanti per troppo tempo. All'estremità opposta rispetto a me, la professoressa Gargiulo, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Alessandro Volta di Taranto, quindi di una di quelle zone, come ho detto prima, che soffre maggiormente della transizione demografica, e accanto a me il professor Triani, professore ordinario di pedagogia generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. E poi Pierpaolo ha veramente un lungo curriculum e lavora in tantissimi settori. Allora io comincerei ricordando innanzitutto una frase di Hannah Arendt, perché di fronte alla transizione e al suo possibile potere disorientante si potrebbe restare un po' sbalorditi, ma la Arendt diceva: una crisi ci costringe a tornare alle domande, esige da noi risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un esame diretto, e si trasforma in una catastrofe solo quando noi cerchiamo di farvi fronte con i nostri pregiudizi. E allora chiedo ai nostri relatori: di fronte a questi dati che vi ho elencato, che sono impietosi, è possibile guardare al calo demografico non solo come un dato tecnico, non solo come un coefficiente numerico, quindi da gestire solo con criteri economicisti, ma guardarlo come un'occasione antropologica per ripensare ai fondamenti di una scuola più personalizzata, più accogliente, in cui gli studenti possano trovare un ambiente sicuro e fertile per la loro crescita? Quali sono quindi i cambiamenti nel breve e nel lungo termine che si rendono necessari per raggiungere questo obiettivo? Grazie ai nostri ospiti e la parola a te per Pierpaolo.
3: Grazie, ringrazio Nora, ringrazio tutti voi, sono molto contento di essere qui, vi saluto di cuore. È una domanda complessa, perché i dati che ci sono stati presentati, seppur velocemente, sono molto crudi, e il calo demografico è una in realtà delle sfide che la scuola si trova a vivere. Ce ne sono anche altre molto importanti, pensate alle sfide della cultura digitale, su cui l'enciclica del Santo Padre ci ha invitato a riflettere, pensate alla multiculturalità che ci attraversa, no? E quindi credo che sarebbe un errore pensare che queste sfide comportino soltanto degli aggiustamenti. Sarebbe un errore se la scuola affrontasse il calo demografico soltanto in una logica di aggiustamento. Quindi io credo che possa rappresentare la questione del calo demografico un'occasione importante che ci interpella rispetto al funzionamento della scuola e al modello di scuola. Certamente ci possono essere risposte diverse al problema. Una prima risposta molto semplice può essere quella che, riducendosi i bambini e gli alunni, si riducono le classi e si riducono gli insegnanti. Io spero che non si percorra questa strada, perché questa strada vorrebbe dire semplicemente applicare un criterio contabile e non cambiare il modello. Ci sono poi invece altre strade. Una seconda strada è quella di cominciare a mantenere il corpo docenti così com'è e immaginare classi con numeri più piccoli, il che vorrebbe dire favorire maggiormente alcuni aspetti. Questa strada è auspicabile, a mio parere, ma non è sufficiente. Vorrebbe dire perdere un'occasione. Ugualmente, una terza strada, che è collegata strettamente alla seconda, è quella che, avendo un numero minore di alunni, io posso maggiormente lavorare in una logica di personalizzazione e quindi di maggiori percorsi attenti alle potenzialità dei singoli. Ecco, questo già richiede un cambiamento culturale nel lavoro dell'insegnante importante. Però credo che se ci fermassimo qui perderemo l'occasione per chiederci se in realtà il calo demografico non possa diventare l'occasione per chiederci se non possiamo ripensare a un'idea di scuola e a un'idea del lavoro dell'insegnante. Provo a spiegarmi brevemente. È chiaro che innanzitutto dobbiamo condividere un'idea di scuola e io credo che un'idea di scuola debba avere come almeno alcuni capisaldi che tutti condividiamo. Il primo è la centralità dell'alunno e dell'alunno riconosciuto come soggetto attivo di cultura e proprio per questo portatore di diritto a incontrare una cultura. Secondo caposaldo, la relazione educativa. Terzo caposaldo, la dimensione comunitaria della scuola, che viene sottolineata in tutti i documenti, ma che non è attualmente pienamente realizzabile. I numeri che abbiamo nelle scuole, nella grandezza delle scuole, non permettono una dimensione comunitaria reale. E un quarto elemento è la dimensione collaborativa dell'insegnamento. Allora, a partire da questi capisaldi, io credo che il calo demografico ci costringa seriamente a chiederci se il nostro modello di scuola corrisponda a questi principi. E allora ci accorgeremmo che in realtà abbiamo molta strada da fare su una didattica maggiormente personalizzante. E uso il termine volutamente, non parlo di didattica semplicemente personalizzata, ma personalizzante nel senso che aiuti realmente la persona a crescere nelle sue dimensioni personali, a crescere nelle sue potenzialità. Allora dobbiamo chiederci in che misura lavorare con un numero più piccolo di persone ci possa aiutare a incentivare una didattica maggiormente personalizzante. Secondo però punto, ci dobbiamo chiedere come possiamo ampliare la dimensione comunitaria delle scuole. E qui dobbiamo chiederci se davvero valga ancora la regola che gli istituti devono avere 1500 studenti o che se hanno 1500 studenti debbano avere soltanto un dirigente scolastico e uno staff non stabile di docenti che faccia una regia pedagogica. Perché dire con questi numeri è retorica la dimensione comunitaria della scuola. Allora si tratta di capire, e qui servono scelte politiche, come pur di fronte alla legittima preoccupazione dei conti si possa trovare una coerenza tra la custodia assolutamente, come dire, condivisibile della sostenibilità economica, ma anche la salvaguardia del principio che viene affermato, che è che le scuole dovrebbero avere una dimensione comunitaria. E questo pone una questione anche rispetto alle scuole piccole, perché il calo demografico porterà a un circolo vizioso, porterà alla chiusura di scuole e la chiusura delle scuole porterà al prosciugamento delle risorse di un territorio, perché la chiusura di una scuola comporta necessariamente, ahimè, anche un impoverimento sociale. Allora in questo dobbiamo chiederci, ad esempio, se non esistono modelli diversi di funzionamento, un modello ibrido rispetto a quelli che noi abbiamo conosciuto. E finisco. Una sollecitazione molto importante ci viene rispetto all'idea di lavoro dell'insegnante. Sarebbe, ripeto, un errore dire diminuiscono i ragazzi, diminuisco i docenti. No, libero più tempo ai docenti per lavorare insieme. Perché questo oggi è il tema, che non possiamo immaginare l'insegnamento come una professione individuale, perché non la è. Non la è nei fatti, perché quando voi siete nel consiglio di classe non siete una professione individuale, siete una professione relazionale che cerca di mettere insieme con fatica i pezzi di un lavoro che tutti insieme individualmente avete fatto. Ma se noi cominciassimo a ragionare sul fatto che una porzione del lavoro docente è un lavoro comune, per cui io libero ore per il lavoro insieme, per la progettazione insieme, per il lavoro di regia pedagogica insieme, allora il calo demografico potrebbe diventare un'occasione importante per ripensare al modello di insegnante. Ma se io continuo a pensare al modello di insegnante in una logica meramente individualistica, e guardate che più cresciamo nell'ordine di scuola e quindi più il curriculum diventa rigidamente disciplinarista, questo accade, e quindi io mantengo una concezione individualistica del docente, più necessariamente verranno applicati modelli meramente economici. Diminuiscono i bambini, diminuiranno gli insegnanti, o al limite ridurremo i bambini, ma avremo perso un'occasione di cambiare economici. Diminuiscono i bambini, diminuiranno gli insegnanti. O al limite ridurremo i bambini, ma avremo perso un'occasione.

nel accogliere l'occasione di una opportunità antropologica e che, come dicevamo, non può essere semplicemente un numero inferiore di alunni per classe, perché uno spazio fisico, uno spazio temporale e relazionale può accogliere certamente in maniera più intera la persona, lo studente, ma è necessario anche una rigenerazione umanistica, regia, visione strategica, pedagogica, deve coniugarsi con un piano d'azione concreto, efficace, ma che ricentri il desiderio di apprendere, il desiderio da parte degli alunni e degli docenti stessi. La scuola ha il compito di riaccendere la motivazione. La motivazione dell'apprendere dei ragazzi, ma la motivazione anche dell'insegnamento dei docenti. E, la scuola infatti può creare cultura educativa perché è contemporaneamente comunità educante e comunità professionale. Per questo, la relazione educativa è al centro, ambienti, didattica, alleanze, territorio. Ma la relazione educativa rimane il caposaldo. Noi ovviamente sentiamo attualmente una serie di ricerche sul disagio giovanile, sulle fragilità emotive, e ovviamente anche questo non è solo da parte dei più piccoli, ma anche da chi interviene con i piccoli e quindi anche chi ha a che fare con le pratiche di insegnamento. Quindi i docenti stessi avvertono delle difficoltà. Allora la scuola può essere pensata come un ecosistema aperto e partecipato, che va oltre le mura fisiche, in cui la visione pedagogica, la partecipazione degli studenti, delle famiglie, l'organizzazione, le pratiche educative, il clima relazionale creano una cultura condivisa, orientata alla cura, che impara anche dal territorio e restituisce valore alla comunità. In questo senso la scuola diventa un catalizzatore sociale, dove gli studenti non vivono perché devono crescere, devono diventare i futuri cittadini, ma vivono già nella realtà, nella loro contingenza, sono già cittadini che possono accogliere, comprendere, conoscere la realtà e essere già trasformatori attraverso l'empatia, l'immaginazione, l'intelligenza e la responsabilità anche da piccoli. E questo infatti la visione educativa che bisogna avere a cuore, cioè accompagnare i ragazzi nell'incontrare, nel conoscere la realtà con occhi di stupore. E quindi ecco perché hanno necessità i bambini di vedere maestri che sono desiderosi di conoscere, ma appassionati alla vita, che possono introdurle nel processo di apertura alla realtà e riconoscimento che la realtà è un dono, perché quando i bambini, i ragazzi comprendono che la realtà è un dono, trasformarla, accoglierla, trasformarla, intervenire anche, viene naturale. E quindi ecco perché nella mia scuola, la scuola che io dirigo, questo è il mio settimo anno, la scuola è un istituto comprensivo della città di Taranto. La città di Taranto ha in atto una trasformazione culturale, un riscatto culturale davvero immanente. E, attualmente ci sono delle diverse realtà e tentativamente nella nostra scuola stiamo puntando moltissimo su una costruzione di un impianto di scuola che è aperta e partecipata, come dicevo prima, e che ha utilizzato come tre dispositivi fondamentali che sono messi a disposizione. Una, ovviamente, l'autonomia scolastica declinata

0: la flessibilità organizzativo-didattica, ma principalmente nella formazione e ricerca e soprattutto sulla costituzione di alleanze forti, alleanze sicuramente con le famiglie, ma alleanze sul territorio, quindi con la costituzione di patti educativi di comunità, dove la scuola va negli spazi pubblici, utilizza gli spazi pubblici, quindi collaborando con delle istituzioni che promuovono cultura, socialità, ma anche aprendosi alle associazioni, alle istituzioni e quindi diventando anche un hub educativo di quartiere o rispetto anche alla città. Sono gli strumenti, questi, i patti educativi nascono dal principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa tra istituzioni, tra enti, tra associazioni del terzo settore. E non nascondo che adesso sono le associazioni che cercano la nostra collaborazione, cercano il nostro intervento, proprio perché è una scuola in movimento, una scuola che si è aperta totalmente al territorio e puntando anche su una, si dice, educazione diffusa, perché appunto gli spazi sono ibridati, gli spazi pubblici diventano le aule diventano luoghi dove far partecipare eventi pubblici e in questi spazi pedagogici ibridati i ragazzi hanno la possibilità di consolidare quelle competenze non solo disciplinari, ma le competenze socio-emotive, che sono le competenze che non possono essere staccate, ma devono essere inserite all'interno di un'unica architettura pedagogica, perché il benessere degli studenti è alla base ancor prima di un consolidamento delle competenze disciplinari. Si impara perché si ha un ambiente che è capacitante, un ambiente che possa stimolare la loro vivacità, la loro intelligenza, anche l'intelligenza emotiva. E per questo abbiamo attivato tanti laboratori di esperienza, laboratori che partono proprio dal mettere lo studente nelle condizioni di far venire fuori, di rispondere con le dimensioni emotive e affettive e ovviamente anche di disciplinari, far venire fuori ciò che porta dentro e quindi il talento di ognuno. E ci sono delle esperienze concrete che noi ho selezionato. Parto dal progetto Abitare il Paese. Questo progetto è un progetto promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti e gestito territorialmente dall'Ordine degli Architetti delle città, quindi nella città di Taranto. Noi stiamo portando avanti questo progetto da ormai 5 anni. È già interessante la proposta perché abitare il paese è la cultura della domanda, quindi già pone i giovani al centro di una domanda in particolare di architettura, cioè di come abitare la città, come abitare il luogo dove loro frequentano, quindi partendo dalla scuola ripensare gli spazi quindi quotidiani, ma anche gli spazi di prossimità, gli spazi esterni della scuola, gli spazi che dove la scuola è situata, perché noi abbiamo un parco archeologico alle spalle della scuola e quindi lavoriamo in quello spazio pubblico dove i ragazzi possono pensare, per esempio, questo è un esempio in cui i ragazzi sono partiti dal luogo e hanno ripensato attraverso quegli step, quei passaggi nel riconoscere la realtà che dovevano modificare, immaginare, e quindi attivazione del pensiero critico, della creatività e la trasformazione. E si sono praticamente trasformati in veri e propri architetti e hanno ridisegnato il quartiere, hanno ridisegnato gli spazi, hanno misurato, quindi vedete quante competenze hanno messo in campo. Sembrerebbe strano, ma anche la storia, anche il racconto, quindi competenze linguistiche, competenze matematiche, hanno misurato, hanno lavorato in team, quindi questa è una fortissima competenza che sviluppano quando svolgono questo tipo di attività. Questo progetto viene portato avanti, scorro velocemente delle immagini giusto per mostrare il lavoro tecnico, sono stati supportati dagli architetti, quindi questo progetto anche ha un valore di orientamento formativo, perché appunto fin da piccoli sono state istituite delle scuole di architettura, quindi anche in questo senso si può attivare la formazione. Questo è il lavoro che termina di appropriazione proprio del territorio, quindi dopo aver immaginato e operato hanno poi lavorato su un cambiamento del territorio.
1: Professoressa Griffini, a lei.
2: Grazie. Un caro saluto anche da parte mia a tutti voi e alla moderatrice. Mi associo a quanto è stato detto circa il fatto che il tema del calo demografico, affrontarlo solo da un punto di vista economico e organizzativo, certamente ci mette in una prospettiva riduttiva. Credo che rappresenti un'opportunità importante dal mio osservatorio invece per rimettere al centro il senso dell'educazione e il senso della scuola come comunità educante. Non è perché diminuisce il numero degli alunni che diminuiscono i bisogni educativi di cui questi sono portatori. Si è già fatto cenno alle fragilità di cui le nuove generazioni sono portatrici, ma consentitemelo, queste fragilità fanno emergere anche le nostre vulnerabilità come adulti. Quindi che il tema credo debba essere affrontato da entrambe le prospettive, i bisogni educativi dei ragazzi, ma anche i nostri bisogni come adulti chiamati a prenderci cura di loro nelle nostre posizioni relazionali e professionali. Si faceva riferimento nell'intervento che mi ha preceduto al tema della scuola che è all'interno di un ecosistema educativo. Ecco, anche il modello ecologico delle relazioni di Wolf von Brenner pone proprio la scuola all'interno di uno dei sistemi relazionali abitati dai minori, mostrando chiaramente come la vita di ogni minore, ma anche la vita di ciascuno di noi, è condizionata dai contesti che attraversa, perché la crescita o l'equilibrio di ciascuno di noi non è dato mai da un singolo fattore, ma è dato dalle interazioni continue tra i diversi contesti che abitiamo. Quindi credo che approcciare il tema dell'inverno demografico legato al contesto scolastico non possa prescindere dall'affrontare trasversalmente questo tema in tutti i contesti abitati dai minori, a partire dal microsistema familiare, da cui la vita di ciascuno di noi si origina, fino ad arrivare ai diversi contesti che abitano il nostro quotidiano e poi alla società e alla cultura. Vorrei però sottolineare un aspetto che mi preme. Parlare appunto di riorganizzazione scolastica non può prescindere dal ripensare la qualità delle relazioni che nella scuola oggi si vivono. E la vorrei affrontare a partire dall'etimologia delle cose di cui mi occupo. Tutelare significa osservare. Non può venir meno la capacità osservativa degli adulti chiamati a prendersi cura dei minori, ad educarli, ad accompagnarli nei processi di apprendimento, siano essi insegnanti, siano essi personale non docente o anche dirigente. Credo che la capacità di osservare è la capacità proprio dell'adulto che sa prendersi cura. Solo una buona osservazione e un'osservazione di scuola può consentire di intercettare segnali precoci prima che questi si trasformino in isolamento, in abbandono scolastico, in sofferenza o anche in reati commessi all'interno della scuola, perché dal mio osservatorio la scuola è anche quel luogo che può intercettare situazioni di criticità che possono prendere origine in altri contesti, e al contrario assistiamo purtroppo però anche a situazioni di criticità che vedono gli stessi minori portatori di violenza nei confronti degli adulti. E credo quindi che diventa fondamentale riflettere sulla qualità delle relazioni che a scuola si offre, perché la scuola può essere quel luogo o che spezza delle catene di vulnerabilità o può diventare suo malgrado quel luogo invece che aggiunge catene di vulnerabilità. La psicologia dello sviluppo ci mostra chiaramente che le traiettorie di crescita non sono mai lineari, possono modificarsi nel tempo. A parità di condizioni di partenza si può arrivare ad esiti diversi, da condizioni diverse di partenza si può arrivare ad esiti simili, e i contesti, come ho detto, che noi attraversiamo possono fare la differenza. Quindi la scuola può essere anche quel luogo che intercetta non solo quelle fragilità che hanno quel risvolto immediato su ciò che attiene i processi di apprendimento e l'esito di un successo scolastico, ma anche direi l'esito interamente esistenziale. Questo lo dico anche alla luce di una testimonianza che mi è stata offerta proprio in tempi recenti da una vittima di abusi in ambienti ecclesiali. Questo giovane, in età ormai universitaria, ha trovato in un suo docente quella figura che lo ha aiutato a togliere presa la vulnerabilità che lo stava attanagliando e direi soffocando da tanto tempo, e a dare presa invece a un percorso evolutivo. Quindi la scuola può essere veramente quel luogo che sa fare la differenza se forma, e qui emerge il tema, concordo con il professor Triani, della formazione dei docenti, non solo centrata su capacità disciplinari ma su capacità relazionali, e una formazione direi permanente che mutua anche strumenti propri da altri contesti. Penso ai gruppi di intervisione o di supervisione relativi alla qualità delle relazioni non solo tra docenti e alunni ma anche all'interno dello stesso team docenti, tra docenti e dirigenti, e anche tra docenti e genitori. Un altro aspetto direi fondamentale è quello della gestione dei cosiddetti comportamenti problematici. Torno a dirlo, non è il numero degli alunni a ridurre le criticità che si possono incontrare. E di fronte chiaramente a un comportamento problematico le strade possono essere due: o io assolutizzo quel comportamento staccandolo da quella che è la storia da cui la persona proviene, dalla sua cultura, o al contrario, leggendo questo comportamento, dando un significato all'interno delle relazioni che chiaramente quel minore ha maturato fino a quel momento e che la scuola, come ho detto prima, può contribuire a spezzare o in realtà purtroppo continuare ad amplificare. E la gestione chiaramente dei comportamenti problematici non riguarda solo la lettura di significato relativa al comportamento messo in atto dal minore, dall'adolescente o dal giovane che si incontra nel sistema scolastico, ma riguarda anche il leggere il nostro comportamento come adulto che si pone in relazione con colui o colei che ci è affidato. Quindi questo presuppone chiaramente il centrare l'approccio su strategie educative fondate sulla corresponsabilità, sulla consapevolezza che dietro ogni comportamento c'è chiaramente una relazione dentro il quale quel comportamento va ricondotto, e soprattutto, legato ai tempi che attraversiamo, la capacità di limitare e contenere il conflitto, quindi le cosiddette strategie di de-escalation, le strategie improntate chiaramente al dialogo e alla valorizzazione anche della differenza di cui ciascuno è portatore. E questo lo collego, consentitemi, anche a un richiamo che ci ha fatto il Santo Padre nella bellissima lettera Disegnare nuove mappe di speranza. Il Papa parla di costellazioni educative. Ecco, credo che attraversare l'inverno demografico ci chieda di generare delle costellazioni educative tra tutti i contesti abitati dai minori. E il Papa in particolare, in un passaggio della lettera, chiede alla comunità educante tre atteggiamenti di fondo. Il primo atteggiamento diventa appunto quello di saper generare un'educazione che va avanti non con la forza, parla di disarmare le parole, un'espressione a lui tanto cara, quindi un'educazione che non va avanti con la forza ma con la mitezza. Invita poi ad alzare lo sguardo, pensando all'inverno demografico, applicando quello che Papa Leone ci dice, dove dice che possiamo continuare ad andare avanti ma ponendoci delle domande, mai smettendo di chiederci il perché. Allora anche qui dovremmo approcciare questo tema chiedendoci dove stiamo andando e perché stiamo imboccando quella direzione. E il terzo aspetto è custodire il cuore, e qui il Papa fa un passaggio direi straordinario, che dice che le relazioni vengono prima dell'opinione, la persona viene prima del programma, e quindi indipendentemente dal numero credo che questo sia l'approccio fondamentale se vogliamo rendere sempre e comunque la scuola una comunità educante.
1: Grazie. Una seconda domanda che voglio fare molto breve per stare nei tempi. Allora, l'inverno demografico, abbiamo detto, investe la scuola di una grande responsabilità. se i nostri giovani e i nostri studenti sono sempre meno, verrebbe da dire non possiamo rischiare di perdercene neppure uno. Fosse solo per una logica di tipo quantitativo, anche se ci siamo detti ampiamente in questi interventi che mi hanno preceduto che non è la logica quantitativa che vogliamo sposare, ma appunto non possiamo perdercene nessuno di questi ragazzi. Ora, la scuola ha evidentemente per sua vocazione istituzionale quella di curare gli apprendimenti. Il rapporto Invalsi, pubblicato nel luglio scorso, quindi molto recentemente, pur avendo dei dati positivi, soprattutto rispetto alla dispersione, ci pone però di fronte ancora a delle problematiche importanti. Non riusciamo a recuperare i risultati positivi del pre-Covid, quindi gli esiti degli apprendimenti nei diversi ordini di scuola non riescono a tornare ancora a quelli del pre-Covid, e in particolare quest'anno si registra una flessione per gli esiti di italiano e in particolare di matematica nella scuola primaria. Ora la mia domanda è, a fronte di questa situazione, quindi quella di curare anche gli apprendimenti e di curarli all'interno di quella promozione integrale della persona che ci è stata descritta così bene negli interventi, io vi chiedo, ad approfondimento di quanto già detto, quali sono le risorse, quali sono le scelte, quali i cambiamenti e le esperienze virtuose di cui abbiamo già avuto qualche testimonianza che possono favorire la crescita degli apprendimenti anche per gli alunni più piccoli? Quali le condizioni per far fiorire tutti i talenti dei nostri studenti e quindi per non lasciare indietro nessuno? Oggi nella scuola si parla molto di competenze socio-emotive. Il prossimo anno scolastico vede la partenza di un progetto ministeriale anche su questi temi, e quindi ci vogliamo domandare come favorire questo sviluppo integrale della persona e quindi la sua crescita armonica senza creare nessuna contrapposizione tra competenze cognitive e non cognitive.
0: Quali risorse e quali condizioni possono permettere questa crescita, questa fiorire? Sicuramente la chiave di volta attuale è ripensare, partire dal sistema integrato 06. Questo è una diciamo novità su cui stiamo lavorando. La questione è diciamo viene portata riportata dalla ricerca che ci restituisce un'informazione rispetto a contesti di qualità che partono già diciamo dai primi mesi e che quindi frequentando spazi educativi pensati e strutturati possano prevenire quelle situazioni di svantaggio che possono svilupparsi con la crescita. E le strade che si possono seguire sono strade che mettono in discussione l'impianto proprio strutturale di una visione pedagogica di scuola che tenga conto di metodologie che possono partire proprio da un apprendimento cooperativo, l'apprendimento esperienziale e soprattutto da una progettazione di percorsi di apprendimento che tengono conto dell'interezza delle problematiche che emergono dei ragazzi. Sinceramente, quando noi abbiamo pensato quest'anno di lavorare sulle eccellenze, quindi sul valorizzare anche i talenti, ci siamo interrogati su cosa significa davvero il talento, in che modo è possibile valorizzare permettere ai ragazzi di far venire fuori qual è la loro risposta alle sollecitazioni. È un aspetto aspetto davvero importante ed è molto complesso, perché mette in campo non solo la dinamica relazionale dei docenti con gli alunni, ma mette in campo anche la modalità di stare tra di loro. E ci sono delle esperienze che noi abbiamo, diciamo, raccolto e che possono essere raccontate da ecco, per esempio in questa situazione in cui i ragazzi sono diventati protagonisti, cioè sono stati messi nelle condizioni di essere dei piccoli ciceroni all'interno del Museo Marta di Taranto, il Museo Archeologico, e hanno realizzato delle piccole presentazioni dei reperti storici in cui loro hanno messo in campo appunto quelle competenze socio-emotive che sono il public speaking o il senso critico, la gestione delle complessità, la gestione degli imprevisti. E si sono confrontati anche con degli adulti che non erano adulti noti, quindi all'interno del contesto familiare o scolastico, ma con adulti che hanno posto delle domande a cui loro non erano preparati, ma che hanno risposto. Quindi questo ha favorito quel modo di intervenire da parte dell'intraprendenza da parte dei ragazzi, perché sollecitati ad attivare quelle dinamiche, quelle dimensioni cognitive che vengono fuori da un lavoro che tiene conto sia delle competenze disciplinari che delle competenze socio-emotive. Come vedete in questo esempio di esperienza, i ragazzi più piccoli, i ragazzi di 10-11 anni, hanno raccontato anche nelle lingue straniere i racconti, le leggende degli Eliori di Taranto e hanno dimostrato di poter essere all'altezza delle loro domande. Alcuni ragazzi dell'indirizzo musicale hanno suonato all'interno delle sale del museo e questa è una foto che volevo mostrare perché rappresenta quella sintonia che si è venuta a creare appunto con la collaborazione con le varie istituzioni, ed è quella regia costruita che la scuola deve avere perché possa portare avanti delle progettualità di questo tipo e puntare sulla valorizzazione dei talenti. I docenti prendono a cuore una visione educativa che tenga presente l'aspetto umano, il valore umano di ogni singolo alunno, e questa relazione viene poi supportata anche e riconosciuta dalle istituzioni come per esempio il Marta. L'ultimo esempio che volevo mostrare è uno spettacolo dove i ragazzi si esibiscono, ma la questione non è esibire, cioè dare la possibilità ai ragazzi di fare un'esibizione in un teatro, è tutto l'aspetto preparatorio, cioè tutto ciò che i ragazzi vivono nel momento in cui preparano delle attività accompagnati dai propri docenti, ed è un aspetto importante che non è un accessorio rispetto allo studio delle discipline, ma è attraverso questa modalità che vengono fuori poi le proprie personalità, e loro scoprono di capire cosa effettivamente desiderano, ma scoprono quello che è la loro strada. Sono già attività che permettono poi un orientamento formativo. E questo percorso di diverse laboratori ha portato anche con evidenze un miglioramento nelle competenze disciplinarie, lì dove i dati Invalsi hanno registrato un calo notevole soprattutto in italiano e in matematica. Stranamente noi uno pensa che un laboratorio musicale artistico possa essere un ulteriore progetto da aggiungere alle diverse attività scolastiche, ma in realtà ha attivato quella motivazione, quel benessere che ha portato alla concentrazione, ad allungare i tempi di ascolto, i tempi di lavoro, che è necessario proprio lì dove i compiti un po' più complessi devono essere risolti.
1: Chiediamo alla dottoressa Griffini e poi al professor Triani per chiudere.
2: Credo che separare la dimensione socio-emotiva dal resto delle esperienze che a scuola si vivono non è proprio possibile. Questo lo dico anche alla luce della professione che svolgo, al di là dell'essere presidente del servizio tutela minori, perché la regolazione emotiva è una precondizione cognitiva. Un bambino che arriva da dei legami di attaccamento disorganizzati, magari frutto di abuso e maltrattamento, non potrà mai avere delle strategie attentive o delle capacità di mentalizzare pari a quelle di altri minori che arrivano da dei legami di attaccamento sicuro. Quindi questo è necessario che la scuola lo tenga presente per non diventare lei stessa, come dicevo in precedenza, fonte appunto di vulnerabilità aggiunte, ma costituire davvero dei percorsi che trasformano la vulnerabilità in opportunità. E poi la scuola può diventare veramente, anche a mio avviso, quel luogo che aiuta i nostri ragazzi, ma aiuta forse anche noi adulti a crescere nel processo di regolazione emotiva, perché la capacità di regolare le nostre emozioni non è mai finita, e le relazioni che viviamo quotidianamente ce lo dimostrano. Come possiamo fare? Credo che una prima strada può essere quella di valorizzare il più possibile tutte le opportunità che si aprono, nel senso anche di successi evolutivi, piccoli o grandi, che ciascuno di noi raggiunge, sia dal punto di vista del ragazzo, ma anche dal punto di vista dell'insegnante, permettetemelo, anche dal punto di vista del genitore, perché non c'è spazio e tempo, ma credo che meriterebbe molta attenzione anche ritornare a mettere l'accento sulla qualità delle relazioni docenti-genitori, alla luce anche purtroppo delle modalità di colloquio che nel post-Covid, ahimè, vengono poste in essere. Vorrei anch'io raccontare brevemente un'esperienza che si unisce a quella che è già stata riferita a proposito di una soggettività positiva e propositiva dei ragazzi. Come servizio diocesano tutela minori a Piacenza siamo entrati negli ultimi 2 anni in alcune scuole superiori nelle ore di religione, unite anche ad altre ore di insegnamento, con dei progetti all'insegna dell'educazione civica sul tema dell'educare i ragazzi non solo a contrastare il revenge porn, ma come vivere delle relazioni generative in rete. Potevamo farlo trasmettendo loro semplicemente delle informazioni di carattere giuridico o psicopedagogico. Abbiamo scelto un'altra strada, quella di aiutare i ragazzi a rileggere i comportamenti assunti da alcuni loro coetanei. Il confronto certamente con i contenuti disciplinari come orientamento, ma la terza strada è stata quella di consentire ai ragazzi di realizzare dei manifesti sulla comunicazione generativa in rete tra pari, e questi manifesti sono stati poi presentati in un evento pubblico alla presenza delle autorità cittadine e sono stati poi diffusi anche nel territorio. Quindi questo per sottolineare come è fondamentale la modalità con la quale noi poniamo anche questi nelle quali oggi possiamo vedere solamente il rischio, ma ricordiamoci sempre che il rischio è una probabilità, non è mai una parola definitiva. Il rischio la possiamo trasformare in opportunità, dando anche ai ragazzi stessi l'occasione davvero di scoprirsi appunto come dei promotori, non solo direi dei loro talenti, ma anche di pratiche che possono diventare dei modelli, soprattutto nella modalità di stare in rete, anche per noi adulti.
1: Grazie. Pierpaolo?
3: Sì, bene, molto sinteticamente. Io giro molte scuole, incontro molti insegnanti e mi sembra che la questione che è stata posta, cioè promuovere l'apprendimento nell'ottica della formazione integrale della persona abiti le scuole. Io incontro insegnanti che hanno a cuore questo e infatti ci sono molte esperienze. Ci sono esperienze di innovazione didattica ovunque che cercano di lavorare sugli spazi scolastici, sui tempi scolastici, sulla riorganizzazione del lavoro. Quello che però io avverto come un nodo cruciale è che spesso mancano le condizioni organizzative e quindi bisogna lavorare, questo è il mio parere, sulle condizioni culturali e organizzative. Sulle condizioni culturali rinvio al punto precedente, la logica con cui noi pensiamo l'insegnante e la sua formazione. Su invece le condizioni organizzative credo che si debba riflettere su curricoli e su impianti curricolari più flessibili, mentre noi abbiamo un impianto curricolare molto rigido che tende a irrigidirsi sempre di più perché noi abbiamo preso la strada che tutti i contenuti educativi della società debbano passare attraverso la scuola e rischiamo la scolarizzazione totale della società, che è un errore clamoroso, perché accanto alla centralità della scuola vanno ribadite le centralità educative degli altri attori. Cosa vuol dire questo? Che spesso noi rischiamo di inserire un contenuto e di trasformarlo in ore di lezione. È il rischio che possano correre le competenze non cognitive. La questione delle competenze non cognitive non può essere ridotto a fare delle ore di competenze non cognitive o di attività dedicate alle competenze non cognitive, ma formare docenti che sappiano con chiarezza che il modo con cui loro si relazionano ordinariamente con i bambini e con i ragazzi plasma le competenze non cognitive almeno quanto le ore a cui potranno dedicare questo contenuto e che la loro competenza emotiva e la loro competenza regolativa è altrettanto decisiva. Allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo, secondo me, per poter rimettere al centro l'apprendimento, chiederci in che misura possiamo essenzializzare i curricoli. In questo senso, credo che anche i recenti dati Invalsi vadano anche letti in questa ottica, cioè se forse non ci sia un'eccessiva enfatizzazione su molti contenuti e si stiano perdendo di vista alcuni invece elementi essenziali come la comprensione del testo e le competenze matematiche. Ma questo, e finisco, porta a un altro problema, che la scuola non può essere lasciata da sola nel compito educativo e quindi è compito della scuola dire che non può essere delegato tutto alla scuola. Ma questo apre delle politiche, a delle politiche che non mettano al centro soltanto gli interventi sulla scuola, ma anche gli interventi sul sociale, sul terzo settore e sulle famiglie.
1: Grazie, io ringrazio di cuore i nostri relatori, anche perché hanno unito alla trattazione teorica una serie di esemplificazioni pratiche. Chiudo ricordando semplicemente qualcuna delle espressioni che i nostri relatori ci hanno offerto: la scuola ecosistema educativo, la scuola espressione di una vita di comunità, una didattica, diceva il professor Triani, non personalizzata ma personalizzante. Può sembrare un gioco di parole, ma non lo è, perché una didattica personalizzante è una didattica centrata sull'alunno e sul suo cammino.
4: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: un programma di Monica Mondo.
1: Massimiliano Fuxas, basta la parola, basta dire Fuxas, questo cognome strano che rimane impresso ancora di più, architetto, designer, super premiato, super gettonato, docente nelle più prestigiose università, però dobbiamo dire firma di alcune opere fondamentali, importantissime, architettura moderna, che hanno segnato lo skyliner di molte città, compresa quella in cui lei vive, Roma. Poco alla volta, perché so che lei voleva fare il pittore e il poeta. Meno male che ha fatto l'architetto.
2: No, cominciamo col poeta, poi ho passato col pittore.
1: E poi lo racconteremo.
2: Soprattutto i 13 anni. Lo racconteremo.
1: Chi ha avuto la fortuna e la sorte e la capacità di incrociare. Senta, ma intanto il cognome, dicevamo. Fuxas è un cognome lituano, papà ebreo, lituano, scappato, giusto?
2: Non scappato. Noi non siamo mai scappati, noi siamo nomadi.
1: Strano, perché gli ebrei in genere sono erranti.
2: Sì, ma questo è un altro pezzo, molto prima arriva mio nonno e qualche altra cosa del genere. Mio padre venne a studiare a Roma per perfezionarsi in chirurgia, perché lui si era laureato a Heidelberg, come si era laureato a Heidelberg in medicina mio nonno, che si chiama Mikalas Moshe Mikalas. Mio padre si chiama Raimondas.
1: Invece la mamma e la nonna, quello è il lato austriaco, e da piccolo l'hanno trascinata a vivere in un castello nobiliare.
2: No, ma questa cosa, cioè, io, mia madre e mio padre eravamo poveri, però con due famiglie benestanti, sia di mia madre che di mio padre. Però noi vivevamo molto modestamente, perché mio padre non poteva lavorare in quanto prima di tutti era straniero. E poi dopo perché era ebreo, ma prima di tutti perché era straniero, perché non poteva trovare lavoro, e lo facevano lavorare quasi clandestinamente i suoi amici. E mia madre non poteva lavorare perché aveva sposato uno straniero. Il fascismo proibiva alle persone, alle donne che sposavano lo straniero, di lavorare, in quanto lo straniero era qualcosa di terribile, ecco.
1: Sempre stato così, eh?
2: Sempre stato.
1: I barbari. Ma anche lei non era italiano.
2: Sono nato, io ero convinto di essere italiano. Me lo spiegò un questurino che mi chiamò a casa quando io avevo già 16-17 anni, chiamò a casa e voleva il signor Fuxas, Massimiliano Fuxas. Vabbè, me lo passarono e lui mi disse: lei, il suo permesso di soggiorno è scaduto. Io ho detto: ma io come il permesso di soggiorno? E sa, se può venire qui glielo spiego. Io sono andato in questura all'ufficio stranieri, e all'ufficio stranieri mi hanno detto: lei non è italiano. Questo mi disse: non è italiano. E per dire la verità, lui aveva ragione, perché io sono nato lituano. Mia madre, che era cittadina italiana, gli fu cancellato, sbarrato quando fece il mio certificato di nascita. C'era padre Raimondas, cittadino lituano, a madre Tersilia, cittadina italiana. Poi la sbarrarono, disse, si erano sbagliati, era cittadina lituana, in quanto era sposato un lituano. Perciò io, quando sono ritornato lituano pochi anni fa, non è che hanno fatto un grande sforzo, ho ricostituito la mia cittadinanza originale.
1: Ma lei la Lituania l'ha vista soltanto pochi anni fa, dopo dipendenza dell'Unione Sovietica?
2: Dopo, no, più che altro dopo la caduta del muro di Berlino.
1: Certo. Che memorie, che identità le hanno lasciato queste vicende familiari? Per esempio, l'ebraismo per lei è un'identità, ha delle memorie o no?
2: Sì, le storie mi raccontava mio padre.
1: Il famoso spirito, il famoso vizio ebraico, quello forse un po' le è rimasto, il gusto dell'ironia anche, no?
2: Sì,
1: vero?
2: Un po', sì.
1: Vero.
2: Sì.
1: Però avere tante identità per uno che si definisce un nomade non è male, cioè diverse culture, diverse influenze, e per questo, la cito, non riprendo mai gli stessi dettagli nei miei progetti, perché un nomade cambia sempre?
2: Sì, cioè il cambiamento fa parte della mia vita, perché io ho preso questa scusa del nomadismo e anche di arrivare e ritornare a Roma, e dissi a mia moglie, quando vivevamo a Parigi, riportami a Roma. Perché voglio, ho stabilito che Roma sarà la mia città, ma io non posso essere solo romano se costruirò a Roma, ma se non costruirò non sarò mai romano. Se tu non costruisci nella tua città, vuol dire che la tua vita è sempre errante. Però mio padre è morto quando io avevo 6 anni, è lì che si chiarisce tutto.
1: Sì, e lei lo dice in maniera molto realista, molto vera e molto toccante in questo libro che insomma racconta tutta la sua storia ed è tanti romanzi insieme, non uno solo. Aver perso il padre così da giovane è stata una spinta, però uno slancio per la sua vita.
2: Ma io ho detto che sarà la mia grande fortuna.
1: Sì, volevo dirlo io, ma...
2: Ma lo posso dire, è la mia grande fortuna perché mi ha tolto i due grandi problemi. Il primo problema è la madre, cioè io, figlio unico, solo con mia madre, dopo che è morto mio padre, mia madre era mia, solo per me, e perciò io ho un rapporto con le donne quasi normale, si può dire normale, ma quasi normale. E la seconda cosa, mi ha tolto il complesso del potere, perché il padre... tu eredi dal tuo padre sempre il complesso del potere, perché il padre lo rappresenta il potere in una famiglia, la madre l'aspetto economico, grosso modo.
1: Invece lei ha la fama ma non il potere, non l'ha mai voluto.
2: Non amo il potere, perché il potere non è mai sufficiente.
1: Certo.
2: Appena ne hai una dose ne vuoi un'altra, ma non avrai mai la dose finale.
1: Lo vediamo, no? Putin, Trump.
2: Non hanno mai la dose finale.
1: Certo. Lei ha avuto comunque anche grandi, dicevo prima, occasioni cercate, trovate, innanzitutto.
2: Ma io non ho cercato niente.
1: Di vivere a Roma in anni meravigliosi. È capitato, visto che voleva fare il pittore, mamma non era tanto d'accordo, perché concretamente diceva trovati un mestiere.
2: No, non mi ha detto così.
1: No, cosa l'ha detto esattamente?
2: La cosa è stata terribile, perché io riesco a un certo punto, decido di dipingere, non di fare il pittore, e poi non mi riusciva male.
1: Allora, tanto che lavorava con De Chirico.
2: All'inizio mi guardava con la sua aria burbana, poi alla fine si è abituata a me, e siamo stati 2 anni solo, io il pomeriggio andavo da lui, perché io stavo ancora al liceo. Poi quando incominciai a dipingere, incominciavo un po' prima, e a guadagnare un po' di soldi per vivere, affittai una casa a Roma, nel ghetto di Roma, che costava pochissimo. Allora la casa era qualcosa facile da trovare.
1: Lei ha ottenuto la fama anzitutto con un tam tam a livello innanzitutto europeo grazie a una palestra nel Frusinate a Paliano, che tra l'altro è diventata tutta sgarrupata, l'hanno lasciata degradare.
2: E adesso invece la stanno
1: finalmente
2: restaurando.
1: Finalmente la restaurano.
2: La stanno restaurando adesso, io neanche l'ho vista.
1: E ha sempre avuto un'attenzione...
2: Però cioè, eravamo molto storta. Questo edificio era inclinato.
1: Ma lei l'ha fatta così.
2: Sì.
1: Quindi non
2: era storta. Perciò diventò qualche cosa che tutti cominciarono a chiedersi chi ha fatto questa cosa qua.
1: E poi da lì, ad arrivare all'aeroporto di Shenzhen e arrivare alle torri in Austria, a Vienna, insomma, lei ha fatto di tutto, la nuvola va bene, ma insomma Fuxas non è solo la nuvola, è una parte, la nuvola, no?
2: Anche sì, abbiamo fatto parecchi progetti, ecco, sono stato fortunato.
1: Fortunato soltanto?
2: Sì.
1: Bravo, anche un po' no, i talenti ci sono, il buon Dio ce l'ha dato.
2: Lo so, io credo che ci vuole molta fortuna nella vita, e la fortuna poi serve, è qualcosa che ti aiuta, il caso, e il caso è come
1: il buon Dio.
2: E come io ho 5 religioni e non ho mai scelta una, perciò ho difficoltà in questo.
1: Però si è fatto sposare territorio a Firenze da un cardinale suo amico.
2: Sì, che si chiama tuttora Betori.
1: Come mai?
2: Giuseppe Betori, che quando diventò cardinale io gli dissi ma io adesso, se ti vedo con gli altri, come ti posso chiamare eccellenza? Come si chiama un cardinale? E lui mi disse, ci pensano un attimo, adesso guarda, ma se mi puoi chiamare Don Peppino.
1: Lei ha sempre avuto una grande attenzione, che anche sociale, politica, alla città, a partire da Roma innanzitutto, cioè realizzando delle opere pubbliche. C'è un disegno, c'è una, non dico un'ideologia, c'è uno slancio, un impeto.
2: Io per dire la verità l'ideologia non so neanche che cos'è.
1: Vabbè,
2: ma invece credo che bisogna, alla fine della mia vita ho capito che il mestiere di architetto è una cosa che serve per aiutare gli altri.
1: Vero.
2: E se tu non aiuti gli altri con il tuo mestiere, con il tuo lavoro, con le cose che sai, la tua vita è ben poca cosa. Alla fine quello che volevo raccontare l'ho raccontato e la gente, alcuni hanno capito, anche se alcuni signori mi fermano per la strada e io rimango quasi imbarazzato, ecco, quando l'altro giorno uno mi ferma perché mi riconoscono. La cosa strana è che gli architetti non vengono mai riconosciuti. A me chiamano i progetti col mio nome.
1: Sì.
2: Cosa che non è mai capitato, non c'è architetto che chiama il progetto D. Sì. A me chiamano la luna di Fuxas, sì, o la lanterna di Fuxas, o le torri di Fuxas, cioè nessuno. Questa è una cosa che io non ho mai capito. E tutti dicono: ma è una cosa straordinaria, sei l'unico che ha avuto questo privilegio. E uno mi ha fermato per la strada l'altro giorno e mi ha detto: le posso stringere la mano? Lei è un genio. E io non ho avuto parole per rispondere. Poi è andato via e non volevo dire grazie. Però a parte questo, il fatto di essere riconosciuto, essere visto, riconosciuto come persona, è una cosa che mi fa enormemente piacere, perché vuol dire che gli altri hanno capito quello che stai facendo, grosso modo.
1: Beh, insomma, lei è stato anche una presenza importante fin da quando era ragazzo, che faceva le manifestazioni nel 68, nel dibattito sociale, nel dibattito pubblico. Ha maltrattato tantissimo le famose archistar che hanno riempito di opere orrende questo paese, questo lo dico io comunque. Quindi ha preso posizione.
2: Ma io ho preso posizione subito col quartiere Zen, perché tutto quello che è contro l'umanità, che aggiunge qualche cosa, ma toglie qualche cosa alla vita delle persone, quelle persone vanno, non dico vanno, vanno limitate nella loro attività. E oppure queste opere sono opere che devono essere completamente rimesse in un quadro differente, ecco, come il quartiere Zema, come tutti i quartieri che hanno costruito dopo il terremoto di Napoli, oppure quello che è successo a Milano in molti quartieri terribili, oppure a Roma.
1: Sì, figli sicuramente di speculazioni,
2: ma anche di idee
1: applicate alla gente, esatto, applicate alla vita della persona.
2: Perché non è che io non faccio neanche un sondaggio chiedendo alla gente che come vorresti la tua casa, che non sarebbe neanche male,
1: certo,
2: una forma di partecipazione, poi magari un'idea eletta, però sarebbe interessante. Ma la cosa importante è che tu cerchi di farli vivere meglio di come vivevano e non peggio.
1: E quando vede, parentesi, proprio una parentesi, visto che lei è un uomo che ha avuto la fortuna di frequentare pittori, scultori, letterati, intellettuali anche importanti, oltre che la gente che la incontra per strada, quando vede la sua nuvola piena di libri, bello, no? La soddisfazione quella.
2: Sì, è bello questo, e anche quando entro una sala per 1830 persone, che è l'auditorium. E questo auditorio, che la stavo pensando solo per i congressi, finalmente ci fanno anche la musica e altre manifestazioni, anche culturali, anche teatro, e l'acustica funziona. E io dico: ah, che bellezza! Ma perché? Perché l'acustica è una gran fortuna, cioè non è soltanto un calcolo, ma a un certo punto, quando fai così, così, così, senti come qui l'acustica adesso è perfetta. Perché è un caso.
1: Ecco perché la musica è fondamentale in architettura.
2: Sì, infatti quando io ti spiego, se posso spiegare ai miei collaboratori, a quelli che lavorano miei più giovani, dico: vedi, tu non devi mettere una cosa qui, una cosa qui, una cosa qui, questo lo metti qua, questo lo metti qui e questo lo metti più alto, che sarebbe l'armonia,
1: pentagramma. Lei davvero voleva fare il poeta? Perché
2: no, io volevo fare il poeta perché avevo avuto per due anni
1: Giorgio Caproni
2: che mi mise sotto la sua protezione, perché lui era poverissimo. Io tornai dopo due anni dall'Austria e trovai nella mia scuola, che si chiamava la Francesco Crispi,
1: questa sì che è fortuna,
2: e trovai Giorgio Caproni. E Giorgio Caproni aveva già due figli, però tornavamo a casa insieme, lui mi invitava a pranzo da lui, però arrivavamo sempre dopo che avevano mangiato tutti. Alla fine mangiavamo
1: un secondo papà,
2: mangiavamo io e lui, mangiavamo. E poi l'ultima volta che l'ho visto, quando gli ho fatto vedere Doriana, gli ho detto se gli andava bene.
1: La moglie?
2: Mia moglie.
1: Ha scelto lui se andava bene.
2: Se gli andava bene, se gliel'ho fatta vedere. E lui tirato solo il violino che aveva, perché suonava anche il violino. E poi mi ha detto sì, guarda.
1: Mi dica qualcosa della sua architettura, domande banalissime, ma per capire a chi insomma non è, conosce il volto e il nome Fuxas, ma ordine e disordine o entrambi?
2: Caos. La teoria del caos. Che a un certo punto, quando ho visto che hanno dato il premio Nobel a uno molto bravo, un fisico, e non me l'avevano dato a me, questa non è la stessa cosa di Trump.
1: Ma voleva per la fisica il Nobel, lei?
2: Sì, mi sarebbe tanto piaciuto. Perché questa cosa degli stormi che volano e trovano sempre un orientamento, un'organizzazione, e sono straordinari la sera. Se lei l'ha vista la sera, sala, come si compongono e si scompongono queste immagini. E il caos è quello che governa tutto, e poi ci sono tante storie del caos.
1: Perché qualcuno glielo permette al caos di governare tutto, e poi non
2: ma
1: è vero.
2: Ma il caos non è una cosa negativa.
1: No, per carità, a parte gli fisici ci dicono che il caos non esiste, il vuoto non esiste, il nulla non esiste.
2: Il nulla non c'è.
1: Non c'è, appunto.
2: Però esiste il vuoto.
1: Se non è pieno di particelle o di onde elettromagnetiche, ma vedo che questa
2: no,
1: sua
2: il voto per me, perché per l'architettura, adesso le parlo da architetto. Io preferisco i vuoti ai pieni,
1: perché c'è più possibilità di pensare, sognare, respirare.
2: Ma uno, pensando al vuoto, lo immagina come vuole. Se immagina un pieno, ha una sola immagine, quella che gli obblighi te.
1: Cosa vuol dire che per insegnare architettura bisogna insegnare se stessi, così ha detto?
2: Eh beh, perché alla fine che fai? Quando andai a insegnare all'École Speciale d'Architettura a Parigi, e c'era un filosofo che era anche architetto, Paul Virilio. E Paul Virilio è stato una persona importante che ho conosciuto, fra le tante che per fortuna ho incontrato. E Paul Virilio è stato una di quelle persone che diceva: nella tecnologia, il livello più alto della tecnologia è il livello in cui l'uomo è quasi immobile, governa ad esempio un elicottero o un aereo, e l'aereo velocissimo, solo con lo sguardo, solo col pensiero, senza muovere nessun niente.
1: Però è anche un po' inquietante, no? Se con l'intelligenza artificiale riusciamo a muovere.
2: Questo me lo diceva circa 30 anni
1: fa. A muovere le bombe, i missili.
2: Lui me l'ha detto 40 anni fa, questa cosa. Ed era quella.
1: Ah sì, una tragica previsione. Lei dice che la vera alchimia dell'arte è il rapporto tra visibile e invisibile. All'artista tocca il compito di richiamare il mistero. Che forti?
2: Il rapporto con visibile e invisibile. Cioè, il visibile è quello che tutti quanti crediamo di vedere. E l'invisibile è quello che tutti quanti crediamo che non si possa vedere. Se riusciamo a vedere le due cose e poi a stabilire le relazioni fra le due cose, uno diventa quasi felice, perché mette due cose. L'invisibile è qualcosa che gli dai parecchi nomi, visibile hai dei nomi, e quando tu hai dei nomi a delle cose, altre cose a cui devi credere, devi avere fiducia, una speranza che esistono. E poi l'invisibile è quella cosa che ti dà la possibilità di dire, di non aver bisogno di fare dei segni, delle parole, nulla, però sono presenti in te e sono presenti negli altri anche. Questa è la forza dell'invisibile. Se tu riesci a mettere insieme il visibile e l'invisibile, beh, lì siamo nel momento vicino all'arte.
1: Sì, siamo anche...
2: Ma tutti gli uomini sono artisti, lo dico più di una volta.
1: In che senso?
2: Io non credo che l'arte sia patrimonio di pochi. Tutti gli uomini hanno una capacità di creare, e tutti creano. E tutti
1: perché
2: quanti...
1: sono fatti a immagine e somiglianza di Dio, insisto,
2: Credo, da un punto di vista sì, ma io sono convinto che tutti quanti... Ma questo lo diceva Beuys, che è stato uno dei più grandi artisti del Novecento. Beh, Beuys diceva veramente che chiunque, il contadino, chiunque taglia un ramo, taglia un albero, fa qualche azione, è un artista. Perciò tutti gli uomini, diceva veramente che chiunque, il contadino, chiunque taglia un ramo, taglia un albero, fa qualche azione,

0: tutti parte della stessa cosa, gli artigiani, quelli che portavano i pesi, portavano le pietre, tutti quanti partecipavamo alla costruzione della cattedrale, dell'edificio, che doveva essere enorme, il più grande. Gli architetti facevano, ci lavoravano, però ogni tanto si sbagliavano, ogni tanto ne cadeva una, ma anche a lei succede. L'opera era un fenomeno collettivo, era una cosa straordinaria. Poi arrivato Brunelleschi, che era una persona estremamente intelligente, capace, ma come tutti gli altri, ma anche del Rinascimento, dell'umanesimo e poi del Rinascimento. Beh, queste persone pensavano, io dico un piccolo episodio, quando Brunelleschi mandò via tutte le maestranze della costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore, da lì nasce il primo professionista. Lui incomincia a diventare la vera persona che è il dominus, è colui il quale gestisce, comanda, non di solo disegna, ma gestisce completamente la costruzione, tiene in mano tutto. Questa è una cosa che ha rotto i rapporti. E prima lui poteva fare anche, l'ha fatto anche lo scultore, il pittore, poi ha grandi amici artisti, aveva uno di questi era Donatello, l'altro era Masaccio, cioè era una comunità. Cioè, a questo punto credo che proprio con Brunelleschi e poi con gli altri anche si comincia a rompere in questi
1: la limiti. Democraticità dell'arte. E poi parlano di Medioevo come di secoli bui, eh?
0: No, questa è una cosa che raccontano.
1: Senta,
0: fino a studiare poco la storia.
1: Esatto, però c'è tanta gente che la studia poco e soprattutto l'ideologia, quella che lei nega di aver mai seguito, l'ideologia ti impone di dare dei nomi e delle etichette. Allora, maestro, la si può chiamare lei o no? Come la chiamano?
0: Di solito Massimiliano, però se mi vuole proprio chiamare maestro, mi chiami maestro. Cioè, se...
1: No, viene così di solito. A proposito del narcisismo dei geni, degli artisti con la maiuscola, da Brunelleschi in poi, di solito si facevano chiamare maestri.
0: Ah, non lo so, Verrocchio come si faceva chiamare da Leonardo. Però gli aveva fatto un bellissimo angelo là sotto, che poi...
1: Se pensa a una sua opera che la racconta, la definisce... più di tutte le altre, c'è o no?
0: La prossima.
1: Ok, questo volevo sapere. E quindi la prossima la sta preparando?
0: Ci provo.
1: Ha detto prima che per l'architettura la musica è importante. Mi dica la musica che le è più cara, che ce l'ascoltiamo un pezzetto.
0: Tutti quanti, Mozart.
1: Mozart.
0: È impossibile che un architetto non ami Mozart. Perché Mozart ha due cose insieme. La prima era questo carattere di rivoluzionario, di modificazione, e qualcuno che voleva scoprire e indagare e vedere quello che poteva essere oltre la propria musica. E faceva dalla musica che possiamo dire comica fino alla musica molto seria.
1: Lieve e drammatica un tempo.
0: Nello stesso tempo. Ed era veramente qualche cosa che, quando uno si sente un po' appena, non dico depresso, che mi capita raramente, però che ha dei dubbi.
1: Beh, questo tempo di inquietudine abbiamo diritto ad averne, come?
0: Cioè, io quando vedo che la gente muore per far felici pochi, questo mi fa molto male. E l'altra cosa che mi fa molto male è vedere che 1200 persone al mondo sono, si dice, trilionario, e ci sono 4 miliardi di persone che lavorano per queste 1200 persone. Questo è ingiusto, non può essere.
1: E basti pensare come è finito Mozart, eh?
0: Finito male.
1: È finito male, ma è eterno.
0: Però è eterno.
1: Grazie maestro, grazie davvero.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

padre Pio da Pietrelcina, 1887-1968. Padre Pio da Pietrelcina fu un santo che ebbe già milioni di devoti in tutto il mondo quando era ancora in vita. Ed è difficile immaginare quanta sofferenza sia stata inevitabilmente legata a un simile destino. Sofferenza provocata in parti uguali da devoti e da increduli, dalla Chiesa e dal mondo, ma ancor più sofferenza esigita da una missione grandissima che egli aveva consapevolmente accettato, quella di dover riprodurre visibilmente l'immagine di Cristo crocifisso per la salvezza del mondo e tormentato dal maligno e dai peccatori. Padre Pio fu l'unico prete della storia, a quanto ne sappiamo, che sia stato segnato dalle stimmate, 5 piaghe sanguinanti al costato, alle mani e ai piedi, simili a quelle di Gesù inchiodato alla croce e trapassato dalla lancia del centurione. Se negli altri mistici che ricevettero le stesse sacre impronte, a cominciare da San Francesco d'Assisi, le stimmate furono piuttosto il segno dell'ardente amore sponsale che li conformava a Cristo, in Padre Pio esse sembrarono, per così dire, il carattere, sigillo, segno sacerdotale, così profondamente inciso che emergeva a documentarsi perfino nel corpo. Ed è la sua storia a dimostrarlo. Senza paura di sbagliare si può dire che furono proprio queste ferite ad attirare le folle al suo sacerdozio, e non tanto perché emanavano sangue vivo e a volte anche misterioso e intenso profumo, ma perché manifestavano la sua totale immedesimazione al ministero sacro. Le stimmate lo mostravano inchiodato alla croce nel momento in cui celebrava la Santa Messa con tale angosciato amore che chi lo vide una volta non riuscì più a dimenticarsene. Le stimmate sembravano poi indicare fisicamente il prezzo di sangue pagato da Cristo ogni volta che il sacerdote Padre Pio, colmo di visibile orrore per il peccato e di infinita tenerezza per il peccatore, amministrava il sacramento del perdono. E infine esse ricordavano alle migliaia di fedeli che imploravano intercessione e miracoli quanto costassero quelle grazie che Dio così largamente distribuiva per suo mezzo. Miracolo dell'Eucarestia, miracolo del perdono, miracolo della resurrezione, anticipato in corpi e anime che guarivano ad un suo cenno, ad una sua parola, le stimmate sanguinanti che tutti avrebbero voluto vedere e toccare erano il segno che riassumeva gli altri prodigi e ne mostrava la misteriosa sorgente. Esse esprimevano anche, ma di ciò i pellegrini si interessavano meno, il miracolo del suo continuo e durissimo scontro personale con Satana, da cui usciva ogni giorno disfatto e vittorioso. In Padre Pio le stimmate furono tutto questo, evidenza bruciante di che cosa sia il sacerdozio cattolico. Si chiamava Francesco Forgione ed era nato a Pietrelcina, un paesino del Beneventano quasi ai confini con la Puglia. A 15 anni si fece novizio cappuccino. Nessuno però immaginava che quel ragazzo, che passava volentieri lunghe ore in preghiera, viveva da tempo in familiarità con l'angelo custode, che chiamava suo compagno di infanzia, e in mezzo a frequenti visioni di Cristo e della Vergine. La sera prima dell'ingresso in noviziato, aveva avuto una visione in cui era stato chiamato come un piccolo Davide per lottare, così raccontò, contro un personaggio orrido e di smisurata altezza. Quello era il simbolo della vita che l'attendeva. Del resto, le dolci e sante visioni di Gesù e della Madre Celeste e le lotte tormentose col demonio lo accompagnavano fin da quando aveva 5 anni e portava al pascolo le sue 2 pecorelle. Di ciò il giovane novizio non parlava con nessuno, ma solo perché nella sua ingenuità credeva che tutte le anime ricevessero illuminazioni e grazie simili alle sue. Fu la sua fortuna, perché se ne avesse parlato,
anche quei buoni frati l'avrebbero giudicato malato di mente. Tanto più che la sua salute destava forti preoccupazioni, soffriva di acuti dolori al petto, inappetenza continua, febbri frequenti. Se non fosse stato così buono e obbediente, se non avesse pregato con tanta immedesimazione, l'avrebbero rinviato in famiglia. Invece lo cambiavano ripetutamente di convento per concedergli climi sempre più miti, ma la situazione sembrava peggiorare. E in più cominciavano a manifestarsi esteriormente certe vessazioni diaboliche che impaurivano i confratelli. La situazione restò precaria per tutto il periodo della formazione. Compì gli studi alla meno peggio, superò fortunosamente le varie tappe della preparazione a sacerdozio, interrotta da frequenti soggiorni in famiglia, e ottenne la sacra ordinazione anticipatamente come un regalo per la sua bontà, perché i superiori pensavano che gli restasse poco da vivere. Nei primi anni gli negarono perfino il permesso di confessare, sia per la salute troppo debole che non resisteva alla fatica, sia perché dubitavano che avesse la preparazione sufficiente per esercitare il ministero. Non morì, ma la situazione si fece strana. I primi 5 anni di sacerdozio Padre Pio non riesce a vivere in convento. Appena vi ritorna si ammala e dopo qualche settimana sembra ridursi in fin di vita. Devono continuamente rimandarlo in famiglia. Soltanto a Pietrelcina riacquista le forze. Vive in una capanna sulla collina, una stanza cioè costruita per la guardia dei vigneti, vicino a un olmo secolare, e qui passa la vita in preghiera e in esperienze che non può raccontare a nessuno. Soltanto il confessore sa che egli passa la vita pregando notte e giorno, subendo esperienze mistiche brucianti. Già allora sente il dolore delle 5 stimmate, ma ha implorato il Signore che le piaghe non appaiano esteriormente, e combattendo quasi ogni notte estenuanti battaglie contro lo spirito del male che lo lasciano spossato e fisicamente distrutto. In quella capanna accadono lunghe estasi di cielo e dialoghi d'amore in cui si tratta della salvezza dei peccatori, e vessazioni paurose in cui Padre Pio espia colpe non sue, giornate di paradiso e notti di inferno. Padre Pio si sente conteso tra il buon Gesù che lo colma d'amore da ogni parte e Satana che da ogni parte lo tormenta con visioni orrende e percosse fisiche. Il demonio mi vuole per sé ad ogni costo, annota con spavento il 10 gennaio 1911. Periodicamente rivive nel suo corpo la passione di Gesù. Rivelerà per obbedienza al confessore: quest'anima sono vari anni che patisce coronazioni di spine e flagellazioni, e quasi una volta alla settimana. Ma è un'incredibile vicenda d'amore. In una lettera del 21 marzo 1912 scrive: questo Gesù che sempre mi chiede amore, ed il mio cuore più che la bocca gli risponde: Gesù mio, vorrei e non posso più continuare. Ma alla fine esclamo: sì Gesù, ti amo. E in questo momento sembrami di amarti e sento il bisogno di amarti sempre di più. Ma Gesù, amore mio, nel mio cuore posto non ce n'è più. Tu lo sai che l'ho dato tutto a te. Dal giovedì sera fino al sabato, come anche i martedì, è una tragedia dolorosa per me. Il cuore, le mani, i piedi, sembrami trapassati da una spada, tanto è il dolore che ne sento. E il demonio intanto non cessa di apparirmi sotto le più orride forme e di percuotermi in modo veramente spaventevole. Ma viva l'amore di Gesù che tutto mi ricompensa con le sue visite. Le più ardenti espressioni di letteratura mistica ricorrono sotto la sua penna. A volte scrive intere frasi che si trovano tali e quali in San Giovanni della Croce, in Santa Teresa d'Avila e perfino in Santa Teresa di Lisieux, ma egli le trae dal proprio cuore, non dai libri che non ha potuto nemmeno leggere. Babbo carissimo, scrive al padre spirituale il 26 agosto dello stesso anno, sentite che cosa mi accadde venerdì scorso. Me ne stavo in chiesa a farmi il rendimento di grazia per la messa, quando ad un tratto mi sentii ferire il cuore da un dardo di fuoco, così vivo e ardente che credetti morire. A giudicare da ciò che in seguito accadrà, si può tentare questa spiegazione. È come se Padre Pio, prima che giunga il tempo pieno della sua missione,
debba rivivere le durissime lotte degli antichi eremiti, le intense esperienze spirituali dei primi monaci, gli ardenti desideri dei primi apostoli e missionari, le sofferenze dei perseguitati e dei martiri, le vicende amorose dei più ardenti mistici. Molti anni dopo, Padre Pio dirà con affetto struggente a Pietrelcina: c'è stato Gesù ed è avvenuto tutto là. Oggi quel paesino lo chiamano l'Assisi del Sud Italia. Rientrò nel convento nel 1916, prima a Foggia, poi a San Giovanni Rotondo, un paesino sperduto in mezzo alle rocce del Gargano, senza strade di accesso, senza acqua, senza luce. Vi resterà per più di 50 anni ininterrottamente. Già era cominciato il flusso di pellegrini che salivano fin lassù attratti dalla fama di quel confessore santo, ma la svolta decisiva avvenne quando Dio decise di rendere manifeste quelle ferite misteriose che lo rendevano così simile a Cristo. Noi non dobbiamo ricostruire nulla, perché possediamo il racconto che egli stesso dovette stendere per obbedienza al suo confessore. Il 20 settembre, nei conventi francescani, si era appena celebrata la festa delle stimmate di Francesco d'Assisi, accadde quella che Padre Pio definisce esplicitamente la mia crocifissione. Era la mattina ed egli, dopo aver celebrato la Santa Messa, era assorto nelle preghiere di ringraziamento. Racconta: venni sorpreso dal riposo, simile a un dolce sonno. Mi vidi davanti un personaggio misterioso che aveva le mani e i piedi e il costato che grondava sangue, e la sua vista mi impaurì, e ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei descriverlo. Mi sembrava di morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, che me lo sentivo sbalzare nel petto, e la vista del personaggio poi si ritira e io mi avvidi che mani, piedi, costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente tutti i giorni, e la ferita del cuore getta continuamente sangue. Prima di raccontare quel che accadde in convento, quando Padre Pio non riuscì più a celare tutto quel sangue, quando i superiori pretesero mettere il dito fisicamente nelle piaghe, quando i medici furono chiamati a consulto, quando i giornali si impadronirono della notizia, quando si cominciò a riversarsi lassù una fiumana di curiosi e di devoti, in breve, prima di raccontare la passione di Padre Pio, è necessario capire che cosa significò per lui la grazia delle stimmate. A noi viene certo spontaneo immaginare la sua confusione, il Domine non sum dignus che egli dovette ripetutamente pronunciare, le sofferenze fisiche che dovette provare, la sua ripugnanza verso l'altrui curiosità, la pena per i sospetti di chi attorno a lui mormorava e di chi calunniava. Ma ci verrebbe anche da immaginare che egli abbia provato una certa sublime e purissima gioia per tanto privilegio. Ebbene, Padre Pio si esprime invece con spavento e terrore. Parla della sua orribile posizione, la mia mostruosità che apparisce ributtante ai miei occhi. Sono giunto al punto di sembrarmi che la tentazione di disperazione di me stesso si sia già incorporata in me, che io già disperi. E con l'animo pieno di tristezza e con gli occhi inariditi e steriliti dal versare lacrime, devo assistere contro mia voglia a tutto questo strazio, a questo sfacelo completo. Il solo dire credo costituisce per me un atroce martirio. Dirà a Dio di sentirsi nulla, meschino, degno solo del tuo disprezzo. Anche se tutto ciò va oltre la nostra immaginazione, la comprensione è però possibile. Un giorno Padre Pio disse a chi gli chiedeva ingenuamente se le stimmate lo facessero soffrire: credi che Gesù me le abbia date per decorazione? Lo sfogo è illuminante. Cristo donò a Padre Pio le sue piaghe per renderlo partecipe delle sue angosce. E siccome sappiamo che il Divino Maestro si sentì sulla croce caricato di tutte le nostre colpe, è quasi fatto peccato, è quasi maledetto da Dio, abbandonato dal Padre, così possiamo capire come si sentì Padre Pio a vedersi crocifisso. Si sentì anche lui reietto, rifiutato da Dio e dagli uomini.
Sulla croce Gesù non ebbe certo tentazioni di orgoglio e di privilegio, ma solo di disperazione e sensazioni di condanna. E questi furono i sentimenti provocati in Padre Pio dalle stimmate. A questo punto non è difficile nemmeno capire che cosa doveva provare il povero cappuccino quando era attorniato da devoti indiscreti che volevano guardare le piaghe, toccarle, baciarle. A lui facevano paura, non in quanto manifestavano l'amore di Cristo per lui e per il mondo. In certi momenti l'assaliva anche un gaudio ineffabile e piangeva di dolcezza, ma in quanto quelle piaghe manifestavano le ferite inferte a Gesù, la sua sofferenza e il suo abbandono, l'aggravarsi su di lui del peso dei peccati del mondo. Col passare degli anni, quando fisicamente i peccatori schiacceranno Padre Pio per chiedergli di portare il loro peso, sarà questo il tormento espresso dalle stimmate. Dirà allora di sentirsi stanco, immerso nella estrema amarezza, nella desolazione più disperata, nell'angoscia più angosciosa, al pensiero di non riuscire a guadagnare a Dio tutti i fratelli. Certo, tutta la sofferenza descritta è come quella di Cristo, e dunque l'abbandono e l'angoscia coesistono in maniera ineffabile con l'amore ardente e beatificante, con l'abbraccio più intenso. Il tutto, scrive Padre Pio, si compendia in questo: sono divorato dall'amore per Dio e dall'amore per il prossimo. Dio per me è sempre fisso nella mente, stampato nel cuore, non lo perdo mai di vista. Mi tocca ammirare la sua bellezza, i suoi sorrisi, i suoi turbamenti, le sue misericordie, le sue vendette, o meglio, i rigori della sua giustizia. Questa sacra mescolanza d'amore e di sofferenza che le stimmate provocano e rivelano si riflette contemporaneamente nelle vicende esterne che travolgono la vita di Padre Pio e nel modo in cui ora egli deve vivere il suo ministero sacerdotale. Anzitutto, la vicenda esteriore. Il primo medico a visitarlo nel maggio del 1919 è il primario chirurgo dell'ospedale di Barletta, che scrive nella relazione: applicando il pollice sulla palma della mano e l'indice sul dorso e facendo pressione, che riesce oltremodo dolorosa, si ha la percezione esatta del vuoto esistente tra le due dita. Analizzando le ferite per più giorni, conclude che la loro causa deve ricercarsi senza tema di errore né soprannaturale. Anzi, in una lettera privata, definisce Padre Pio miracolo vivente. Due mesi dopo si muove alla Santa Sede. In una cronaca del tempo si legge testualmente: il Santo Ufficio mandò il professore Amerigo Bignami, ateo dell'Università di Roma, per un approfondito esame del fenomeno. La visita durò un paio d'ore. Il medico non mise in questione la buona fede del frate né la sua onestà personale, esaminò e descrisse le ferite e concluse che si trattava di necrosi neurotica. La perfetta localizzazione e simmetria delle stimmate doveva invece spiegarsi con un fenomeno di autosuggestione, mantenuto artificialmente perché, diceva Padre Pio, usava per disinfettarsi di tintura di odio vecchia. L'illustre clinico concluse che bastava medicare le piaghe, bendarle, sigillare le bende in modo che nessuno potesse manomettere le ferite ed esse sarebbero scomparse in 10 giorni, in una settimana. Così fu fatto. Tre frati furono impegnati sotto precetto di obbedienza e congiuramento a fasciare ogni mattina le 5 piaghe, ad apporre sulle bende un particolare sigillo, a non usare assolutamente alcun tipo di disinfettante o medicinale. L'ottavo giorno, in cui furono definitivamente tolte le fasce, raccontò il frate incaricato, mentre Padre Pio celebrava la messa, colava tanto sangue dalle mani che fummo costretti a mandare dei fazzoletti perché il padre potesse asciugarlo. E le piaghe, come sappiamo, durarono 50 anni, sempre vive e spesso sanguinanti. Un altro medico venne inviato alcuni mesi dopo e poté esaminarlo per alcuni giorni. Le conclusioni furono opposte. Nessuna spiegazione scientifica poteva darsi per quelle piaghe sempre vive, spesso sanguinanti, che non mostravano mai processo alcuno di cicatrizzazione. A impadronirsi della notizia furono i giornali dichiaratamente laicisti. Cominciò il Mattino di Napoli, intitolando un articolo: L'uomo che fa miracoli.
si muovono autorità civili ed ecclesiastiche, uomini di cultura e di spettacolo, giornalisti soprattutto, cominciano a giungere lettere da tutto il mondo, mentre salgono a San Giovanni Rotondo fiumane di pellegrini. Padre Pio confessa a volte fino a 16 ore al giorno. C'è chi giunge armato di forbici e tagliuzza pianete, camici, cingoli, pezzi dell'abito, del mantello del frate, mentre costui passa tra la folla. A difenderlo devono intervenire i carabinieri. Cominciano le prime strepitose conversioni, tra cui quella dell'avvocato commendatore Cesare Festa, personaggio notissimo, amico del re, presidente dei tribunali della massoneria ligure. Si era recato a San Giovanni Rotondo per curiosità. Prima ancora che lo presentassero, Padre Pio lo salutò e gli disse: «Lei, signore, viene da noi, però lei è massone». «Sì, padre», rispose questi allibito. «E qual è il suo compito in massoneria?» «Quello di combattere la Chiesa dal punto di vista politico». Padre Pio se lo prese a braccetto e cominciò a raccontargli la parabola del figlio prodigo. Lo fece piangere e il massone finì per inginocchiarsi e confessarsi dopo 25 anni di totale assenza dalla Chiesa. Quando si sparse la voce che l'avvocato si era iscritto al pellegrinaggio italiano a Lourdes come infermiere dei malati, il giornale socialista L'Avanti pubblicò a caratteri cubitali «un massone a Lourdes» e venne convocata a Genova per giudicarlo una grande riunione di varie logge. Decise di presentarsi personalmente all'adunanza e mentre esce di casa per recarvisi gli portano una lettera di Padre Pio. «Non ti arrestare, mio carissimo fratello e figliolo, non ti arrossire di Cristo e della sua dottrina. Ora è tempo di combattere a petto scoperto». Questi sono soltanto alcuni accenni della vicenda esteriore, il cui influsso si va sempre più dilatando e che divide gli spiriti. C'è chi parla del frate santo e c'è chi parla del frate truffatore. C'è chi giudica tutto una vicenda celeste e chi la giudica una losca faccenda o una lurida industria. C'è chi parla di concorso di popolo devoto e c'è chi parla di gazzarra vergognosa, sacrilega e irreligiosa. Ma molto più importante è la vicenda interiore. Più importante sia dei prodigi che si raccontano, sia delle calunnie che si diffondono, sono quei miracoli che le stimmate indicano e a cui abbiamo già accennato, il miracolo della messa, che Padre Pio sembra ridipingere al vivo l'avvenimento del Calvario, il miracolo delle confessioni, nelle quali riaccade l'abbraccio della Divina Misericordia. Per la messa potremmo scegliere tra mille testimonianze, ma la più incisiva ci sembra quella del critico letterario di La Civiltà Cattolica, padre Domenico Mondrone, che visitò San Giovanni Rotondo verso la fine degli anni 40. Descrive: «Appena lui fu ai piedi dell'altare, io fui sensibilmente richiamato a una partecipazione interiore quale non ho mai più provato in nessun'altra messa. Pareva sopraffatto da un peso che non riusciva a sostenere, si reggeva e si muoveva sui piedi con uno strazio visibile e che quasi si comunicava. Gli occhi si fissavano spesso su qualcosa o su qualcuno che non poteva tollerare, ma faticava a distoglierli da quella vista. Durante l'offertorio, levando l'ostia sulla patena, restò 8-10 minuti immobile e come rapito da una visione angosciosa che gli si rifletteva sul volto in piccoli movimenti, ora estatici, ora dolorosi, e gocce di sudore gli scendevano dalla fronte, lungo le guance e cadevano sulla mensa dell'altare. Sfuggitegli dalla morsa dei mignoli con i quali si sforzava di tenere su le maniche del camice per nascondere il dorso delle mani durante la messa mai protette dai mezzi guanti, potei vedere le ferite delle stimmate che dovevano essere vive sotto il sangue aggrumato e che ora sembrava liquefarsi. In certi momenti i suoi occhi si dilatavano e diventavano luminosi. Era una luce attraversata a intermittenza da lampi di dolore e di terrore. Dissi a me stesso: quest'uomo sta vivendo nell'anima e nella sua carne il dramma del Golgota. Al momento dell'elevazione anche le stimmate venivano necessariamente levate e mostrate ai fedeli ed era l'unico momento in cui tutti potevano osservarle perché sul riserbo prevalevano le norme liturgiche ed erano le stimmate a rivelare il segreto di quell'ostia bianca e di quel calice dorato. Poi seguivano ore e ore di confessionale. C'erano pellegrini che aspettavano anche 10-15 giorni che venisse il loro turno, costretti nei primi anni a dormire all'aperto nelle stalle perché il paese non offriva alcuna attrezzatura alberghiera.
Non ho un minuto di tempo, scriveva già nel 1919. Tutto il tempo è speso a prosciogliere i fratelli dai lacci di Satana. Così viveva quel ministero come lotta col principe del male. E questo spiega tanti atteggiamenti che hanno sorpreso e sono stati oggetto di critica. Di conseguenza Padre Pio si mostrava scontroso e burbero quando si accorgeva che certi penitenti erano mossi da curiosità e li respingeva in malo modo. Si mostrava duro ed esigente quando aveva davanti anime arroccate nel loro male e intente a giustificarsi, e poi diventava mite, dolcissimo, quando scorgeva un segno di pentimento. Era capace di negare ripetutamente l'assoluzione, il che spesso non poteva essere nascosto. Il confessionale delle donne era sempre sotto gli occhi di una folla che spiava ogni cenno. Quello degli uomini era in sacrestia, ma in ambedue i casi le facce di chi si sollevava dall'inginocchiatoio erano più chiare di un libro stampato, o soffuso di pace o segnato dal rimprovero. A volte i penitenti stessi raccontavano a chi voleva ascoltarli quello che era accaduto. Il padre li aveva prevenuti nell'elencare i peccati, il padre aveva rivelato colpe perdute nella loro stessa memoria, il padre aveva rifiutato il perdono, il padre aveva dato in escandescenze, sciagurato era un aggettivo che risuonava spesso in quel confessionale, il padre era stato misericordiosissimo. Padre Pio, lui, sempre soffriva indicibilmente. Da un lato sembrava che pesassero su di lui insopportabili tutti i peccati che gli sembrava che gli toccava ascoltare. Al racconto dei peccati diceva: ma com'è possibile vedere Dio che si contrista del male e non contristarsi parimenti? Dall'altro si torceva per la propria indegnità o incapacità. Era severo. A uno che taceva la relazione con l'amante ma si confessava di essere in crisi spirituale, rispondeva: ma che crisi spirituale, tu sei un porcaccione e Dio è adirato con te, vattene. Però con lui accadeva qualcosa di unico: chi veniva rifiutato non se ne andava. Sembrava che Padre Pio lo seguisse con amore geloso, li costringeva ad andar via e in loro cresceva l'attaccamento. Tornavano anche più volte, fino a quando riuscivano a ottenere l'assoluzione, non perché il padre aveva cambiato idea, ma perché avevano cambiato idea loro, i figli. Il pentimento che all'inizio non c'era nasceva in questo gioco misterioso di rifiuto e attrazione. Se qualche confratello gli andava a dire che quel certo penitente si era addolorato molto per non essere stato nemmeno ascoltato, a volte le confessioni duravano poche battute, Padre Pio rispondeva: io non farei così se non sapessi che tornerà. E a un confratello che cercava di imitarlo nella severità, rifiutando qualche assoluzione, diceva severamente: tu non puoi fare quello che faccio io. A un altro che lo guardava esterrefatto per la maniera dura con cui l'aveva visto trattare una persona, spiegò con un sorriso: se tu sapessi, avrei voluto stringerla al cuore. Questo era il suo dono. Per Padre Pio un'assoluzione piena di tenerezza e una confessione quasi risparmiata, a volte diceva tutto lui, elencando perfino il numero e le diverse circostanze dei peccati lontanissimi nel tempo e dimenticati dal penitente, oppure un rifiuto aspro. Tutto era soltanto un abbraccio, una diversa maniera di abbracciare i poveri peccatori. Un giorno, a un'anima in particolare difficoltà, egli risparmiò la fatica dell'accusa, le rivelò in anticipo tutto quello che aveva commesso, poi tacque. La donna era agitata. Quel frate le aveva rivelato proprio tutto, meno la colpa più grave nascosta, quella che da tempo le tormentava l'anima e che ormai era quasi sepolta nella coscienza. Vacillò, fu tentata di tacere, poi vinse la battaglia. «C'è ancora qualcosa, padre», disse. «Qui ti aspettavo, figlia mia», esclamò felice il cappuccino, e le acque del perdono poterono scorrere liberamente come le lacrime. A uno che diceva: «Padre, io ho peccato troppo», Padre Pio disse: «Figlio mio, ma gli sei costato troppo, perché egli ti abbandoni?» «Che fa, Padre Pio?» chiederà Pio XII nel 1947 al vescovo di Manfredonia, e riceverà questa risposta: «Santità, Padre Pio toglie i peccati del mondo». Sono un'infinità gli episodi che si potrebbero raccontare, fatti di gente semplice e sconosciuta, ma anche conversioni celebri. Ricordiamo tra tutte quella dello scultore Francesco Messina, che diceva: «Io nacqui l'11 aprile del 49», riferendosi al giorno in cui aveva incontrato Padre Pio, e ringraziava nella preghiera Dio perché gli aveva dato un padre che di te mi illumina, un padre che mi insegna a camminare.
Molti racconti di conversione si versano poi nel racconto di prodigi e miracoli, scrutazioni di cuori, bilocazioni, essere contemporaneamente in due posti, quando c'è bisogno di lui lo si chiama in soccorso, guarigioni improvvise e inspiegabili, poter tranquillamente confessare penitenti stranieri che conoscevano soltanto la loro lingua, che Padre Pio doveva ignorare, il poter usare tranquillamente e ripetutamente notte e giorno l'angelo custode proprio e altrui come messaggeri per comunicare con persone che non poteva altrimenti contattare. Come raccontare tutto questo? Come discernere? Certamente impressiona sentire il racconto del generale Cadorna che, destituito dopo la disfatta di Caporetto, medita il suicidio, ma avverte un intenso profumo e vede un frate con le mani insanguinate che entra nella sua stanza e lo dissuade. Crede di riconoscerlo in una foto di Padre Pio da Pietralcina. Si reca a San Giovanni Rotondo e si sente accogliere dal padre, prima ancora di aver scambiato due parole, con questo saluto: generale, l'abbiamo scampata bella quella notte. Oppure che dire di decine di testimonianze di piloti di diverse nazionalità e fede, americani, inglesi, ebrei, musulmani, protestanti, cattolici, che riferivano di non aver mai potuto bombardare la zona del Gargano perché l'immagine di un frate con le braccia aperte e le mani insanguinate li costringeva a deviare la rotta. Possiamo ricordare la testimonianza del celebre scrittore blasfemo Pitigrilli, che si presentò in incognito a San Giovanni Rotondo e vide allibito gli occhi del padre fissarlo e annunciare ad alta voce alla folla: «Oggi tra di noi c'è un grande peccatore». Disse che Padre Pio lo aveva rivoltato come un guanto e aggiungeva: «Però sono contento di vivere in questo secolo per aver potuto conoscere Padre Pio». Oppure semplicemente la vicenda di Attilio Crepas, giornalista di Stampa Sera, che un giorno confuso tra la folla cercava di osservare tutto e andava componendo interiormente il pezzo che doveva pubblicare, che si sentì improvvisatista di Stampa Sera, che un giorno confuso tra la folla cercava di osservare tutto e andava componendo interiormente il pezzo che doveva pubblicare.

celebre comico Carlo Campanini, che un giorno gli chiese, con quel dolore di cui sono capaci soltanto i pagliacci: come posso io essere tuo figlio se poi la sera mi tocca fare il buffone sul palcoscenico? E Padre Pio, con un sorriso altrettanto dolente: figlio mio, a questo mondo ognuno fa il buffone meglio che può, nel posto che il Signore gli ha assegnato. Ma se tutti questi episodi danno impressione di un clima profondamente spirituale, dobbiamo disingannarci. Racconti di miracoli sciocchi e inutili, di episodi discutibili, di espressioni deformate, erano da mettere nel conto, come la malafede di chi cercava apposta per approfittarne. Tra la ressa avvenivano a volte scene disgustose e non mancavano il mercimonio di reliquie e prenotazioni. C'erano atteggiamenti che rasentavano l'idolatria e provocavano disgusto. C'era anzi una certa fama di durezza che Padre Pio ebbe, dipendeva proprio dalle sue reazioni davanti a certe manifestazioni. Guarda che fanno, diceva, mostrando a un confratello il cingolo del suo abito tagliato e il saio bucato dalle forbici. Questo è paganesimo. Mi si buttano addosso come iene, mi stringono la mano come una morsa, mi tirano le braccia da ogni parte per arrivare a toccarmi, ed io mi vedo perduto e devo fare il duro. Dispiace anche a me, ma se non faccio così mi uccidono. Questo è paganesimo, lo diceva Padre Pio. Niente di strano se lo dicessero i suoi nemici, se lo dicevano anche i suoi nemici, e non c'è da meravigliarsi che lo temessero a Roma. E d'altra parte, che cosa pensare quando certe disposizioni prudenziali... All'inizio si voleva allontanare Padre Pio da San Giovanni Rotondo per smorzare quella indebita devozione, erano accolte da reazioni violente. Davanti al convento si schieravano contadini armati di falce, accette, bastoni, pronti a tutto, disposti a uccidere chiunque osasse portar via il loro frate. Qualche squilibrato si dimostrò pronto anche a uccidere lo stesso Padre Pio, purché il paese non venisse privato del suo santo. Che cosa pensare quando le autorità civili, preoccupate dell'ordine pubblico, erano costrette a imporre certe disobbedienze a Roma, chiedendo che Padre Pio scendesse tra i fedeli se non si volevano rischiare sommosse? Nel 1923 il Sant'Ufficio dichiarò, riguardo al frate di Pietrelcina, che in base alle investigazioni fatte non constava della soprannaturalità dei fatti raccontati. Il superiore provinciale doveva imporre a Padre Pio di celebrare la messa privatamente, in una cappella interna, interrompere i rapporti con i fedeli. Inoltre, appena possibile, il padre doveva essere trasferito, e il superiore a cui toccava fare eseguire l'ordine non sapeva che pesci pigliare. Roma premeva da un lato perché le decisioni venissero attuate, e il prefetto di Foggia scongiurava di sospendere l'esecuzione perché un fiume di 3.000 persone si accalcava attorno al convento, pretendendo ad ogni costo la celebrazione della messa. L'anno seguente un altro intervento del Sant'Ufficio, nel 1926 un altro monito: i fedeli sappiano essere loro dovere astenersi dall'andare a visitarlo. Intanto le pubblicazioni su Padre Pio e i suoi miracoli, a volte pubblicazioni davvero scriteriate, venivano messe all'indice dei libri proibiti man mano che venivano editate, e la condanna sembrava ancora ricadere sul frate. Trasferimento più volte tentato, e poi i superiori sempre dovevano desistere per il timore di ciò che doveva accadere. Padre Pio intanto, obbedientissimo, faceva quello che gli chiedevano, osservava la folla che si accalcavano e rumoreggiavano, e osservava: povera gente, se sapessero quanto sono peccatore. E fu una via crucis durata anni. La condanna più grave, in data 23 maggio 31, a Padre Pio vengono tolte tutte le facoltà, anche quella di confessare. Poteva solo celebrare la messa in una cappella privata del convento. Il decreto gli venne notificato la sera del 10 giugno, disse soltanto: sia fatta la volontà di Dio. E il giorno dopo, festa del Corpus Domini, la messa, che celebrò completamente da solo, durò più di 3 ore. La proibizione che lo isolava durò 2 anni. Poi gli vennero ridate tutte le facoltà, poté ancora celebrare la messa davanti al popolo, ed era il 1933, l'anno santo della Redenzione. Intanto il padre si sentiva spinto a dedicarsi alla salvezza totale dei suoi figli. Padre Pio sognava non solo di guarire le anime, ma anche i corpi. Volle una casa per il sollievo della sofferenza, e per edificarla non temette di far proprio spostare una montagna. Nel gennaio del 1940, dando inizio al comitato per la costruzione dell'ospedale, disse: questa sera inizio anche la mia opera terrena. Con le interruzioni e i ritardi della Seconda Guerra Mondiale e l'aiuto determinante dei devoti inglesi e americani,

Ci vollero 15 anni per portare a compimento l'impresa. Quando alla fine gli dissero con un tono un po' critico che la casa era troppo lussuosa, Padre Pio rispose: ma io, se potessi, la farei d'oro, perché il malato è Gesù ed è sempre poco quello che si fa per il Signore. La inaugurarono con un simposio internazionale di medicina. A sostegno della casa, che doveva accogliere gratuitamente i malati e che era la cattedrale del dolore, Padre Pio aveva posto non soltanto coloro che da ogni parte del mondo facevano pervenire un fiume di denaro, ma ancor più i gruppi di preghiera da lui fondati, che dovevano essere la cattedrale della preghiera, tutto per la salvezza integrale. Però le persecuzioni, le calunnie più volgari non cessavano. Alcune devote del paese avevano cercato praticamente di impadronirsi del padre, di gestire l'accesso al suo confessionale di tutte le altre donne che giungevano in pellegrinaggio e che facevano di tutto per assicurarsi un posto di privilegio. Ancora nel 1960, aveva già 73 anni, a causa di tante calunnie gli veniva imposto il comando umiliante di astenersi dal ricevere in udienza privata per qualsiasi motivo le donne. Poi c'era la questione della corrispondenza. A San Giovanni Rotondo negli anni 50 arrivavano in media 30.000 lettere al bimestre, diventavano 60.000 negli anni 60, e la corrispondenza finiva necessariamente nelle mani di troppi collaboratori. C'erano questioni di denaro, ci si interrogava sulla fine che facevano molte offerte, c'erano questioni ancor più delicate perché molti confidavano al padre problemi spirituali, confidenze che verificavano sotto gli occhi di estranei. Continuavano le inchieste del Sant'Ufficio e a San Giovanni Rotondo salivano sempre nuovi prelati mandati a investigare. E poi sembrava che il demonio si accanisse a aggrovigliare sempre più la matassa. Continuavano a essere date sempre nuove disposizioni e Padre Pio continuava a portare la sua croce. Aveva l'impressione che tanti lo tradissero, che gli amici più cari venivano appositamente allontanati. Poi si aggiunsero scandali che riguardavano la gestione dei fondi dell'ospedale. A volte, ad orchestrare il chiasso attorno a Padre Pio e sulla stampa c'erano proprio le persone di cui Padre Pio si fidava, e ciò sembrava rendere manifesta la sua colpevolezza. Se tutto ciò ci scandalizza, dobbiamo pensare che la missione che il Signore ha voluto affidargli era proprio quella di rivivere la passione di Gesù. Come lui, era necessario che Padre Pio soffrisse, non solo a causa dei nemici, ma anche a causa delle incomprensioni dei suoi stessi fratelli e a volte anche dei suoi padri nella fede. Però nel 1964, quando certi giornali vollero trattarlo come una vittima dei suoi superiori, Padre Pio con fierezza scrisse: davanti a Dio, per verità e giustizia, a scanso di equivoci che recano danno alla Chiesa e contristano il mio animo, confermo che io godo piena libertà, non ho nemici né persecutori e trovo nei superiori del mio ordine e nelle autorità della Chiesa comprensione, conforto, protezione e non ho bisogno di altri difensori all'infuori di Dio e dei suoi legittimi rappresentanti. Ci vorranno ancora alcuni anni. Nel 1972 finalmente Paolo VI lo definirà così: Padre Pio era un rappresentante stampato delle stimmate di nostro Signore, era un uomo di preghiera, un uomo di sofferenza. Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre del 68 aveva appena commemorato i 50 anni dal giorno in cui aveva ricevuto le stimmate. Dopo essersi confessato e aver rinnovato la sua professione religiosa, Padre Pio, accasciato sulla sua poltrona, vestito dal saio benedetto, moriva stringendo tra le dita la corona del rosario e mormorando: Gesù, Maria. E quando compongono il suo corpo morto, i confratelli si accorgono che le cinque piaghe che per 50 anni hanno sanguinato e che in quegli ultimi giorni avevano cominciato a rinchiudersi non ci sono più. Il nuovo miracolo non consiste nella loro assenza, ma nel fatto che al loro posto non ci sono nemmeno tracce di cicatrizzazioni. La carne è intatta, tenera, sembra per così dire risorta. Padre, gli avevano chiesto un giorno, come faremo quando non ci sarete più? Aveva risposto: andrete davanti al tabernacolo e in Gesù troverete anche me. Tra gli innumerevoli detti di Padre Pio che si tramandano, forse quello divenuto più celebre, quasi un ricordo per tutti, è la risposta che egli dette a uno che gli diceva: Padre, io non credo in Dio. E si sentiva rispondere con infinita dolcezza: ma figlio mio, Dio crede in te.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
3: Benvenuti all'incontro Kierkegaard oggi, riscoprire l'esistenza. Innanzitutto presento i nostri relatori, gli ospiti, è un ordine alfabetico, quindi inizio con la professoressa Ingrid Basso, che insegna filosofia teoretica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è una studiosa di Kierkegaard e ha curato numerose traduzioni di testi del filosofo danese, oltre ad aver fatto molte altre cose. Poi Joachim Garf, che è un teologo danese e ha scritto diversi libri su Kierkegaard, tra cui Soren Kierkegaard e Biography. È inoltre responsabile del Soren Kierkegaard Research Center presso l'Università di Copenaghen. E infine Ettore Rocca, professore di estetica presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filosofici dell'Università Pegaso, e ha anche un incarico come professore presso il Soren Kierkegaard Research Center, appena citato. È anche lui, come gli altri due, un grande studioso di Kierkegaard e del filosofo danese, insomma. Seconda domanda ci mette in rapporto ancora di più con l'attualità di Kierkegaard, se così si può dire. Come tutti sappiamo, tre mesi fa è uscita l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, anche con l'intento di accompagnare l'avventura di noi tutti, nessuno escluso, non solo quelli in questa sala, non solo quelli che sono al meeting, ma senza confini. Una avventura di attraversamento della rivoluzione digitale, no? Una rivoluzione che ci sta offrendo in moltissimi campi possibilità straordinarie che prima nemmeno ci sognavamo, ma anche tanti interrogativi riassumibili nella domanda posta in vari modi e in molti punti del testo dall'enciclica. Chi siamo? Cosa ci definisce come esseri umani? Cosa non possiamo perdere? Custodire l'umano è un sintagma che viene ripetuto varie volte. Cosa non possiamo perdere, o forse bisognerebbe dire cosa non vogliamo perdere? Ecco, ora la mia domanda. Il pensiero kierkegaardiano ci fornisce elementi utili per rispondere a questa domanda? E quali, secondo voi? Ti cedo ancora la parola, Ettore, così facciamo il giro inverso.
4: Sì, andiamo in ordine inverso adesso. E allora, io dividerei la domanda in due parti. La domanda di Carmine: che cosa ci definisce come esseri umani e non possiamo perdere? Allora, che cosa ci anzitutto, qui, naturalmente prendendo la prospettiva kierkegaardiana, che cosa ci definisce come esseri umani e non perderemo mai? Questa è la prima parte. Che cosa non perderemo mai? Che cosa ci dice Kierkegaard che non perderemo mai? La possibilità di angosciarci, la possibilità di disperare. Come esseri umani noi siamo contraddistinti non dall'essere animal razionale, come voleva Aristotele, ma di essere un animale che può angosciarsi e che può disperare. Ecco, Kierkegaard ci parla dell'universalità di questa malattia, la disperazione. Non c'è uomo, dice, che non sia almeno un poco disperato, che non sia stato almeno, non sia stato disperato, che non sia forse ancora un poco disperato, e quantomeno che ogni giorno combatta con la possibilità di disperarsi. Invece l'angoscia, ecco, anche lì l'angoscia non è qualcosa da debellare semplicemente. Anche Gesù negli Orto degli Ulivi si è angosciato. Ecco, l'angoscia è nient'altro che l'altra faccia della libertà. Proprio perché siamo esseri liberi e capaci di amare, possiamo angosciarci. Quindi la possibilità, paradossalmente, di angosciarci e di disperare come ciò che ci definisce, ciò che ci definisce nel creato rispetto a tutti gli esseri viventi. E non perderemo mai. Che cosa invece possiamo e rischiamo di perdere? E che invece ci costituisce come esseri di cui ci dobbiamo prendere cura, di noi stessi e degli altri? Ecco, ciò che possiamo perdere, ciò che ci costituisce e invece possiamo perdere, è in primo luogo la capacità di amare. Ciò che ci costituisce, che possiamo perdere, è la capacità di tacere. Dice Kierkegaard, che cos'è la preghiera? La preghiera non è chiedere, non è appunto fare come delle richieste a Dio. Dice chi prega, chi va sempre più a fondo nella preghiera, alla fine non ha più nulla da dire, non ha più nulla di chiedere. Ecco, in quel momento, nel momento in cui tace, che non ha più nulla da dire, non ha più nulla da chiedere, ecco, in quel momento, solo in quel momento, si è capace di ascoltare Dio. Quindi il silenzio come presupposto dell'ascolto. Ecco, che cosa possiamo perdere? Che cosa ci costituisce? Possiamo perdere questa capacità di silenzio, che è anche possibilità di ascolto. E infine, che cosa possiamo, che cosa ci costituisce e possiamo perdere? La capacità di gioire. E allora, in questo contesto, nel contesto in cui la comunicazione con l'altro può diventare, come tanti teenager, come tanti adolescenti, l'intelligenza artificiale generativa come il confidente, come l'altro, ecco, che cosa sparisce? Sparisce proprio quell'altro, sparisce proprio quella capacità di amare. Perché dicevo prima, l'amore, posso amare solo se presuppongo l'amore dell'altro. Posso presupporre l'amore nella macchina? Evidentemente no, e allora non posso neanche amare. Non posso neanche comunicare, non posso ascoltare e infine non posso gioire. Ecco, nel momento in cui questi surrogati, queste falsificazioni della cura, del prendersi cura, dell'amore e della gioia, di una felicità che poi è fittizia perché non è nell'incontro con l'altro, nel momento in cui ciò sparisce, vado a perdere ciò che assolutamente non devo e non dobbiamo perdere: la capacità di amare, la capacità di ascoltare e la capacità di gioire insieme. Grazie.
5: Joachim.
6: Grazie molte. Il problema è che non ho sentito la traduzione della domanda. Non funzionano le cuffie, non funziona il ricevitore e quindi dovrò improvvisare un po', e quindi vi chiedo perdono per questa azione di improvvisazione. Penso che ci siano delle domande molto importanti riguardo a Kierkegaard, che mette in luce l'individualità e si concentra tantissimo sulla necessità di diventare se stessi. Adesso ci troviamo in questa epoca digitale con i mezzi elettronici che ci aiutano nel bene e nel male e che risolvono moltissimi problemi, moltissime questioni. Per Kierkegaard si è trattato proprio di un impegno di tutta la vita a dimostrare che cosa fosse come essere umano, e non si può definire un essere umano utilizzando una tecnica, una tecnologia, l'intelligenza artificiale. Bisogna affrontare questa questione in un modo totalmente diverso. E Kierkegaard se ne è reso conto molto presto che ci sono dei poteri nella società, ci sono dei poteri tra i politici e tra tutti gli esseri umani che lottano contro una specie di controllo su tutto. E l'essere umano, nel bene e nel male, vuole anche controllare se stesso. Quindi in questo processo così complesso si rischia di strumentalizzare quello che significa essere un essere umano. Kierkegaard usa la sua penna, il suo inchiostro e la sua autorialità per dimostrare che l'essere umano deve essere rispettato come una sorta di mistero. Non solo nei confronti di se stesso, ma anche nei confronti delle persone che sono a capo del sistema, che hanno il potere di controllare, il potere decisionale, il potere di dirci come comportarci, eccetera. E in altre parole, per farla breve, Kierkegaard non è una persona ingenua, anzi è un filosofo molto critico, un teologo e anche un cristiano, se vogliamo aggiungere anche questo, che sa che le persone hanno un lato buono e un lato cattivo, quello che nel cristianesimo si chiama peccatore. E il rischio è di prendere la direzione sbagliata. Si prende la direzione sbagliata se ci si lascia abbandonati nel prendere la decisione su quello che è giusto e sbagliato. Quindi anche nel mio intervento precedente ho fatto riferimento a questa cosa. Kierkegaard può essere visto come un filosofo, un teologo normativo per certi versi. Ci sono sì delle regole, dei principi, ci sono degli elementi, per così dire, nell'essere umano a cui bisogna prestare attenzione quando si parla del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, dell'autenticità, del diventare se stessi e così via. Ed è qualcosa a cui non dobbiamo rinunciare, dobbiamo lottare per mantenere viva questa attenzione, dobbiamo continuare ad approfondire questi temi leggendo i testi di Kierkegaard. Non dobbiamo farci così travolgere dagli strumenti elettronici, dalle macchine o dalle persone che hanno il potere o che hanno degli interessi economici molto specifici nell'indirizzarci in determinati modi. Kierkegaard ne era consapevole in maniera molto anticipata sui tempi, è anche considerato il padre dell'esistenzialismo, ma è stato anche uno dei primi critici radicali di quelle che si chiamano le masse. E per questo sottolinea tantissimo la necessità dell'individualità. E sulla sua tomba lui aveva detto che voleva che fosse scolpito un concetto specifico che dicesse quel individuo, quel singolo individuo, quello doveva essere scritto sulla sua tomba. Grazie.
7: Entrambe le risposte che sono state date ora sono delle risposte bellissime con le quali io mi trovo assolutamente d'accordo. Mi ricollego in particolare con il primo intervento che ha fatto Ettore quando ha parlato della possibilità di angosciarsi, del silenzio, della gioia come un qualcosa che non è riproducibile in ambito di intelligenza artificiale. E questo mi ha fatto pensare ad una notizia che ho letto qualche giorno fa sul giornale relativamente ad un esperimento di robotica che è stata fatta, in cui questo robot per la prima volta ha superato un test in cui si cerca di capire se colui che fa questo test è un umano o un robot. E c'era questa immagine sul giornale di questo robot che batte le mani come se volesse dimostrare la sua gioia nell'essere riuscito a superare questo test, evidentemente una gioia che non esiste, perché non è che il risultato, quindi un output di un input che è stato dato, che è quello rispondere correttamente a delle domande. Ecco, io mi domando se un test di questo tipo sarebbe stato in grado di rilevare il significato di un tacere o il significato di un silenzio significativo. Probabilmente no, e in questa misura il test non semplicemente non poteva essere superato, ma non poteva essere nemmeno fatto, e questo forse è un aspetto interessante. Io, collegandomi a quel che Kierkegaard può dire, collegandomi alla domanda, quindi quel che Kierkegaard può dire su che cosa significa essere umano, cercando forse di non ripetere quello che è stato detto dagli amici, che è assolutamente vero, ecco, vorrei sottolineare anche un altro aspetto che secondo me è molto importante, che è quello legato ad un'altra dimensione umana fondamentale, che è quello dell'ironia. Ettore ha parlato della gioia, però c'è un altro aspetto che secondo me è assolutamente interessante nell'opera kierkegaardiana, che è quella dell'ironia. Io penso spesso ad un episodio che ho letto all'interno di un testo di un altro pensatore contemporaneo, che è Viktor Frankl, che è uno psicologo esistenziale, che ha scritto, forse lo conoscete perché ha scritto questo testo che è anche divulgativo, che è uno psicologo nei lager, perché lui racconta della sua esperienza nei campi di concentramento. Lui racconta questa scena che mi ha sconvolto, che mi ha fatto pensare anche molto all'attitudine kierkegaardiana. Lui racconta una scena assolutamente drammatica di un giorno in cui questi esseri umani di fatto scheletrici si trovavano nelle docce per il lavaggio quotidiano, e quindi in un momento di assoluto bisogno, di disperazione e di miseria, in cui uno di loro fece una battuta e ci fu una risata generale nella doccia. E a me questa cosa ha sconvolto, perché ora, da un punto diciamo umano, è un'esperienza umana, certo, ma che cosa significa umano? Ecco, l'umano è anche un'imprevedibilità. Ettore parlava della possibilità, l'angoscia di fatto, se poi voi veniamo a entrare nel merito dell'ambito filosofico, quindi nell'opera, il concetto dell'angoscia dice che l'angoscia è l'atteggiamento che si ha per la possibilità della stessa possibilità. Ecco, io credo che ciò che caratterizza l'essere umano è questa assoluta non prevedibilità, l'aspetto fondamentale che caratterizza la possibilità. Kierkegaard ci dice che dà anche una definizione lui di che cos'è l'uomo, ci dice che è spirito l'uomo, cioè un qualcosa che si relaziona con se stesso. Di fatto è l'uomo, è colui che si pone la domanda che cos'è l'uomo di fatto, e all'interno del suo essere ci sono delle dimensioni che sono quella della finitezza, dell'infinitezza. L'infinitezza è sempre un tendere a qualcosa che non c'è, un tendere a qualcosa che non è mai presente, e questa non presenza di questo qualcosa affonda, secondo quello che ci dice Kierkegaard, le sue radici in un, come dire, polo di infinitezza che non ha a che fare con l'immanenza della vita e che è un qualcosa che l'uomo non ha potuto darsi da se stesso. E questo è un qualcosa che non è assolutamente riproducibile nell'ambito di ciò che è prettamente umano. Ecco, il movimento che l'uomo ha nei confronti di questa alterità che non è se stesso è forse un qualcosa che non può essere riprodotto. Quindi io direi che Kierkegaard ci insegna che l'uomo è appunto questa eccedenza non funzionale, e l'uomo è ciò che di fatto, quello che si dice anche l'enciclica, non è ciò che è riducibile a pura performance e non è ciò che è riducibile a puro dato. C'è sempre un qualcosa di più che io non posso catalogare in nessun modo. Questo qualcosa di più è anche quel qualcosa che è stata quella risata probabilmente nelle docce, una cosa che è assolutamente fuori registro, se vogliamo dire così. E le opere di Kierkegaard ci mostrano anche molto spesso questo fuori registro, in cui lui usa l'ironia anche in un'opera che è un'opera propriamente filosofica, e sembra che lui stia continuamente scherzando. In realtà quello che lui ci dice è che la vita stessa è un gioco, ma è un gioco serio, e quindi secondo me questo è un'altra cosa importante che lui ci ha detto.
3: Grazie. Senza voler riprendere contenuti, ma cercando di raccogliere comunque un messaggio, una conclusione che mi sembra anche molto significativa alla fine di questo incontro, direi che questa sera abbiamo scoperto, forse molti ne erano già persuasi, che gli autori si possono incontrare, e tanto più quanto più sono testimoni credibili, no? Ho apprezzato l'elemento della credibilità e anche nel rapporto tra i due autori, che non rinomino, no? E quando sono credibili? Quando dicono quello che soffrono e quello che scoprono vitalmente, quando in fondo non scrivono dalla pedana, no, ma dal di dentro della loro stessa vita e della vita di coloro che li circondano, e perciò fanno una cosa che gli altri non fanno: ci aiutano. Perché gli incontri ci aiutano, sono il più grande fattore di aiuto delle nostre esistenze, ci aiutano non solo a ripetere, o forse non tanto a ripetere quello che loro stessi hanno detto, ma a compiere il gesto che loro hanno fatto, cioè non sorvolare su se stessi, non perdere di vista se stessi. E in questo Kierkegaard è maestro più di altri, per quella svelamento, nominazione di cui si è parlato, che permette anche a noi che lo leggiamo, come accade in rapporti umani significativi, di sorprendere quella eccedenza non funzionale, no, che noi siamo, di sorprendere come elementi irrinunciabili, definitori di noi stessi, quella capacità di amare, di tacere, di gioire, di ridere, anche in situazioni così tragiche, eppure quella risata è esplosa. E ci permettono di abitare quel io casa, abitare meglio, più profondamente, quell'io casa di cui ha parlato Joachim. Questi sono autori che sostengono il nostro stesso cammino umano, cioè anche di pensiero, di scoperta e anche affettivo, nella interezza di ciò che è umano, e di farci sempre rimanere in cammino. Avrete notato l'uso del verbo diventare, no? Che è stato richiamato da tutti e tre. Diventare, non ritenere di essere già, perché certo, si sono scoperte tante cose. Kierkegaard parlava del cristianesimo in questo senso, si è ricevuto qualcosa, ma quello che si è ricevuto è sempre da scoprire, che non cessi la meraviglia e il cammino, essere in cammino. Ecco, per questi e altri motivi che avete ascoltato, come è capitato a me di fare insieme a voi, possiamo essere soddisfatti di avere scoperto che gli autori, quando si incontrano, diventano compagni inseparabili del nostro stesso percorso, della nostra stessa indomita ricerca di pienezza, di significato. Quindi vi ringrazio moltissimo per la vostra sincerità e ovviamente anche il vostro sapere, la vostra arguzia nel rispondere. Ecco, ringraziando ancora i relatori, ma anche voi che avete seguito con questa attenzione, vi auguro buon meeting per il proseguimento.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
8: Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli, recitiamo ora i misteri luminosi nei quali Cristo si rivela come luce del mondo. La presenza di Maria si rende visibile solo a Cana di Galilea, dove come madre e discepola di Gesù indica alla Chiesa di tutti i tempi la via da seguire. Fate quello che egli vi dirà.
1: Primo mistero: Gesù è battezzato nel Giordano. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Uscendo dall'acqua, lo Spirito discese su di lui come una colomba, e venne una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Di Gesù aggiungiamo che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando Gesù battezzato nelle acque del Giordano, ascoltiamo la voce del Padre che lo proclama Figlio prediletto e prendiamo viva coscienza del nostro battesimo che ci ha reso figli di Dio, unendoci a Gesù nello Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, Gesù cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, chi vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di ascoltare sempre la voce di Gesù, perché Egli trasformi la nostra vita nella Sua, come alle nozze di Cana cambiò l'acqua in vino, mostrando la Sua gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

Terzo mistero, Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati. Dal Vangelo secondo Marco, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: al nome di Gesù aggiungiamo che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di accogliere con prontezza l'annuncio del Vangelo, perché la nostra vita si converta pienamente a Gesù in un vero cammino di santità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero, Gesù è trasfigurato sul Monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio l'eletto, ascoltatelo».

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Amen.

0: verso il Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di vivere con lo sguardo sempre rivolto a Cristo, per gustare già su questa terra la bellezza del suo volto, in attesa di poterlo contemplare per sempre nella gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

quinto mistero, Gesù dona il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Luca. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo chi ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di apprezzare sempre più il dono dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana, nutrendoci del corpo e del sangue di Cristo, per divenire con Lui una cosa sola. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
2: prega per noi.

0: Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, in modo particolare per la pace del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esseri figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Dio Padre Celeste, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre intemerata, Madre amabile, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine venerabile, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tempio degno di onore, modello di vera pietà, rossa mistica, torre di David, torre di Avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute dei malati, rifugio dei peccatori, conforto degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte, risurrezione e i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
3: Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della prima parte, che ha un titolo attraente: l'attività umana nell'universo. La domanda di fondo è questa: qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Possiamo ricordare che meno di 4 anni dopo la chiusura del Concilio, nella notte fra il 20 e il 21 luglio del 1969, l'uomo avrebbe messo piede per la prima volta sulla Luna. Creato a immagine e somiglianza di Dio, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà e l'intelligenza, egli aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società. Lo vediamo facilmente considerando i miglioramenti nelle condizioni di vita nel succedersi delle generazioni. In effetti, dice il documento, molti beni che un tempo l'uomo si aspettava dalle forze superiori, oggi se li procura con la sua iniziativa e con le sue forze. Per questo alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo, o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso. L'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine, però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac. Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa: considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno. In sostanza, Dio ha posto nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora in statu vie, cioè in cammino, in crescita, perché essi lo conducano a compimento mediante la loro saggia attività. Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità, e con essa il lavoro, il progresso e l'autonomia delle realtà create, non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, bensì assunta nella sua interezza, continuando ad essere in Cristo libera e operosa. Infatti, è in Lui che essa trova piena verità e libertà. Inoltre, nella celebrazione eucaristica, il frutto del lavoro umano, rappresentato dal pane e dal vino, viene posto ogni giorno sull'altare per essere trasformato nel corpo e nel sangue di Cristo. Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione, svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. I cristiani sono coinvolti, come tutti, nell'edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui condividono l'avventura del progresso, della scienza e della vita. Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo. Tuttavia, il Concilio afferma che tale progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di grande importanza per il regno di Dio. Tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare, perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Iniziamo oggi un corso accompagnati da Don Carlo Molari. Il tema del corso che si è tenuto agli esercizi spirituali che si sono svolti presso la casa delle Suore Dorotee di Asolo è il seguente: chiamati alla libertà dei figli di Dio. Buon ascolto!

cominciamo il nostro cammino con un breve momento di silenzio interiore, poi dirò anche del silenzio esteriore, ma cominciamo con un breve atto di silenzio interiore, ci guardiamo dentro e ci interroghiamo con quali atteggiamenti stiamo cominciando il nostro cammino, con quali attese, con quali atteggiamenti di coinvolgimento o di pigrizia o di rassegnazione, quali sono gli atteggiamenti che abbiamo in questo momento. Ecco, poi interrogatevi sulle ragioni, sui motivi reali, non quelli di facciata, quelli che diciamo anche a noi stessi, perché noi viviamo sempre un po' mascherati anche con noi. Cerchiamo di individuare se ci sono dei motivi di fondo che ci hanno condotto a questa scelta, anche se era obbligata perché bisogna fare ogni volta all'anno gli esercizi per le congregazioni, ma chiedetevi quali sono le ragioni che vanno spinto. Lasciare il proprio ambiente, c'erano persone che vi davano fastidio, c'erano dei problemi da cui liberarvi, anche se sono motivi buoni, ma quali sono i motivi che vi hanno spinto a fare una scelta di questo tipo? Ecco, mantenete adesso questo interrogativo, perché può darsi che andando avanti, oppure anche questa notte, nei sogni, che dire, per cui domattina vi svegliate che avete lo sguardo più limpido su questi problemi, vi accorgete che scoprite qualcosa, o durante la notte il vostro inconscio ha scoperto qualcosa di cui non vi rendete conto in questo momento. Lasciate sospeso la domanda, in modo che pian piano lavori dentro. Come introduzione, questa sera vorrei solo chiarire che cosa facciamo in questi giorni. Voi dite, beh, l'abbiamo fatto tante volte, va bene, ma ogni volta è importante chiedersi che cosa facciamo, perché noi crescendo